l'azione della sua dialettica. E ho pensato anche a questa parola mentre leggevo Donna Regina, l'ultimo romanzo di Teresa Ciabatti, edito da Mondadori, dove la realtà è la sua, o meglio le sue rappresentazioni, come quella della figura di Giuseppe Misso, che è stato un boss nel quartiere Sanità di Napoli e che è al centro del romanzo, dove si parla anche del rapporto di una madre con una figlia che vuole morire. Sempre la relazione di una figlia, in questo caso con il proprio padre, è al centro del romanzo Rimpatrio, il primo della scrittrice Eve Guerrat, edito in Italia da Feltrinelli Gramma, che ha letto e ha scelto di consigliarci Giuliana Altamura. Oggi vogliamo riflettere su una scrittura che in modi diversi interroga, rappresenta il reale nei suoi molteplici sguardi, tra riferimenti alla storia o al nostro presente. Seguiremo quindi il filo dell'affabulazione per parlare di una scrittura che vuole o dovrebbe farci stare scomodi. Ma iniziamo come sempre dalla musica con The Darker It Gets della Preservation Hall Jazz Band, storico gruppo che rinnova i fasti del jazz in stile New Orleans.

0: Era stato nominato ammiraglio non per la perizia in navigazione, che pure aveva, ma soprattutto per l'affabulazione della sua dialettica che spacciava per verità l'inconsistenza delle sue estasi, proprio come gli Hidalgos delle nostre contrade, che per troppa lettura perdevano il senno e si nominavano cavalieri da se stessi, raccontava la menzogna che si potesse toccare l'estremità della terra d'Oriente navigando il mare verso Occidente. Benvenuto ad Alice, Giosuè Calaciura.
1: Grazie per l'invito.
0: Ho iniziato leggendo un piccolo estratto del suo ultimo romanzo, L'Ammiraglio, edito da Sellerio. Giosuè Calaciura, lei è scrittore, giornalista, autore radiofonico. Nel 1998 ha pubblicato il suo primo romanzo, Malacarne, che poi è stato riedito da Sellerio, a cui ne sono seguiti altri, tutti editi da Sellerio, che hanno ricevuto premi importanti. Ricordiamo qui solo gli ultimi: Borgovecchio 2017, premio Marco Polo Venise 2019 per il miglior romanzo italiano tradotto in Francia, e Prix Méditerranée 2020, Il tram di Natale del 2018, premio Presidi del libro Alessandro Leogrande 2019, Io sono Gesù del 2021, premio Alvaro Bigiaretti 2022 e Una notte del 2022. L'uomo si è accorto della realtà solo quando l'ha rappresentata, scrive Pasolini in Affabulazione. Mi è venuto in mente Giosuè Calaciura, Affabulazione di Pasolini, perché questa parola appare un po' come un'illuminazione nel suo ultimo libro. Diciamo subito che L'Ammiraglio è un ritratto altro di Cristoforo Colombo, un bugiardo, addirittura con se stesso. Noto, si legge nel romanzo, proprio per l'affabulazione della sua dialettica. Ecco, cosa racconta questa affabulazione della dialettica dell'ammiraglio?
1: Come tutti i viaggiatori ha una grande quantità di storie, ma soprattutto di favole da raccontare, di storie sempre in bilico tra la realtà e l'immaginazione, che aveva sicuramente molto fertile. Tra l'altro il racconto è anche un po' metafora della navigazione, questo scorrere, questo rotolare che spinge la barca verso una destinazione, tra l'altro, non nota, perché se c'è una temerarietà è proprio quella dell'equipaggio e di queste tre barche che navigano verso Oriente, navigando il mare d'Occidente. Quindi l'affabulazione è un tema forte nel libro. Nel romanzo io attribuisco all'ammiraglio, che è Cristoforo Colombo, questa potenza del racconto, per esempio per tenere a bada il suo equipaggio piuttosto riottoso a questo viaggio. Più volte avevano tentato il sabotaggio, più volte avevano rischiato di naufragare proprio a causa di questi piccoli intoppi che avevano tecnici, avevano mal calafatato le barche proprio per tentare di naufragare vicino alla costa, ma l'ammiraglio se n'era subito accorto. Quindi lui, per tenerli a bada, non solo raccontava bugie, per esempio che le barche avevano percorso meno miglia di quelle che in realtà avevano effettuato, perché era diventato un viaggio lunghissimo, un viaggio estenuante. Lui era convinto di, seguendo le indicazioni di questo cartografo, che in realtà era un medico di Firenze morto 10 anni prima, che mai aveva visto il mare né navigato su una barca, era convinto che il mondo fosse molto più piccolo. Quindi questa lunga navigazione lui tentava di raccontarla come queste lunghe giornate, levava delle miglia per dire: vabbè, ancora ci abbiamo più strada da fare. E poi soprattutto quando cominciò a trovare dei legni lavorati, persino della frutta lungo la navigazione, lui raccontava storie che poi gli stessi marinai collegavano l'una all'altra e se la raccontavano come volevano. Quindi l'affabulazione è proprio il viaggio che ciascuno di noi fa, raccontandolo come meglio crede, come meglio può.
0: La fabulazione è fatta, diciamo, di questa commistione di cui lei parlava tra realtà e immaginazione. Per scrivere Io sono Gesù, lei ha fatto un'approfondita ricerca sui Vangeli, sui romanzi che trattano del mito della redenzione, ma anche altro materiale. Che ricerca ha fatto per scrivere L'Ammiraglio?
1: Questo romanzo è stato molto più difficile dell'altro perché Io sono Gesù, i Vangeli, anche quelli apocrifi, lasciavano una finestra di 17 anni inesplorata sulla vita di Gesù, perché non interessava il racconto dell'uomo, anzi del ragazzo, non miracolante e non mistico. Quindi avevo un'amplissima finestra, appunto, di 17 anni dove poter sbizzarrirmi nella narrazione. Invece, in questo romanzo, intanto abbiamo una grande quantità di informazioni e di cronache, perché è rimasto il diario, è stato ricostruito il diario perché prima fu perso, e quindi ho avuto la necessità di toccare tutte queste boe della narrazione colombina. C'erano delle boe che io dovevo attraversare per non tradire il dettato storico. Mi sono divertito lo stesso a immaginare queste tre barche che navigano nell'enorme solitudine dell'Oceano Atlantico, scoprendo per esempio il Mar dei Sargassi, scoprendo la propria solitudine che veniva rispecchiata da questo mare che è sempre uguale e comunque sempre diverso, l'obbligo di rispettare la verità dei fatti, e poi è stato fatidico quando ho scoperto che c'era questo volume costruito da due storiche spagnole che si chiama Processo a Cristoforo Colombo, ovvero quello tenuto dal neogovernatore Francisco Bobadilla, che era un inquisitore mandato proprio per verificare l'operato terribile, tra virgolette, di Colombo, dove ci sono tutte le testimonianze di prima mano di chi ha vissuto quel periodo dell'inizio del colonialismo in questo nuovo continente. Come dire, è stato abbastanza raccapricciante scoprire la ferocia di Colombo, ma anche degli altri. Teniamo conto che Colombo non è stato il peggiore, poi, Gli altri governatori delle cosiddette Indie hanno fatto anche peggiori per non arrivare poi alla conquista totale del continente, che è costato la scomparsa di interi popoli. Questa ferocia che io andavo scoprendo in queste testimonianze del processo a Colombo e che raccontavo in un romanzo, tenete conto che io ho cominciato a scriverlo 4 anni fa, quindi prima che il fatidico 7 ottobre devastasse la nostra consapevolezza del mondo. Ecco, mentre scrivevo, sentivo l'attualità, la ferocia dell'attualità che mi stava raggiungendo, quindi c'era questa contemporaneità di eventi, e questo primo esperimento coloniale in grande scala è quello che sta succedendo oggi, molto più vicino a noi, e persino anche più violento e sanguinario.
0: In effetti, penso che la sua scrittura sia sempre politica nel senso pieno del termine, ovvero una scrittura che cerca sempre di fare i conti con la realtà, i conti con la storia, e c'è sempre un elemento anche visionario che ritroviamo anche nell'Ammiraglio. Questo anche saper in qualche maniera mettere insieme la prosa al verso poetico. E il romanzo, appunto, come diceva, racconta la ferocia e anche la violenza del colonialismo occidentale e anche una certa cecità, diciamo, nel rapporto con l'altro, tutti elementi che fanno pensare che la figura dell'ammiraglio, letta così, vista così, ci parli ancora oggi, sia ancora, come si dice, di attualità.
1: Assolutamente, non solo di attualità, ma è come se quel viaggio fosse un manuale delle future colonizzazioni. Io mi sono interrogato spesso, mentre scrivevo questo libro, cercando di capire qual è stato il momento topico in cui il colonialismo è diventato il modus operandi delle potenze occidentali. Sì, quello di Colombo, quello dei successivi sbarchi nel continente americano, soprattutto gli spagnoli, il rapporto con gli indigeni. E non dimentichiamo i colonizzatori degli Stati Uniti, che hanno davvero sterminato i nativi americani. Però, se devo essere sincero con me stesso, è una pratica assolutamente umana. È il prototipo, è la strage degli innocenti, che si ripete puntualmente, continua a ripetersi, come se non avessimo altri strumenti per rapportarci agli altri, come se il nostro incontrare gli altri sia sempre sotto il segno della sottomissione e della prepotenza.
0: C'è anche questa, diciamo, necessità di vedere il male non come qualcosa di lontano da noi, ma come qualcosa in qualche maniera di intrinseco alla natura umana, alle relazioni tra le persone e i popoli, soprattutto quello che emerge nel libro, paesi ricchi e paesi poveri.
1: Ho ragionato molto sulle quelle carte che ho trovato e devo dire che gli Indios avevano compreso che non c'era soluzione, che non c'era salvezza, perché proponevano un appiglio più ragionevole, perché dicevano: vabbè, voi state morendo di fame, ma state costringendo anche noi a morire di fame. Facciamo che ve lo diamo noi il cibo, perché i coloni del primo periodo veramente vivevano di stenti, perché le provviste, le derrate alimentari arrivavano in ritardo e in gran parte andate male. Persino il vino, che è una bevanda che resiste molto di più nel tempo all'acqua, arrivava aceto, così anche le farine che venivano prese da insetti. I semi arrivavano ormai completamente sterili, quindi c'era una terribile fame dei coloni che rapinavano e depredavano i villaggi degli Indios, mettendo alla fame anche loro. Sì, me lo chiedo sempre, perché non riusciamo ad avere un rapporto diverso con gli altri che non sia sempre quello della necessaria sottomissione e prepotenza? Ma io non so se è un meccanismo dell'agire umano, e questo mi turberebbe molto, perché si vede che non c'è soluzione, ma è la ripetizione della storia che forse ci condanna a questo onnipresente passato proiettato nel futuro. Spero che non sia così, spero anche per i miei figli, per i nostri figli, spero che in futuro si riesca ad avere uno sguardo diverso verso gli altri, improntato non so a che cosa, a un'identica umanità, a un identico sentire della vita, alla meraviglia della natura, ma persino all'arte e alla poesia. Se noi riusciamo appunto a meravigliarci, a restare stupiti rispetto alla bellezza della natura che sa offrirci, soprattutto a mare. Io sono un siciliano molto legato all'elemento liquido del nostro pianeta, quindi alla bellezza della natura, ma anche alla nostra capacità di stupirci, di meravigliarci e di fare poesia, di fare musica, di scrivere, di narrarci. Forse dovremmo fare appello a quella parte di noi che rifiuta la bruttezza della crudeltà, persino la bruttezza dei soldi. I soldi e il potere sono al centro di questo romanzo e probabilmente anche dei miei precedenti, perché sono il motore di una sopraffazione che non lascia scampo di salvezza all'umanità.
0: La meraviglia, lo diceva, ha anticipato appunto un aspetto molto importante e presente spesso, devo dire, nei suoi racconti. Lei parla spesso del mare, mare come luogo di esperienza, luogo di meraviglia, come diceva, e appunto lei ricordava, è palermitano, ha vissuto in Sicilia, ho anche letto che aveva una barca a vela e che quindi
1: È vero, sì.
0: la teneva costantemente in rapporto con il mare. In un'intervista parla del mare come un insondabile mistero liquido.
1: C'è una sacralità che è il riflesso della sacralità di ogni uomo, che è misteriosa, insondabile, e per questo fortemente profetica. Io sono convinto che, come la pagina scritta, come il palcoscenico, come la sala da concerto, come la tela del pittore, siano spazi dove si esercita sacralità. E quindi la mia lingua, almeno per quello che riesco e che so fare, ha sempre un grande rispetto per la pagina. Tento sempre di non essere sciatto, di avere una mia poetica, di ubbidire a un canone che preservi questo mistero della sacralità della creazione. E il mare è sicuramente questo continuo rimandarci a quanto di più sacro c'è in noi, che è la natura, l'essere al mondo, la nostra meraviglia. È sacra la meraviglia verso la bellezza e verso gli altri. Sì, il mare lo ritengo fondamentale, visto che non vivo più di fronte al mare, dove lo sguardo può correre libero sino all'orizzonte. Vivo ormai da 26 anni lontano dal mare e la nostalgia è profondissima per il mare.
0: Lei parlava prima del suo rispetto verso la sacralità, diciamo, della parola, e devo dire che questo si percepisce in maniera Chiara, leggendo tutti i suoi libri, questa ricerca della profondità senza perdere di vista la realtà, la ricerca anche della parola esatta, che rappresenta un po' una forma anche di resistenza. Quindi ho un'ultima domanda proprio su questo, ovvero la forza della scrittura narrativa. Lei una volta ha detto che si sente più giornalista quando scrive romanzi. Ecco, dove il romanzo può riuscire ad illuminare le tante zone d'ombra, di crudeltà, di ferocia che l'attualità ci porta a vivere purtroppo ogni giorno.
1: Non saprei rispondere, però se c'è una vaga risposta che posso dare è quella sulla necessità di autenticità di quello che uno scrive, cioè la responsabilità dell'autenticità. Io avevo bisogno di far entrare nel mio laboratorio di scrittura, che si esercita ogni giorno sulla pagina, ecco, il vento della traversata, il sale, cioè un elemento che potesse spazzare anche le piccole ruggini che vengono dalla lettura di altre narrazioni. Noi abbiamo bisogno di raccontare il mondo. Purtroppo vedo che c'è invece un tentativo di sempre più di chiudersi nei confini della propria famiglia, quindi raccontare storie familiari che con tutto l'affetto e spesso anche la necessità di raccontare queste storie, però ci bloccano la nostra immaginazione rispetto a quello che succede nel mondo, rispetto alla necessità e all'urgenza di raccontare altro. Io non penso che lo scrittore sia comunque così disancorato dalla realtà e che abbia. Sì, c'è la possibilità di raccontare tutto, ma io da siciliano ho dovuto raccontare una città della mafia perché sennò mi sarei sentito un disertore rispetto alle necessità della mia terra. Penso che per la gente del sud l'obbligo di essere un po' engagé sia necessario, sia urgente. Poi ciascuno, come dire, è libero di frequentare la narrazione che vuole, ma io mi sento in qualche modo costretto, forse dall'appunto dalla mia origine in una terra così piena di contraddizioni e così piena di ingiustizie, che mi sembrava necessario trovare la poetica nella mia irritazione, nella mia indignazione verso quel mondo che vivevamo e adesso verso quel mondo che viviamo. Io sono molto indignato e forse questa è una delle chiavi della mia scrittura. Indignato, spaventato e soprattutto voglio vincere quel sentimento di impotenza che mi rende parente di molti altri. Noi sentiamo una fortissima impotenza rispetto a quello che si muove nel mondo.
0: Grazie molte, Giosuè Calaciuda, per queste riflessioni che ci riportano anche alla responsabilità nei confronti delle parole che si usano, delle storie che si scelgono. Ricordiamo il suo ultimo romanzo, L'Ammiraglio, uscito da pochissimo per Sellerio. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Tra poco saremo in compagnia di Teresa Ciabatti, con cui parleremo del suo ultimo romanzo, Donna Regina, edito da Mondadori. Lo faremo dopo esserci immersi nelle melodie di Middlehood di Mary Waterson e suo fratello Oliver Knight, che appartengono alla più nota dinastia di folk singer che tanto ha dato alla musica popolare in Gran Bretagna.

0: È ormai chiaro che il libro sarà un grande tradimento, non solo del progetto di partenza. Io tradirò lui in quanto persona, Giuseppe Misso. Ridurrò Peppe Misso a personaggio, indirizzandolo secondo le esigenze di trama. Lo trasformerò, ogni tanto lo infangherò. Cosa rimarrà di lui? Il riverbero, nemmeno. Teresa Ciabatti, benvenuta ad Alice.
1: Buongiorno a voi, a tutti.
0: Ho iniziato con questo estratto tratto da Donna Regina, edito da Mondadori, il suo ultimo romanzo, che è tra i 12 finalisti del premio Strega proposto da Roberto Saviano, che racconta la vita di un ex boss visto attraverso gli occhi della scrittrice già protagonista dei suoi libri precedenti, La più amata e Sembrava bellezza. Teresa Ciabatti, lei, ricordiamo, ha scritto 8 romanzi ed è anche sceneggiatrice e collabora con 7, Corriere della Sera e La Lettura. Donna Regina, per usare le sue parole, è un assemblaggio di realtà e finzione. Al centro c'è appunto Giuseppe Misso, oggi collaboratore di giustizia, è stato un boss nel quartiere Sanità di Napoli, dove ha fondato negli anni 90 un cartello potente, considerato l'unico in grado di

0: veramente strana che pensava fosse appunto la camorra, quindi la sfida di raccontare la camorra, la sfida di raccontare questo super boss. In realtà la porta a un altro mondo altrettanto estraneo, però vicinissimo, cioè la riporta a casa, la riporta dentro casa e le fa vedere che il mondo che non conosce è la sua maternità e la figlia di 13 anni che vive uno stato di profonda sofferenza e lei non se n'era accorta, non aveva visto.
1: Quindi c'è questa questione che, diciamo, emerge assolutamente leggendo il romanzo, interrogarsi sulla capacità di leggere e di comprendere la realtà. Da questo punto di vista, lei appunto si avvicina ad un contesto, quello della Camorra, ma anche della città di Napoli stessa che non conosceva. Quali sono state le sue fonti? Misto, ad esempio, si era raccontato chiaramente dal suo punto di vista e con un alter ego in un romanzo, I Leoni di Marmo. Lei, ad esempio, ha letto o ha preferito non farlo e quindi salvaguardare quell'assenza iniziale di conoscenza e farsela lei sul campo attraverso le sue ricerche, i colloqui con lui, soprattutto andando a Napoli.
0: Allora, io ho letto tutto, ha scritto 3 libri, quindi diciamo rispetto alla donna che metto in scena comunque mi sono documentata molto di più, ecco. Però di base anch'io non avevo strumenti per raccontare la criminalità, anch'io arrivavo insomma molto inconsapevole. Ma inconsapevole anche dei codici di come rapportarsi a un super boss, di come parlargli, e tutto questo in qualche modo ha facilitato in realtà il rapporto, perché probabilmente penso lui si è trovato davanti a una persona che non voleva metterlo all'angolo e scoprire chissà quale verità e fare chissà quale scoop. Il mio intento era proprio non di arrivare alla verità, perché la verità poi è per tutti diversa, anche se di poco, però non è mai una sola. A me interessavano in quel caso le rappresentazioni, quindi la rappresentazione di Misso, come Misso si racconta e come Misso racconta la sua storia. E in qualche modo dall'altra parte c'è questa protagonista e anche lei si racconta, anche lei non è un narratore attendibile e anche la sua è una rappresentazione. Quindi tutti, e in questo c'è comunanza di tutti gli esseri umani, cioè è dell'essere umano quello di preoccuparsi di una narrazione, di un racconto pubblico, diciamo pubblico nel senso anche fatto agli amici, che è la versione di sé che può essere migliore, che può essere più eroica, più grandiosa oppure più da vittima, dipende insomma il ruolo che uno si dà. E quindi a me interessava proprio questo, le rappresentazioni di tutti i personaggi che sono in questo libro e che fra loro veramente hanno poco in comune.
1: Questa puntata di Alice si intitola Affabulazione, pensando anche a Pasolini, in questo caso al rapporto tra padre e figlio, perché c'è questo elemento centrale appunto nel libro. Ricordiamo appunto che oggi Misso vive in una località segreta che ha alle spalle oltre 30 anni di carcere per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e omicidio. Le interessava appunto avvicinarsi al male, raccontare il male come qualcosa di lontano da noi, secondo lei è pericoloso?
0: È così, a me interessava avvicinarlo. Allora, sulla carta quel personaggio lì, quella persona lì è il male. Oggi, nel presente, che racconto è un uomo, appunto, lui non ama la definizione pentito, si dice chiarificatore, comunque sotto programma di protezione, che non delinque più in nessun modo, un uomo di una certa età, anziano, quindi con una visione della vita completamente diversa. Però, ovviamente, senza rinnegare quello che è stato. Quindi significava raccontare, diciamo, questa ombra, questo male, questo antieroe. Però per me l'errore più grande che si può fare è quello di raccontare i personaggi negativi in modo lontano o senza ombre, in questo caso senza luce, perché è una forma di idealizzazione anche quella. Quindi l'umanizzazione, ma non nel senso di cercare la bontà, ma nel senso di avvicinare a noi un personaggio così, un super boss, significa provare a dire che il male è qualcosa che è insito all'essere.

0: essere umano è dentro tutti noi a gradi diversi. Poi qualcuno, diciamo, quell'ombra riesce invece in percentuale minima, riesce a dominarla, altri no, è perché sta a una percentuale più alta. Però il riconoscere che fa parte dell'uomo il male è il modo, secondo me, più responsabile anche di analizzarlo e di affrontarlo. Falcone a un certo punto dice che non c'è niente di peggio che pensare i mafiosi come degli extraterrestri, mentre invece sono come noi, fanno la nostra vita, e quello è il primo passo per anche sconfiggere la criminalità, accorgersi dov'è, riconoscere e poi, insomma, sconfiggerla.
1: E a proposito di questo, la mafia, la camorra, il crimine organizzato in generale riflettono un carattere più ampio perché è anche un modo di agire, un modo di pensare, anche il fatto di vivere in un certo contesto che poi determina alcuni destini.
0: Assolutamente sì, quello che io ho imparato scrivendo questo libro, che le condizioni, appunto il contesto che dicevi tu, sono fondamentali. Non è vero che si nasce buoni o si nasce cattivi, non esiste una natura data alla nascita, ma c'è un condizionamento, cioè, insomma, nel caso di Misso, e non è una giustificazione, è proprio un racconto, una testimonianza, no? Di certe condizioni. Misso viene da una famiglia poverissima a Napoli, va in carcere a 14 anni, dove subisce delle torture proprio. È uscito da lì, ovviamente, uno come lui, che non veniva da una famiglia criminale, poteva essere salvato se ci fosse stato un sistema che gli indicava un'alternativa. Mentre invece, uscito da lì a 14 anni, l'unico desiderio che aveva è quello di non vivere più la sopraffazione, la violenza che aveva vissuto in carcere. E quindi a quel punto, poi erano anche gli anni 60, l'unica strada che gli si parava davanti era quella del crimine, cioè del farsi valere, della legge del più forte. Non c'era nessuno intorno che potesse, ripeto, indicargli un'altra strada. Cioè, era un mondo dove gli unici che venivano rispettati erano i super boss.
1: L'immagine che cerca appunto di dare Misso di sé è quella di un uomo che è diventato boss quasi per combattere la camorra, per dare al male delle regole in qualche maniera. E spesso parla di questione di principio, di addirittura di etica criminale. Lei, appunto, parlando con lui, ha capito di più appunto l'etica, tra virgolette, criminale in un contesto in cui il confine tra legale e illegale finisce per assottigliarsi fino a scomparire del tutto.
0: Quello che ho capito io conta poco, non c'è giudizio del libro. Come ti dicevo, per me era importante riportare la rappresentazione, perché la rappresentazione racconta molto di più, cioè l'idea che lui ha di sé, o l'idea che ha, il concetto che ha di etica criminale, non significa che io condivida quell'idea, io scrittrice, ma riportarla ti dice tanto, racconta tanto dell'uomo, del criminale, insomma, di quello che è. L'approccio era quello di mantenere anche le esagerazioni, diciamo questa raffigurazione sempre eroica di sé e delle situazioni in cui si trova, proprio perché non doveva arrivare il narratore a correggerle. Quelle esagerazioni lì e anche contraddizioni dicono molto di più di una certa logica criminale, di una certa spinta e motivazione al crimine.
1: In effetti, leggendo il romanzo, questi due mondi che si incontrano, diversissimi, lontanissimi, obbligano continuamente a un cambio di sguardo e quindi a una sospensione del giudizio. C'è questa tensione molto forte tra queste due vite, tra queste due storie. Lo sguardo della scrittrice, e qui ci sono dei punti di contatto tra queste due vite così diverse, si ostina a posarsi sui figli in qualche maniera, che non sono più bambini, figli che sono diversi da come spesso li abbiamo immaginati, come Misso aveva immaginato suo figlio Giulio, come la scrittrice aveva forse immaginato sua figlia Camilla, e c'è una domanda che spezza continuamente la narrazione. Sarò in grado? Questa domanda, Teresa Ciabatti, riguarda non soltanto la scrittura, ma anche la maternità in generale, diciamo, la capacità di riuscire a vedere le cose, perché questa scrittrice, questa madre, a volte sembra quasi non volersi confrontare veramente con la realtà.
0: Per me sì, questo è centrale. Infatti non è un libro di camorra, è un romanzo un po' atipico, diciamo così, perché cambia continuamente forma. Parte che sembra un libro di camorra che vuole raccontare la storia di Giuseppe Misso. Poi fallisce, la scrittrice fallisce, sia perché si distrae, sia perché il suo sguardo, che non è da giornalista d'inchiesta, si concentra sui dettagli, che poi in realtà i dettagli per me sono fondamentali, molto più importanti nel racconto di un personaggio, di una storia, però su un materiale di scarto su cui un giornalista d'inchiesta non si sarebbe mai soffermato. Quindi è un libro e un racconto che continuamente sta davanti al fallimento, fallisce e continuamente prende una forma diversa, perché il vero fuoco del racconto è l'incontro fra queste due persone e il ricasco della vita dell'uno sulla vita dell'altra e viceversa, soprattutto sullo sguardo. Il viaggio della protagonista, no? È un viaggio avventuroso, avventuroso, come ti dicevo, per ritornare dentro casa, per ritornare a casa, quindi andare lontanissimo, nella criminalità, cercare di raccontare Napoli, per poi rendersi conto che il mondo strano, quella necessità che aveva di guardare al mondo fuori, oltre a se stessa, non l'ha esercitata prima di tutto con le persone a lei più prossime, come la figlia. E lì ci arriva con rimando, nel senso che è proprio la paternità di Misso che la riporta, la fa pensare alla sua genitorialità, alla sua maternità. E in questo il superboss è molto più avanti di lei, perché il superboss ha accettato il figlio reale, che non era quello che aveva pensato, nato Giulio Cesare, l'aveva chiamato Giulio Cesare perché voleva che, insomma, fosse, appunto, si facesse rispettare da tutti, fosse ammirato, che si laureasse anche, che lasciasse un segno nel mondo. E poi invece questo figlio è un'altra cosa. Misso storicamente è colui che in tribunale, deriso dai nemici, che dicono: signor giudice, non dia retta a questo che ha un figlio ricchione. Ecco, Misso si alza e dice: sì, signor giudice, mio figlio è gay, che male c'è? È veramente un cambio culturale in quel mondo, perché fino a quel momento i figli dei superboss, che potevano essere omosessuali, femminili, transgender, sparivano, non se ne sapeva più niente e probabilmente venivano uccisi. Dopo di lui, dopo che un superboss così si espone in quel modo, ecco, questi figli vivono, esistono, come del resto il figlio di Misso. E lui quindi accetta subito questo figlio che è diverso da come lui l'aveva pensato e l'aveva proprio immaginato, cosa che invece la protagonista del romanzo ancora non ha fatto. Sta ancora lì che fa i conti con la figlia immaginaria, molto forte, autonoma, una bambina, una ragazzina che ha tutto, che insomma si sa difendere, e non è la figlia reale. Quando invece se ne rende conto così d'un tratto che invece questa ragazzina di 13 anni è fragilissima, è sofferente, soprattutto non vuole più vivere, e finalmente lei si mette davanti, sta davanti, vede la figlia reale e non quella immaginaria, immaginata, la proiezione.
1: C'è anche una tensione costante nel libro tra la vita e la morte degli omicidi che ha alle spalle Misso, anche questa adolescente che a un certo punto sembra non voler più vivere, e a un certo punto c'è questo personaggio M in cui ci sembra di riconoscere Michela Murgia, di cui lei è stata amica. Chi è M in questo mondo di rappresentazioni?
0: Io volevo che nel libro la morte fosse su vari piani, quindi ci sono le morti raccontate da Misso, che non possiamo sapere quanto reali o no, perché poi sono omicidi, c'è anche, insomma, molta ambiguità. Comunque è una specie di resoconto, un resoconto criminale, però è di seconda, terza mano, nel senso che è un elenco dove la morte prende il sopravvento, l'epopea di Misso sul numero dei morti. Questo a un certo punto la scrittrice lo capisce, e quindi è come diciamo, anche nei giornali, il resoconto che facciamo, la cronaca delle morti, e a un certo punto c'è una specie di abitudine anche alla guerra, c'è una commozione che però, magari finito l'articolo, dura ancora poco, perché poi ritorniamo alle nostre vite. Ecco, questo, io volevo che questo fosse un libro contro questa empatia temporanea, empatia che abbiamo a tratti. Volevo che invece, ci fosse un invito a mantenere la commozione e la pietà. E quindi c'è questo doppio piano della morte, c'è il piano del resoconto e poi c'è il piano dimesso e poi c'è il piano della morte vicinissima, incombente, che è rappresentata sia dalla figlia della scrittrice che non vuole più vivere, quindi una ragazza di 13 anni che tenta il suicidio come tantissimi altri ragazzini di quella generazione, che la scrittrice scopre che quel malessere della figlia è un malessere condiviso, è un malessere collettivo. Questa per lei è una scoperta sconvolgente, ma molto importante. E a me lo stesso, è in qualche modo una parte della protagonista, della scrittrice che sta morendo. È l'amica, l'amica della sua età. Quindi anche una riflessione sulle generazioni diverse, cioè che noi cinquantenni siamo la generazione che ha cominciato a morire. Quindi è dolorosissimo avere a che fare con una generazione di figli, di piccoli, che invece decide di morire, prova a morire. Questo rimodula, cambia assolutamente il ruolo che noi genitori adulti dobbiamo avere. Non siamo più centrali, ma il nostro ruolo, quello che capisce la scrittrice, è di affiancarsi come ruolo a questa figlia, a tutti i ragazzi, perché lei poi si sentirà genitore di una generazione, riuscire a accompagnarli nella crescita. Il compito diventa fare crescere loro, cioè farli vivere. E a me è un po' la generazione di questi cinquantenni che invecchiano e che quindi sono prossimi alla morte, e ovviamente ha a che fare anche con la mia biografia, perché nel periodo in cui io scrivevo il libro, mia amica, che è Michela Murgia, stava morendo. Non volevo che però fosse Michela Murgia, perché valeva in quel momento nella storia come amica, era più importante la perdita intima e personale e non la perdita collettiva, culturale, che ha significato la morte di Michela Murgia.
2: Grazie a Teresa Ciabatti. Ricordiamo che Donna Regina, edito da Mondadori, il suo ultimo romanzo, è tra i 12 finalisti del Premio Strega.
0: Grazie a te.
2: Il prossimo brano musicale ci porta in Francia, il paese della scrittrice Eve Guerra, autrice di Rimpatrio, un romanzo che conosceremo tra poco con Giuliana Altamura. Questa è Douce France della cantante mezzosoprano svedese Anne-Sophie von Otter.
3: La pendule fait tic-tac, tic-tic, les oiseaux du lac, tic-tac.

0: Sono Sabrina Pisu, siete sempre all'ascolto di Alice. Siamo arrivati alla consueta pagina dedicata al consiglio di lettura. Ben ritrovata, Giuliana Altamura.
1: Grazie, grazie Sabina e buonasera a tutti e a tutti.
0: Il libro che hai scelto di consigliarci è Rimpatrio di Eve Guérin, edito in Italia da Feltrinelli Gramma, con la traduzione dal francese di Anna Delia. Si tratta del primo romanzo di Eve Guérin, liberamente ispirato alla sua vita, uscito in Francia per Édition Grasset nel 2024 con il titolo Rapatriement, ha vinto il Prix Goncourt ed è stato selezionato per prestigiosi premi letterari. Definito da Le Monde un viaggio nel mondo della menzogna e della morte. Giuliana Altamura, chi è Eve Guérin? Partiamo dalla storia di questa autrice.
1: Sì, Eve Guérin è un'autrice nata in Congo nell'89 e che adesso vive in Francia, dove insegna francese, latino e greco nelle scuole superiori. E questo, appunto, come hai giustamente detto tu, è il suo primo romanzo. È un esordio, però già molto importante, perché appunto ha vinto il Prix Goncourt opera prima ed è stato tra i libri più discussi e premiati della recente stagione letteraria francese. E è facile capire perché. È un romanzo davvero potentissimo che riesce a parlare insieme di lutto, di identità, di trauma, di famiglia e anche di letteratura, e soprattutto lo fa con una scrittura che è davvero molto intensa, quasi poetica. In qualche maniera è evidente che anche Guérin viene proprio dal mondo della poesia.
0: Il libro è liberamente ispirato alla sua vita e ha come protagonista Annabella Morelli, che vive appunto a Lione. Quali sono gli elementi centrali di questa storia?
1: Sì, Annabella Morelli ha 23 anni, vive appunto a Lione, studia lettere e sogna di diventare una poetessa. È nata però in Congo, è cresciuta tra Congo, Camerun e Gabon, e sua madre era una ragazza congolese, mentre suo padre, un italo-francese emigrato in Africa, uno dei tanti uomini europei che sono arrivati lì un po' in fuga da qualcosa, no? Che sia una condanna, un fallimento, una delusione amorosa, forse semplicemente in fuga da se stessi. All'inizio del romanzo Annabella riceve la notizia della morte del padre, proprio è l'incipit. Il padre è morto in Camerun in circostanze poco chiare, mentre lavorava senza contratto né assicurazione, e quella morte manda un po' in frantumi tutti i sogni di Annabella, anche perché sono 2 anni che lei non parlava più col padre, anzi aveva raccontato a tutti quanti che suo padre era già morto, perfino al fidanzato Gabriel, e quando lui lo scopre la lascia dicendole questa frase terribile: io non so chi sei, non ti conosco. Da qui poi parte un po' quello che è il tentativo da parte di Annabella di rimpatriare la salma del padre in Francia, che diventa anche metaforicamente il tentativo di riportare a casa se stessa e di capire chi è, di fare un po' i conti con le proprie origini e con un rapporto, quello appunto che la stringe, la lega al padre, segnato dall'amore, dalla violenza, dal senso di colpa e anche dall'abbandono.
0: Nel cuore del romanzo c'è appunto la figura di questo padre, di un trauma vissuto. Quali sono le dinamiche familiari che racconta Eve Guérin in questo libro? Perché sono delle dinamiche molto forti, anche molto dolorose.
1: Sì, perché il padre di Annabella è una figura profondamente ambigua, è un uomo misogino, violento, alcolizzato, che cresce la figlia insegnandole a disprezzare le donne e quindi di conseguenza a disprezzare anche se stessa. E da piccola il padre le dice spesso che lei è un ragazzo, che non dovrà mai diventare una donna, e soprattutto le ripete che nessuno l'amerà mai quanto lui. Anche Annabella lo ama in un modo assoluto. A un certo punto dice: io lo amo perché non c'è nessun altro che si prenda cura di me, perché la madre di Annabella ha lasciato la famiglia quando lei aveva appena 7 anni, proprio perché non sopportava più la violenza del marito. E dunque l'amore di Annabella per il padre è un amore nato dentro la solitudine, dentro il trauma e dentro questa violenza, e di conseguenza è un rapporto molto ambiguo.
0: Uno dei temi più forti è questo desiderio di Annabella di uccidere questo padre, un tema che ci riporta proprio al titolo di questa puntata, Affabulazione, che ha un rimando diretto, possiamo dire inevitabile, alla tragedia in versi di Pierpaolo Pasolini, che uscì nel 66, sul mito di Edipo mescolato a quello di Crono, quindi la figura di questi padri che in qualche maniera divorano i propri figli. Come ha indagato questo nel libro di Eve Guérin, questo sentimento così devastante?
1: Devo dire che questo romanzo lavora proprio continuamente sulla complessità di questo sentimento, perché Annabella desidera la morte del padre, l'ha sempre desiderata, e però poi allo stesso tempo, quando succede, ne è devastata. Diciamo che ha abbandonato il padre perché erano già anni che non si sentivano, ma si sente in colpa di averlo ucciso simbolicamente molto prima della sua morte reale, proprio per il semplice fatto di aver desiderato la sua morte. E infatti, Il rimpatrio è soprattutto un libro sul lutto e sulla colpa. Quindi non soltanto la perdita del padre, ma anche la perdita di sé che deriva da questo sentimento di ambiguità e di colpa che la lega al padre.
2: Eppure nel libro a un certo punto si vede, si racconta di un'ancora di salvezza che non è consolazione, ma è la letteratura che emerge nel romanzo come un po' una possibilità di salvezza, è così?
1: Sì, e la letteratura ha un ruolo centrale nel libro perché Annabella in qualche modo si salva grazie ai libri. Da adolescente scrive dei diari feroci, e legge continuamente, studia poesia. E la scrittura diventa il luogo in cui può finalmente dire ciò che nella vita non riesce a esprimere. E è molto bello quando Guerra dice che la letteratura serve a salvare i mondi perduti, quindi le case scomparse che lei ha abbandonato, le persone amate, tutto ciò che il tempo in qualche maniera cancella. Però il romanzo è interessante anche perché non idealizza questo potere salvifico della letteratura, perché quando poi in effetti il padre muore, Annabella scopre che nessuna poesia riesce a consolarla davvero e allora capisce che i libri non salvano magicamente dal dolore, offrono però una possibilità di trasmissione, di comunità, di verità. E la letteratura salva perché rimette gli esseri umani in qualche modo in relazione tra di loro.
2: E da questo punto di vista possiamo dire anche lo stile, diciamo l'impalcatura da tragedia greca, no? Che abbiamo anche evocato ricordando Affabulazione di Pierpaolo Pasolini, danno anche la dimensione della letteratura come strumento per indagare appunto realtà dolorose che da personali poi diventano universali anche grazie appunto a questa scrittura.
1: Assolutamente, diciamo che da un punto di vista stilistico Rimpatrio è comunque un romanzo molto particolare perché la scrittura oscilla continuamente tra la prosa e la poesia, no? È piena anche proprio visivamente di accapo, di frasi spezzate, ha in generale un ritmo molto musicale, ci sono delle immagini davvero evocative. E Guerra viene dagli studi classici, insegna latino e greco e ha dichiarato esplicitamente di essersi ispirata alla tragedia greca e in effetti Annabella sembra un'Antigone, no? Contemporanea, quindi una figlia che lotta contro la corruzione, contro le menzogne, contro lo Stato, pur di dare la sepoltura al padre. Però, appunto, in quanto una tragedia contemporanea, no? E quindi soprattutto lei lotta per trovare poi un senso alla propria storia. E devo dire che alla fine il vero rimpatrio non è tanto quello della salma, ma il tentativo di fare pace con la memoria, con il trauma, con le proprie contraddizioni interiori e fare in modo che il padre possa finalmente riposare non tanto dentro una bara quanto dentro di lei.
2: Giuliana Altamura, grazie mille per questo tuo ritratto così profondo e preciso di Rimpatrio di Eve Guerra. Ricordiamo, libro uscito per Feltrinelli Gramma, che consigli quindi a chi ci sta ascoltando. A presto, Giuliana, grazie davvero per essere stata con noi qui ad Alice.
1: Grazie a te, a presto.
2: A presto.
0: Alice. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Alice in cui abbiamo voluto riflettere sulla letteratura che indaga la realtà, che vuole farci fare delle domande e non consolarci. Lo abbiamo fatto con Giosuè Calaciura, che ci ha parlato del suo ultimo romanzo, L'Ammiraglio, edito da Sellerio, Teresa Ciabatti, che ci ha raccontato il suo ultimo romanzo, Donna Regina, edito da Mondadori, e poi con Giuliana Altamura siamo entrati nelle pagine di Rimpatrio di Eve Guerra. Ritrovate questa e le altre puntate di Alice sul nostro sito internet rsi.ch. Da Sabrina Pisu, grazie a chi è stato all'ascolto, buone letture e buon proseguimento all'ascolto di Rete 2.

0: 10 voci, 10 storie, 10 prospettive. Anche quest'estate Rete 2 ripropone le conversazioni raccolte durante le tante manifestazioni che ha seguito e ci ha raccontato. Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano. Il meglio dai festival e dagli eventi della regione. A cura di Sandra Sain. Domenica alle 10.35.
1: Rete 2.
2: Vi racconto una storia. Una storia importante. Di un tubo che passa, grande, imponente, così esaltante. La gente si

0: bimbo penetro tutto il Salento. Me mangio la costa, me mangio il Salento, però non me basta, perché questa è la porta d'ingresso del mio casa.
1: Ah, chi sei?
0: Je suis la top, I am the top, je suis la top, ich bin das top. Lo Salento e la Puglia li ho già posseduti.

0: Ilconcerto.ch.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Alessandro De Rosa. Lo spazio compositori del nostro concerto.ch di oggi è dedicato a Ignacy Jan Paderewski, pianista, compositore, uomo politico e una delle personalità più influenti della storia polacca tra 8 e 900. Nato nel 1866 in Podolia, allora parte dell'impero russo, Paderewski raggiunse una fama internazionale come pianista prima di diventare poi una figura di primo piano nel processo che portò alla ricostruzione dello Stato polacco dopo la Prima Guerra Mondiale. Nel 1919 fu anche primo ministro e ministro degli esteri della Polonia. La Svizzera occupa un posto particolare della sua biografia. Negli anni 90 dell'Ottocento, infatti, acquistò una proprietà a Morges, sulle rive del lago Lemano, e il Canton Vaud divenne uno dei luoghi in cui trascorse lunghi periodi della sua vita. Dopo la sua morte, avvenuta negli Stati Uniti nel 1941, la villa di Morges rimase uno dei principali luoghi della memoria paderewskiana in Europa. Apriamo con una breve pagina pianistica che testimonia il legame tra Paderewski con il repertorio del salotto coltivato nella seconda metà dell'Ottocento. Compositore meno prolifico di altri grandi pianisti della sua generazione, privilegiò opere destinate al proprio strumento, spesso inserite nei programmi delle sue tournée internazionali. Ascoltiamo quindi questa edizione di questa canzone in sol maggiore di Paderewski con il pianoforte di Karol Radziwanowicz.

Abbiamo appena ascoltato Canzone in Sol maggiore di Ignacy Jan Paderewski, Karol Radziwanowicz al pianoforte, e proseguiamo il concerto punto CH oggi dedicato a questa eminente figura, pianista, compositore, lo dicevamo, uomo politico che si rifugiò anche in Svizzera. Infatti proprio a questo legame, a questa relazione è dedicato questo concerto. Proseguiamo infatti con la Sinfonia in Si minore opera 24, Polonia, composta tra il 1903 e il 1908. Questa sinfonia è la più vasta opera orchestrale di Paderewski. Il lavoro nacque nel contesto delle celebrazioni del 40° anniversario dell'insurrezione polacca del 1863 contro l'impero russo. Paderewski concepì la sinfonia come un omaggio alla storia e all'identità nazionale del suo paese. La prima esecuzione ebbe luogo a Boston nel 1909 e ne ascoltiamo quindi il primo movimento, Filarmonia Pomorowska, direttore Bohdan Wodyczko.

Era il primo movimento della Sinfonia Polonia Opera 24 di Ignacy Jan Paderewski con la Filarmonia Pomorska. Il direttore invece era Bohdan Wodyczko. E da qui ci spostiamo in un altro lavoro, un preludio al terzo atto di Manru, Opera 20, Fantasia dell'Opera Manru. Qui un arrangiamento di Walter Rabl. L'unica opera lirica di Paderewski e Manru, appunto, completata nel 1901, sul libretto tratto dal romanzo La capanna oltre il viaggio di Józef Ignacy Krasetski. L'opera affronta il tema dell'emarginazione e del conflitto tra comunità diverse. Rimane ancora oggi l'unica opera polacca ad essere stata rappresentata al Metropolitan Opera di New York. E ascolteremo dapprima il preludio al terzo atto e successivamente la fantasia sinfonica elaborata dal compositore e direttore viennese Walter Rabl, di cui parlavo prima, sui principali temi dell'opera. Qui la Krakow Philharmonic Orchestra è diretta da Roland Bader.

Erano musiche tratte dall'opera Marru di Ignazi Jan Paderewski. Il preludio al terzo atto e la fantasia orchestrale elaborata da Walter Rabl. Ignazi Jan Paderewski fu una figura difficilmente classificabile secondo i canoni abituali, l'abbiamo detto, virtuoso del pianoforte, compositore, mecenate, ma anche diplomatico, uomo di Stato, addirittura primo ministro e degli esteri, ministro degli esteri per un periodo in Polonia. La Svizzera rappresentò per lui non soltanto un luogo di residenza, ma con uno spazio di lavoro, riflessione e incontro con la vita culturale europea. A Morges, sulle rive del lago Lemano, continuò a ricevere musicisti, intellettuali e personalità politiche fino agli ultimi anni della sua vita. Con questo ricordo e queste musiche si conclude lo spazio compositore del nostro concerto.ch dedicato oggi a Paderewski e ai suoi legami con la Svizzera. Grazie per l'ascolto e a presto risentirci. Un caro saluto da parte di Alessandro De Rosa.

0: l'avvocato, il farmacista, il prestinetto.
1: Te me pareve quasi Greta Garbo, mi inebriavi sempre al punto che in fabbrica baciavo fin la fresa ed ogni mio bullone era per te. E il capreparto il me diceva Walter, o lasci quella donna o ti licenzio.

0: Ben ritrovata al giardino di Albert. Quest'anno il Museo Cantonale di Storia Naturale festeggia i 20 anni di mediazione culturale e ha organizzato a fine maggio un weekend pieno di attività per celebrare appunto questo traguardo. Oggi vi faccio riascoltare la puntata del giardino di Albert dedicata a questi primi scoppiettanti 20 anni. Buon ascolto!
1: Il giardino di Albert.
2: Ciao, mi chiamo Noa, ho 12 anni e il museo per me rappresenta il luogo dove si apprende, dove si possono toccare gli animali da vicino e vedere il loro habitat naturale. Oggi sono qui al museo per celebrare i 20 anni della mediazione culturale del museo, che quando con la Pia si fanno molte attività, ma anche con gli altri animatori.
0: Grazie Noa per la tua presentazione e ben ritrovate al giardino di Albert. Scusate la voce, ma oggi sono un po' influenzata. Comunque, come ci ha appena detto Noa, il prossimo fine settimana si festeggiano i 20 anni di mediazione culturale al Museo Cantonale di Storia Naturale. A coronamento di questo traguardo, il museo ha organizzato una vera e propria festa, Voci dal Museo, che inizierà venerdì 29 maggio e si protrarrà fino a domenica 31. Collaboratrici, collaboratori e partner del museo si riuniranno per offrire un fine settimana di esperienze fuori e dentro gli spazi espositivi. Dalla visita al museo al buio, alle animazioni sui pipistrelli, quelli sulle tracce degli animali, sui muschi, sui segreti del bosco. Un po' tutto quello che dal 2006 viene organizzato per il pubblico e che ha reso questo museo così amato da grandi e piccini. A proposito di piccini, Noa è uno dei 10, 20, 100, 1000 bambini e più che sono diventati grandi con le attività del Museo Cantonale di Storia Naturale e che per l'occasione è stato invitato a raccontare sulle pagine Instagram del Dipartimento del Territorio il suo rapporto con il museo.
2: La prima volta che sono venuta al museo avevo 3 o 4 anni. Ho incominciato a fare le atelier al sabato. Poi sono passato nel gruppo dei più grandi, la Pia ha iniziato a fare il campo estivo con la notte al museo, che è la casa secondo me bella, sta a dormire sotto gli stambecchi, e poi anche le gite a Bre e in altri posti. Pia mi ha insegnato molte cose, senza le sue spiegazioni sarebbe non molto bello, perché cioè sì, si vedono gli animali e tutto, però con la Pia è molto più bello apprendere le cose e anche vedere con lei.
0: Lo dicevo prima, Noa è uno dei chissà quanti bambini che in questi 20 anni hanno potuto vivere un'esperienza a tutto tondo. Se ci pensate, inizialmente il Museo Cantonale di Storia Naturale era una sorta di deposito di reperti preziosissimi e un centro di ricerca. Ma dal 2006 qualcuno ha deciso di aprire le sue porte al pubblico, offrendo nuove prospettive sul rapporto uomo e natura. Per raccontare questa storia sono tornata al museo ad incontrare una delle pioniere della mediazione culturale, la famosa Pia. Per tutti i bambini, la Pia. Per noi adulti, la Pia che forza. Per l'anagrafe, Pia Giorgetti Francini, responsabile appunto della mediazione culturale presso il Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano. L'ho incontrata poco prima delle vacanze di carnevale.
3: Stavo per scendere.
4: Io ti raggiungo su negli uffici prima.
3: Faccio due fotocopie sul ricetto.
4: Il ricetto?
3: Sul riccio.
4: Cosa stai preparando?
3: Sto preparando un'attività sul riccio che si svolgerà dopo le vacanze di carnevale. Prepariamo dei poster, siccome i bambini sono piccoli, in modo che possano vedere tutte le caratteristiche in modo simpatico. Questo animaletto è già simpatico di suo.
4: Animale dell'anno per Pronatura.
3: Animale dell'anno, e con Pronatura collaboriamo come con altri enti. E questa attività sul riccio permetterà di scoprire il riccio al museo, come vive, come è fatto, e poi di andare in sede e capire un po' attorno alla scuola dove potremmo trovare il riccio e come aiutarlo, costruendogli dei rifugi o dei luoghi idonei per la sua vita.
4: Guardalo qua.
3: Vedi, per esempio qui è per far capire che il riccio è un insettivoro, quindi mangia insetti, ha i dentini tutti a punta. Adesso in questo caso non sono denti del riccio ma di un toporanio, ma la famiglia è quella, il gruppo è quello. Però abbiamo anche delle schede che permettono così di vedere in modo simpatico come è fatto il riccio, come sono i suoi aculei, che ogni tanto ha le zecche. In questo modo possiamo far capire anche ai bambini che non leggono.
0: Animazioni, conferenze, corsi per adulti, attività didattiche con le scuole, escursioni, insegnamento all'aperto e molto altro. Negli anni la missione e quindi l'attività del museo si sono arricchite di tantissime voci che hanno scoperto e trattato la natura, educato, insegnato e condiviso. Una lunga storia di mediazione costruita insieme, giorno dopo giorno, creando una rete sempre più ampia di collaboratori, visitatori, esperti e curiosi. E tanti, tanti, tanti, tanti bambini. Tra cui anche i miei due figli, Emiliano e Margherita, che al museo sono diventati grandi. E ora vi racconto la nostra storia. Io ho conosciuto Pia circa 20 anni fa, quando lavoravo a Rete 3. Poi nel 2012 sono diventata mamma del mio primogenito Emiliano. E quando Emiliano aveva circa 4 anni, ho scoperto che il Museo Cantonale di Storia Naturale organizzava dei sabato mattina a tema, che abbiamo cominciato a frequentare. È grazie a quei sabati che Emiliano ha aperto i suoi occhietti sulla natura. Poi Emi ha cominciato l'asilo e infine sono arrivate le elementari. E durante gli anni della scuola dell'infanzia e delle elementari, la Pia spesso, assieme alla maestra, li portava a trascorrere le ore di ambiente in giro per i boschi della zona. E lo stesso sta facendo Margherita, la nostra seconda bimba, che con Pia e gli animatori del museo spesso fa lezione nell'aula del bosco di Bre. Durante l'estate poi i miei due con una banda di altre bambine e bambine, tra cui Noah, quello che avete sentito a inizio puntata, frequentano la colonia estiva di Musestate. Ah, per inciso, come Noah, anche i miei figli adorano la notte al museo, che è il giovedì sera del Musestate, quella notte in cui tutti possono dormire con il sacco a pelo nelle stanze del museo. E anche i miei figli hanno un loro luogo preferito. Margherita dorme nella sala del pianeta Terra. Emiliano ha due posti: la sala dei funghi, quando vuole stare sveglio fino a tardi con i bambini piumonelli, e la sala degli stambecchi, dove ogni anno parte, ad una certa ora della notte, la guerra dei cuscini. Uno spasso. Ma la storia non è finita qui, perché nel frattempo Emiliano è diventato grande. Frequenta la terza media con qualche fragilità, ma Pia ha saputo intercettare quella fragilità e osservare i suoi talenti e gli ha proposto di lavorare, tra virgolette, assieme a lei il sabato mattina. Dallo scorso settembre Emiliano si occupa di un gruppo di piccoli esploratori della natura che hanno l'età che aveva lui quando ha iniziato a frequentare il museo. E grazie a questa intuizione di Pia, Emiliano ha capito che lavorare con i bambini lo appassiona e che vuole continuare a studiare per diventare, da grande, docente delle scuole elementari. Pia Giorgetti Francini.
3: È un percorso quello che facciamo, anche i bambini cambiano. I bambini non sono uguali, le classi non sono uguali, noi non siamo più uguali. Quindi vogliamo sempre trovare qualcosa di nuovo. Questo è il bello della mediazione culturale, dove ci si continua così a aggiornare, a ricevere dagli altri spunti. I bisogni cambiano, quello che le persone vogliono sapere o quello che noi vogliamo ricevere in cambio come informazioni, per sempre, diciamo, approfondire le nostre conoscenze, ma anche il nostro modo di comunicare.
4: Pia, noi ci conosciamo praticamente da 20 anni, da quando hai iniziato. Ci siamo incontrate per lavoro, quindi io stavo cercando qualcuno che mi parlasse della botanica di alcune piante e ho trovato te.
3: Esattamente, anzi forse prima della mediazione era quando mi occupavo di botanica qui al Museo di Storia Naturale, quindi come conservatrice, però avevo in animo di poter di nuovo occuparmi anche di educazione ambientale, quindi di avere un contatto col pubblico più vasto, e diciamo che questi primi approcci anche verso le spiegazioni, verso il pubblico relative alla botanica, alle caratteristiche delle piante, hanno acceso questo fuoco e ho detto no, il museo bisogna riempirlo di vita.
4: E così hai fatto. Come avete iniziato? Te lo ricordi?
3: Allora, diciamo, il museo era in un momento in cui non si rinnovava molto, gli altri musei iniziavano a parlare di mediazione culturale, noi avevamo un museo scientifico, quindi era un attimino più difficile, io però avevo una formazione anche in educazione ambientale, quindi abbiamo unito questi due approcci, l'educazione ambientale alla mediazione culturale o pedagogia museale, che si voglia, in qualcosa che è un po' un unicum. Siamo pochi i musei scientifici che si occupano proprio di mediazione culturale, in genere si fa della divulgazione scientifica, della didattica. Invece il nostro intento era proprio quello di far parlare i reperti, di dare una seconda vita a quei reperti che tutti dicevano: beh, l'orso l'ho visto mille volte, perché devo andare ancora al museo a rivederlo, ha fatto polvere. Quindi abbiamo tirato fuori questi reperti, le loro storie scientifiche, le loro storie nel territorio, regionali, le storie con le persone che le hanno osservate nel tempo e ne hanno osservato i cambiamenti. È stata una sfida.
4: È incredibile come tutti i genitori che hanno dei figli dicono: ogni volta che porto mio figlio o mia figlia al museo, poi questo viene assorbito da questi reperti, rimangono incantati, nonostante abbiano quasi più di 40 anni.
3: Certo, sono lì da ben più di 40 anni, però è questa forse la forza del museo, di avere questi reperti che ci permettono appunto di mediare le informazioni col nostro pubblico. Il reperto è possibile vederlo nelle sue dimensioni, è possibile avere un rapporto diretto, è possibile delle volte anche toccarlo quando abbiamo i reperti dedicati alla didattica, e quindi questo è un approccio che permette di toccarci a livello sensoriale, magari anche a livello emotivo, perché questo reperto l'ho osservato con l'amico, con la mamma, col nonno, e quindi ha tutta un'altra forma. Oggi evidentemente tutti noi possiamo comodamente seduti in una poltrona davanti a uno schermo osservare gli animali, le piante più incredibili, i luoghi del mondo più meravigliosi, con dettagli, magari anche con delle immagini strepitose, però nulla sostituisce quello che può essere l'incontro diretto, l'incontro personale.
4: E mi viene da dire anche la narrazione, perché io sono una mamma di due bambini che frequentano questo museo, che hanno frequentato i corsi che voi offrite sabato in mattina, e la cosa molto interessante è che voi fate raccontare delle storie, continuate a raccontare storie.
3: Esattamente, la narrazione è quello che, diciamo, fa sì che un reperto non è solo più il reperto del museo, ma è il reperto che in fondo mi appartiene, il museo è nostro, e non è solo della PIA o piuttosto del dipartimento che se ne occupa. Questo reperto che racconta una storia, questa narrazione, come sappiamo bene, le storie ci aiutano in fondo a fare ordine nel mondo, nel vissuto, e quindi anche questi reperti cominciano ad avere una storia nel nostro vissuto, quindi li ritroveremo in natura, ne saremo forse responsabili e forse avremo anche veramente la possibilità di essere più attivi e più partecipi in quella che poi sarà la tutela di questi animali, piante, funghi che noi abbiamo visto al museo, ma che esistono per davvero e cambiano.
0: In due decenni, l'abbiamo detto, grazie alla mediazione culturale, il Museo Cantonale di Storia Naturale, da custode di collezioni e centro di ricerca, si è trasformato anche in un laboratorio culturale a disposizione del pubblico. Oggi annualmente si svolgono oltre mezzo migliaio di attività dedicate alla scoperta della natura e del territorio, che coinvolgono allievi, docenti, interessati, famiglie e generazioni diverse. Questo impegno costante si è tradotto in oltre 6.500 momenti e giornate di attività tra animazioni, conferenze, escursioni e corsi per adulti. Ma nel 2006 non era così.
3: Io come conservatrice botanica ho proposto ai miei colleghi di occuparmi in parte degli aspetti didattici della mediazione del museo, e ho proposto ai colleghi di fare un congedo non pagato dal mio lavoro per 3 mesi e realizzare il primo lavoro di mediazione culturale con 3 classi delle scuole dell'Istituto Scolastico di Lugano, che si apriva pian piano ai musei e alle collaborazioni con enti esterni alla scuola.
4: Classi elementari?
3: Elementari, era una seconda, terza, quarta. Abbiamo deciso di arredare l'ingresso del museo, che si nascondeva un po' tra le pareti della scuola, dove si va, ma il museo dov'è? E questo esperimento, che è stata la possibilità di spiegare a queste 3 classi cosa fosse il museo e cosa fossero i settori di cui si occupa, con la collaborazione di Silvia Paradela, un'artista che è conosciuta anche per le sue attività in altri musei artistici, ci ha permesso di creare questo arredo. Questi cerchi sono stati realizzati nel contempo da tutta la classe, ognuno ha dovuto trovare il suo spazio, quindi una collaborazione, una condivisione delle risorse, ed è quello che la mediazione vuole fare. inaugurata questa mostra, poi l'anno successivo abbiamo iniziato con le prime attività con Sissi Gandolla, zoologa. Forse le prime ci siamo dedicati proprio agli animali più comuni, più banali, il tasso, il topo, la volpe, perché alla fine è quello con cui gli animali con cui noi abbiamo sempre un incontro, no? E ci sembrava bello iniziare. Erano un po' più scientifiche le animazioni, poi pian piano abbiamo capito che unire diversi saperi, quello artistico, quello legato a chi racconta le storie, quello che ne sa magari di racconti del territorio, unendo tutte queste cose rendiamo questi reperti ancora più completi, veramente qualcosa che vive di nuovo.
0: Oggi al Giardino di Albert stiamo raccontando i 20 anni di mediazione culturale al Museo Cantonale di Storia Naturale, ripercorrendo le tappe di questo percorso. È per questo motivo che non posso non introdurre la mia seconda ospite. Se come me siete frequentatrici del museo o avete partecipato a qualche attività proposta, non potete non aver incontrato Lara Lucini. Lei è sempre lì, all'ingresso dello spazio espositivo, dietro il suo banchetto, ad accogliere grandi e piccini.
5: È molto bello vedere i bimbi che anno dopo anno, mese dopo mese tornano e li vedi proprio crescere, vedi crescere questi bambini inizialmente 3 anni, 4 anni e poi arrivano fino praticamente all'adolescenza ed è bellissimo perché vuol dire proprio che si riesce ad appassionarli al mondo naturale, alla biologia. Ci sono ragazzi che appunto sono venuti da noi da bambini che adesso stanno facendo un dottorato in biologia o piuttosto che in botanica e questo una bella soddisfazione. Purtroppo io non posso dirti tanto degli inizi perché 20 anni fa io non ero ancora qua, quindi sono arrivata più o meno 3 o 4 anni dopo, 16-17 anni fa. Posso dirti cosa ho trovato quando sono arrivata.
0: E cosa hai trovato quando sei arrivata?
5: Ho trovato tanta vivacità, tanto affetto, tanto, cioè queste animazioni qua, soprattutto quelle del sabato ma anche quelle delle scuole. Erano tutti entusiasmissimi i bambini quando arrivavano la mattina, erano proprio contenti, si abbracciavano con la Pia, con la Silvia, era proprio un momento proprio di gioia insomma quando arrivavano e questo è stata una bella sorpresa che ho avuto appena iniziato a lavorare al museo.
0: Tu da dove arrivavi, Lara, prima di arrivare qua al museo?
5: Una storia lunga e non tanto interessante, avevo fatto altre cose in altri studi e poi sono arrivata qua al museo, prima ho lavorato un po' in ufficio di sopra con la collezione dei muschi e poi alla fine sono diventata responsabile del piano espositivo.
0: Qualche giorno fa sono tornata al museo da giornalista per intervistare Pia e Lara per questa puntata e a un certo punto è arrivata una classe.
3: Quest'anno però parleremo di qualcosa che c'era tanto tempo fa. L'anno scorso abbiamo parlato di prato e di alberi, quindi siamo anche usciti dal museo, siamo usciti. Invece adesso ci occuperemo di questa nuova mostra che fra qualche settimana sarà smontata e quindi abbiamo l'occasione di visitarla ancora oggi con delle attività e parla di animali che vivevano veramente tanto tempo fa, fino a 200.000 anni fa. Non come dinosauri o quello che conoscete voi che era ancora prima, ma animali che erano qui in un momento in cui il clima era molto diverso, o molto caldo o molto freddo. Qualcuno magari sa già un periodo che era molto freddo da noi, come si chiamava?
2: Dimmi. Il tempo glaciale.
3: L'era glaciale. L'era glaciale, perché voi avete visto forse un cartone con l'era glaciale, no?
6: Sì, no.
3: Alcuni l'hanno visto?
2: L'abbiamo visto in classe.
3: Davvero?
2: No, non l'abbiamo visto.
6: Non in classe.
2: L'episodio, Sara.
7: Sì, però c'è il film, hai sentito.
2: C'è il film.
3: Ecco, in quell'epoca lì vivevano animali diversi che adesso, giusto?
2: Sì.
3: E noi li scopriremo. Però prima, bimbi, siccome io so che siete sempre impazienti, poi durante l'attività mi dite, ma quando andiamo di là? Facciamo il nostro piccolo giro del museo per riempirci del profumo del museo.
2: In che senso profumo?
3: Perché quando si è al museo è un po' speciale, c'è un'aria speciale.
2: Non lo sapevo.
3: Non la sapevi? Non la senti speciale? Vi aspetto qui fra 5 minuti, bimbi? 10, dai, 10.
0: E mentre le allieve e gli allievi della terza elementare dell'Elvetico corrono per i corridoi del museo, io ne approfitto per raccogliere un po' di impressioni, anche quelle della maestra Sara.
6: Classe terza.
4: Dell'Istituto Elvetico,
6: sì,
4: giusto?
6: Sì, esatto.
4: Come mai avete deciso di portarli al museo e di aderire a questo programma di mediazione culturale?
6: Ma siamo già venuti precedentemente negli scorsi anni, ci siamo molto trovati bene, anche perché i bambini riescono a rivedere le tematiche che affrontiamo in classe, ma in una maniera più attiva, più giocosa e presentato da altre persone che sono anche più esperte dell'attuale insegnante, che si può formare, si può leggere, apprendere, ma non è mai preparata quanto loro. E ai bambini poi soprattutto l'esperienza qua al museo rimane anche più salda.
4: Cosa stai guardando?
2: Sto guardando le api che stanno mettendo il miele nelle loro casette.
4: La conoscevi già questa macchina del museo? Ci sei già stata qua al museo?
2: Sì, tante volte, cioè ci sono tante cose da vedere. Mi piace vedere fossili antichi.
4: E tu invece sei già stato qua al museo?
8: Sì.
4: Con chi? Con i tuoi genitori o con la scuola?
8: Con la scuola.
4: Come ti chiami?
8: Gianluca.
4: Gianluca, mi porti nel tuo luogo preferito di questo museo?
8: Non lo so qual è.
7: Qual è il mio preferito.
4: Mi porti?
8: Sì. Ci sono gli orsi, le aquile.
4: Edward, tu sei già stato qua al museo?
9: Abbastanza volte. L'unica cosa che mi piacciono sono i fossili e i minerali.
4: Ah, solo fossili minerali, sì, gli animali meno.
9: Insetti. Mi piace molto la storia della Terra. La trovo molto interessante e mi sono fatto delle domande. A cui però ora non mi ricordo.
4: Puoi farle dopo a Pia le domande anche, no?
9: Sì, lo so, ma non me la sento.
4: Siete una classe che fa un sacco di domande, eh?
7: Abbiamo visto l'ariosauro e il ticino succus.
9: Il ticino succus è là.
4: Allora vi seguo, fatemi vedere il ticino succus, va?
10: È un animale che sembra un coccodrillo del ticino.
7: Monte San Giorgio l'ariosauro.
4: Sì.
7: E quello è il ticino succus.
10: Mezzo.
7: Missione reale questo.
4: Cosa mangiava il ticino succus?
10: Carne.
7: È carnivoro.
4: Oh, ma sapete più di me.
7: Ma non è onnivoro, scusa.
10: È stato trovato circa nel 1850.
0: Domande, risposte, domande, risposte, ancora domande, ancora risposte. Gli spazi del museo si riempiono ogni giorno di bambine e bambini curiosi che aprono i loro occhi sulla natura e sul mondo. Ogni piccolo, l'abbiamo sentito dagli allievi della terza elementare del Vetico, ha il proprio angolo del cuore e anche io ne ho uno. È quello dove ci sono gli animali del bosco. Ci sono legata perché, a proposito di mediazione culturale, 4 anni fa per RSI Kids ho realizzato, in collaborazione con il museo, delle fiabe, le fiabe al museo. Federica Di Lillo, una delle animatrici del museo, aveva scritto delle fiabe su alcuni animali che sono all'interno delle vetrine. E Pia Giorgetti ci ha chiesto di trasformarle in fiabe sonore. A quelle fiabe hanno anche partecipato Emiliano e Margherita, che all'epoca avevano 9 e 5 anni.
11: Emiliano, qual è l'animale che ti piace di più in questa vetrina?
12: Sicuramente la volpe.
11: E come mai proprio la volpe?
12: Perché è bella e furba.
11: Ah, conosci Fulvio?
12: No.
13: Fulvio la volpe.
11: Fulvio è un bel volpacchiotto giovane e scaltro. Lo scorso inverno si è perdutamente innamorato di Maria, che ha la pelliccia rossa come le foglie d'autunno. Insieme sono molto felici.
0: Le fiabe al museo sono ancora online e se non l'avete mai fatto, ascoltatele con i vostri bimbi e i vostri nipoti. C'è la fiaba dello scialle magico, quella delle rondini di Felice, quella di Gamba Secca. Sono tutte storie che raccontano le abitudini e la biologia di alcuni degli animali dei diorami del museo. Io le riascolto sempre con piacere e anche con un pizzico di nostalgia quando risento le vocine di Emiliano e Margherita.
14: Guarda, fratellone! Un pipistrello a testa in giù!
13: Margherita, vuoi che ti racconti una storia sui pipistrelli?
14: Sì, che bello!
13: D'accordo, ma promettimi che non avrai paura.
14: Promesso!
11: Batmom.
13: Un rumore mi sveglia di soprassalto. Qualcuno è entrato nella mia stanza.
4: C'è una parte del museo che secondo te attrae più di tutti, che tu ti chiedi, ti sei sempre chiesto, ma perché questa parte è così attraente?
5: Allora, io direi la vetrina delle cacche. La vetrina delle cacche è sempre quella che per i bambini, soprattutto i più piccoli, affascina tanto, insomma, che le cacche in vetrina, invece vabbè, hanno il loro significato chiaramente all'interno della vetrina.
3: Il mio angolo del cuore resta l'ambiente acquatico, sicuramente. anche altri uccelli, ma gli uccelli acquatici insomma sono più grandi, sono più visibili, danno un'emozione subito, li conosciamo sin da piccoli. Per contro, quello che mi manca nel museo, per anni avrei avuto in animo, ma è vero che anche lì si hanno tante idee, alcune restano nel cassetto, di realizzare un angolo dedicato ai semi e alle gemme delle piante, perché lavoro spesso con questi due argomenti nei boschi, coi bambini, noi siamo anche all'esterno, coi bambini, e trovo che questa forza che ha il seme, che sarà un albero, che sarà un grande bosco, questa forza che hanno le gemme, quello che contiene una gemma, che è chiaramente una forza incredibile, si trasmette molto bene e viene interiorizzata proprio con un'esperienza personale dai bambini.
5: Durante una giornata dei musei che è stata fatta qualche anno fa ormai, siccome io sono terrorizzata dai serpenti, cioè non li amo proprio, c'è stato un erpetologo che ha portato invece le sue creature che tiene a casa per fare appunto un'attività didattica divulgativa con i visitatori. E quel giorno lì lui è stato tanto caro e tanto amorevole che io sono riuscita a prendere in mano un serpente che mai avrei pensato di fare in vita mia, e invece sono riuscita perché lui mi era assicurato per un'ora quasi e sono riuscita a prendere in mano questo serpente, e per me è stata una sorta di conquista, non avrei mai pensato di poter fare una cosa così.
0: Avete sentito? Persino chi lavora per il museo può godere dei benefici della mediazione culturale. Lara Lucini non si sarebbe mai sognata di poter toccare un serpente in vita sua, e invece... Io per esempio ricordo che qualche anno fa, assieme a Pia Giorgetti, abbiamo organizzato due mattine con le allieve e gli allievi della CPT di Trevano. Abbiamo portato futuri cuochi, elettricisti, sarte, pasticceri, spazzacamini e pittrici a spasso lungo il Cassarate e abbiamo mostrato loro le specie animali e vegetali che abitano il fiume. Ricordo la diffidenza iniziale di questi ragazzi poco abituati a stare in natura, ma ricordo anche, verso fine mattinata, i loro occhi che si erano accesi di curiosità. Pia Giorgetti Francini, tu dicevi prima che in questi 20 anni siete cambiati voi, è cambiato il pubblico, sono cambiati i bambini. Com'è cambiato il modo di fare mediazione culturale?
3: Sicuramente all'inizio eravamo molto più propensi a spiegare, no? Perché spiegare vuol dire aprire un libro, no? Di spiegare, togliere le pieghe e poter allargare questo libro, no? Lo sappiamo, i bambini sono attirati dai pop-up, si aprono, c'è sempre qualcosa dietro. Oggi ci lasciamo più coinvolgere da quello che sono i bisogni reali di sapere delle cose, di collegarle al vissuto, e sicuramente forse quello che noi abbiamo mantenuto è quello di dare forza a quello che è la persona che scopre insieme a questi bambini, il mediatore. Abbiamo rinunciato nei diorami a riempirli di tasti, di schermi. Ci sono al museo, ci siamo adattati, la tecnologia ci permette chiaramente di fare un passo nella conoscenza. Ecco, i diorami permettono l'immaginazione, l'immaginare insieme è stato quello che forse ci ha cambiato. Alla fine noi non possiamo imporre quello che noi vogliamo dire o vogliamo trasmettere, possiamo solo cercare di raccontare insieme, capire insieme e costruire un mondo che sia il più vivibile possibile, e quindi dare fiducia anche ai bisogni, alle richieste e ai racconti di chi ci ascolta anche.
0: Il museo, lo dicevi tu, si è aperto al pubblico, aperto nel vero senso della parola, perché voi avete aperto la mediazione ad altri luoghi, andate nelle scuole, portate avanti progetti proprio con le classi, l'aula nel bosco, di cui insomma puoi essere veramente orgogliosa. Tantissimi sono i progetti. Qual è quello che ti appassiona? Lo so, ti appassionano tutti, ma qual è quello che ti fa dire questo è vincente?
3: Allora, sicuramente l'hai citata, l'aula nel bosco, questa collaborazione con l'Istituto Scolastico di Lugano. Quest'aula però è utilizzata anche da altre scuole, da altri gruppi, dai nostri corsi di formazione. Sicuramente è stato quello che mi ha permesso di mostrare quanto il museo fosse il diario di un territorio che esiste, in cui possiamo avere esperienze meravigliose fuori dalla porta di casa, al Monte Brema, come in altri boschi che circondano e ambienti naturali che circondano le nostre scuole, i nostri abitati. E questo sicuramente è un progetto vincente, perché abbiamo potuto portare la mediazione culturale

0: concerto.ch. Gli interpreti di spicco e il meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch, da lunedì al venerdì alle 13:30.
1: Rete 2.

0: parlare con il signor Kurz. È strano. Non me lo sono mai immaginato se non nell'atto di parlare. Non dico fra me, ora non lo vedrò più, oppure ora non potrò più stringere la sua mano, ma dico, ora non potrò più ascoltarlo. Perché ora egli è per me una voce. Una voce esaltante, meravigliosa o spregevole, non importa. Una voce che sale da un cuore di tenebra.
1: Cuore di tenebra, dal romanzo di Joseph Conrad. Adattamento radiofonico di Manlio Santanelli. Domenica in scena, oggi alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
2: Rete 2.

0: Steps è il più grande festival svizzero di danza contemporanea. La 20ª edizione vede impegnate 12 compagnie di danza nazionali e internazionali con 74 spettacoli in 33 città. Nella Svizzera italiana farà tappa a Lugano, Bellinzona e Poschiavo. Steps propone spazi di incontro e di riflessione, invitando gli spettatori a scoprire la danza contemporanea. Ospiti di Charlot, Selina Beghetto, drammaturga, curatrice e autrice, membro del gruppo di programmazione di Steps, e Mario Enrico D'Angelo, coreografo, danzatore e fotografo, autore di Night Shining Clouds. 20 anni di Steps, a cura di Mario Fabio. Charlot, oggi alle 14:35.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Ben trovati da Alessandro De Rosa, oggi 23 agosto 2026, 07 e 03. Beh, insomma, buongiorno, ben trovati, buona domenica e tra pochissimo le pagine dei quotidiani italiani, le pagine del culturali anche dei quotidiani italiani e poi subito dopo alla mezza di ognora le notizie, laser alle 8.35, quindi un approfondimento che vedremo oggi dove andrà a approfondire, a scavare laser, e poi subito alle 9 circa la messa, la santa messa come tutte le domeniche, e poi via via con il concerto della domenica, Quilisma insomma e altri aspetti che vedremo ci porteranno insieme fino all'una. Ma proprio per arrivare alle pagine dei quotidiani partiamo dalla musica, da dove stiamo arrivando in effetti, e qui Vladimir Ashkenazy registrava nel 97 questo disco dedicato a Scriabin.

Sonata qui per pianoforte numero 3 in fa diesis minore, opera 23, era un estratto ovviamente dalla sonata Vladimir Ashkenazy 1997. E veniamo alle pagine del Corriere della Sera, la Repubblica, il Manifesto, insomma, quotidiani italiani, perché è un tema che oggi riprende anche tra l'altro il Sole 24 Ore è quello che riguardante il Papa al meeting di Rimini, falso realismo riarma le nazioni, smascheriamo i rapporti di poteri ingiusti all'origine di povertà e guerre. Emilia Patta, un'analisi di Carlo Marroni a pagina 6 del Sole 24 Ore, titola così. E poi andando a pagina 6, acclamato al meeting il Papa, prima dei confini le persone, dice. Leone XIV a Rimini, dopo 44 anni, un pontefice torna alla kermesse di CL. Falso realismo riarma le nazioni, smascheriamo i rapporti di poteri ingiusti alla radice di povertà, disuguaglianze, guerre e disastri ambientali. Qui c'è proprio un'idea di riarmo delle menti, le parole e le nazioni, dice il Papa. La cultura cattolica oggi da opporre il realismo delle misericordia, per il quale non possono esistere nemici e tutti, anche gli avversari, sono fratelli e sorelle da guardare negli occhi e incontrare nella verità. Liberiamo la convivenza del sospetto, la cultura della prepotenza, il lavoro dall'idolatria del profitto. Insomma, si parla di questo e qui c'è diciamo così, sono messi a confronto, sempre qui a pagina 6 del Sole 24 Ore, una nuova stagione del rapporto tra Chiesa e movimenti, il significato della visita. Leone ha spronato CL ad aprirsi al confronto e al legame con la Santa Sede. Carlo Marroni scrive: Francesco Bergoglio aveva limitato l'autonomia dei movimenti per riportare al centro la generalità dei fedeli. Giovanni Paolo II, i movimenti erano molto amati dal Papa polacco, che li ha facilitati, riconosciuti con un rapporto diretto. Quindi c'è un cambio di tendenza anche da questo punto di vista, al di là delle parole del Papa, che poi vengono in un certo senso anche riprese, anzi riprese a pieni titoli qui sulle pagine anche del Corriere della Sera: scossa di Leone, no alle guerre, bagno di folla per Prevost, la preghiera in spiaggia con 25.000 fedeli, prima dei confini ci sono le persone, conflitti e migranti, il Papa al meeting di Rimini, smascheriamo i poteri ingiusti. Ecco, qui c'è un raddoppio anche sulla Repubblica, che vede proprio il titolo Migranti, la lezione del Papa. Leone al meeting CL, 44 anni dopo Wojtyla, lancia un messaggio: le persone vengono prima dei confini. E Fratelli d'Italia, CPR anche senza il consenso dei territori, Piantedosi pronto a chiedere una stretta sulle ONG tedesche. Insomma, ci sono botte e risposte in qualche modo tra parole e fatti, perché qui Papa Leone al meeting di CL appunto dice: prima dei confini ci sono le persone, mentre invece gli altri, il ministro Piantedosi, leggo qui sul Corriere della Sera, faccio un po' di qui, un po' di lì, ma le tematiche sono questo: meno sbarchi e più rimpatri, ecco i numeri. Virginia Piccolillo se ne occupa, pagina 12: l'emergenza migranti e le critiche al governo sono mistificazioni, il patto UE funziona, finora solo 3 rientri in Italia, dice il ministro Piantedosi, e rivendica i successi dell'esecutivo: crollano gli sbarchi e raddoppiano i rimpatri. Quindi questo è motivo di vanto evidentemente per il governo, mentre invece Leone dice un'altra cosa: il Papa Leone, prima dei confini ci sono le persone. I piccoli gesti, infatti, è l'editoriale di Ferruccio De Bortoli, che va in questa direzione e riprende un po' l'analisi di quello che sta succedendo e mette tutto insieme, perché dice: quando il Papa parla di pace e fratellanza, reagiamo con corale partecipazione. Corale, ma siamo sinceri, un po' formale e rassegnata. Diciamo sempre: meno male che c'è la sua voce, la sua alta figura morale, ma poi veniamo immediatamente catturati, al di là della nostra fede, quando c'è, dalla dura realtà della geopolitica, della ineluttabilità delle guerre, della difesa, degli interessi che prevale su quella dei valori. Il falso realismo che riarma le menti, le parole, le nazioni, ha detto il Papa. Volgiamo spesso lo sguardo altrove, il futuro è una promessa, non una minaccia, ci rincuora Leone XIV. Questo dovrebbe essere il titolo del nostro quotidiano
breviario laico. I tanti giovani che al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini lo hanno ascoltato e applaudito non sono per fortuna loro e nostra rassegnate. Il messaggio di tanti volontari è stato semplicemente meraviglioso e se vogliamo aiutare veramente i nostri pochi giovani, dare sostanza alle parole del pontefice, dovremmo rivalutare in una società anziana ed egoista l'importanza di ogni piccolo gesto lungo la strada accidentata, faticosa, dell'impegno civico e della solidarietà verso chi è vittima di ingiustizie. Poi questo editoriale di Ferruccio De Bortoli, Piccoli Gesti, prosegue a pagina 26 del Corriere della Sera, da cui stavo proprio leggendo questi aspetti, e la minaccia di Putin, infatti, lo zar e gli attacchi ucraini in Russia. Io continuo a notare questo fatto, Putin si può essere d'accordo o meno con la sua politica, ma non è uno zar. Quindi il discorso di chiamarlo sempre zar in tutti i quotidiani, soprattutto italiani, devo dire, è per me alquanto fastidioso e motivo di riflessione. Lo zar non è uno zar, di fatto, quindi non si capisce come mai ha assunto il tono dello zar, almeno la definizione dello zar. È una discussione sempre, qui sposto la tastiera per leggere il numero di telefono 079-382-6765, lo ripeto 079-382-6765, oppure chi scrive da fuori, dalla Svizzera 0041-79-382-6765, lo zar e gli attacchi ucraini in Russia, stavo dicendo, no? E, vabbè. La minaccia di Putin, raid distruttivi, Macron armi a Kiev, vediamo di cosa si tratta. Il regime di Kiev ha aperto da solo questo vaso di Pandora, ma le misure di rappresaglia non tarderanno e saranno molto più incisive e molto più distruttive. Le parole di Vladimir Putin all'assemblea del suo partito suonano più di una minaccia e anche ieri bombe russe contro l'Ucraina, il bilancio è di almeno 7 vittime, alla vigilia del vertice dei volonterosi si sono sentiti i presidenti Macron e Zelensky promessi nuovi aiuti a Kiev. Ok, pagina 5-6 poi si prosegue su questo. Raid sull'Ucraina, vittime dispersi, i droni di Kiev a Krasnodar, colpiti anche un magazzino di ozon e una raffineria nel mirino, l'impianto che lavora 8,8 milioni di tonnellate all'anno di petrolio. La città nel quartiere sudorientale dell'Ucraina in cui è nato il presidente Zelensky, venerdì scorso in pieno giorno un attacco russo con i droni diretto su un mercato ha fatto almeno 16 vittime, bilancio destinato ad aumentare perché ci sarebbero ancora dei dispersi. Macron manda missili intercettatori e spinge gli alleati volonterosi, troppo orrore, aiutiamo Kiev, piano tedesco da 12 miliardi, armi a lungo raggio in chiave anti-Mosca. E sì, a tutto il, diciamo, l'aspetto di un'escalation ulteriore, escalation direi. Putin ammette danni all'economia, poi avvisa risposta distruttiva, lo zar, ancora qui, vedi, anche Marco e Marisio lo chiama lo zar. Kiev ha aperto il vaso di Pandora, poi lo ha dei principi democratici in vista del voto, e dice gli attacchi alle infrastrutture ucraine sono tempestivi ed efficaci, aiutano i nostri ragazzi al fronte a raggiungere i loro obiettivi. C'è un comizio di Putin arrivato alla veneranda età di 73 anni al congresso del suo partito ieri, Russia Unita, fondato nel 2001 questo partito, attualmente 315 dei 400 seggi della Duma, quindi del Parlamento russo, ha sempre ottenuto la maggioranza in tutte le elezioni nelle quali compete con partiti satelliti avversari compiacenti. In Russia tra il 18 e il 20 settembre si terranno elezioni parlamentari per eleggere i 400 deputati della Duma, Camera Bassa dell'Assemblea Federale. Democrazia solo sulla carta. Nel 2021, c'è scritto qui, nel 2021 il partito regime Russia Unita ottenne il 49,8% dei voti e 324 seggi. C'è un approfondimento anche sulla guerra ibrida nell'Unione Europea, aumenterà con le elezioni, per i russi siamo nemici, il produttore tedesco di droni per Kiev, prepariamoci, la probabilità che questi attacchi di guerra ibrida in Europa aumentino è destinata a crescere. Giustamente lui produce i droni e quindi il buon
Mattias Lena, numero 2 di Quantum System, che si occupa di tecnologia per la difesa, fa i suoi interessi e deve vendere d'altra parte queste macchine. Macchine che tornano anche in prima pagina qui del Corriere della Sera, perché in Cina, io sono rimasto allibito guardando i social, ma sono immagini reali, non è intelligenza artificiale, di una parata di droni, insomma, che sfavillanti droni, sembrava un episodio di Guerre Stellari, quelli fatti più recentemente, insomma, quelli con tanti droni, no, al posto dei soldati che conoscevamo dai primi episodi, no? E qui però c'è scritto il robot più veloce di Bolt, l'avrete sentito, fa i 100 metri in 9,32 secondi. Marco Bonarrigo se ne occupa qui, un robot primatista del mondo dei 100 metri in Cina, un umanoide chiamato Lightning, corre in 9 secondi e 32 centesimi e batte il primato del giamaicano Usain Bolt che corse in 9,58. Il robot sarà usato per missioni di soccorso. A pagina 21 si può vedere un'immagine molto espressiva, il suo volto, sembra quasi una lanterna, se vogliamo, che appunto il 22 agosto 2026 ha abbassato di molto quel record del 9 secondi e 58 Berlino, fissato a Berlino il 16 agosto del 2009, diciamo, da Usain Bolt. Allora, qui c'è anche una comparazione, perché Bolt è alto 1,95 m e invece Lightning 189 cm. Il peso è di 45 kg contro i 94 invece di Bolt. La lunghezza delle gambe è più o meno simile, perché è un po' più lunghe quelle di Lightning, 105 cm. E vabbè, poi ci sono varie, come dire, superficie corporea, la velocità di punta 52,2 km orari di Lightning contro Bolt, che si ferma a soli 44,72, e la velocità media di 37,58, quindi vuol dire che Bolt ha più scatto, se vogliamo vederla da questo punto di vista, rispetto alla velocità di punta, perché sono molto più vicine le velocità medie, e quindi insomma, anche comparare un umanoide ad una persona mi sembra un po' strano, no? Evidentemente, no? Se uno prende un jet, no, fa ancora più però è un'altra cosa, evidentemente, però ci sta, nel senso che è una grossa provocazione. Ripeto, ci sono questi mondiali proprio di droni, di droidi, ecco, di umanoidi. C'è chi gioca a tennis, c'è chi gioca a ping pong, chi gioca a box, ecco, e chi corre come Lightning, di cui abbiamo parlato qui brevemente. C'è un affondo anche da parte della qui sulle pagine della Repubblica. La gabbia woke è il destino della sinistra, Ezio Mauro se ne occupa, vediamo che cosa ci dice Ezio Mauro. L'irruzione del sociale ha spezzato le barriere identitarie del mondo woke, liberando il destino prigioniero della sinistra. Non era un'ideologia, dunque, eterna e immobile nella sua fissità, ma una cultura che filtrava la sensibilità dell'epoca, traducendola in politica, e come tale poteva perdere intensità, influenza ed egemonia col mutare di quella sensibilità. È quello che sta accadendo. La forza della crisi che stiamo vivendo, le disuguaglianze che crescono fino a diventare esclusioni, il costo materiale della vita, hanno riscritto la gerarchia dei bisogni e dei diritti del ceto medio spodestato, riformulando la categoria fondamentale degli anni woke, l'inclusione. Oggi nella coscienza dei cittadini perde posizione l'inclusività identitaria, risale la scala delle priorità, l'inclusione sociale attraverso una parola che fotografa la fase, l'affordability, cioè la capacità di procurarsi ciò di cui si ha bisogno e che spesso non ci si può permettere perché non è abbordabile per le nostre condizioni di vita e quindi diventa inaccessibile. È come se un fischio di allarme ci richiamasse indietro dai sentieri riservati e separati dove si erano ritirati i piccoli gruppi, le categorie, le identità culturali, per costringerci a fare i conti con una pratica quotidiana di esclusione che sembra un'espulsione e taglia fuori i pezzi interi
di società. Così titola La gabbia vuota e il destino della sinistra, Ezio Mauro, e ponendo interessante, se vogliamo, ragionamento anche sulla cioè sulla differenza, no, che c'è tra il parlare, no, di inclusività e poi i fatti dell'inclusività, anzi delle esclusività, altro che inclusività, no, è sempre più complesso. Anche qui vari aspetti, tra cui due in particolare che mi interessano, anche qui, anzi tre: Putin a mettere difficoltà, migliaia di russi in fuga, però abbiamo capito che poi è un pivot che poi lui utilizza nel suo discorso con il suo partito lì, per poi portare ovviamente, come dire, acqua al suo mulino. Dicevo, aspettando un disastro della AI, Timothy Garton Ash, qui nella Silicon Valley, gli esperti pensano che entro i prossimi 2 anni assisteremo a uno straordinario balzo in avanti dell'intelligenza artificiale. Benvenuto ai piedi della singolarità, così mi ha accolto un amico della Stanford University. Questo sarà molto importante, interessante, magari lo riprendiamo dopo, questo articolo sull'intelligenza artificiale. Però ce n'è un altro che ci porta anche sulla prima pagina del manifesto. Tra l'altro vedo che il tempo qui scorre, dobbiamo anche andare nell'agenda. Rifkin, l'Unione Europea cruciale nella crisi climatica, di Luca Fraioli. È rimasto poco tempo per agire, stiamo vivendo in tempo reale una nuova grande estinzione di massa, ma si può ancora agire e l'Italia e l'Europa possono giocare un ruolo cruciale. Un ruolo cruciale, ci vorrebbero però un nuovo Altiero Spinelli. Jeremy Rifkin, economista e saggista statunitense, da tempo studia la crisi climatica, pagina 10. E Luca Fraioli se ne occupa qui. Lo leggevo questo piccolo rimando alle idee, innanzitutto perché mi fa sempre un po', diciamo, sorridere con preoccupazione questo fatto che si dice è rimasto poco tempo per agire, ma queste sono cose che ci diciamo da decenni e non si agisce mai. Sembra di no, perché il manifesto ci dice che fossilizzati, questa è la immagine con delle centrali che sputano un fumo grigio nell'atmosfera, altro che transizione ecologica, qui c'è scritto, cresce ovunque il consumo di carbone, l'Italia dimezza gli investimenti pubblici per l'energia pulita, tagli record al Ministero dell'Ambiente. Il ministro dice, diciamo, non è proprio un virgolettato, però sostiene adattiamoci, qui stiamo in Italia evidentemente, però adattiamoci è la parola che sembra. L'ultima notizia è vecchia di 50 anni, Roberto Della Seta, una scoperta imprevista, a leggere, guardare, ascoltare i media del mondo, questa è la rappresentazione prevalente del 2026, anno più caldo da quando si misura la temperatura terrestre. Pagine su pagine, immagini su immagini, grafici su grafici spiegano che il clima è fuori controllo, che la colpa è di noi umani e soprattutto dei sistemi energetici che da secoli si reggono sul consumo di carbone, petrolio e gas, che occorre sostituire al più presto le energie fossili con quelle rinnovabili, oppure ogni anno andrà peggio. Questo racconto è perfetto, tranne che per un dettaglio: la scoperta è avvenuta mezzo secolo fa. Esatto. E quindi questa parola ci fanno riflettere, e anche qui sul manifesto ritorna il tema woke, le lotte di classe nel paese di Meloni, non ci sono battaglie da abbandonare, dice Andrea Fabozzi, anzi lo scrive. È questione di punti di vista, ovviamente se guardiamo oggi alla storia del fascismo è una cosa, se l'avessimo osservata mentre ci trovavamo nel mezzo di essa probabilmente l'avremmo vista in modo diverso, no? Meritava più attenzione questo passaggio della lunga intervista ritratto dedicata a Giorgia Meloni dal New York Times, per il resto trascurabile, una dichiarazione rivelatrice e finalmente sincera. Ogni tanto negli ultimi anni era uscita di bocca alla Presidente del Consiglio qualche faticosa presa di distanza, qualche mezza condanna del regime fascista. Ieri sentivo anche, qui cambiamo, sentivo proprio connettere un po' questa questione anche climatica, ideologica, un bellissimo intervento di Philippe Daveri, ve lo ricorderete, critico d'arte, ma evidentemente è uomo di cultura, di pensiero, che si esprimeva molto... Molto interessante il fatto che parlava di cose che ovviamente mi trovavano d'accordo, cioè il fatto che non è qualcosa, no, il fascismo, appunto un'ideologia anche come quella appunto, quelli chiamata sul manifesto fossilizzati,
D'altra parte basta ricordarsi che cosa è successo nell'isola di Pasqua. Venivano tagliati gli alberi, a quanto pare, per tirare su questi monumenti che ancora sono lì, per carità, però fino a che di anno in anno la foresta non si assottigliava e alla fine sembrerebbe che questi qui siano morti perché completamente tagliando tutta la foresta non avevano più né alberi né tutta la fauna che abitava nella foresta e quindi si sono andati estinti in questo modo. Ma questo, se succede di generazione in generazione, di anno dopo anno, questa responsabilità condivisa, questa responsabilità anche assenza di responsabilità condivisa e protratta negli anni, fa perdere la bussola di una priorità. E quindi ci ritroviamo, come dire, confusi a livello ideologico, politico, ma anche confusi a livello climatico. E d'altra parte, che possiamo fare noi come singoli? Bisogna farlo sistemicamente. Quindi di chi è la responsabilità? E questo gioco continua ad andare avanti da oltre 50 anni. E quindi vedremo come andrà a finire. Intanto, però, facciamo una cosa. Ascoltiamo un ultimo pezzo. Qui Ottorino Respighi ci può aiutare in questo senso, per poi andare nelle notizie e riprendiamo l'agenda degli eventi nella seconda parte della nostra approfondimento dei quotidiani italiani quest'oggi in pagine culturali.

0: Steps è il più grande festival svizzero di danza contemporanea. La 20ª edizione vede impegnate 12 compagnie di danza nazionali e internazionali con 74 spettacoli in 33 città. Nella Svizzera italiana farà tappa a Lugano, Bellinzona e Poschiavo. Steps propone spazi di incontro e di riflessione, invitando gli spettatori a scoprire la danza contemporanea. Ospiti di Charlot, Selina Beghetto, drammaturga, curatrice e autrice, membro del gruppo di programmazione di Steps. E Mario Enrico D'Angelo, coreografo, danzatore e fotografo, autore di Night Shining Clouds. 20 anni di Steps, a cura di Mario Fabio. Charlot, oggi alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini. Cresce a Lugano la preoccupazione per il secondo grave fatto di sangue in una sola settimana. Un nuovo accoltellamento, vittima un 19enne la cui vita è in pericolo. Fermato per questa aggressione un 20enne, ce ne parla Giuseppe Bucci.
3: Questa volta i fatti sono avvenuti in pieno centro, in via Pelli. Verso le 2 della scorsa notte un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato. Impossibile conoscere la dinamica esatta dei fatti, le ragioni del gesto. Certo è che la vittima, un cittadino afghano residente nella regione, ora è in ospedale e rischia di perdere la vita. La polizia precisa che l'autore del gesto, dopo i fatti, si è dato alla fuga, ma le indagini hanno portato in tempi stretti all'arresto di un 20enne cittadino italiano residente in Italia. La sua posizione, come si dice in questi casi, è al vaglio degli inquirenti, che per lui ipotizzano, tra gli altri, il reato di tentato omicidio. È il secondo caso simile in 8 giorni. Il primo era avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto in via Pelloni, Molino Nuovo. Anche in quella circostanza un uomo, un 24enne iracheno, era stato ferito con un'arma da taglio in modo grave. Anche in quel caso era stato arrestato un sospetto, un 20enne italiano residente nel Luganese.
4: Certamente sono preoccupata per questa escalation di violenza tra i giovani adulti e molto giovani. Vedere l'utilizzo di armi così facilmente, senza nessuno scrupolo, da parte di giovanissimi è estremamente preoccupante.
3: Karin Valenzano Rossi, municipale di Lugano. Per la capo di Castero Sicurezza, Lugano resta una città sicura, ma non è immune da episodi che sono in aumento anche altrove.
4: La città di Lugano ha già da tempo accresciuto il presidio di presenza, soprattutto nelle serate della Movida. Evidentemente non è possibile avere una città militarizzata e prevenire ogni episodio come questo, anche perché purtroppo avvengono in contesti che non siamo in grado di presidiare al 100%. Però sicuramente la polizia ha un presidio e avrà e manterrà un presidio del territorio. Deve però funzionare tutta la catena della giustizia.
2: È salito ad almeno 2 morti e 3 dispersi il bilancio dell'incendio che nella notte tra giovedì e venerdì è divampato in uno stabile a Tusis. Nelle scorse ore sono state trovate 2 delle 5 persone date per disperse, la cui identificazione è tuttora in corso. Le fiamme, ricordiamo, hanno causato anche 8 feriti, alcuni dei quali gravi, e ingenti danni alla struttura, ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità. Rimaniamo nei Grigioni per un aggiornamento sul fronte viario. In Mesolcina, colpita dalle violente precipitazioni dei giorni scorsi che hanno causato smottamenti e allagamenti. Per motivi di sicurezza, la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo resta sbarrata al traffico a causa di alcune frane. L'ufficio tecnico dei Grigioni sta valutando la situazione, ma presumibilmente la carreggiata rimarrà chiusa almeno fino a questa sera. Nel frattempo i comuni di Castanede e Santa Maria rimangono accessibili, mentre per la Calanca interna, i comuni di Calanca e Rossa e per Buseno la situazione di isolamento continua. Un aggiornamento ufficiale è previsto per lunedì, autorità rettiche che già nelle prossime ore si incontreranno per capire come garantire la mobilità soprattutto per gli allievi e gli studenti che lunedì dovranno recarsi a scuola. Al momento, ricordiamo, è stato

0: predisposto un ponte aereo con un elicottero. Christine Lagarde, attuale presidente della Banca Centrale Europea, sarebbe disposta a prendere la guida del Forum Economico Mondiale di Davos. Lo comunica la NZZ am Sonntag, stando alla quale la notizia sarebbe trapelata durante l'ultima riunione del Consiglio di Fondazione dell'UEF, dove si sarebbe parlato in più occasioni di Lagarde quale candidata presunta a ricoprire tale ruolo. Già in passato, in più occasioni, Klaus Schwab, fondatore del Forum, aveva indicato proprio Lagarde quale sua possibile subentrante. Una nave mercantile battente bandiera panamense con a bordo 24 membri dell'equipaggio, per lo più cinesi, affondata nel Golfo del Bengala al largo della costa dello stato indiano dell'Odisha. Nonostante l'intervento dei soccorritori, fino ad ora sono state tratte in salvo solo 2 persone. Papa Leone XIV lancia un nuovo appello per far cessare le ostilità nel mondo e chiede che venga tesa una mano ai migranti in cerca di una vita migliore. Un invito, quello del pontefice, espresso durante il meeting dei Rimini di Comunione e Liberazione, il movimento fondato da Don Luigi Giussani. È il primo pontefice a prendere parte alla convention negli ultimi 44 anni, prima di lui solo Giovanni Paolo II. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato l'invio nella Repubblica Democratica del Congo di 70.000 dosi di vaccino per contrastare l'epidemia di Ebola, causa già di oltre 2.400 morti. Ad essere immunizzati per primi saranno medici e operatori sanitari impegnati in prima linea nel contrastare la diffusione di questa grave malattia infettiva.
1: Lo sport.
2: Il Basilea vince a Zurigo e aggancia il Lugano in testa alla Super League. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Renani, che hanno battuto ieri sera in trasferta in rimonta lo Zurigo per 2-1 con rete decisiva di Zelar, arrivata all'85esimo minuto. Basilea dunque a 9 punti come il Lugano, capoclassifica, che ha però una partita in meno. Sempre ieri vittoria del Lucerna 1-0 su Losanna, con gol arrivato già al terzo minuto di Di Giusto, e oggi spazio allo Young Boys che dalle 14 accoglie il Vaduz. In Italia la Serie A è iniziata ieri con il netto successo dell'intercampione in carica, che ha battuto 4-1 il Monza. Vittoria anche del Napoli 2-0 in casa del Genoa. Il Como ha pareggiato a Udine 1-1, mentre il Cagliari ha vinto a Parma 1-0 grazie alla rete spettacolare di Alessandro Romano. Lo zurighese nazionale rossocrociato Under 20 al suo esordio da titolare in Serie A. Tra le partite di oggi segnaliamo Frosinone-Juventus e Torino-Milan. Mentre in Formula 1 oggi a Zandvoort Lando Norris partirà dalla pole position. Nelle qualifiche di ieri il pilota della McLaren ha preceduto le 2 Mercedes di Russell e Antonelli, Gran Premio dei Paesi Bassi al via alle 15. Nell'hockey, prima sconfitta stagionale ieri per il Lugano, battuto 3-2 dai finlandesi del Turku, match valido per la finale della Bodensee Cup a Kreuzlinger, reti bianconere di Bertaggia e Show. Nel ciclismo Tadej Pogacar subito leader al Giro di Spagna. Nella cronometro d'apertura a Monte Carlo ieri lo sloveno ha superato l'inglese Eiter di soli 9 centesimi di secondo. Migliore degli elvetici è stato Stefan Küng, 12esimo, Vuelta che si chiuderà il 13 settembre, data della 21esima ed ultima tappa. Infine il tennis, Stan Wawrinka, che non giocherà i prossimi US Open. Il 41enne vodese, prossimo al ritiro dalle competizioni, non ha infatti ricevuto una wild card dagli organizzatori del torneo di New York, torneo che aveva vinto esattamente 10 anni fa Wawrinka, battendo in finale Novak Djokovic. Il suo ultimo match in un grande slam resterà allora a quello perso da Berrettini al primo turno di Wimbledon lo scorso mese di luglio.
3: Le previsioni meteorologiche per oggi domenica: al primo mattino qualche banco nuvoloso basso, per il resto in prevalenza soleggiato con qualche cumulo sui rilievi ma ovunque asciutto. A basse quote temperatura massima attorno a 28 gradi, in Alta Engadina 19, in montagna vento debole dal settore sud, sulla cresta alpina a tratti moderato da ovest, isoterma di 0 gradi su 3.900 metri.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Antonio Vivaldi, concerto per violino e orchestra in re maggiore, è un concerto grosso, contenuto in questo disco del 2026, From Venice to Buenos Aires, bella l'esecuzione. Veniamo subito agli eventi che avranno luogo quest'oggi nella Svizzera italiana e nelle regioni limitrofe.
1: L'agenda.
0: Allora, per tutto il giorno, anche oggi, come ieri, questo piano Lugano, c'è una grande rassegna che vede il pianoforte al centro, Lugano Piano, programma presso la Villa Ciani, ma anche verso altre residenze. Infatti, dalle 11, dall'HAC, dalla Hall dell'HAC, alla stazione di Lugano, poi ancora a Piazzetta San Carlo, Cinema Iride, Villa Ciani, Sala San Rocco, e via dicendo, tantissimi luoghi in cui vi saranno tantissimi concerti. Io do un consiglio unico, perché sono veramente tanti i concerti, quindi è impossibile dirli tutti. Lo ripeto, oggi a partire dalle ore 11 fino a stasera, vediamo fino a che ora, fino almeno alle 20:15, insomma. Vi sono sia concerti classici sia più jazz, anche con le nuove generazioni di jazzisti che arrivano dall'Umbria Jazz. Quindi, insomma, lugano-piano.ch e poi si trova lì il programma, quindi quest'oggi a Lugano. Graffi Skate 32, skate, graffiti, musica e tanto divertimento. Torna a Locarno lo storico festival dedicato alla cultura urbana, giunto alla 32esima edizione. La manifestazione propone 3 giorni all'insegna di skateboard, arte, musica e creatività. Oggi è l'ultimo giorno, dalle 13 alle 18 a Largo Zorzi a Locarno, e per maggiori informazioni si può andare sul sito internet Graffi Skate, skate scritto con la K, .ch, e così si potranno trovare maggiori informazioni. Sempre quest'oggi alle 18:30 alla Corte Solare di Arzo, al Festival di Narrazione, Mio Nonno Vola agli Aquiloni, spettacolo con Enrico De Meo, Festival Internazionale di Narrazione, Teo e Milo raccontano storie di mare, il nonno vuole andare a pescare e Milo no, così partono alla ricerca di un nonno per lui. E qui poi ci sono vari incontri, è uno spettacolo per bambini dai 6 anni in su e fa parte del Festival di Narrazione, che è andato anche ieri, festivaldinarrazione.ch per maggiori informazioni. Questo spettacolo nello specifico questa sera alle 18:30 alla Corte Solari di Arzo. Ci sono poi altri spettacoli, ve ne dico un altro, la Palestra Scuola sempre di Arzo, Io sono verticale, monologo di e con Francesca Strei, anche qui il titolo chiama una poesia di Silvia Plath, Sono verticale ma preferirei essere orizzontale, introduce un monologo sulla depressione che usa la metafora biblica per dire ciò che il linguaggio clinico non riesce a nominare. E questa attrice Francesca Strei andrà in scena alla Palestra Scuola di Arzo alle ore 18:30, ma anche qui consiglio di guardare il sito festivaldinarrazione.ch perché ve ne sono tanti di spettacoli. Storie da mangiare invece è uno spettacolo a Lungolago nel Portigon di Minusio dalle 18 alle 19 quest'oggi, spettacolo Le Estrologhe Italia, Festival del Castello Incantato, 2 cuoche strampalate, stanche di cucinare sempre gli stessi piatti, decidono di giocare. E qui insomma, fatto anche per i bambini, evento gratuito, evento sicuramente per i più giovani. Si possono trovare maggiori informazioni sul sito www.teatro-fauni.ch. Andiamo avanti con gli altri eventi, spettacoli in realtà al Festival di Narrazione, sempre alle 18:30 Il Corvo, che è un altro spettacolo con musica dal vivo con Francesco Rezzoni, con Gabriele Pezzoli e Brian Quinn, questo è più un concerto, alle 18:30 al Giardino Contessa di Arzo. Per sempre invece lo spettacolo con Alessandro Bandini che va in scena alle Palestre Scuole di Arzo alle 20:30, e insomma Concludo con un concerto per le barocche del gesto, dal gesto al codice, concerto con Fiorenza De Donati, Salviolino, Luca Pianca al liuto, per Ceresio Estate, quest'oggi alle ore 19 alla Chiesa Santa Maria Assunta, via Belvedere 2 di Sorengo, ceresioestate.ch per maggiori informazioni. E c'è un momento nel primo 600 in cui la musica strumentale non è ancora del tutto fissata, la scrittura esiste ma resta aperta e vive nella libertà del gesto, nell'invenzione del momento, nella capacità dell'interprete di trasformare ogni pagina in un atto musicale vivo. Ecco di questo si occupa questo concerto, che ripeto stasera alle 19 alla Chiesa Santa Maria Assunta, via Belvedere 2 di Sorengo, ceresioestate.ch per maggiori informazioni, Fiorenza De Donati violino, Luca Pianca liuto. Andiamo avanti, Santi Balordi e Poveri Cristi, spettacolo con Giulia Angeloni e Flavia Ripa, ritorniamo all'interno del Festival di Narrazione alle 20.30, ma vi ho dato già informazioni da questo punto di vista. E per chi invece volesse vedere un film, alla Coop Open Air Cinema Lugano, Hamnet nel nome di figlio, viene raccontata la storia della famiglia di Shakespeare, e qui alle ore 21 al Lido di Lugano, quindi coopopenaircinema.ch per maggiori informazioni, e poi si va a cercare l'evento di Lugano. Bene, direi che è tutto, ancora un po' di musica e sì, sicuramente ci stiamo avvicinando al Tempo dello Spirito, al nostro programma di approfondimento spirituale, evangelico, insomma, è la domenica e quindi si va anche lì. Concertino per violoncello e archi, Weinberg.

E questo compositore che stiamo ascoltando con questo concertino per violoncello e archi è contenuto in questo album che offre un'introduzione ideale a questo importante compositore del Novecento, Weinberg, la cui vita fu segnata dalla tragedia dell'Olocausto. E poi questo violoncello, infatti, in questo concertino per violoncello e archi, registrazione del 2023, sembra portarci proprio nel cielo, no? E infatti le nuvole sono illusioni da prendere sul serio, titola la domenica di quest'oggi inserto culturale del Sole 24 Ore, numero speciale: ci tengono compagnia dal cielo, le forme scatenano fantasie, i pittori le usano come esercizio di attenzione, sono metafore del contemporaneo, per tante pagine mettiamo la testa fra le nuvole. Roberto Casati firma questo bello e interessante articolo. L'esercizio di attenzione per pittori aspiranti o confermati è da tempo immemore l'osservazione delle nuvole. Scrutandola possiamo vedere in essa una forma animale o vegetale, un volto, una scrittura. Alcuni pittori, come Mantegna, hanno lasciato un commento iconografico a testimonianza di questo esercizio nel cielo del suo San Sebastiano del 1459. Una cavaliere nuvola, e insomma si parla di questo. La democraticità dei voli ha portato una parte cospicua dell'umanità a vederle da molto vicino, e in questo numero le nuvole ci accompagnano da sempre, anche se abbiamo imparato da poco a classificarle. Se ne parla, ripeto, sulla domenica di quest'oggi delle nuvole, e la puntata di Take 5 anche ieri era proprio dedicata anch'essa alle nuvole. Ma dicevo, presenza e costanza nel cielo, invocate perché portino la pioggia in queste torride estati, o portatrice di ombra, sono perfette metafore che hanno influenzato modi di dire, pensare, concepire il sacro persino, e hanno catturato l'attenzione di scrittori e artisti. E quindi qui, come scrisse Tommasi di Lampedusa nel Gattopardo, lo sguardo verso le nuvole porta con sé una domanda. Giunti in cima alla scala, che con svolte lente e lunghe, soste di pianerottoli, saliva dal giardino al palazzo, videro l'orizzonte serale al di là degli alberi. Dalla parte del mare, in mani nuvoloni color di inchiostro, scalavano il cielo. Forse la collera di Dio si era saziata e la maledizione annuale della Sicilia aveva avuto termine. In quel momento, quei nuvoloni carichi di sollievo erano guardati da migliaia di altri occhi, avvertiti da miliardi di semi nel grembo della terra. Speriamo che l'estate sia finita, che venga finalmente la pioggia, disse Don Fabrizio. Parole di Tommasi di Lampedusa nel Gattopardo. E qui la Amanda Rottgenmeier, sei pezzi per violino e pianoforte dal disco Souvenir del 2024, ci porta al nostro Tempo dello Spirito e poi subito dopo al resto della programmazione. State con noi.

0: tempo dello spirito, un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
1: Due coppie di sorelle fra legame, conflitto e confronto con la parola di Dio. Ne parla questa mattina la pastora Cristina Arcidiacono nell'ambito della rubrica Le belle, le furbe, le cattivissime, donne protagoniste nella Bibbia. Buongiorno da Luisa Nitti, ben ritrovati e ben ritrovate a Tempo dello Spirito. Oggi ultima puntata in veste estiva. Come di consueto apriremo con la rubrica tenuta dalla pastora battista di Milano, Cristina Arcidiacono. A seguire un ascolto musicale tratto dall'album Days of Ash dei U2 e in chiusura la rubrica del pastore Luca Maria Negro sul culto e la liturgia protestanti fra crisi e rinnovamento. In questa ultima puntata il pastore Negro ricapitola i temi trattati durante queste settimane e propone alcuni spunti concreti per il rinnovamento del culto protestante e della sua liturgia. Con la pastora Cristina Arcidiacono, che svolge il suo ministero a Milano, concludiamo oggi la rubrica dedicata alle donne della Bibbia. I suoi interventi si sono ispirati a un libro di recente pubblicazione, Le belle, le furbe, le cattivissime, edito dalla ITL della Diocesi di Milano. Questo libro presenta delle illustrazioni di Silvia Gastaldi ed è realizzato insieme a Lidia Maggi e alla stessa pastora Arcidiacono. È un'opera che unisce insieme arte, teologia, narrazione biblica per ridare voce, volto e spessore a figure femminili delle scritture. A partire da questo testo, Cristina Arcidiacono ha presentato a Tempo dello Spirito nel corso dell'estate una serie di figure femminili bibliche, alcune note e altre molto meno. Per chiudere il ciclo dei suoi interventi, oggi ci racconta di due coppie di sorelle, della loro relazione e del loro rapporto con Dio. La ascoltiamo.
0: Le belle, le furbe, le cattivissime. Donne protagoniste nella Bibbia. A cura di Cristina Arcidiacono.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. La rivalità tra fratelli segna fin dall'inizio il racconto biblico, basta pensare a Caino e Abele. Ma anche la rivalità tra sorelle non è da meno. I conflitti, infatti, sono caratteristica intrinseca all'essere sorelle e fratelli. Si litiga per conoscersi, per distanziarsi l'una dall'altra, per reclamare l'attenzione adulta. Lea e Rachele sono le sorelle di cui leggiamo nel libro della Genesi e fanno parte della saga delle matriarche e dei patriarchi del popolo di Israele. Come era accaduto che il servo di Abramo andasse alla ricerca di una sposa per Isacco e aveva trovato Rebecca presso il pozzo a far bere il gregge, in Genesi 24, così Rachele si fa incontro a Giacobbe al pozzo, dove egli si è fermato a riposare. Giacobbe si innamora di lei a prima vista, ma Rachele non è la primogenita. È Labano, suo padre, che tende un tranello a Giacobbe. Gli promette Rachele in sposa, ma in realtà gli fa sposare Lea, sua sorella maggiore. Lea, quella dallo sguardo spento, ci dice la Bibbia, e Rachele, avvenente e di bell'aspetto, sono descritte come tutte concentrate ad avere un primato, quello dei figli. Lea vorrebbe farsi amare da Giacobbe grazie al dono della fertilità, e Rachele, sterile, come era accaduto a Sara, darà a Giacobbe la sua schiava perché ella rimanga incinta al posto suo. E così passano gli anni, nascono i figli, aumenta la rivalità. Le due sorelle arrivano anche a mercanteggiare su chi passerà la notte con Giacobbe. E quando Giacobbe, che si sente ingannato e sfruttato da Labano, deciderà di andar via dal suocero di nascosto, Lea e Rachele saranno finalmente concordi. Noi non facciamo più parte della casa di nostro padre e non aspettiamo più da lui un'eredità. Egli infatti ci ha considerate persone strane, ci ha vendute e addirittura sperperato tutto il nostro denaro. Così dicono entrambe in Genesi al capitolo 31, versetto 15. Così Lea, la sua schiava Zilpa, Bila, la schiava di Rachele, Rachele stessa, con Giuseppe e infine Beniamino, saranno le madri dei 12 figli di Israele. Ci sarà anche una figlia, Dina, la cui storia tragica è narrata in Genesi 34. Lea e Rachele, sorelle messe l'una contro l'altra, alla fine si troveranno insieme nell'attraversare i confini della storia. Sorelle e fratelli in Cristo, ci si chiama nella comunità cristiana, figli e figlie di Dio. Gesù inaugura una nuova famiglia all'interno della quale le relazioni di sangue cedono il posto alla chiamata a fare la volontà di Dio. Due sorelle che troviamo nei Vangeli sono Marta e Maria, amiche di Gesù, che insegnano che cosa significhi essere discepole. Ascoltare la parola, annunciare, servire. Le incontriamo per la prima volta nel Vangelo di Luca, al capitolo 10. Luca apre l'uscio di una delle prime comunità cristiane che si riuniva nelle case. Case di donne ospitali che avevano su di sé la responsabilità della cura. Chissà, forse era già un ministero. L'episodio è noto. Marta è presa dalle faccende domestiche per accogliere Gesù e i suoi, mentre Maria si è messa ad ascoltare quello che il maestro ha da dire. Allora Marta, vedendo inoperosa sua sorella, chiede a Gesù di rimproverarla. E Gesù dà una risposta fuori dagli schemi. L'annuncio che riceve Marta da Gesù è che si può scegliere. Maria, sua sorella, ha scelto di ascoltare. La vita, soprattutto la vita di una donna, non è una gara a quante più cose faccio. È il Signore che accoglie e nessuna viene lasciata sola. Certo, Luca è un po' paternalistico perché presenta un Gesù che rimbrotta gentilmente e non tira le conseguenze della sua parola. Cioè, Maria che ascolta può annunciare l'Evangelo? Una risposta però può venire dal lasciar conversare tra loro i Vangeli e in Giovanni al capitolo 11 la resurrezione di Lazzaro ci fa ritrovare le due sorelle. Marta confessa la sua fede in Cristo. La confessa dopo aver affrontato con franchezza Gesù e riconosce nell'incontro con Lui la pienezza di vita che toglie l'ultima parola anche alla morte. Marta e Maria qui hanno le stesse parole per Gesù in momenti diversi e nel dialogo con Lui c'è spazio per ogni sentire e ci si ritrova ascoltate, viste, riconosciute. Nel Vangelo di Giovanni poi sarà Maria ad agire, unge i piedi di Gesù con profumo prezioso, al capitolo 12, li asciuga con i suoi capelli e allora il suo ascolto si fa azione d'amore, anticipa la morte di Gesù, ma anticipa anche la lavanda dei piedi che Gesù stesso compirà subito dopo. Il Figlio di Dio non è venuto per essere servito, ma per servire. In questo senso, le donne sono certamente apripista, esempio, lo abbiamo visto con le discepole. Ecco dunque che oggi è agli uomini che giunge la chiamata ad essere fratelli e a scegliere di esserlo.

In chiusura voglio ricordarvi che potete riascoltare tutta la serie sulle donne nella Bibbia curata da Cristina Arcidiacono collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata alla nostra trasmissione. La storica band degli U2 ha pubblicato a febbraio l'album Days of Ash, un lavoro forte, pienamente immerso nell'attualità sociale e politica che viviamo in questi anni. Dalle violenze dell'ICE negli Stati Uniti, alla devastazione della guerra in Sudan, all'uccisione di attivisti in Cisgiordania, Song of the Future, la terza traccia dell'album, è un omaggio alla rivolta delle studentesse in Iran nel 2022. Al centro del brano c'è una sedicenne uccisa durante la repressione e che è divenuta simbolo di una generazione che chiede libertà.

0: questo ascolto musicale Song of the Future degli U2 andiamo verso la rubrica curata dal pastore Luca Maria Negro. Chi ci segue in questi mesi estivi sa che il pastore Negro ha offerto fin qui un percorso sul culto protestante e sulla liturgia, momenti centrali nella vita della Chiesa che oggi vanno certamente rivisti e rinnovati. In questo ultimo intervento riassume i temi che ha toccato nella sua rubrica e chiude con alcune riflessioni e proposte pratiche per il rinnovamento del culto protestante.
1: Togliti i sandali. Il culto protestante tra crisi e rinnovamento. A cura di Luca Maria Negro.
2: Siamo giunti all'ultima di queste 8 riflessioni sul culto protestante tra crisi e rinnovamento. Siamo partiti dalla crisi, appunto, da un culto che, specialmente per il protestantesimo storico, ma in realtà un po' per tutte le confessioni, almeno qui nella vecchia Europa, sembra essere in sofferenza. Abbiamo riflettuto su alcuni dei motivi di questa crisi e sui possibili rimedi. Abbiamo iniziato spiegando il titolo di questa serie, Togliti i sandali, che si ispira all'invito che Dio fa a Mosè quando gli parla dal roveto ardente, per dire che bisogna recuperare la presenza viva di Dio al culto. È Dio stesso che ci convoca e il culto non può diventare il monologo di umani che parlano a Dio e su Dio senza invocare costantemente la sua presenza. Ma spesso il culto è monologo anche perché è troppo incentrato sulla figura pastorale, mentre nella Bibbia è evidente il suo carattere corale, che il protestantesimo deve recuperare anche al di là del canto corale, che invece è, o dovrebbe essere, uno dei punti forti del nostro culto. Oltre che di maggiore coralità, c'è bisogno di polifonia, cioè di pluralità di linguaggi, per dire Dio. Il sermone è sempre stato e certamente deve continuare a essere la parte centrale del culto, ma a volte è diventato troppo lungo e, per dirla senza giri di parole, noioso. Dovremmo imparare a praticare una predicazione stereofonica che parli sia al nostro intelletto che alle nostre emozioni, a tutti i nostri sensi. Abbiamo poi parlato della libertà del culto. Non esiste una liturgia originale cristiana da indicare come unico modello, nessuna liturgia è fissa e intoccabile, però c'è bisogno di un ordine del culto, c'è bisogno di rendere visibile il filo rosso, un percorso chiaro che colleghi il messaggio della predicazione con quello del resto del culto, perché l'intero culto deve servire ad annunciare l'Evangelo e a esprimere la nostra fede. Abbiamo poi parlato dell'importanza di recuperare celebrazioni più regolari e intense della Cena del Signore, evitando di sottolineare una distinzione artificiale tra liturgia della parola e liturgia della cena. Infine ci siamo soffermati sul concetto di anamnesi, cioè di memoria viva, una memoria che ci trasforma, ci impegna nel presente e ci orienta verso il futuro di Dio. Naturalmente avremmo potuto dire molte altre cose, evidenziare altri punti critici, come l'assenza dei bambini al culto, il fatto che il culto è pensato a dimensione di adulto e non di bambina, bambino o adolescente. Avremmo potuto dire qualcosa sulla necessità di rinnovare la musica del culto, naturalmente senza perdere il nostro patrimonio tradizionale di inni, o ancora di una flessibilità liturgica che ci consenta di accogliere gli apporti che ci vengono da altri paesi e altre tradizioni cristiane, favorendo così l'integrazione nelle nostre chiese dei tanti immigrati che vivono tra noi. Ma dobbiamo chiudere qui. Perciò vorrei lasciarvi con qualche indicazione pratica per chi volesse davvero rinnovare il culto della propria comunità. Primo, in ogni comunità si dovrebbe creare un gruppo liturgico che affianchi il pastore o la pastora e o i predicatori locali, anzitutto preparando le letture bibliche, poi raccogliendo testi liturgici e preghiere che si adattino al messaggio della parola di ogni specifica domenica. Sarebbe importante che questi gruppi si creassero una banca dati di materiali liturgici ma al tempo stesso favorissero anche l'esercizio di scrittura creativa di testi e preghiere. Un altro aspetto problematico dei nostri culti sono le letture bibliche, spesso improvvisate, lette in modo così trasandato che chi ascolta non riesce a capire. Sarebbe urgente riscoprire il vecchio ministero del lettorato, preparando i lettori e le lettrici con appositi corsi. E infine si potrebbero creare dei laboratori di scrittura creativa della liturgia, per esempio per rendere le preghiere di intercessione più universali, più attente al mondo ma anche ai bisogni di chi abita vicino a noi, oppure dei laboratori di scrittura di affermazioni di fede contemporanee, come questa, scritta in un linguaggio poetico, dal pastore battista Massimo Aprile, con cui desidero concludere il nostro percorso. Nella granitica montagna del peccato che ci separa da Dio e che ci lascia nella desolante realtà di una vita senza senso, il Padre ha scavato un solco, attraverso il quale la radiosa luce della sua grazia illumina l'incerto sentiero che a lui conduce. L'impenetrabile muraglia che divide gli umani alimentando odi, razzismi e violenze di ogni genere è squarciata da Cristo che con la sua morte sulla croce ha vinto non solo il nemico ma l'inimicizia. Come l'alto argine posto per impedire al fiume di raggiungere il mare si sfalda sotto la straripante furia delle acque, così l'incomprensione e la separazione tra i popoli è vinta dall'opera dello Spirito che porta libertà, speranza e vita nuova. In questo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, noi poniamo la nostra fiducia. Amen.

Voglio ricordare in chiusura dell'intervento del Pastore Negro che a partire dalla prossima domenica Tempo dello Spirito ritorna al suo format abituale, una meditazione biblica di apertura che sarà tenuta dalla parroca Elisabetta Tisi e un'intervista sull'attualità delle chiese riformate. Vi invito a continuare a seguirci sui social collegandovi al sito voceevangelica.ch e alla pagina Facebook Voce Evangelica. Da Luisa Nitti, buona domenica e buona prosecuzione con i programmi della Rete 2.

È la musica di Frédéric Chopin, qui reinterpretata dal pianoforte di Stephen Hogue, lui pianista e compositore inglese. Andiamo avanti con Christian Pluhar, l'arpeggiata The Tailor and the Mouse, questo brano che è contenuto da Terre Mater del 2025. Christina Pluhar è proprio la compositrice del brano. E subito dopo Benedetto Marcello, la Giuditta, Oratorium, quindi una parte almeno che interpreta Jaurisky, origine russa, controtenore francese di origine russa, Philippe Jaurisky. Sì, e poi ci stiamo avvicinando ovviamente al notiziario delle 8:30, la meteo e ancora musica fino alle 9:05, orario in cui ci collegheremo con il Cristo Risorto di Lugano per la Santa Messa.

0: In studio Lino Bini, cresce a Lugano la preoccupazione per il secondo grave fatto di sangue in una sola settimana. Un nuovo accoltellamento, vittima un 19enne la cui vita è in pericolo, fermato per questa aggressione un 20enne. Ce ne parla Giuseppe Bucci.
1: Questa volta i fatti sono avvenuti in pieno centro, in via Pelli. Verso le 2 della scorsa notte un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato. Impossibile conoscere la dinamica esatta dei fatti, le ragioni del gesto. Certo è che la vittima, un cittadino afghano residente nella regione, ora è in ospedale e rischia di perdere la vita. La polizia precisa che l'autore del gesto, dopo i fatti, si è dato alla fuga, ma le indagini hanno portato in tempi stretti all'arresto di un 20enne cittadino italiano residente in Italia. La sua posizione, come si dice in questi casi, è al vaglio degli inquirenti, che per lui ipotizzano, tra gli altri, il reato di tentato omicidio. È il secondo caso simile in 8 giorni. Il primo era avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto in via Pelloni, Molino Nuovo. Anche in quella circostanza un uomo, un 24enne iracheno, era stato ferito con un'arma da taglio in modo grave. Anche in quel caso era stato arrestato un sospetto, un 20enne italiano residente nel Luganese.
2: Certamente sono preoccupata per questa escalation di violenza tra i giovani adulti e molto giovani. Vedere l'utilizzo di armi così facilmente, senza nessuno scrupolo, da parte di giovanissimi è estremamente preoccupante.
1: Karin Valenzano Rossi, municipale.

0: della giustizia.
1: È salito ad almeno 2 morti e 3 dispersi il bilancio dell'incendio che nella notte tra giovedì e venerdì è divampato in uno stabile a Tusis. Nelle scorse ore sono state trovate 2 delle 5 persone date per disperse, la cui identificazione è tuttora in corso. Le fiamme, ricordiamo, hanno causato anche 8 feriti, alcuni dei quali gravi, e ingenti danni alla struttura. Ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità. L'aggiornamento dell'accordo di libero scambio raggiunto martedì tra Berna e Pechino non è tutto rosa e fiori. Lo sostiene la NZZ Amsonta, che dà notizia della preoccupazione espressa dai servizi segreti svizzeri, che nelle scorse settimane avrebbero messo in guardia da possibili pericoli commerciali. Serge Bavaud, direttore del servizio delle attività informative della Confederazione, avrebbe reso attenta la Commissione per la politica di sicurezza del Consiglio nazionale da rischi quali lo spionaggio o il possibile trasferimento di tecnologia. Maggiormente esposte sarebbero aziende farmaceutiche, istituti di ricerca e università, definiti obiettivi allettanti. Il presidente russo Putin torna a minacciare nuovi e più pesanti attacchi all'Ucraina in risposta ai continui bombardamenti di Kiev alle infrastrutture energetiche russe. Attacchi di Mosca che solo nelle ultime ore hanno causato decine di morti, soprattutto tra i civili. Kiev ha aperto un vaso di Pandora, le misure di rappresaglia non tarderanno ad arrivare, ha ammonito il capo del Cremlino, riconoscendo i colpi inflitti dall'esercito ucraino con i continui raid, soprattutto di droni. Ucraina, che nelle scorse ore ha ottenuto la garanzia di nuove forniture di missili intercettori da parte della Francia. A tal proposito, ulteriori armamenti potrebbero essere annunciati lunedì al termine di una nuova riunione dei volenterosi, ovvero dei paesi vicini all'Ucraina nel contrastare l'occupazione russa. Nonostante le rassicurazioni statunitensi legate alla libera navigazione commerciale, lo stretto di Hormuz resta chiuso e non riaprirà. A ribadirlo sono le autorità iraniane, che rimandano al mittente le pressioni e le minacce americane delle ultime ore. Teheran, che ha colto l'occasione anche per lanciare un monito ai paesi che intendono aderire alle sanzioni americane, paesi che saranno ritenuti nemici dalla Repubblica Islamica. Repubblica che ribadisce la richiesta di un cambio di passo da parte della Casa Bianca nelle trattative di fatto congelate per mettere fine al conflitto in corso. Trema la terra in Giappone, dove ieri in serata è stata registrata una scossa di magnitudo 5.9 nella prefettura di Ibaraki, nell'est del paese. Un terremoto che ha causato una quarantina di feriti. Le autorità non segnalano danni particolari, non è stato diramato un allarme tsunami.
2: Lo sport.
3: Ben ritrovati. Il Basilea aggancia Lugano in testa alla Super League. I renani hanno battuto 2-1 in trasferta in rimonta allo Zurigo con rete decisiva di Zeller arrivata all'85esimo minuto. Sempre ieri sera vittoria del Lucerna 1-0 su Losanna, oggi spazio allo Young Boys che dalle 14 accoglie il Vaduz. In Italia la serie A è iniziata con il netto successo dell'Inter, campione in carica, che ha battuto 4-1 al Monza, vittoria anche del Napoli 2-0 a Genoa. Il Como ha pareggiato a Udine 1-1, mentre il Cagliari ha vinto a Parma 1-0 grazie alla rete spettacolare di Alessandro Romano. Lo zurighese nazionale rossocrociato under 21 al suo esordio da titolare in Serie A. Tra le partite di oggi, Frosinone Juventus e Torino Milan. In Formula 1 oggi alle 15 Lando Norris partirà dalla pole position. Nelle qualifiche del Gran Premio dei Paesi Bassi, il pilota della McLaren ha preceduto le 2 Mercedes di Russell e di Antonelli. Nell'hockey, prima sconfitta stagionale per il Lugano, battuto 3-2 dai finlandesi del Turku, match valido per la finale della Bodensee Cup a Kreuzlingen, reti bianconere di Vertaggia e Shore. Nel ciclismo, Tadej Pogačar subito leader al Giro di Spagna. Nella cronometro d'apertura a Monte Carlo, il migliore degli elvetici è stato Stefan Küng, 12esimo. Infine il tennis, Stan Wawrinka, che non giocherà i prossimi US Open. Il 41enne vodese non ha infatti ricevuto una wildcard dagli organizzatori di New York.
4: Le previsioni meteorologiche per oggi domenica: al primo mattino qualche banco nuvoloso basso, per il resto in prevalenza soleggiato con qualche cumulo sui rilievi ma ovunque asciutto. A basse quote temperatura massima attorno a 28 gradi, in Alta Engadina 19, in montagna vento debole dal settore sud, sulla cresta alpina a tratti moderato da ovest, isoterma di 0 gradi sui 3.900 metri.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E ora con la puntata di Laser ci richiamo a Bologna per parlare di etica, di dialogo anche, di capacità di dialogo con i giovani. Sentiamo.

0: Parlare ai giovani di etica, di politica, di consapevolezza e di responsabilità. Questo si è visto emergere come tema necessario e urgente alla recente Bologna Children's Book Fair, la fiera internazionale dedicata all'editoria per ragazzi, giunta quest'anno alla sua 63esima edizione, confermandosi come l'evento leader mondiale del settore. È dunque significativo considerare quali tendenze emergano dalla fiera, e quest'anno ci è sembrata importante quella relativa anche ai contenuti non fiction, ma più saggistici, incentrati su discorsi di consapevolezza e coscienza critica, discorsi che possano incoraggiare i giovani a uscire dall'apatia e dal si è sempre fatto così, facendosi davvero energia accesa di cambiamento verso un mondo possibilmente più giusto e più bello. E anche più gentile. Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza, è il titolo del saggio più recente di Gianrico Carofiglio, edito da Mondadori, in cui egli si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per parlare di questioni essenziali, come ad esempio il saper vedere i cosiddetti invisibili, gli emarginati, i diversi, gli ultimi, perché, cito, una democrazia vera è quella dove tutti hanno diritto non solo di esistere, ma di essere riconosciuti nella loro esistenza. E poi il tema del linguaggio, che a sua volta fa esistere, o opprime, o rende invisibile, o emargina, quando racchiude stereotipi o atteggiamenti discriminatori. E il tema dell'essere maschio, che non ci obbliga a incarnare ruoli prefissati, ma può essere un'occasione per ripensare l'affettività, la fragilità, il rispetto. Ci sono poi riflessioni su un tema a Carofiglio molto caro, quello legato all'errore, alle opportunità che esso ci può offrire, e ci sono riflessioni sul potere. Che cos'è il potere, chi comanda davvero, e naturalmente sull'esercizio del pensiero critico, perché pensare, cito ancora, è forse la forma più profonda di resistenza che abbiamo a disposizione. Non possiamo dire non mi riguarda, perché l'indifferenza è già una forma di complicità.
1: Sì, essere indifferenti è un peccato mortale, lo diceva Gramsci in uno scritto leggendario intitolato proprio Contro gli indifferenti, perché il tema delle cose brutte che accadono nella vita quotidiana e nella storia è non immediatamente intuitivo, non dipende tanto dal fatto che ci siano persone cattive o che si comportano male, certo loro hanno un peso, ma dipende soprattutto dal fatto che tante persone non cattive o virgolette buone non si prendono la loro responsabilità, non fanno quello che dovrebbero fare, non intervengono, mi viene da dire non alzano la voce, ma in realtà non c'è bisogno di alzare la voce, bisogna esserci. La diga contro la mancanza di senso, contro l'infelicità collettiva, contro la distruzione del senso di comunità, è nel prendersi la propria responsabilità. Però a me piace dire, ogni volta che uso questa parola, che sembra portare con sé anche un significato di eccessiva serietà, prendersi la propria responsabilità con allegria. La mia idea dell'impegno, dell'apprendere e della politica è strettamente, intimamente, inevitabilmente collegata con un'idea di allegria, di una prospettiva di cambiare il mondo, di costruirne uno che sia una casa più accogliente per tutti.
2: Soffermiamoci ancora un momento su questa allegria. Che cosa intende esattamente?
1: Beh, intendo, diciamo così, quel senso di euforia di chi capisce che è possibile fare qualcosa e decide di farlo, di partecipare a farla. C'è una delle tante frasi attribuite ad Einstein, non sappiamo se sia davvero sua, ma è una bella frase, quindi la possiamo dire lo stesso, che suona più o meno così. Quelli che dicono che è impossibile qualunque cosa non dovrebbero disturbare quelli che ce la stanno facendo. Ecco, il fatto che uno ce la stia facendo, a mio modo di vedere, comunica un grande senso di euforia, l'idea di essere conformi alla propria, uso un'espressione un po' carica, ma ci credo, conformi alla propria missione nel mondo, cioè di essere con gli altri, di rendere il mondo un luogo più accogliente per tutti.
2: Questo libro si rivolge ai ragazzi, anche ai ragazzi, e appunto è importante che i ragazzi sappiano quello che lei proprio diceva all'inizio, cioè che il potere più difficile da contrastare non è quello che ci dice cosa devi fare, cosa non devi fare, ma quello che passa attraverso ciò che si considera ovvio, il si è sempre fatto così. Gli adolescenti di oggi forse hanno bisogno più di una volta di scardinare il luogo comune?
1: tutti ne hanno bisogno, perché per tutti è presente questo rischio, che è un rischio vischioso e micidiale, di dire vabbè, tanto è inutile, tanto si è sempre fatto così, cosa posso fare io da solo o da sola? Ecco, se si fosse posta una domanda del genere Rosa Parks, che rifiutando di alzarsi dal posto destinato ai bianchi su quell'autobus dell'America della segregazione razziale, diede luogo da sola, una piccola donna solitaria, a un cambiamento epocale. Noi non lo sappiamo quali singoli gesti metteranno in moto il cambiamento, quali singoli gesti saranno la scintilla per accendere il fuoco, ma la nostra regola di comportamento non è tanto sapere, pensare, prevedere che quel gesto produrrà il cambiamento, ma sapere che è giusto farlo, perché poi in una miriade di gesti giusti, come nel caso dei cuccioli di tartaruga che dai loro nidi sulla spiaggia corrono verso il mare, molti di loro vengono presi dai gabbiani, ma alcuni arrivano a destinazione. Ecco, questo secondo me è una metafora profonda che ha a che fare con il fare le cose che dobbiamo fare, perché è giusto farle, qualcuna porterà dei risultati, non lo sappiamo prima.
2: Manuale di lotta e di gentilezza reca il sottotitolo, e gentilezza infatti è un gesto verso l'altro, e il valore del riconoscimento, che è un valore anche profondamente filosofico, ricorre nel suo libro. Lei dice: non si esiste solo perché si mangia, si cammina, si respira, ma perché qualcuno ti vede e ti vede davvero, ti riconosce, dà senso al tuo esistere.
1: Sì, il bisogno più profondo di ogni essere umano è essere riconosciuto, essere visto dagli altri, che ovviamente non si riferisce alla visibilità fisica, ma alla visibilità come persona, come complesso aggregato di desideri, sentimenti, anche cose negative ovviamente. La nostra umanità, molte delle cose disastrose che accadono in questo mondo dipendono dal fatto che le persone non vengono viste, e non vengono viste neanche da se stesse. L'abolizione di sé, che deriva dal fatto che non ti vedono gli altri, comporta che spesso uno non riconosca se stesso o se stessa come esistente, e questo produce comportamenti autodistruttivi o distruttivi. La incapacità di raccontare se stessi a se stessi produce un cortocircuito che a volte si traduce in violenza ottusa e incontrollata. Non è una mia congettura, ci sono studi criminologici su ragazzi devianti e violenti, e la caratteristica di tutti costoro è la mancanza di un vocabolario, cioè delle parole per raccontarsi, per esprimere la propria sofferenza. Se uno non ha le parole per esprimere la propria sofferenza, la agisce. Questo lo ha detto molto tempo fa un signore di nome Shakespeare nel Macbeth. Secondo me è la sintesi più perfetta di questo argomento. Dice Shakespeare: date parole al dolore, il dolore che non parla sussurra al cuore oppresso e gli dice di spezzarsi.
2: E qui arriviamo al linguaggio, che è un tema importante nel suo libro. Il linguaggio non è solo qualcosa che descrive il mondo, ma è una forma di azione. Sempre noi parlando creiamo il mondo, ma facciamo anche un'azione sul mondo. È anche importante dire ai ragazzi che non solo il linguaggio è azione sul mondo, ma anche ogni lingua segmenta il mondo in modo diverso, e quindi questo ci aiuta a porci delle altre prospettive, a entrare nei panni di un'altra lingua e di un'altra cultura.
1: Sicuramente, io sono un appassionato, un ricercatore di parole di altre lingue intraducibili nella nostra o in altre, parole che contengono aggregati di significato e che, appunto, come diceva benissimo lei, ci permettono di vedere in modo più ricco il mondo che abbiamo davanti o quello che abbiamo dentro. La mia preferita è parte di un passaggio fondamentale di un romanzo che ho scritto qualche anno fa. Il titolo del romanzo è Le tre del mattino, e la parola della lingua Tagalog delle Filippine è Balikvas. È una parola bellissima perché è completamente intraducibile con una o due parole in italiano, in inglese o in francese. Balikvas significa trovarsi in un punto e all'improvviso saltare da un'altra parte e vedere le cose che davamo per scontate in una maniera completamente diversa. È meraviglioso, che poi è esattamente il senso di quello che io faccio in questo libro.
2: In questo libro lei si rivolge ai ragazzi e alle ragazze, però dedica un intero capitolo ai maschi, cioè ai maschi. A cosa vuol dire essere maschi? Come mai?
1: È perché, diciamo, uno dei problemi più gravi delle società evolute, apparentemente, ma anche sostanzialmente, in cui viviamo, è la pericolosa permanenza di uno stereotipo maschile, da cui dipendono la maggior parte dei problemi di questa società. Lo dico, diciamo, consapevole, diciamo, del peso di queste parole, ma basta guardare i numeri, basta guardare le statistiche: il 95% dei reati violenti sono commessi da maschi, il 95% dei detenuti sono maschi, e questo significa costi sociali di tutti i tipi, non solo i costi per le vittime, sono i costi per il sistema di polizia, il sistema giudiziario, gli ospedali, la riparazione del danno. E tutto questo non è che dipenda, come taluni, a volte anche di recente in televisione, hanno sostenuto, da ragioni biologiche, è un modello culturale per cui il maschio deve essere in un certo modo, deve accettare le sfide, deve essere forte, coraggioso, battersi. Purtroppo io devo riconoscere, io mi considero una persona abbastanza evoluta, ma ho trascorso la mia adolescenza e giovinezza di ragazzo con passione politica e una prospettiva progressista, però intrappolato senza saperlo in quel meccanismo. Se riusciamo a ridefinire l'idea della mascolinità in una chiave completamente diversa da questa, se riusciamo a far accettare l'idea che essere uomini non significa avere paura dei sentimenti, avere paura di piangere, avere paura delle fragilità, un bel pezzo delle cose che ci sono da fare per cambiare il mondo saranno fatte automaticamente.
2: E infine, Gianrico Carofiglio, lei fa emergere il valore dell'insieme, cioè abbi coraggio, accendi il fuoco, ma non come eroe solitario, insieme, sogna con gli altri.
1: Sì, sogna con gli altri, intanto perché è molto più divertente, diciamo così, sentirsi partecipi di un sogno comune è una cosa esaltante, lo potrebbe dire chiunque si sia occupato di movimenti collettivi. Tanti anni fa un sociologo, Alberoni, scrisse addirittura un libro sull'innamoramento e disse che l'innamoramento è un movimento collettivo a due, è il senso di passione che deriva dall'immaginare il futuro assieme ad altri, non come una pratica solipsistica. Dopodiché bisogna essere capaci di agire anche da soli, bisogna anche avere la consapevolezza che ci sono casi in cui bisogna alzarsi da soli perché magari gli altri non hanno trovato il coraggio o la capacità di capire che bisogna farlo. A volte semplicemente questo basta per mettere in moto il cambiamento. Cioè, ancora una volta, questa è attribuita a Martin Luther King, forse è vera, suona più o meno così: la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire e non c'era nessuno.
2: Gianrico Carofiglio, che abbiamo appena ascoltato parlarci del suo Accendere i fuochi, edito da Mondadori, accennava tra le altre cose all'importanza di dare parole al dolore, di prendere coscienza delle proprie emozioni per evitare il cortocircuito tra emozione e azione violenta, perché se uno non ha le parole per esprimere la propria sofferenza, la agisce. Proprio di questo tratta il volume Dentro l'uragano, sentire, pensare, agire, in cui i due autori si rivolgono direttamente agli adolescenti e alle adolescenti, fornendo loro con franchezza, sensibilità e profonda competenza degli strumenti per attraversare questo delicato passaggio della crescita. Gli autori sono Luigi Ballerini, medico psicoterapeuta a orientamento analitico, nonché uno degli scrittori italiani per ragazzi più letti e apprezzati, e sua figlia Anna Ballerini, psicologa e psicoterapeuta specializzata in età evolutiva. È un libro interessante che si inserisce nel filone molto ricco di libri che parlano ai ragazzi di emozioni, ma lo fa in modo originale, con un suo specifico particolare.
3: Lo specifico è che intendiamo le emozioni come qualcosa che tutti viviamo. Noi nasciamo con delle emozioni, ci sono le emozioni primarie e le emozioni poi secondarie. Tutti le viviamo e tutti le abbiamo. Il taglio che abbiamo voluto dare però è che le emozioni sono una bussola che ci aiutano a orientarci nel mondo, ma non sono ciò che governa il nostro agire. Per cui le intendiamo come un passaggio iniziale, quindi si sentono le emozioni, c'è una parte in cui si pensa a che cosa succede, che poi ci porta a un agire o a un non agire. Bisogna stare attenti a non fare un cortocircuito tra sento e faccio, immediato. È bene imparare, ma sperimentare che il pensare è interessante.
2: Il pensare è interessante, Luigi Ballerini, anche perché attraverso il pensare noi possiamo dare parole alle emozioni, possiamo capirle, possiamo capire che cosa stiamo provando.
4: È proprio importante questo, capire che cosa sto provando, perché quanti ragazzi incontro quando, no, che hanno compiuto qualcosa di più o meno grave, E quando chiedo ma perché l'hai fatto, la risposta è boh, non so, mi è venuto così, c'ho lo schizzo, usano questi termini che di per sé non vogliono dire niente e sono quasi giustificatori, ma come sarebbe più bello e più importante che loro invece provassero a capire perché hanno fatto compiuto una certa azione, e per capirla devo imparare a nominare quello che ho provato. Quindi lo scopo del libro, che è proprio dedicato alle adolescenti e agli adolescenti, è quello di aiutarli a conoscersi, a dare un nome a ciò che provano e rispetto a ciò che provano scoprire che le emozioni sono una cosa bellissima, ma anche scoprire, è bellissimo scoprire che non saranno loro a governare il nostro moto, ma saremo noi padroni di noi stessi.
2: E oltre al vostro libro, che rimane uno strumento preziosissimo per capire tutto questo, qual è il ruolo di noi adulti?
3: Sinteticamente, sostenere i ragazzi nell'orientarsi nel mondo. Cioè, non è un atto di sostituzione del mio pensiero al suo, ma rispetto a loro abbiamo più esperienza, abbiamo vissuto di più, sappiamo che cosa potrebbe succedere con una probabilità, perché poi la vita è imprevedibile, maggiore. Per cui abbiamo più strumenti per orientarci. Io credo che il ruolo generale, generico dell'adulto sia sostenere i ragazzi nell'aiutare a orientarsi per vivere bene.
4: Sì, innanzitutto è quello di esserci come adulti, perché trovo sempre più spesso ragazzi e ragazzi abbandonati magari nel tempo, a casa, ma non solo, a volte anche lasciati a loro stessi. Allora, un adulto che c'è è un adulto che innanzitutto si occupa di se stesso, nel senso di cura il suo lavoro, cura la sua persona, cura le sue relazioni, cura le relazioni con gli amici e con il proprio partner, e poi oltre a esserci cura sé, si cura e si preoccupa, anzi si occupa che il proprio figlio e la propria figlia possa stare bene con sé, con gli altri e nel mondo, sostenendoli nelle fatiche che fanno, anche riconoscendo queste fatiche e incoraggiandoli.
0: Con Luigi Ballerini e Anna Ballerini abbiamo parlato del loro Dentro l'uragano, edizioni Il Castoro, una preziosa bussola per orientarsi nell'adolescenza. Ma di temi profondi, esistenziali, politici, etici, si può parlare anche ai bambini più piccoli, come fa lo scrittore brasiliano che oggi vive negli Stati Uniti, Victor Dias de Oliveira Santos. Lui è scrittore ma anche linguista, e proprio alle lingue ha dedicato un suo precedente libro per bambini, La cosa più preziosa, edito in italiano da Terre di Mezzo. Ora, sempre dallo stesso editore, esce un nuovo albo di Victor Santos, illustrato da Catarina Sobral. Si intitola Le persone sono strane. Anche questo è in prima persona, come quello sul linguaggio, dove era proprio il linguaggio a parlare. Qui chi racconta è un bambino che trova strane molte persone. Ma come scrisse il dottor Sois, il celebre autore di tanti classici per l'infanzia, tra cui Il Grinch, siamo tutti un po' strani e anche la vita lo è.
5: Yeah, I think that when children start thinking too much about their personality, right? I think they start to get anxious. For example, today there's too much social media and they're always comparing themselves, you know, I want to be like the popular kids. I want to be different.
6: Sì, penso che quando i bambini cominciano a pensare troppo alla loro personalità, ecco, io credo che inizino a diventare ansiosi. Ad esempio, oggi ci sono eccessivi social media che li inducono a compararsi con gli altri. Voglio essere il ragazzo più popolare, voglio essere diverso, o c'è qualcosa di sbagliato in me. Quindi ritengo che uno degli obiettivi del libro sia proprio il celebrare la diversità. Allo stesso modo in cui il mio libro precedente celebrava la diversità linguistica, questo celebra la diversità personale. Credo che quante più diversità ci sono nel mondo, meglio stiamo tutti e siamo più pronti ad affrontare varie sfide.
2: Il suo libro precedente parlava di linguaggi e di come parlare più lingue ci permetta di guardare al mondo attraverso prospettive diverse e uniche per ognuna. Questo tema è presente anche in questo libro.
5: I think that more and more we are becoming homogeneous, right? because of maybe the influence of specific cultures, majority cultures. I think that the more diversity we have, the better it is. It's different ways of thinking.
6: Penso che stiamo diventando sempre più omologati perché subiamo l'influenza delle culture maggioritarie. E invece più diversità abbiamo, meglio è. I diversi modi di pensare, di guardare alle situazioni, tutto ciò ci dà tanta flessibilità. E penso che oggi invece a livello politico sia tutto un puntare il dito, un additare chi non è omologabile a noi. Quella gente è strana, quelli fanno cose strane, quelli pensano in un modo differente, quindi strano. Ma nessuno si guarda davvero allo specchio. Tutti noi abbiamo qualcosa di buono, tra virgolette, e qualcosa di strano, tra virgolette. Abbiamo tanti problemi reali nel mondo. Abbiamo cambiamenti climatici, corruzione, criminalità. Questi sono i veri problemi. La stranezza di vestirsi con vestiti particolari o di parlare in modo buffo non è un problema reale. Dobbiamo focalizzarci invece su ciò che è importante e cercare di accettare le persone per come sono.
5: That's not a problem. We should focus on what really matters. This is not a problem. Let's just accept people the way they are, right?
0: Anche il piccolo protagonista del suo libro pensa che gli altri siano strani, ma alla fine la prospettiva si ribalta perché i lettori lo vedono andare a scuola in monociclo col cagnolino in un carrettino attaccato dietro. Quindi anche lui è un po' strano. Come vi è venuta questa idea?
5: Oh, that's a good question. You're talking about the final scene. When I actually wrote the text, the final scene was totally different. It was a completely different scene. Then when the illustrator, Katarina...
6: Questa è una bella domanda. Lei sta parlando dell'ultima scena del libro. Quando scrissi il testo, la scena finale era totalmente diversa. Era una scena completamente diversa. Ma quando l'illustratrice, Katarina Sobral, lesse il manoscritto, disse «Penso che qui potremmo fare di meglio». Perché dobbiamo essere sicuri che anche il bimbo protagonista, quello che trova strani gli altri, sia strano pure lui, ma non in un modo comune, banale, tipo mettersi tre banane in testa e andare in giro così. Troppo semplice. Lo volevamo rendere strano in un modo meno scontato. Allora abbiamo cominciato a lavorare al libro e solo quando siamo giunti a metà siamo riusciti a deciderci sull'ultima pagina. Ci abbiamo pensato 2 mesi su questo finale, a come potesse essere. Ci chiedevamo come potrebbe andare a scuola questo bambino. Abbiamo parlato tanto, abbiamo messo giù un po' di idee e alla fine ci è venuta questa. Il bambino andava a scuola con il cane e portando il cane con un monociclo. E volevamo essere più raffinati e brillanti.
0: Quindi lei e l'illustratrice avete lavorato proprio insieme alla realizzazione di questo libro?
5: Yeah, we worked very closely throughout the book. She was free to make comments about the text and I was free to make comments about the illustration.
6: Sì, abbiamo lavorato al libro a stretto contatto. Lei era libera di fare commenti sul testo e io sulle immagini. Credo che la nostra sia stata una collaborazione molto sana, che alla fine ha dato benefici al libro. Abbiamo messo tutte le nostre idee sul tavolo e abbiamo discusso il valore di ognuna.
0: E avete proprio messo in pratica la bellezza di cooperare nel rispetto dei vostri diversi punti di vista.
5: Exactly. She has her way of working, I have my way of working.
6: Esattamente. Lei aveva i suoi modi di lavorare, io avevo il mio modo di lavorare. Io avevo la mia diversità da portare al progetto e lei aveva la sua. Ma dovevamo trovare un linguaggio comune e focalizzarci su ciò che era bene per il libro. La stessa cosa per le personalità. Invece di focalizzarci sulle diversità, focalizziamoci su cosa abbiamo in comune, così che possiamo connetterci e creare qualcosa insieme.
5: So that we can connect and create something together, right?
0: Era Victor Santos, autore del libro Le persone sono strane, illustrato da Katarina Sobral e edito da Terre di Mezzo. E siamo al termine di questa puntata in cui abbiamo voluto presentarvi un trittico di recenti proposte editoriali che parlano alle giovani lettrici e ai giovani lettori di temi etici, politici e psicologici profondi. Le persone sono strane, di Victor Santos, edizioni Terre di Mezzo, Dentro l'uragano, di Luigi Ballerini e Anna Ballerini, edizioni Il Castoro, e Accendere i fuochi di Gianrico Carofiglio, edizioni Mondadori.

Andrea Steyer qui con questo concerto alla portoghese numero 7 in si bemolle maggiore, opera 8. William Courbet, compositore inglese, ci porta alle 9.05, 35 secondi in questo momento. È arrivato il momento anche di collegarci con il Cristo Risorto di Lugano, dove si sta per celebrare la Santa Messa officiata oggi da Don Emanuele Di Marco, con la partecipazione della cantante Lucia Bentoglio e dell'organista Riccardo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi amici del Signore, oggi Gesù ci porta in una grande città in costruzione, in un cantiere, mentre anche alle nostre latitudini stanno terminando le attività estive di vacanza e ci si prepara al ritorno a scuola o al lavoro, ci raggiunge un Vangelo che parla di edificazione e di strutture. All'inizio della celebrazione desideriamo chiedere perdono per tutte quelle volte in cui abbiamo affidato il cantiere della nostra vita a chi ci allontanava dal progetto di Dio.

Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliachim, figlio di Chelchia. Lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio.

In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.

Carissimi fratelli e sorelle, spesso prima di leggere un libro o di iniziare un articolo ne cerchiamo il titolo, quello che evidenzia il contenuto che andremo a leggere. Se devo pensare un titolo a questa riflessione, penserei a Due chiacchiere con Gesù, ma capiremo il perché. Effettivamente, quante volte ci capita di scambiare qualche parola con una persona vicina? La contattiamo, magari veniamo invitati, anche solo per bere un caffè, per raccontarsi un po', per chiacchierare serenamente. Prendiamo questa esperienza comune, che tutti noi conosciamo, come punto di partenza per contestualizzare il Vangelo di oggi. Gesù porta i suoi apostoli al nord, lontano dagli schemi delle città religiose del sud, in un luogo molto carico di significato. Il Vangelo che abbiamo appena detto ci diceva Gesù giunto nella regione di Cesarea di Filippo. Cesarea di Filippo è all'estremo nord del paese, è la città costruita da uno dei figli di Erode il Grande, Filippo, e per distinguerla dall'altra Cesarea marittima è stata chiamata Cesarea di Filippo. Non era una città priva di ambiguità, anzi, addirittura si pensava, visto che era stata fatta in onore di un imperatore, che lì ci fossero le porte degli inferi. La città era in costruzione, era un cantiere, era il prodotto di un'intenzione esplicitamente legata al potere, una città in onore di Cesare. Quante volte nell'umanità abbiamo assistito a questa intenzione umana, quella di costruire ex novo, dal nulla, delle grandi città che non sono solo il luogo di servizi e di incontri dei cittadini. Abbiamo visto nella storia città costruite ideologicamente, pensando che la felicità dei propri cittadini fosse nella bellezza dei palazzi, nei marmi dei loro arredamenti o nel numero delle piscine presenti. Ma sappiamo bene che spesso non è questo quello di cui hanno bisogno i cittadini. Gesù porta gli apostoli proprio in quella città in costruzione, come lo era Babele, come lo era Roma, come lo erano le grandi città dei numerosi, ahimè, regimi di tanti e tanti secoli. Mentre gli operai lavorano, i materiali vengono spostati e i palazzi crescono, Gesù parla in un colloquio unico con i suoi. Il Vangelo, infatti, pensate, riportava ben 11 volte termini come parlare e dire. È per quello che il titolo Due chiacchiere con Gesù pensavo potesse essere adeguato. È qui che si svolge questa bella chiacchierata con Gesù, una di quelle, come tutti noi possiamo aver già sperimentato, una di quelle che cambiano la vita. Possiamo immaginare che gli apostoli non capiscono tutto al volo. In effetti il dialogo è molto ricco. Dobbiamo ricordarci che questa chiacchierata con Gesù avviene proprio prima dell'annunzio della passione. Questo a ricordarci che Gesù ha avuto così modo di rinforzare la fede dei suoi. Quante volte capita anche a noi in queste chiacchierate, in questi dialoghi, di non capire tutto quello che voglia dirci l'interlocutore o addirittura aver l'impressione che ci stia accompagnando a dirci qualcosa di molto importante. Deve essere stato qualcosa di simile per i discepoli che erano con Gesù. E mentre camminano vicino al grande cantiere, Gesù pone una domanda circa l'opinione che le persone si sono fatte di lui. La risposta, diciamocelo, è deludente. Già, perché i suoi gli dicono che non hanno ancora compreso di chi si tratti, ma uno dei profeti, Elia, Geremia, insomma risposte confuse. Il salto di qualità è quando Gesù chiede, ma voi chi dite che io sia? E a quel punto non si tratta più di riportare quello che pensano gli altri. A quel punto ogni discepolo, e quindi anche noi, è interpellato su quella relazione con Gesù. E tu? E voi? Possiamo ben immaginare il silenzio di qualche istante, magari un po' di imbarazzo. La risposta di Pietro però è forte, è fortissima. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ora, ci verrebbe da pensare che è la risposta giusta. Bravo Pietro! Ma non è così.
Noi spesso pensiamo che dobbiamo dare le risposte giuste a Gesù, come se fosse un continuo quiz la nostra vita. La risposta è forte perché testimonia che in Pietro lo Spirito del Padre sta agendo. E anche noi abbiamo bisogno di rinforzare questo dialogo con Gesù, lasciando che sia lo Spirito che parla attraverso di noi, che è la miglior garanzia di questo dialogo. Proprio perché non è solo un bravo uomo, Gesù dice a Pietro: su questa pietra edificherò la mia chiesa. Cosa vuol dire? Gesù sta dicendo che ha bisogno di discepoli che non siano solo pieni di se stessi, colmi della propria bravura e delle proprie orgogliose risposte. Gesù dice a Pietro che la città che lui vuole costruire è fatta di operai che parlano con lui, che riconoscono e agiscono nel nome del Padre. E allora, a quel punto, comprendiamo che le due chiacchiere con Gesù non sono così banali, anzi, sono fondamentali per riconoscere che il Padre sta agendo in noi e soprattutto ci aiuta a capire in quale cantiere stiamo lavorando. In effetti, se abbiamo ascoltato bene, già la prima lettura ci richiamava: a Sebna viene tolto l'incarico che viene dato a Eliakim, al quale vengono date le chiavi del palazzo. Così accade a Pietro quando Gesù parla delle chiavi del Regno dei Cieli. Sappiamo onestamente quanto sia prezioso e importante dare le chiavi di una casa, di un palazzo, addirittura di una città. Non immaginiamo neanche cosa vuol dire dare le chiavi del Regno dei Cieli. In questi giorni di vacanza, prima di dare le chiavi di casa perché qualcuno vada a dare da mangiare a un animale domestico o vada ad annaffiare le piante, ci pensiamo bene. Non è che mettiamo le chiavi a disposizione di chiunque. Quindi Gesù dà a Pietro il grande gesto di fiducia, non solo di custodia. A quel Pietro, in aramaico kefa, che significa proprio pietra, sasso, addirittura mattone. Con lui Gesù vuole costruire. E cosa però vuole costruire? Gesù lo dice chiaramente: la mia chiesa, non la chiesa. Dice la mia chiesa. Gesù non vuole demolire gli altri, non vuole demolire i progetti altrui, non intende umiliare o prendere in giro le manie di potere o di costruzione. Gesù vuole costruire la sua chiesa. L'aggettivo greco mu sottolinea proprio un'appartenenza, una proprietà. Questo ci deve far riflettere, carissimi, anche per quanto riguarda il rapporto con la Chiesa. Cos'è per me la Chiesa? La riconosco come il luogo che Gesù Cristo ha istituito? La riconosco come il luogo dove si realizza il progetto del Padre? Come reagisco quando, percorrendo le nostre strade, vedo una cappella, una chiesa, quando sento le campane suonare? Cosa significa per me impegnarmi, partecipare, essere parte, essere mattone di quella comunità? E soprattutto mi sento a casa nella Chiesa? Percepisco di essere cittadino di questa grande famiglia? Gesù mette al bando ogni forma di prevaricazione di potere, ma chiede esplicitamente di lasciarsi coinvolgere. Le parole a Pietro sono per te e per me, fratello e sorella. Gesù ti chiede, mentre cammina nelle strade della tua vita, se vuoi costruire qualcosa con lui, se vuoi lasciarti coinvolgere con l'ellesimo, fragile, autocentrato e frustrante progetto umano, oppure lasciarti coinvolgere da lui. Non ti chiede di piegarti ai poteri umani per alimentare l'orgoglio e il potere di alcuni, ti chiede se per te lui è importante. Se ci stai a fare della tua umanità, quella che è, senza grande paura, Simone lo ha chiamato mattone, il luogo della sua presenza, e se ci stai a collaborare con lui. Ogni volta che vediamo un riferimento a Pietro, nelle statue oppure anche negli stemmi dei comuni o dei cantoni, pensate allo stemma del comune di Ascona, a due chiavi, che sono quelle di Pietro, o se pensiamo anche allo stemma del Canton Ginevra, alle chiavi di Pietro,
Se pensiamo anche alle chiavi sulla bandiera della Santa Sede, ma lì il riferimento è un po' più esplicito. Comunque, quando guardiamo quelle chiavi, ci viene in mente che quelle chiavi sono affidate a Pietro e quelle chiavi sono segno della fiducia che Gesù Cristo ha in Lui e in te, non solo in Lui, in Pietro,

presentato in un dialogo di una ricchezza che abbiamo appena abbozzato. E pensare che all'inizio sembravano solo due chiacchiere, come spesso ci accade. Ma Gesù è così, non ci vuole spaventare. Tiene così tanto a noi, a ciascuno di noi, che quando ci guarda insieme ci dice: questa è la mia chiesa.

0: Ed è questa sua Chiesa che vuole rispondere dicendo la nostra professione di fede con l'entusiasmo e magari anche l'inconsapevolezza che abbiamo sentito in Pietro. Anche noi vogliamo dire il credo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Facendoci parte e voce di ogni creatura, dal cuore della Chiesa eleviamo con fiducia al Padre la nostra comune preghiera. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore, ascoltaci, o Signore.
1: Per la Santa Chiesa, saldamente unita alla croce di Cristo, testimoni al mondo che solo in essa è la vera salvezza, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il Papa e tutti i ministri del Vangelo, sostenuti dalla preghiera e dalla carità dei fedeli, possano compiere efficacemente il loro servizio di amore. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i popoli, si aprano gli uni agli altri in spirito di collaborazione e rendano possibile una pace duratura. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per le persone con disabilità, siano rimossi ovunque barriere e ostacoli che impediscono o rendono difficoltoso il libero accesso e l'incontro tra le persone. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi, qui convocati, e per quanti ci seguono attraverso le onde della radio, perché questa celebrazione ci insegna a offrire con libertà e con gioia il nostro culto spirituale, preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Nella tua immensa bontà accordaci, o Padre, quanto ti abbiamo chiesto con fede, e resta sempre con noi, perché abbiamo la forza di compiere il bene. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi

tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno, ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova, e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Rosa da Lima e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro amministratore apostolico, Vescovo Alain, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e

0: Gesù affida le chiavi del regno e noi questo regno vogliamo invocarlo proprio con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco quel che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa,
0: ma di soltanto una parola.

Preghia. Porta a compimento in noi, oh Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia.

0: Forse pensavamo fossero solo due chiacchiere con Gesù, pensavamo magari che fosse solo una delle tante messe alle quali partecipiamo, invece abbiamo trovato, come sempre, il grande tesoro di un rapporto personale con il Signore. Quel dialogo con Pietro è il dialogo di ciascuno di noi e quindi apre il nostro cuore alle parole di Gesù, apre il nostro cuore a quell'essere mattone, a essere pietra viva, parte di una comunità, quella della Chiesa, che da secoli custodisce il tesoro della parola del Signore in attesa di incontrarlo. È per quello che la Chiesa, questa comunità così dinamica della quale siamo parti, è quella comunità nella quale possiamo, ciascuno con i propri carismi, con le proprie qualità, con la propria condizione, ciascuno può essere partecipe e pietra viva verso l'incontro con il Signore. Ora gli chiediamo la benedizione su di noi, sulle persone a noi care e su quanti ci seguono attraverso le onde della radio. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio onnipotente allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione. Renda attenti i vostri cuori alla sua parola, perché possiate godere della gioia senza fine.
1: Amen.
0: Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti, possiate diventare coeredi dei santi.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Glorificate

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E si è conclusa così la Santa Messa, officiata oggi da Don Emanuele Di Marco, con la partecipazione di Lucia Bentoglio alla voce e Riccardo Quadri all'organo. Adesso la musica di Georg Philipp Telemann, quartetto per archi numero 3 in re maggiore, con il quartetto Casal che se ne occupa. Qui ascoltiamo evidentemente un movimento, ci conduce a Quilisma, che ci riporta, come la settimana scorsa, alla relazione tra musica e santi, in compagnia di Giovanni Conti.

0: Un cordiale saluto da Giovanni Conti e ben ritrovati nello spazio di Quilisma, spazio nel quale settimanalmente ci confrontiamo con la musica e la cultura del Medioevo e del Rinascimento. Quest'oggi torniamo a trattare l'argomento affrontato la scorsa settimana parlando di santi attraverso la musica, o sarebbe meglio dire parlando di musica ripercorrendo le vicende di quei circa 150 santi e martiri di cui dà notizia Jacopo da Varazze, Varagine come si diceva nel 200, nella sua Leggenda Aurea, una delle opere fondamentali nella nostra cultura al punto che per alcuni aspetti la sua influenza è equiparabile niente meno che a quella della Bibbia. Andiamo idealmente agli anni 50 del 1200, quando il domenicano Jacopo da Varazze, appunto, era impegnato a rielaborare materiali agiografici per stendere storie di santi. Un'opera che incontrò una rapida e straordinaria diffusione, andando a influenzare la religiosità popolare come la teologia, la dottrina ufficiale come le arti figurative e persino la musica. Si moltiplicarono infatti composizioni di matrice laudistica, dando poi vita a vere e proprie raccolte oggi conservate in storiche biblioteche e dalle quali gruppi di musicisti specializzati traggono repertorio per concerti ed incisioni. Tra queste spicca senza dubbio per bellezza e coerenza una produzione dell'ensemble La Reverdy, produzione di cui abbiamo cominciato a parlare la scorsa settimana grazie alla disponibilità della leader del gruppo, Claudia Caffagni, che ringraziamo per essere ancora con noi oggi in diretta telefonica. Buongiorno Claudia e bentornata.
1: Grazie e un caro saluto a tutti.
0: Continuiamo dunque nel nostro discorso affrontando ora un altro aspetto che certo incuriosisce il nostro ascoltatore. E cioè come porsi di fronte a queste scelte che avete fatto voi, dicevamo di come avete attinto dal manoscritto conservato a Firenze, e dunque ci rimane da capire come è la gestione del rapporto tra testo e melodia, quindi le questioni legate al ritmo.
1: Il rapporto del ritmo, dunque, anche qua c'è stato un lavoro di anni, non è stato un processo, diciamo, fatto così in un paio di mesi prima dell'uscita del disco. Diciamo che noi siamo convinti che molte sono le ipotesi di ricostruzione, ci sono state anche parecchie pubblicazioni, a partire da quella degli Uzzi degli anni 30, che già dava una versione ritmica, però a partire da quella in poi ci sono state varie edizioni moderne, diciamo, che hanno restituito le melodie con ritmi o senza ritmi o con ritmi liberi. Ci sono varie ipotesi di soluzione. La ipotesi che noi abbiamo approfondito e che ha portato a un tipo di trascrizione che è nostra, quindi noi non usiamo nessuna edizione di quelle pubblicate fino ad ora, parte comunque dall'idea che queste laude fossero ritmiche, cioè non fossero un, tra virgolette, simil gregoriano senza una ritmica precisa. E questa idea nasce sostanzialmente dal fatto che il testo è un testo ritmico, cioè si parte da, i testi sono tutti in versi, più o meno, come dicevo prima, irregolari, cioè che hanno una serie di piccoli problemi di adattamento a una metrica regolare, ma è molto evidente anche a una semplice declamazione che la struttura voleva imitare una struttura ritmica precisa. E soprattutto è un repertorio strofico, cioè data una determinata melodia, io a quella melodia adatto 3, 4, 5, 10, 20 fino alle 54 strofe di Maddalena degna da laudare. Allora, partendo da questa ipotesi, che quindi non è una ipotesi, cioè il nostro tipo di musicologia, diciamo, che sempre più, di cui sempre più ci occupiamo nell'andare avanti, nel procedere il nostro lavoro, anche negli ultimi anni, è un tipo di musicologia che comunque ha un occhio di riguardo per l'aspetto pratico, cioè si pone il problema dell'esecuzione, cioè esistono per esempio nel campo specifico delle laude delle pubblicazioni assolutamente irrealizzabili dal punto di vista pratico, cioè che non hanno nessuna relazione con la possibilità effettiva di un'esecuzione. Noi facciamo tutto un lavoro musicologico rigoroso di analisi delle fonti, di comparazione delle fonti, tutto quello che normalmente si fa per esempio arrivare a una pubblicazione, nuova trascrizione per esempio, ma sempre partendo dall'idea che il risultato di questo lavoro, diciamo teorico, di analisi, deve portare a un'esecuzione, perché noi siamo musicisti e quindi ci poniamo il problema di arrivare a qualche cosa che sia convincente da un punto di vista musicale, ma non convincente per noi oggi, convincente anche per la mentalità dell'epoca, cioè cercando proprio di metterci nella stessa condizione, se vuoi anche psicologica, di come si sarebbe messo il musicista quella volta. Allora, se noi partiamo dal presupposto che uno deve adattare a una determinata melodia 54 strofe, è difficile pensare che ognuna di queste strofe avesse un ritmo suo personale, individuale, sulla base del fatto che magari un verso aveva una sillaba in più o che l'accento era leggermente spostato e via dicendo. Quindi, partendo da questo presupposto, l'idea di perseguire una ritmicità regolare permette l'adattamento delle strofe in maniera automatica e semplicissima. Cioè, una volta che io mi sono imparata la melodia sulla struttura della prima strofa, che era quella che guidava, questo succede sempre anche in qualsiasi repertorio dove tu devi comunque adattare un testo a una melodia che ha già una sua prima, non so, penso alle ballate o ai madrigali della Snova, per intenderci. Ecco, una volta che io ho individuato una struttura ritmica che funziona con la prima strofa, la imparo a memoria e questo ci metto io, che sono del 2000, che vivo qui, ci metterò 2 ore, ma quella volta loro ci mettevano 5 minuti perché l'uso della memoria nell'epoca medievale sappiamo benissimo che era molto più sviluppata. Per loro imparare una melodia a memoria era una cosa praticamente automatica. Il maestro si chiamava proprio all'interno delle compagnie dei laudesi, si chiamava l'insegnatore delle laude, che aveva la funzione proprio di insegnare laude, la cantava una volta, la cantava 2 volte e chi doveva cantarla rispondeva immediatamente, l'aveva già a memoria. Nel momento in cui ha una struttura riconoscibile, diventa molto facile adattare tutte le altre strofe, anche solo con la lettura delle strofe, come loro probabilmente facevano con l'ausilio dei laudari, di cui ci sono molte copie sparse nelle biblioteche dove c'è semplicemente il testo.
0: Certamente. Ti ringrazio di questa precisazione, di questa spiegazione sul vostro metodo di approccio, anche perché è una bella premessa per la comprensione anche di scelte che in qualche modo, permettimi di usare questa definizione, adattano all'oggi il vostro tipo di proposta interpretativa.
1: Sì, adattano all'oggi, ma c'è sempre comunque il desiderio di cercare di capire come funzionasse anche all'epoca. Per carità, non abbiamo mai la presunzione, in nessun nostro lavoro c'è mai la presunzione di dire facciamo esattamente quello che facevano loro, perché questo è un processo che non porterebbe da nessuna parte, nel senso che non sapremo mai quello che facevano effettivamente. Chiaro che maggiore è l'approfondimento di tutti gli aspetti linguistici, ritmici, culturali. Tra l'altro, nel caso specifico delle laude, noi abbiamo un patrimonio enorme, veramente inestimabile, di documentazione che sta attorno alle compagnie dei laudesi, quindi si sa come svenivano, come si svolgevano questi incontri di, diciamo, preghiera attraverso la musica, qual era il rituale, quante candele venivano accese, chi cantava, sappiamo che c'erano strumentisti, questo ha dato a noi, diciamo, tra virgolette, l'autorizzazione a usare un ampio strumentario, ma perché è documentato? È documentato
0: Certo.
1: perché le compagnie erano compagnie che avevano dei libri paga con specificato il tal giorno per la tal festa è stato pagato tot per il tal cantore, per il tal suonatore di organo, per il tal suonatore di liuto, e quindi abbiamo un patrimonio immenso di documentazione che ruota attorno al contesto, che rappresenta il contesto in cui si svilupparono le laude e che ci permette quindi di andare molto vicino a quello che poteva essere. Poi è chiaro che non sarà mai la nostra proposta, non ha la pretesa di essere quello che facevano loro. Quello che posso dire per esperienza, perché questo è un programma che abbiamo fatto moltissimo in giro per l'Europa, cioè abbiamo oltre al di là del disco, è stato sì, anche in esecuzioni pubbliche, che effettivamente ha molta rispondenza, cioè il pubblico risponde come se fosse molto vicino anche diciamo, alla sensibilità del pubblico odierno, anche se parte da presupposti di profondo scandaglio su tutti gli aspetti che riguardano l'esecuzione di quella volta, non so come dire.

0: E mentre parlavi mi è venuto in mente che questo riscontro da parte del pubblico si potrebbe leggere, anzi io sono convinto che possa essere così, come il fatto che la vostra esecuzione, le preoccupazioni di portare nelle vostre esecuzioni tutti questi dati che avete approfondito preliminarmente, siano sfociati appunto in un'esecuzione più che plausibile e più che vicina, almeno idealmente, a quella che potrebbe essere stata nell'epoca. La dimostrazione, non vorrei sembrare romantico, sta nel fatto che tocca sempre le stesse corde, cioè quelle del cuore,
1: sì.
0: E in fondo a questo servivano le laudi e a questo servivano le compagnie dei laudesi.
1: Ma una cosa per esempio che è stata detta, penso proprio di un'esecuzione di questo repertorio, è che noi facciamo una sorta di filologia emozionale, cioè alla fine c'è un cercare, attraverso tutte le metodologie che così velocemente ho illustrato, comunque ricostruire un'emozione. E appunto, come dici tu, l'emozione, cioè l'emozione di quella volta non è molto diversa probabilmente dall'emozione di oggi, anche perché comunque siamo persone di oggi e quindi se vogliamo muovere delle emozioni comunque lo facciamo rivolto al pubblico, però con l'idea che fosse un'emozione abbastanza simile a quella che provavano loro, perché abbiamo comunque delle descrizioni e quindi mettendo insieme le cose è una forma di filologia, non so come dire.
0: Assolutamente sì.
1: Un'emozione, cioè non
0: certo.
1: Vuole essere una filologia che dica noi facciamo esattamente quello che facevano loro, perché per esempio un altro enorme capitolo è quello dell'uso degli strumenti e noi usiamo gli strumenti diciamo nello stile tra virgolette dell'improvvisazione. Allora è chiaro che anche l'improvvisazione, anche il nostro modo di improvvisare segue una metodologia diciamo legata alla conoscenza delle fonti, per cui
0: certo,
1: voglio
0: certo.
1: Dire improvvisa su degli schemi, si improvvisa su delle melodie che sono quelle delle laude, cioè si improvvisa con un grosso patrimonio di digestione anche di repertori vicini alle laude, parlo per esempio dell'Ars Nova italiana che si sviluppa esattamente negli stessi anni e nelle stesse zone geografiche. Però come fai a dire che la mia improvvisazione è quella che avrebbe fatto un liutista 1357?
0: No.
1: È praticamente impossibile.
0: Credo che non abbiate neppure l'ambizione, però...
1: No, non è quello l'obiettivo.
0: Chiaro.
1: Però usiamo gli strumenti perché sono documentati, usiamo uno stile improvvisativo perché anche quello in qualche modo è documentato, cerchiamo di farlo in maniera più coerente possibile, ma mai potremo dire stiamo facendo quello che avrebbero fatto loro, perché magari quello che io faccio su un pezzo lo avrebbe fatto su un altro, per cui cioè comunque, e allora effettivamente forse questa idea della filologia dell'emozione forse è stata la definizione del nostro lavoro che a noi è piaciuto di più negli anni, proprio perché ci riconosciamo in questo.
0: Certo, la trovo molto felice anche io. Claudia, il tempo come sempre quando si parla di televisione e di radio è tiranno, andiamo verso la conclusione,
1: sì.
0: Una domanda che appare banale e scontata, ma che la voglio fare perché so che avete in cantiere nuove proposte sempre sulle emozioni e sempre sulla musicologia.
1: Sì, e quindi vuoi sapere di nuovi progetti?
0: Certo.
1: Dunque, un nuovo progetto su cui stiamo lavorando e che ci sta appassionando moltissimo è un progetto dedicato alla ricostruzione di due messe tratte da un codice di APT 16bis, che è un codice che fu compilato a cavallo tra l'ultimo decennio del XIV e i primi massimo 14 anni del XV, e che è un manoscritto sicuramente collegato alla corte di Avignone, quindi alla corte papale nel periodo dello scisma. Ed è un lavoro che ci sta appassionando moltissimo perché è un repertorio poco fatto e quindi ancora una volta l'interesse per scoprire nuovi gioielli. È un repertorio di estremo interesse, molto ricco e variegato da un punto di vista stilistico, perché il periodo che va appunto a cavallo tra il 300 e il 400 è un periodo estremamente stimolante perché ancora molti retaggi dal pieno 300 ma già guarda avanti verso nuovi stilemi, verso nuove sensibilità, verso un contrappunto se vogliamo più denso, più che già apre gli sguardi verso non so i grandi fiamminghi del 400, e anche l'idea che è nata di allestire due messe, in quanto questo manoscritto presentava parecchi 10 kirie se non ricordo male, ci sono 8 glorie, insomma varie possibilità diciamo per ricostruire un intero ordinario di messa, invece di pensare come spesso si fa di ricostruire una liturgia, quindi inserendo i soliti gregoriani nell'ipotesi di una messa di un determinato giorno, Abbiamo decontestualizzato dalla liturgia il proprio, quindi non mettiamo nessun altro elemento abbiamo decontestualizzato l'ordinario da un'eventuale liturgia, però ricostruendo due possibili ordinari, uno pensando a una festività ordinaria e uno dove normalmente il Papa, perché è stato fatto comunque un approfondimento sul ruolo del Papa nelle liturgie di questo periodo particolare, quindi dove il Papa era semplicemente assisteva, e questo era quello che succedeva nelle normali festività, e invece una messa più solenne in una delle poche festività dell'anno liturgico in cui il Papa era officiante. E quindi abbiamo estrapolato appunto questi due ordinari inserendo a sandwich all'interno due inni polifonici, perché l'altra cosa interessante di questo manoscritto è che presenta alcuni in versioni polifoniche e quindi ci interessava inserirli perché erano rappresentativi comunque di questo manoscritto.
0: E noi naturalmente siamo curiosi di sentire che cosa ne scaturirà, quindi ti preghiamo di tenerci aggiornati sull'evoluzione di questo progetto. Grazie ancora a Claudia Cafagni per questo suo intervento, per averci svelato in qualche modo in retroscena e il lungo lavoro e la competenza che ha portato alla preparazione, alla realizzazione del CD intitolato Leggenda Aurea, e come promesso sicuramente la ritroveremo per altre nuove proposte firmate dall'ensemble La Reverdy. A risentirci, Claudia.
1: E grazie e un caro saluto a tutti gli ascoltatori.

Questo è grande perdimento. Che si fa di questo prezioso unguento? Meglio vendere denari 300 e

Leggenda aurea, dunque, l'argomento di questa puntata e anche della puntata che ci ha preceduto la scorsa settimana. Un libro come questo che aprirlo significa anche avere d'un tratto davanti a noi il vasto panorama della civiltà del primo 300 e ascoltare il CD dall'ensemble La Reverdie, di cui abbiamo tratto le musiche di questa puntata, permette di cogliere la dimensione spirituale di quel periodo trasformata in musica, una musica unica, come avete potuto sentire, per le sue caratteristiche e la sua profondità. Quilisma termina qui, noi ci ritroveremo la prossima settimana per iniziare un nuovo percorso. Nell'attesa riascoltateci sul web all'indirizzo www.rsi.ch/podcast. Grazie per le vostre proposte, le vostre idee, le vostre osservazioni e anche per il vostro apprezzamento che non ci fate mancare. Continuate a scriverci all'indirizzo quilisma@rsi.ch. A risentirci da Giovanni Conti.

0: Microfoni nascosti, cuffie, frequenze da sintonizzare. Il condominio diventa un'invisibile scena teatrale, un mondo dove la realtà supera la finzione, dove il pettegolezzo affronta il dilemma morale e il gesto quotidiano di ascoltare si trasforma in un'esperienza vertiginosa. Le ascoltatrici di Sara Flood. Domani in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. In Mesolcina proseguono le verifiche degli esperti sulla sicurezza dei collegamenti esposti al rischio di frane e caduta massi. La strada della Calanca da Molina alle Cave di Arvigo resta sbarrata. Le autorità grigionesi valuteranno nelle prossime ore come gestire la mobilità, soprattutto per gli allievi che da domani riprenderanno la scuola. Per raggiungere le zone isolate è stato predisposto un ponte aereo con un elicottero. Siccità e canicola incidono anche

0: Trump ha reagito duramente ai dazi annunciati dal Canada anche sui prodotti agricoli degli Stati Uniti. Le nuove tariffe entreranno in vigore l'8 settembre dopo il fallimento delle trattative per evitare le tasse di Washington applicate a 20 miliardi di merci canadesi. Proseguono gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. Nella notte un drone lanciato dal Cremlino ha provocato una decina di feriti a Kharkiv. L'Ucraina ha nuovamente bersagliato in un sito industriale i magazzini di Ozon, il gigante russo del commercio online. In Giappone un terremoto di magnitudo 5.9 ha provocato decine di feriti. Il sisma che ha colpito la prefettura di Ibaraki è stato avvertito anche nell'area metropolitana di Tokyo. Le autorità non segnalano danni di rilievo e non è stata diramata l'allerta tsunami. Questa mattina a sud banchi nuvolosi con alcuni rovesci su Basso Ceresio e Mendrisiotto, per il resto abbastanza soleggiato, massime sui 28 gradi a sud e attorno ai 25 a nord. Domani in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, dalla serata temporalesco, nella notte le minime scenderanno fino a 13 gradi, le massime risaliranno attorno ai 26.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: E sono le 10.35, sempre Alessandro De Rosa qui al microfono di Verde Raro Weekend. Dopo le notizie e dopo Aquilisma, che ricordo è riascoltabile sul nostro sito internet rsi.ch in formato di podcast, la nostra mattinata di Verde Raro Weekend va avanti con Festival d'Autore, una puntata che va un po' indietro nel tempo. Come ci guarda il passato? Questa è la domanda. Poi un concerto della domenica che ci porterà in Francia, e ancora tanta musica, i titoli del radiogiornale, l'agenda, insomma. Ascoltiamo però adesso il Festival d'Autore. Come ci guarda il passato?
3: Giovannini.
1: Festival d'Autore. Quando gli scrittori raccontano e si raccontano.

0: Archivi del Novecento. Lo sguardo parziale.
1: Un cordiale saluto da Gianni Zocchi alla regia e da Massimo Zenari. Sono dedicate all'edizione 2024 di Archivi del Novecento queste puntate di Festival d'Autore. Archivi del Novecento è il ciclo di incontri pubblici frutto della collaborazione tra l'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana e Rete 2, con il contributo del settore archivi RSI e del Forum per l'Italiano in Svizzera per la prima serata, svoltasi nell'Università di Basilea, anch'essa coinvolta nell'operazione. Quattro incontri che si sono tenuti tra il 29 febbraio e il 25 marzo scorsi e che, come in passato, hanno messo idealmente in dialogo i nostri ospiti, le nostre ospiti, con i materiali audiovisivi della nostra azienda, ogni volta selezionati in funzione del tema che si è scelto di presentare. La formula non è mutata. Alla serie di quest'anno abbiamo dato il titolo Lo sguardo parziale, un titolo sotto il quale abbiamo desiderato indagare la nostra identità italofona, o se preferite l'italianità svizzera, così come la memoria collettiva del nostro territorio e del nostro paese. Sono due gli aspetti che abbiamo inteso affrontare nello specifico in questa serie di incontri. Le relazioni anche conflittuali tra Svizzera e Italia, ci siamo occupati di italianità plurale con Matilde Gagini Fontane nel Lival San Giacomo e di Italia vista dalla Svizzera con Stefano Prandi e Fabio Pusterla. Nella quarta e ultima puntata scopriremo la Svizzera vista dall'Italia con Marco Maggi. E il ruolo degli archivi ai giorni nostri, in generale, e degli archivi RSI, giorni segnati e anche determinati da una sensibilità condizionata anche dai social media e, nel bene e nel male, dalla cancel culture, la cultura della cancellazione, o del ripensamento, se vogliamo ricorrere a un termine meno ideologicamente connotato. È proprio questo il tema dell'incontro di oggi e del quale vi proponiamo una parte. Come ci guarda il passato, il titolo. Un incontro che si era svolto lo scorso 18 marzo nello studio 2 della nostra radio a Lugano Besso, con la cura tecnica dei colleghi

0: di Thierry Crescini, Luca Pelli, Enea Rigamonti e Massimo Ferrario alla regia. Ospiti Vincenzo Matera e Olmo Giovannini. Olmo Giovannini è laureato in lettere nell'Università di Losanna, dove si è specializzato in storia ed estetica del cinema, ciò che lo ha portato a lavorare per il Festival di Locarno, dove si è occupato a lungo soprattutto delle retrospettive. Attualmente si dedica della valorizzazione degli archivi della RSI, per i quali cura tra i vari progetti l'offerta online, e colgo davvero l'occasione per ringraziarlo, perché per Archivi del Novecento ha preparato gli estratti audiovisivi di tutta la serie, di tutta l'edizione 2024, non soltanto quelli che gusteremo questa sera. Vincenzo Matera invece è professore ordinario di antropologia culturale e di antropologia linguistica nell'Università Statale di Milano. Insegna anche storia sociale della cultura nell'Università della Svizzera Italiana. Si occupa prevalentemente di teoria antropologica, di scrittura e di politiche della rappresentazione, questo nel quadro di una più ampia riflessione sulle pratiche comunicative. Ricca è la sua bibliografia, ricordo almeno un paio di pubblicazioni fra le più recenti. Storie dell'antropologia, curato con Gabriella D'Agostino, pubblicato da UTET nel 2022, tradotto in inglese lo scorso anno, e poi ancora Pensare, Parlare, Scrivere, Videoscrivere, Digitare, in L'antropologia linguistica di Giorgio Raimondo Cardona, ancora a cura con Corrado Bologna, un saggio edito nella rivista La ricerca folclorica, uscito nel 2023. Come ci guarda il passato è il titolo di questo terzo appuntamento, e come ci guarda il passato è lo sguardo parziale delle tracce che abbiamo lasciato nel tempo, testimoniate dal vastissimo materiale audiovisivo conservato, nello specifico, come dicevo prima, negli archivi della RSI, e che raccontano di noi e della nostra identità, identità di individui ma anche identità di comunità. Ma quale materiale abbiamo conservato? Questo è l'interrogativo di partenza. E secondo quali criteri lo abbiamo conservato? E sono criteri ancora oggi condivisibili e applicabili? Sono appunto interrogativi e spunti di riflessione che ci accompagneranno oggi. Spunti che cercheremo di indagare insieme, interrogativi ai quali tenteremo di dare almeno una parziale risposta. Ci faremo naturalmente aiutare da alcuni filmati, che saranno 6 in tutto, e quasi tutti il risultato di un collage di trasmissioni televisive differenti, anche disparate, che coprono gli anni dal 1964 al 2023, quindi filmati recentissimi. Li introdurremo di volta in volta, non abbiate paura. Anticipo sin d'ora però che il penultimo filmato mostrerà l'abbattimento e la macellazione di un maiale, così come la pulizia di un pollo. Si tratta di testimonianze normalmente trasmesse dalla nostra televisione negli anni 70, ma che potrebbero urtare la vostra sensibilità. Aggiungo anche che un po' tutto il materiale che vi proporremo potrebbe urtare la vostra sensibilità, pur non trattando tutti di macellazione di animali. Quindi direi di iniziare subito con le immagini d'archivio.
1: Un'altra cosa che non mi piace, che non posso vedere, è il fatto che, cioè, tipi come Renato Zero, no? Che fanno.
2: Che?
1: Cioè, non mi piace il fatto che faccia il pagliaccio. Che si
2: ma non fa il pagliaccio, lui è, come si dice, invertita, no? E quindi lui lo dice, non ha vergogna di quello, e io trovo giusto, ma non piace molto.
3: Io non sono neanche tanto sicura se è invertito.
1: Appunto, che è quello, è il fatto che lui sfrutta, fa come Amanda Lear.
2: Vabbè,
1: sfruttare il fatto, cioè il fatto dell'equivoco e così, mi sembra.
2: Quello a me non piace proprio assolutamente.
4: Dammela un po' vedere.
2: Dai.
4: Ma è davvero così bello?
2: Bellissimo.
4: Ma hai le foto appese in camera?
2: Sì.
4: Quante volte hai visto Titanic?
5: 5. Secondo me è un po' un frocio.
4: Chi?
5: Leonardo DiCaprio.
4: Perché?
5: Non so.
4: Ma non sei un po' geloso che tutte le ragazze, a tutte le ragazze...
5: Niente.

0: La corruzione omosessuale è una delle piaghe dei nostri tempi. L'insidia è presente ovunque. Vittime, naturalmente, i giovani, i quali, ripudiando il lavoro, si trovano a corto di denaro e barattano la loro onorabilità per un misero compenso. La reazione del giovane, al momento di subire proposte o atti turpi, è difficile da valutare. Può accettare supinamente oppure, per un sentimento di repulsione, ribellarsi violentemente. I delitti maturati sullo sfondo sessuale sono frequenti e quasi sempre ne fanno le spese i giovani. Come ovviare a queste tragedie che poi si ripercuotono su intere famiglie? Soprattutto attraverso un'adeguata educazione. I genitori devono prevenire i figli sui pericoli e le gravi conseguenze che possono derivare da simili incontri. Rimane da sperare che un aperto dialogo familiare sia sufficiente per evitare ai nostri figli di essere coinvolti nel rilassamento morale dei nostri tempi. Buonasera.
1: Ecco, questo primo estratto era il montaggio di tre servizi risalenti ad anni diversi. Il primo, quello dedicato al negozio di dischi, in cui si raccontava in qualche modo di Renato Zero, era tratto da Ora G del 1979, il secondo da un'edizione del Quotidiano del 1998, quello dedicato a Leonardo DiCaprio, il terzo da 17 Polizia del 1968. E qualcuno di voi forse avrà riconosciuto Hannes Schmidhauser, il celebre calciatore e attore svizzero, qui nei panni del presentatore. Era nato a Locarno nel 1926, morto a Lugano nel 2000. Sono davvero, io credo, servizi che non possono lasciarci indifferenti, né per il messaggio che veicolano, né tantomeno per il linguaggio utilizzato per veicolarlo. Vincenzo Matera.
2: Dunque, io direi prima di tutto che per valutare, per percepire questi filmati occorre fare uno sforzo di contestualizzazione che ci porti un po' indietro nel tempo e che ci faccia riflettere appunto su che significati può assumere guardarsi un po' allo specchio e riflettere su com'era la società in cui siamo vissuti o comunque com'era la nostra società un po' di decenni fa. E questo sforzo di riflessione è molto importante per evitare di, come dire, restare un po' intrappolati in quella che è un po' un'inerzia, vale a dire il fatto di tendere a interpretare, percepire tutto con riferimento al qui ed ora. E questo ci porterebbe a fraintendere. La seconda considerazione che molto rapidamente mi suggeriscono, in particolare i primi due filmati, è quella relativa più specificamente alle parole, ai termini utilizzati, che possono essere inquadrati sulla base di un fenomeno linguistico che si definisce l'interdizione linguistica e che ci ricorda, o meglio, mette a fuoco il fatto che un certo numero di termini che si riferiscono ad ambiti ritenuti particolarmente dedicati da una comunità di parlanti è coperta da interdizione, vale a dire si tratta di termini tabuizzati che non si possono pronunciare. Questi termini sono degli indici importanti attraverso i quali noi possiamo misurare e avere un'idea della cultura condivisa da una comunità. Nel caso dei due filmati che abbiamo visto, i termini utilizzati subiscono, diciamo, un passaggio un po' differente da quello che avviene di solito, perché diciamo è più frequente il fatto che alcuni termini tabuizzati o coperti da divieto vengano tra virgolette sdoganati col passare del tempo, man mano che magari si allentano un po' le norme che regolano la vita sociale relativamente a certi ambiti. In questo caso invece quei due filmati, quello su, diciamo, Renato Zero e quello su Leonardo DiCaprio, testimoniano di una trasformazione che ha portato a rendere, diciamo, non più dicibili termini che invece fino a qualche decennio fa venivano utilizzati. La ragazza del filmato su Renato Zero con molta scioltezza dice: ah sì, perché lui è, com'è che si dice, e poi utilizza appunto un termine che oggi risulta appartenente appunto all'ambito di quelle parole che sono coperte da divieto, che non è opportuno pronunciare, almeno non con questa disinvoltura. Un ragionamento analogo si può fare a proposito del ragazzino, che in modo assolutamente senza nessun tipo di remora definisce DiCaprio appunto con un termine che io stesso adesso qui ho un po' di difficoltà a pronunciare.
1: Sì, è quasi inevitabile. D'altro canto, per venire al terzo filmato, non usa termini che oggi non oseremmo mai pronunciare in pubblico, quantomeno in pubblico, come in questo caso, lo testimonia la sua difficoltà, professor Matera, è di una violenza impressionante, inaccettabile, sia per i contenuti, sia per il tono, sia per le immagini che precedono il discorso moralistico del povero Hannes Schmidhauser, che probabilmente doveva recitare una parte. Però rimane il fatto che il qui e ora, nel quale siamo confrontati sempre, noi rappresenteremo sempre finché viviamo il nostro qui e ora, e dobbiamo riuscire a leggere e interpretare il nostro passato, quindi le nostre origini, magari con l'ausilio di questi materiali, riuscendo a creare degli strumenti. Non è facile, non è evidente, perché conta l'educazione. Siamo tutti abbastanza giovani da non avere vissuto, a parte il filmato forse su Renato Zero e DiCaprio, ma per esempio il 68, insomma, non molti di noi eravamo già nati, ecco, o quantomeno nelle condizioni di recepire quel tipo di messaggio. Bisogna riuscire a ricostruire un passato dando un senso al dicibile e al non dicibile. Non so, Olmo Giovannini, che cosa si sente di aggiungere?
3: Beh, il mio ruolo è quello di cercare proprio di far sì che la difficoltà di contestualizzazione a cui accennava il professor Matera sia meno difficile possibile. Cioè, il mio ruolo e quello dei miei colleghi è proprio quello di creare questo contesto, perché altrimenti questi documenti decontestualizzati possono assumere dei significati diversi. Io mi occupo di valorizzazione di materiale d'archivio, quindi quotidianamente mi pongo degli interrogativi, mi chiedo se questo documento che vorrei riproporre è opportuno che venga riproposto. Evidentemente è una scelta personale come qualsiasi scelta curatoriale, però è complesso perché si mettono a contatto, si fanno dialogare due epoche con i relativi linguaggi, le relative convenzioni, codici morali, per cui forzatamente è un'operazione complessa, però qui dentro c'è già tutto. L'importante è creare questo contesto che sta attorno. Quella è il filmato con la corruzione omosessuale, già il titolo dice tutto, faceva parte di una serie di 13 episodi a diffusione nazionale volti a educare, a sensibilizzare sui, diciamo, i pericoli che si possono incontrare nella vita di tutti i giorni. Diciamo che non è la RSI che è cambiata, evidentemente è cambiata la nostra società, e la RSI ne è lo specchio, ed è complesso bilanciare per noi l'apertura degli archivi con l'identità di coloro che vi hanno accesso. Questa è un'operazione complessa e è difficile posizionare l'asticella tra il lecito sguardo verso il passato e magari un'inappropriata messa in evidenza di un singolo aspetto, però ci torneremo.
1: Ci torneremo senz'altro. Non è un dettaglio il fatto che questo documento relativo alla corruzione omosessuale sia del 1968, è quasi un documento non di controriforma ma di contro 68, e dice tanto di quegli anni e delle forze culturali che erano in gioco in quel periodo. Veniamo al secondo estratto.
4: Con gli emigranti è arrivato in Svizzera anche James Baldwin, uno scrittore americano, uno dei capi del movimento dell'integrazione razziale negli Stati Uniti. Non vi è venuto a lavorare per l'industria svizzera, bensì a scrivere un libro. Un libro attorno alla battaglia che con tutti gli altri negri sta conducendo negli Stati Uniti per la conquista dei fondamentali diritti umani. In Svizzera è stato sorpreso dalla meraviglia, ma anche dalla simpatia con cui lo guardavano, dalla festosa ritrosia con cui i bambini gli toccavano le mani e i capelli crespi. Ma è stato colpito anche dall'interesse pieno di sentimento e beneficenza degli svizzeri per le vicende lontane dei negri d'Africa ed America. In America, dice Baldwin, Quando mi guardo intorno, non trovo niente in questo mondo di bianchi che mi riguardi. Con uno sforzo psicologico immenso, devo trovare la mia identità di negro. So che cosa non sono, che cosa non mi riguarda, dove non devo andare e perché. Ma non basta più soltanto combattere per non essere escluso. E quando fossi accolto, accettato, ancora dovrei domandarmi chi sono. Infatti, quando venne in Francia, si trovò accettato in quanto negro americano. Solo che nel medesimo tempo per gli altri negri, per algerini, marocchini e angolani, c'erano gli alberghi senza stanze disponibili, il sospetto continuo. In Svizzera invece tutto sembra diverso. Nessuna persecuzione, nessuna intolleranza, anzi al contrario. I bambini per le strade raccolgono soldi per i giovani africani, per farli studiare, per le missioni, e la gente deplora vivamente le intolleranze razziali degli americani bianchi. Questi i discorsi della gente del villaggio, tanto che di fronte alle loro insistenze Baldwin non poté fare a meno di testimoniare loro la sua simpatia per la sollecitudine di cui la Svizzera dava prova nei riguardi dell'anima del popolo negro. Quel che mi è concesso, osserva Baldwin, è nel migliore dei casi l'atto d'amore del bianco. Il bianco buono vuole portarci al suo livello, salvo poi a chiedersi: ma perché dovrei sentirmi onorato di essere trattato da bianco? La domanda vuol dire questo: perché innanzitutto non posso essere trattato come un uomo? In ogni modo, si può concludere, il problema razziale negro, americano e del colonialismo europeo non ci tocca nella sua violenza, come ci toccava il nazismo e il fascismo. Anche allora aiutammo tutti e la Svizzera si trasformò in un enorme campo di base di assistenza. Quindi sembrerebbe di poter dire che la nostra coscienza di fronte agli enormi fenomeni di intolleranza è a posto. Non vi abbiamo mai partecipato. Avvennero, avvengono lontano da noi. Questo è un punto acquisito. Ma se il problema ci riguarda da vicino, come ci comportiamo?
1: Ancora una volta il linguaggio. Si trattava di un estratto da Telemondo del 1964. James Baldwin, tra i maggiori autori afroamericani, che aveva allora 40 anni, morirà giovane nel 1987. In Svizzera, proprio nel nostro paese, per motivi personali, nel 1953 aveva scritto il suo primo romanzo molto importante, Gridalo forte. Oggi ci colpisce l'uso disinvolto della voce negro che abbiamo appena ascoltato, che allora, e siamo appunto nel 64, non aveva valenza degradante o non unicamente. E a proposito di Baldwin, è forse utile ricordare che fu scoperto dal maggiore autore afroamericano della prima metà del Novecento, Richard Wright, la cui opera contribuì profondamente a ridefinire il dibattito attorno alla segregazione razziale negli Stati Uniti. Il suo celebre romanzo autobiografico Black Boy del 1945, che ebbe un successo planetario, tanto che fu tradotto subito in italiano nel 1947, ebbene noi lo conosciamo come Ragazzo Negro, quindi quel black viene tradotto automaticamente in italiano con negro e ancora oggi viene ristampato con questo titolo. Ora, negli anni 60 si parlava e si scriveva di potere negro in relazione ai movimenti politici afroamericani. Lo faceva anche chi aveva abbracciato il pensiero marxista. A me rimane sempre impresso il caso di Franco Fortini, celebre intellettuale, poeta di ispirazione marxista, era del 1917 per dare una coordinata cronologica. Ebbene, in un suo reportage che ebbe un discreto successo dal Sudafrica dell'apartheid nei pieni anni Ottanta, dove era stato invitato a Johannesburg per ottenere dei corsi di letteratura italiana, ebbene in questo reportage usa esclusivamente il termine negro, sia come sostantivo sia come aggettivo, e siamo a metà degli anni Ottanta ancora. Quindi che negro d'altronde non avesse all'epoca un'accezione degradante lo dimostra proprio questo filmato. Assunto il fatto che oggi questa accezione ha cambiato di segno, del filmato fa riflettere comunque il contesto e la descrizione di questo James Baldwin che si aggira tra i giovani e per le vie di Zurigo in questo 1964. Vincenzo Matera.
2: Ma io colgo l'occasione per ricordare un episodio che è accaduto ieri durante un incontro di calcio in Italia tra Inter e Napoli. A un certo punto, l'ho letto sul giornale, non ho guardato la partita, ma ho letto appunto che a un certo punto un giocatore è andato dall'arbitro a dire, un giocatore della squadra avversaria, mi ha chiamato negro, a me così non va bene. Dopodiché pare che comunque si sia scusato il giocatore dell'Inter perché in qualche modo la cosa sia rientrata, però era su tutti i giornali e quindi, come dire, è indice abbastanza evidente di quanto il termine abbia assunto delle connotazioni. Qui torna quel fenomeno dei confini tra ciò che si può dire e ciò che non si può dire, che cambiano continuamente e che riflettono cambiamenti nella sensibilità di una società e nel modo in cui viene percepito un ambito che è piuttosto delicato. Qui è centrale sempre la percezione della diversità. Nei filmati precedenti era centrale la percezione e il modo di mettere a fuoco e di rappresentare una diversità sessuale, e in questo altro contesto è centrale l'ambito della diversità relativa al colore della pelle. Sono ambiti rispetto ai quali occorre, come dire, una certa cautela, perché possono essere percepiti come ambiti problematici. Del resto, diciamo così, soprattutto negli Stati Uniti, da un po' di anni a questa parte, la cosiddetta N-word è diventata una parola pericolosa, direi, perché anche per semplice documentazione o per fare un esempio, si corre il rischio, è successo in un paio di casi ad alcuni docenti di college statunitensi, si corre il rischio, nel caso in cui venga denunciato l'uso di questo termine, di incorrere in sanzioni disciplinari e addirittura si rischia di essere licenziati. Tanto si è alzata la sensibilità verso questa parola. Dopodiché c'è anche chi invece rivendica il diritto di poter parlare come più gli piace. Non da molto è uscito in Italia un libro scritto da un giornalista che si chiama Vittorio Feltri. Il libro si intitola Fascisti della parola, mi pare, e questo libro Vittorio Feltri rivendica il suo diritto alla libertà di parola e anche alla libertà di utilizzare termini come appunto il termine negro, che invece una mutata sensibilità sociale e culturale ha coperto da una sorta di interdizione.
1: Qui c'è la provocazione del polemista Vittorio Feltri, c'è anche l'assunzione di un individualismo spinto all'eccesso. Io sono io, quindi ho diritto di pensare, di dire tutto quello che mi pare. Sì. E parla anche tanto del nostro tempo, in fondo. Diciamo spesso che viviamo in un'epoca dove l'uso di internet, l'uso dei social media porta l'individuo a prevalere su qualsiasi cosa, lo si vede nella difficoltà che hanno i giovani a condividere socialmente il pensiero, magari un pensiero assolutamente condiviso, ma nell'ambito dell'associazionismo, per esempio, nell'ambito della politica, i giovani non partecipano più alla vita politica. In questo caso, il caso di Vittorio Feltri, insomma, testimonia che anche una persona di una generazione ben più anziana, ben più vecchia, può trovarsi a difendere il diritto dell'individualismo portato all'eccesso. Non so cosa vuole aggiungere Olmo Giovannini.
3: Ma io trovo che questo documento, questo filmato che abbiamo visto è molto significativo, perché è un documento che, quando l'ho visto per la prima volta nei nostri archivi, avevo veramente voglia di condividerlo, perché lo trovo stupendo nel suo sguardo, nel ritratto della Svizzera di quegli anni, e anche la voce off, il testo del giornalista è molto interessante. Però c'è questo termine martellante che risuona ogni tot secondi, dal quale non si può sfuggire e che inevitabilmente condiziona questo filmato e il suo riutilizzo. Ma l'impressione mia personale, e questo è un altro aspetto, che ognuno di noi reagisce in maniera diversa di fronte a un documento televisivo o radiofonico, la mia impressione di pancia è che sia un'epoca molto lontana, cioè sembrano passati più anni rispetto ai 4 di differenza da quello che c'era sulla corruzione sessuale che abbiamo visto prima, anche se la visione era completamente diversa. Sarà il colore forse che si iniziava a usare nel 68 che dà questa impressione, però ecco, questa impressione strettamente personale di epoca lontana, è interessante vedere quanto influisca, no? in questo senso del disagio che il documento d'archivio può provocare. Probabilmente confrontarsi con un documento spiazzante più recente va a toccare la pancia in maniera ancora più forte, e personalmente lo vedremo nel prossimo filmato.
1: Il prossimo filmato che andiamo subito a vedere. Io comunque condivido assolutamente le parole di Olmo Giovannini. Il filmato che abbiamo appena visto dedicato a James Baldwin era bellissimo, bellissimo per scrittura, per riprese, anche per il ritratto dello stesso Baldwin che ne viene fuori. Ma andiamo al terzo estratto.
5: Lei, l'ho detto, si chiama Moke, l'ho incontrata in Africa. Abbiamo fatto amicizia e così l'ho invitata qui in bottega. Ho fatto bene?
6: Hai fatto benissimo, Oreste!
7: Ah, certo, Oreste. Siamo proprio contenti di avervi qui con noi. Ma dimmi un po', Oreste.
5: Sì?
7: Moke sa parlare l'italiano?
5: Ah, un po' sì, insomma, abbastanza. Gliel'ho insegnato io.
7: Allora, Moke, sei contenta di essere qui con noi?
8: Eh sì, io contento di essere qui. Oreste, vieni più un momento che devo chiederti una cosa.
5: Sì, sono qui, Lumpi, vengo.
8: Ma Oreste, perché la tua amica è così scura? Ma
5: perché la gente dell'Africa è tutta così scura di pelle.
8: Sì, Oreste ha ragione. In Africa tutta gente avere pelle scuro. Non ho portato film da farvi vedere.
5: Sì.
8: Oreste? Dov'è il film?
5: Il film? Ah, oh, sì, beh, è qui nella mia valigia. Lo prendo, Vieni, Moke.
8: Ecco, questa è essere gente di mio paese in Africa.
5: Visto? La hanno tutti la pelle nera, sono negri.
9: Usa le tre fa quella sciura lì.
8: Lava vestiti.
7: Sì, sta facendo il bucato, laggiù non hanno le lavatrici.
6: Ma cosa fa? Se lo mette in testa?
8: Certo, in Africa si va così.
10: Ma vanno in giro senza vestiti?
8: Sì, al mio paese fare molto caldo. Gente a essere abituata ad andare in giro così.
5: Ecco, queste sono le case. I muri sono fatti di terra e i tetti di paglia.
6: Ma si mangia anche in Africa, Moke?
8: Certo, tutta gente del mondo mangia. E se non mangiare, morire.
5: Ah, è bello il paese della Moke. Gli animali sono tutti liberi e girano fra la gente e fra le case.
6: Moke, ma che animali ci sono al tuo paese in Africa?
8: Tanti. E ci sono maiali come i vostri, ma un po' più piccolo. Guardate, questi essere miei amici. Io conoscere tutti.
10: Come sono simpatici.
5: Anch'io li ho conosciuti tutti. Visto come sono bravi a cantare. E vedrete come ballano bene.
1: Ecco, la bottega del signor Pietro è stata una nostra trasmissione per bambini di enorme successo negli anni Ottanta con Pietro Aiani, padrone di casa. Andò in onda fra il 1981 e il 1987. Moke era una puntata dell'85. Vincenzo Matera, da quell'85 il tempo non è passato invano.
2: Diciamo... è un po' come guardarsi allo specchio, come eravamo 40 anni fa. Dopodiché va, appunto, prima di tutto contestualizziamo e poi va colto l'intento educativo del video. Dopodiché ci sono tutta una serie di elementi che magari a noi fanno sorridere e che però, appunto, sono parte della nostra storia e sono parte del modo in cui per tanto tempo noi abbiamo concettualizzato gli africani. E quindi quel modo poi è espresso da una trasmissione che ripropone alcuni stereotipi che comunque facevano parte di un certo modo di inquadrare. Siamo sempre nell'ambito della percezione, della rappresentazione della diversità. E quindi Moka, il nome già è indicativo, il modo di parlare che ha questa bambina africana. E diciamo nel complesso emerge un po' lo sguardo tipico occidentale nei confronti della diversità culturale, in particolare della diversità culturale in un villaggio africano, che ricorda un po' il modo in cui si guarda una specie animale un po' esotica. Allora, appunto, è passato molto tempo E io credo che non sia l'atteggiamento più corretto quello di, tra virgolette, vergognarsi, ma che sia molto più utile e costruttivo un confronto critico con un certo modo di rappresentare, concettualizzare e pensare la diversità che fa parte della nostra storia. Quindi non va nascosto sotto il tappeto, ma secondo me va visto, e visto criticamente, mettendo in evidenza tutta una serie di tratti che caratterizzano un video di questo tipo.
1: Sicuramente era importante l'aspetto didattico del filmato, perché era una trasmissione per bambini che aveva effettivamente tra i suoi compiti quello di educare i più piccoli. Io sospetto comunque che in quell'85 un filmato come questo potesse lo stesso essere percepito come un pochino disturbante o quantomeno discutibile. Io però ricordo, adesso un aneddoto personalissimo, nell'85 feci scuola reclute e c'era un commilitone adottato africano, proprio scuro di pelle, che veniva dalla Svizzera tedesca e parlava in dialetto svizzero-tedesco, non so se era Berndeutsch, mi sembra fosse Berndeutsch. Beh, io posso testimoniare del fatto che la prima volta che sentimo parlare ed esprimersi questo nostro commilitone ci fece comunque sorridere, perché non eravamo abituati a sentire una persona, un giovane della pelle scura, un africano d'origine, parlare in un dialetto che già per noi ticinesi era assolutamente incomprensibile o comunque spunto di ilarità o di presa in giro, di burla. No, c'è sempre stato un problema di rapporti tra svizzero-tedeschi e ticinesi, però siamo nell'85, Olmo Giovannini.
3: Ma appunto sottolineerei la volontà educativa, cioè, infatti il dipartimento era educazione e famiglia allora, e sicuramente l'intento era quello. Anzi, devo dire che in questi giorni ne ho approfittato per risentire al telefono una delle autrici del programma, che volevo anche informare di questa scelta di includere questo spezzone questa sera, e mi diceva proprio che sì, l'obiettivo era quello di mostrare una realtà ai bambini diversa dalla loro, calcolando che la nostra allora ancora più di oggi era una società quasi prevalentemente bianca, e dopo cercando di creare questa narrazione per semplificare il messaggio dei bambini si è caduti in alcuni stereotipi, si è, come dire, ricalcato un solco che era tracciato da molti anni prima, e visto con gli occhi di adesso risulta un po' goffo, ecco, ma il tentativo era sicuramente un altro. Però prima ci siamo chiesti quanto influisce il distacco temporale dall'oggi in questa percezione di fronte a un elemento destabilizzante. Potremmo anche chiederci se e quanto influisce il rapporto personale con quello che si vede. Ecco, io sono cresciuto in piena epoca Bottega del Signor Pietro, è una trasmissione a cui sono molto legato e provo anche riconoscenza verso quel nucleo di registi, autori e animatori che l'hanno creata, e questo fa sì che la mia pancia reagisca in maniera ancora un po' più forte di fronte a questo filmato, la pancia di oggi evidentemente, perché mi sento parte di quel contesto. Ecco, più ci sentiamo parte del contesto che stiamo osservando, maggiore rischia di essere questo senso di disagio, ecco, e anche il fatto di ritrovare una visione dei termini del genere in un contesto inatteso, anche perché evidentemente ci sono contesti in cui uno si può aspettare determinati scivoloni, diciamo così, qui meno, e forse rimaniamo più spiazzati.
1: Rimaniamo più spiazzati proprio perché manca forse la contestualizzazione, ancora una volta. Non sono prese in considerazione le grandi metropoli africane nella descrizione del continente, quindi con le lavatrici, con l'acqua potabile, i gabinetti e tutto il resto, con la miseria anche delle grandi metropoli di tutto il mondo. E mi colpisce quanto dice Olmo sul fatto che, avendo vissuto proprio l'infanzia da utente di questa bottega del signor Pietro, c'è un sentimento di disagio accresciuto. Io mi sarei aspettato magari il contrario, un atteggiamento di maggiore benevolenza.
3: Come dicevo prima, è difficile, anzi è impossibile prevedere le reazioni. Infatti viviamo nell'era dei social, dove le reazioni le vediamo in termini numerici, smistate in emoji oppure in maniera molto esplicita con i commenti, e devo dire che in maniera abbastanza frequente io mi trovo di fronte a reazioni quasi opposte rispetto a quelle che mi aspettavo scegliendo di pubblicare un filmato, per cui è ancora più difficile questo aspetto del nostro lavoro, perché tu ti fai un'idea all'interno del tuo percorso editoriale, della storia che vuoi raccontare, e poi lo spettatore o una parte degli spettatori reagiscono in maniera diversa, ma d'altronde è giusto così, trovo.
1: Con il prossimo estratto andiamo alla trasmissione satirica più riuscita e di maggiore successo in assoluto della nostra TV.

0: La scena. Una coppia ticinese accoglie all'aeroporto due bimbi africani adottati. Stacco sul pranzo, l'intera famiglia mangia in armonia un bratwurst con le posate, tranne i due bimbi che usano le mani.
1: Oh, guarda, giovinotti, forchetta e coltello, perché vabbè, qui siamo in Svizzera, va bene.
2: Bratwurst, ed è subito casa.
3: Gli ombrelloni ripiegati alle sdraie, un'altra estate che se ne va, e io qui che mi ritrovo da solo a pensare alla bo-

0: aborto.
1: Ecco, questa era la palmita che irruppe nelle nostre case nel 1990. Il collage riunisce tre puntate, la prima del 1991, le altre del 93, con, cito, Steiger e dei giovanissimi Elio e le Storie Tese, che sono tuttora in attività. Alcuni sketch della palmita sono rimasti nella memoria e credo che tutti ricordino la trasmissione con simpatia, tutti coloro che hanno vissuto quegli anni. Eppure, ancora una volta, la trasmissione, questi episodi, beh, mi diverte il fatto del Bratwurst che ci riporta anche in fondo alla nostra difficoltà di relazione con la Svizzera tedesca, in fondo qui si prende di mira l'alimentazione, però ci riporta a quanto dicevo poco fa. Ebbene, la trasmissione, la palmita decontestualizzata, non suscita, io credo, neppure un sorriso o poco più di un sorriso, non so, Olmo Giovannini.
2: Sì, secondo me era un'offerta che aveva senso in quel periodo storico, ha avuto un boom e si è, diciamo, anche sgonfiata relativamente in tempi brevi, perché è durato il tutto 4 anni. Diciamo che i contenuti satirici sono fra i più complessi da riutilizzare, proprio perché sono strettamente legati con il contesto che li ha creati. Certe battute, soprattutto anche legate alla politica, sono davvero anche difficili da capire oggi, perché magari non si ricordano più i personaggi. Però diciamo che la mia impressione personale è che viviamo in una società che è molto meno avvezza a ridere di se stessa. Diciamo, un'offerta satirica oggi nel servizio pubblico è complessa da strutturare, ma magari sarà il tema di un'altra serata. La palmita, diciamo che all'interno dell'offerta satirica è stato l'esempio più estremo, perché già prima c'era il cabaret della Svizzera italiana, che sicuramente ci sbatteva in faccia i nostri paradossi, no, da svizzero italiani, però aveva delle modalità completamente diverse. La palmita si permetteva di ironizzare su temi su cui prima non ci si poteva soffermare, o il sesso, la droga. Il gadget ufficiale della palmita era il profilattico, il che dice tutto sulla sfrontatezza della trasmissione. Ed è interessante vedere come una band come Elio e le Storie Tese, che già era piuttosto affermata in quegli anni, aveva sicuramente un pubblico ampio, arriva alla palmita, sceglie due brani, uno è questo, l'altro è La connessione del Pulpash, che era un brano che avevano scritto per Zelig, in cui parlano di, anche lì, tossicodipendenti, AIDS, veramente pesante come testo in dialetto milanese, e questa storia d'amore con l'aborto. Ecco, quasi come se la palmita costituisse un territorio di libera espressione, un microfono aperto a chiunque. Ecco, sicuramente oggi la palmita va contestualizzata molto bene. Estrapolare un contenuto è difficile. Creare invece, come per esempio sul nostro sito, un'offerta in cui la si presenta nella sua vastità, la si vede anche evolvere nel tempo e si può rivedere nell'interezza una puntata, ha molto più senso.
1: Oggi quello che abbiamo visto in parte rientrerebbe forse in quello che definiamo il politicamente scorretto. Non si può più affrontare il politicamente scorretto, veniamo subito tacciati di ogni nefandezza quasi. Vincenzo Matera, è interessante il rapporto appunto con la satira.
3: Sì, io commenterei, beh, intanto esprimendo apprezzamento, perché Elio è veramente straordinario, però mi sentirei di dire che la satira, come diceva Olmo, è molto legata ad un contesto specifico con alcuni tratti molto peculiari, però la mia impressione è che vada un po' diluendosi e perdendo la sua funzione specifica di pari passo con una sorta di liberalizzazione di una serie di temi che quindi non si prestano più ad essere affrontati appunto in modo satirico. E quindi, diciamo, il pezzo forte che abbiamo visto, a mio parere, quel trattare il tema dell'aborto con il registro delle canzoni d'amore più appassionate, che, come dire, è un'opposizione semantica estremamente efficace, in un contesto come quello di oggi perderebbe molta efficacia, perché non si presta più ad essere trattato col registro della satira un tema come quello dell'aborto. Allora, da questo punto di vista è interessante sottolineare come questi video, e soprattutto questi a carattere satirico, possano essere un interessante termometro che misura un po' lo stato morale di una comunità. Per cui, insomma, secondo me adesso siamo entrati in una fase in cui molti ambiti hanno perso quella regolamentazione che faceva sì che potessero essere trattati efficacemente con un linguaggio satirico.
1: Bene, ci stiamo avviando alla conclusione di questo terzo incontro di Archivi del Novecento, come ci guarda il passato. E quindi il momento dei ringraziamenti e dei saluti. E ringrazio sentitamente allora Vincenzo Matera e Olmo Giovannini per averci aiutato ad osservare il mondo oltre il nostro passato. Grazie Vincenzo Matera.
3: Grazie, grazie a voi.
2: Grazie a te.
1: E grazie Olmo Giovannini. Un sentito grazie anche al pubblico presente questa sera e permettetemi in conclusione di ringraziare anche chi ha reso possibile questo terzo incontro di Archivi del Novecento, per la parte tecnica i colleghi Thierry Crescini, Luca Pelli, Enea Rigamonti e Massimo Ferrario alla regia, gli archivi RSI, Barbara Guggiari della comunicazione della RSI e Marta Pizzagalli della comunicazione dell'USI. Il prossimo incontro si terrà lunedì prossimo, 25 marzo, nell'auditorium dell'Università della Svizzera Italiana a Lugano. Marco Maggi ci racconterà la Svizzera vista dall'Italia. State bene e un caro saluto da Massimo Zenari.
0: Rete 2. Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
4: Si concludeva così questo Festival d'autore, sono le 11:24, abbiamo giusto il tempo di ascoltare un po' di musica che ci porterà in avanti, insomma, nella mattinata e al nostro concerto della domenica. Quest'oggi un concerto della domenica è improntato su un artista che ci porta in Francia, e un concerto della domenica, dicevo, che ci parlerà di tante relazioni, ecco, di quegli anni. Ci arriviamo con la musica, chiaramente al notiziario, ne sto selezionando una, eccola qui, e ascoltiamo questo brano, Alexandra Kononova e Michael Lifitis, sonata per violino e pianoforte numero 2 in re maggiore, opera 94A, del compositore russo Sergei Prokofiev, registrata nel 2018, quindi la violinista moldava e il pianista tedesco che eseguono questo secondo movimento, anzi scusate, il terzo movimento, no, secondo movimento, scherzo allegro, della sonata per violino e orchestra e pianoforte numero 2 in re maggiore, opera 94A. Thank you.

0: Frisell compie 75 anni. È uno dei chitarristi e musicisti jazz più influenti e originali del nostro tempo. E li festeggia con un nuovo disco, In My Dreams, pubblicato per la leggendaria etichetta Blue Note. Bourbon Suite, a cura di Claudio Farinone. Mercoledì alle 14.30.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Si prospetta tutta in salita la strada per giungere all'approvazione del nuovo accordo di libero scambio tra Svizzera e Cina. Il dibattito politico potrebbe essere influenzato dall'avvertimento giunto dai servizi di intelligence elvetici sul rischio di spionaggio. In Egitto sono cominciate oggi le esercitazioni militari congiunte con Pechino. Dureranno diversi giorni e serviranno a rafforzare la cooperazione tra le forze armate. Saranno coinvolte diverse basi aeree. La prima fase prevede corsi teorici e pratici. L'organizzazione di elezioni in Ucraina durante la guerra rischierebbe di frammentare il paese, travolgendolo come uno tsunami. L'ha dichiarato oggi il presidente Zelensky in risposta al controverso appello lanciato dal suo ex ministro della difesa Fedorov. Al fronte intanto proseguono i combattimenti. È di poco fa la notizia dell'attacco russo a un treno vicino a Odessa. La locomotiva è stata colpita da un razzo anticarro. L'allerta è scattata per tempo e i circa 600 passeggeri sono stati allontanati prima dell'impatto. Il presidente iraniano Pezeshkian punta ancora sull'intesa abbozzata con gli Stati Uniti per superare lo stallo nei negoziati di pace. Contemporaneamente minaccia i paesi limitrofi di pesanti ritorsioni nel caso appoggiassero ulteriori sanzioni contro Teheran. Trump ha reagito duramente ai dazi annunciati dal Canada anche sui prodotti agricoli degli Stati Uniti. Le nuove tariffe entreranno in vigore l'8 settembre dopo il fallimento delle trattative per evitare le tasse di Washington applicate a 20 miliardi di merci canadesi. Infine, Christine Lagarde sarebbe disposta a dirigere il Forum Economico Mondiale di Davos. Il nome della presidente della Banca Centrale Europea era già stato menzionato a più riprese come sua subentrante da Klaus Schwab, il fondatore del Vertice. Nel sottoceneri banchi nuvolosi estesi con schiarite, per il resto abbastanza soleggiato, massime sui 26 gradi a sud e attorno ai 25 a nord.

Ed eccoci nel nostro concerto della domenica, oggi dedicato ad Albert Roussel e alla sua cerchia di compositori, insomma, che si sono abbeverati alla sua fonte, in qualche modo sono collegati alla sua fonte. Concerto della domenica, sempre a cura di Lara Bergliaffa, e il 23 agosto, tra l'altro, ricorre questo anniversario della morte di Albert Roussel, nato il 5 aprile del 1869, morto il 23 agosto del 37. E il programma di oggi appunto ci permette questo ponte, no? Con Vincent d'Indy, suo maestro alla Scuola Cantorum, ma anche con Boleslav Martinu, appartenente invece a una generazione più giovane ma profondamente legato alla vita musicale francese degli anni 20. E la vicenda biografica di Roussel è abbastanza singolare, perché prima di diventare compositore fu ufficiale della Marina francese. Nell'1887 entrò infatti all'École Navale e navigò anche verso l'estremo oriente, quindi fu quasi un esploratore, se vogliamo. Nel 1894, a 25 anni, decise però di lasciare la marina per dedicarsi completamente alla musica, e a Parigi studiò fino nel 1898, entrando nella Scuola Cantorum, dove fu allievo di Vincent d'Indy, e dal 1902 iniziò a insegnare contrappunto. Tra i suoi allievi si annoverano anche Erik Satie, Edgar Varèse e tanti altri. Quindi è un personaggio molto molto interessante. Partiamo proprio con un brano che ci porta nella sua Petite Suisse, suite per orchestra, opera 39, sono tre movimenti: allegro comodo, andante, allegro con spirito, e la sentiamo in questa versione dell'orchestra della Svizzera italiana con Tito Ceccherini alla direzione.

Applausi del 28 febbraio 2014 nell'ambito Osin Auditorio, Albert Roussel, Petite Suite, opera 39, orchestra della Svizzera italiana diretta da Tito Ceccherini. E veramente questo brano era quello giusto da cui partire, perché appartiene alla maturità, insomma, del compositore, composta da 3 movimenti che abbiamo detto. È interessante anche collocarla biograficamente, no? Perché dicevamo che Roussel aveva ormai alle spalle l'esperienza della Scuola Cantorum, la Prima Guerra Mondiale e anche i viaggi in Oriente. Dicevamo che era un marinaio, addirittura si era aveva studiato per diventare, appunto, cioè ha frequentato la marina militare francese, quindi con questi viaggi in Oriente. E lui, diciamo, ritornando adesso un pochino però alle origini, venne composta questa sinfonia, questa suite, scusate, nel 1929, e però ci spostiamo un pochino indietro, perché proprio rimanendo, no, vicino al suo tempo, ci spostiamo verso il maestro di Roussel, Vincent d'Indy, che è nato nell'800, 1851, una delle figure più influenti della musica tra 8 e 900 francese, e formò, partecipò alla fondazione della Scuola Cantorum di Parigi, formando anche il nostro Roussel, e insegnò al conservatorio. La formazione ricevuta proprio alla scuola dava grande importanza al contrappunto, alla polifonia, allo studio della musica antica, e quindi proprio questo incontro fu veramente significativo per il protagonista che abbiamo oggi nel nostro concerto della domenica. L'arte non è altro che la messa in opera della tecnica, D'Indy asseriva questo, e il rapporto tra maestro e allievo fu dunque importante per Roussel, anche se il compositore avrebbe progressivamente poi sviluppato, come è giusto che fosse, un linguaggio sempre più autonomo. Ascoltiamo il Lied opera 19 di Vincent d'Indy con Egidio Roveda al violoncello, la radio orchestra e Leopoldo Casella sul podio, una produzione studio realizzata il 9 ottobre del 1966, quindi andiamo veramente un po' indietro nel tempo.

E così si chiude questo intensissimo leader, o meglio lead, di questo compositore, Vincent d'Indy, lead opera 19. Veramente bello, registrato all'auditorio del 28, all'auditorio Ostello Molo il 28 febbraio 2014. No, scusatemi, qui sto dicendo un'altra cosa. Era il 9 ottobre del 66, vecchia registrazione, ero andato al brano precedente. Egidio Roveda, il violoncello, Radio Orchestra e Leopoldo Casella sul podio. Davvero molto bello, abbiamo sentito il movimento degli archi e si sentiva anche l'attenzione a quel contrappunto che dicevamo essere proprio della scuola Cantorum di Parigi. Ritorniamo però a lui, Alberto Husserl, con questi frammenti sinfonici dal banchetto del ragno, Festin della Reynie, che viene composto, è l'opera 17 in questo caso, quindi andiamo un po' indietro nel tempo. Abbiamo ascoltato l'opera 39 poco fa con la Petite Suite, andiamo un po' indietro nel tempo. Infatti qui nel 1913 è un balletto pantomima rappresentato alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Il soggetto è ispirato al mondo degli insetti e agli scritti naturalistici del francese Jean-Henri Fabre. Rousseau costruisce questa specie di teatro naturale, quindi formiche, immagina effimere, altri insetti che diventano protagonisti di una vicenda nella quale la vita, la morte, il trascorrere del tempo vengono osservati attraverso una lente quasi fiabesca. E qui ci sono proprio quattro episodi: l'ingresso delle formiche, l'ingresso dell'effimera e la danza dell'effimera e il suo funerale. Quindi ecco, c'è questo momento proprio che è quasi musica, anzi, togliamo anche il quasi, musica applicata in questo modo a una storia. Ne ascoltiamo in una registrazione certamente più recente, perché ci spostiamo nel 2004 con Arturo Tamaio, la direzione dell'Orchestra della Svizzera Italiana, per i concerti d'autunno. Era l'11 novembre del 2004.

Banchetto del Ragno, opera 17, nell'esecuzione dell'Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Arturo Tamaio, registrata l'11 novembre 2004. E sentiamo intanto degli strumenti che si accodano all'applauso, anzi si sommano. L'ultimo brano che ascoltiamo in questo concerto punto CH, ci dobbiamo un po' affrettare, ci porta nella Parigi degli anni 20 con Boleslav Martinu, nato in Moravia nel 1890. Qui lui ha, nel suo viaggio parigino, negli anni parigini di quel tempo, assorbì anche il jazz, che era, diventò una delle sue scoperte più importanti. Gli interessavano soprattutto il ritmo, la sincopazione, la possibilità di costruire forme musicali anche attraverso brevi cellule, no, ricorsive, che poi lui continuava a trasformare. E questa Jazz Suite H172 del 28 appartiene proprio agli anni parigini, dove si venne composta. Divisa in quattro episodi, prelude, blues, Boston e finale, è un lavoro molto interessante che in un certo senso porta a compimento questo viaggio che abbiamo fatto oggi anche intorno alla figura di Albert Roussel e a una Francia in mutazione, con tanti modi di dire musica francese. Ecco, allora l'ascoltiamo, questo Jazz Suite di Martinu, l'esecuzione dell'orchestra della Radio Televisione Svizzera Italiana, diretta da Leonard Slatkin, registrata per il concerto Porte Aperte del 13 novembre 1980.

0: Applausi per il concerto Porte Aperte del 13 novembre 1980, orchestra della Radio Televisione Svizzera Italiana, Leonard Slatkin alla direzione. E qui si conclude così il nostro concerto della domenica. Di Martinu abbiamo ascoltato la Jazz Suite per piccola orchestra 172. Adesso i titoli del radiogiornale e subito dopo l'agenda degli eventi, ancora musica, i consigli, il meglio dei consigli di K.
1: Buongiorno da Giuseppe Bucci, ecco i temi che tratteremo nel Radio Giornali in onda tra poco. Accordo di libero scambio Svizzera-Cina, crescono le voci critiche, i servizi segreti vedono rischi legati allo spionaggio, in Parlamento ci saranno discussioni. Mountain bike e non solo, i boschi sono sempre più sotto pressione, per l'associazione Bosco Svizzera servono regole di convivenza migliori a tutela dell'habitat. Le elezioni adesso spaccherebbero il paese, Zelensky risponde alla sfida lanciata da Fedorov, intanto l'Ucraina continua a colpire i centri della logistica russa. Un robot umanoide cinese batte il record di Bolt sui 100 metri. Pechino in questi giorni sta mettendo in mostra i suoi progressi e le ambizioni in questo campo.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Plinio Fernandez, una reinterpretazione del 2022 con la sua sola chitarra di questo classico di Antonio Carlos Jobim, The Girl from Ipanema. Qui c'era anche il duetto anche di Jobim con Frank Sinatra, insomma, che portarono anche insieme questo successo alla ribalta. Beh, è il momento dell'agenda.
1: L'agenda.
0: Lugano Piano, programma presso Villa Ciani, ma non solo, programma in tutta Lugano con un'attenzione al pianoforte, perché da stamattina molto presto, relativamente presto, alle 11 ci sono un sacco di eventi in città, nella città di Lugano, dalla stazione di Lugano al Cinema Iride, alla piazzetta San Carlo, Sala San Rocco, Villa Ciani, insomma, con diversi pianisti sia della classica che del jazz. Molto interessante da scoprire, e io vi invito a consultare il sito internet lugano-altopiano.ch per maggiori informazioni, perché è davvero ricco di nomi e orari e anche programmi molto diversificati. Quest'oggi dalle 13, quindi tra pochissimo, skate, graffiti, musica e tanto divertimento, Graffi Skate 32 al Largo Zorzi di Locarno, graffiskate.ch per maggiori informazioni, dalle 13 fino alle 18. Consiglio inoltre di visitare il sito festivaldinarrazione.ch, perché sono davvero tanti gli spettacoli che stanno andando in scena anche oggi ad Arzo, Mio Nonno Vola gli Aquiloni, spettacolo di Enrico De Meo, Festival Internazionale di Narrazione alle 18.30 al Corte Solari di Arzo, mentre invece alle Palestre Scuole monologo di e con Francesca Strei, Io sono verticale, che cita Silvia Plath, sono verticale ma preferirei essere orizzontale, e introduce un monologo sulla depressione. Questo pomeriggio, sempre alle 18.30, ma alle Palestre Scuole, e via via altri spettacoli che ci portano dentro al Festival di Narrazione, e ripeto, fino a stasera anche uno spettacolo che si chiama Per Sempre, di Alessandro Bandini, che dà voce e corpo alla storia d'amore tra Giovanni Testori e una corrispondenza in francese segnata dall'urgenza della distanza, insomma, quindi anche del romanticismo, sempre di Arzo. Festivaldinarrazione.ch per maggiori informazioni. Storia da mangiare, invece, lo spettacolo che invece va in scena al Lungolago Portigon di Minusio dalle 18 alle 19, uno spettacolo a accesso gratuito, da quello che capisco, Lungolago Portigon Minusio, teatro-altrofauni.ch per maggiori informazioni, uno spettacolo anche adatto a un pubblico giovane. Stasera alle 19 alla Chiesa Santa Maria Assunta, via Belvedere 2 di Sorengo, Ceresio Estate, porta un concerto con Fiorenza De Donatis al violino e Luca Pianca al liuto, Ceresio Estate 2026, è un momento in cui nel primo 600, quello fermato da questo programma, la musica strumentale non è ancora del tutto fissata, e quindi la scrittura esiste ma resta aperta anche, vive di libertà interpretativa. Quindi i due, Luca Pianca al liuto e Fiorenza De Donatis al violino, saranno i protagonisti di questo concerto stasera alle 19 alla Chiesa Santa Maria Assunta, via Belvedere 2 di Sorengo. Santi Balordi e Poveri Cristi, spettacolo invece con Giulia Angeloni e Flavia Ripa al Festival Internazionale di Narrazione, questa sera, anche ieri c'è stato un concerto, questa sera

e alle 20:30 Bonaga Arzo. Sempre maggiori informazioni sul sito internet che vi ho detto prima, che vi ripeto, festivaldinarrazione.ch. Per chi invece fosse alla ricerca di un film, alle 21 al Lido di Lugano, film che viene proiettato è Hamnet nel nome di figlio, alla Coop Open Air Cinema Lugano. Hamnet, viene raccontata in questa pellicola la storia della famiglia di Shakespeare dal punto di vista della sua sensibile moglie, e si vive la loro storia d'amore, la costruzione di una vita insieme, la tragica perdita del figlio e via dicendo. Questo alle 21 al Lido di Lugano. Lugano, maggiori informazioni su coopopenaircinema.ch. E l'agenda si conclude qui, ovviamente sono solo alcuni degli eventi. Sull'osservatorio anche ticinese me ne sono segnalate anche molti altri, ma questi sono quelli che ho selezionato. E adesso la musica di Diana Krall, Hit the Jack, di Jive Jack, una citazione probabilmente a qualcosa di Ray Charlesiano qui del 96, ci porta anche al meglio dei consigli di K. E poi ad altra musica e quindi al radiogiornale. Io mi fermo qui invece, quindi un caro saluto da parte mia, Alessandro De Rosa, un buon proseguimento di giornata con i programmi e la musica di Rete 2, a presto risentirci sempre su queste frequenze.

0: Van Morrison con You Gotta Make It Through the World. Allora, questi consigli così importanti, così interessanti, da dove partiamo? Di che cosa stiamo parlando? Un secondo e capirete tutto.
1: K.
0: I consigli di oggi partono da un film che non è ancora arrivato da queste parti, però che sta facendo parlare di sé. Un film cinese, come possiamo metterlo? Tutti quanti sono abbastanza unanimi, lo hanno definito un film bruttissimo, per non dire altro, insomma, non utilizziamo altri termini anche un po' offensivi. Anche, voglio dire, la descrizione, la critica, ci sono andati molto pesanti, una trama bizzarra, confusa, è un film d'animazione con un tratto che non si capisce. Fatto sta che questo film così brutto, e fa storia per questo, fa notizia per questo, è diventato uno dei blockbuster in Cina nelle ultime settimane. Ora, noi non l'abbiamo ancora visto. Sembra che stia tenendo più o meno testa, insomma, ai grandi film hollywoodiani tipo Odissea e Spider-Man Brand New Day. Non siamo proprio dalle stesse parti, però hanno già calcolato che questo film, che era partito malissimo, adesso in Cina ha incassato qualcosa tipo 2 milioni e mezzo di euro. È una storia, tra l'altro, proprio minimal in tutti i sensi, perché è stata anche costruita e realizzata da due persone, il regista e la mamma. Sulla base di questo spunto ci siamo detti: noi dobbiamo trovare tre film veramente brutti che però vogliamo consigliare con tutto il cuore, che bisogna davvero vedere una volta nella vita. E la persona migliore che abbiamo trovato, non ti offenderai Maglio, ma sei tu, Maglio Gomarasca, perché crediamo che tu, in quanto amante, appassionato, cioè tu hai fatto tutto praticamente, stai facendo tutto nell'ambito del cinema, ma soprattutto nei film di genere è difficile trovare qualcuno che ne sa di più. Quindi Maglio, prego, prima di tutto benvenuto.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
2: Grazie per l'invito, grazie per la considerazione. Ovviamente mi rende molto orgoglioso.
0: Beh, adesso vediamo. Insomma, Maglio, stiamo per scoprire i tre film brutti, brutti, brutti, che però bisogna vedere.
2: Allora, guarda, io mi trovo sempre molto, come dire, in imbarazzo quando devo parlare del brutto e del bello, perché sono dei concetti talmente relativi, che non so come dire, il brutto, il bello bello annoia, non so se hai presente, no?
0: Sì, nel senso, anche la un perfezione, po'
2: come quando vedi anche quella ragazza che dice bellissima, sembra una fotomodella, sembra che palle, nel senso l'imperfetto, sì, ma è vero, oppure quando dall'altra parte possiamo parlare anche delle donne, no? C'è l'ideale maschile, super muscoloso, super due palle, cioè nel senso invece l'imperfezione è quella cosa che rende secondo me il gusto un pochino più dinamico, e questa cosa è bellissima e nel cinema vale ancora di più. Cioè tu parlavi dell'Odissea, sicuramente è un film perfetto sotto tantissimi aspetti, veramente forse la ricerca da parte di Nolan della perfezione, però non necessariamente la perfezione è il bello assoluto, è quello che quando tu vuoi vai a casa o comunque ti ritrovi nel tuo ambiente hai voglia di vedere, perché comunque sia non è che noi cerchiamo la perfezione, noi l'abbiamo come mito, ma fondamentalmente ci accontentiamo di altre cose che troviamo più sexy, più intriganti.
0: Sì, siamo umani, no?
2: Il bello e il brutto
0: siamo umani, Maglio, siamo imperfetti di natura.
2: Esattamente, probabilmente l'intelligenza artificiale ci darà quella perfezione che ci estinguerà,
0: wow.
2: Non lo so, però comunque questa è la cosa che potrebbe succedere. Detto questo, ripeto, secondo me nel cinema soprattutto, ed è quello che io dico sempre a tutte le persone, è importante sviluppare un proprio gusto. Poi c'è del brutto oggettivo, ma anche nel brutto oggettivo c'è, come dire, tutta una serie di differenze che devi fare. Perché c'è quel brutto di pancia che arriva, che ne so, dall'intenzione di un autore di fare un qualcosa più grande delle sue capacità, che risulta talmente onesto, talmente sincero, che è divertente. Ma faccio un esempio banalissimo, Ed Wood, no?
0: Ah beh, certo.
2: Wood è uno che aveva delle grandi ambizioni, lui non voleva fare il trash, come si dice oggi, lui voleva fare dei grandi film con due pinze e una banana, però non riusciva a farli. Quello che è uscito era talmente brutto che diventava bello, no? La chiusura del cerchio, cioè perché era di pancia, perché era vero, perché era sincero. Quando invece si tenta di fare il brutto per cavalcare delle mode, perché va di moda il genere trash, va di moda la cosa così, non funziona mai. Quindi ci sono dei film che secondo me che risultano belli nel loro essere brutti, perché sono sinceri, sono più sinceri di film belli.
0: Allora, partiamo dal numero 3, così facciamo finta che ci sia un podio. Cosa ci presenti?
2: Ma non lo so, io ti posso parlare dei miei guilty pleasure.
0: Prego.
2: Non so come dirti, però posso dirti che c'è un film horror, visto che oggi vanno talmente di moda gli zombie, no? E parlavamo del bello, il bello assoluto potrebbe essere Walking Dead, una serie per tutta la famiglia, paradossalmente, una serie talmente iconografica, con degli effetti speciali curatissimi e quant'altro, che però dopo la sesta stagione, dopo la quinta stagione, già ti sei veramente rotto le cose. E poi ti vedi un film come Le notti del terrore di Andrea Bianchi, dove c'è un nano che interpreta, perché ovviamente non potevano prendere un bambino, che interpreta un bambino che viene allattato al seno della madre e gli del seno, quella roba lì talmente dici, ma che cosa sto guardando? Veramente hanno fatto sta roba qui? E dici, figo, cioè questa cosa non la vedo mai da nessuna parte. Nel loro essere scellerati hanno fatto una cosa che comunque ti diverte. Ovviamente non dici che è un bel film, ma è un film che ti diverte vedere.
0: Ok, scusa, ridimi il titolo. Ridimi il titolo, scusa.
2: Le notti del terrore di Andrea Bianchi.
0: Le notti del terrore.
2: Conosciuto anche come zombie horror.
0: Zombie horror,
2: segnatevelo.
0: Okay. Va bene.
2: Se deve essere.
0: Ok, film numero 2.
2: Un appuntamento. Il numero 2, che ti posso dire? C'è un film che io trovo straordinario, secondo me, sono sempre stato preso in giro, perché è veramente uno dei miei guilty pleasure, che è un film di Sylvester Stallone, che è il seguito della Febbre del sabato sera,
0: Ui.
2: Stand Alive.
0: Ah,
2: secondo tante persone, no? John Travolta, non valeva la pena, è meraviglioso. La musica del fratello di Sylvester Stallone è fantastica. I Bee Gees fanno ancora, come dire, giocano ancora più sul melodico di quanto non giocavano nella Febbre del sabato sera. Tutto è costruito per arrivare lì, ma funziona, è bello da vedere. Può risultare brutto per altri, ma funziona benissimo. Quindi secondo me quello è. E poi, come dicevamo prima, i film di William Castle al primo posto, i film di Ed Wood al primo posto, tutti quelli che ci hanno creduto non avendo i mezzi per farlo. Cioè queste cose sono cose che sono diventati poi dei capolavori.
0: Ok, quindi a ex aequo. Ecco, prego, vai con i titoli.
2: Sì. Planet Knife from Outer Space di Ed Wood, che ovviamente è per me è proprio l'emblema di qualcosa che è nato male, è nato storto, non doveva esserci, aveva tutta una serie di ansie interiori del suo autore, quindi anche l'omosessualità, la cosa non esplicitata, ma che comunque tutto costruiva questo film di fantascienza completamente scellerato. Oggi è un film che viene conservato al MoMA. Cioè,
0: però,
2: che voglio dire, il bello e il brutto è relativo, ma il fatto che ci sia il brutto rende il bello ancora più accettabile, diciamo così.
0: Ok, senti, per chiudere proprio ma con un flash, e a proposito di Ed Wood, e il film di Tim Burton come lo definiamo? Bello o brutto?
2: Ah, bella domanda. Film Tim Burton è un film... veramente una domanda complicata, nel senso che Tim Burton voleva fare qualcosa che omaggiava, voleva omaggiare quello che io sto dicendo. Problema che comunque sia, lui è un altro esteta, è un grande maestro, quindi raccontare la dark side dalla parte bright del cinema è sempre un po' controversa. Però ad esempio, visto che siamo in Svizzera, parlando di Locarno, ho appena fatto una masterclass con Rick Becker, che ha vinto un Oscar per aver truccato Martin Landau da Bela Lugosi. Quindi questa cosa mi ha dato grande soddisfazione. Il fatto che comunque il cinema mainstream ricerchi il cinema più underground, comunque va bene.
0: Va bene, senti Maglio, sei stato naturalmente perfetto. Sarai ancora più perfetto quando avrai visto New Lie, il film da cui è partita la nostra riflessione, cioè questo bruttissimo film un cartone animato cinese. Chissà, arriverà prima o poi e sicuramente ci risentiremo. Comunque, grazie mille, Mario.
2: Ricordi che io odio la perfezione, quindi non mi fare questi complimenti.
0: Va bene.
2: Grazie.
0: Buona serata
2: ancora. Buona serata a tutti. Ciao, ciao.

0: Steps è il più grande festival svizzero di danza contemporanea. La 20ª edizione vede impegnate 12 compagnie di danza nazionali e internazionali con 74 spettacoli in 33 città. Nella Svizzera italiana farà tappa a Lugano, Bellinzona e Poschiavo. Steps propone spazi di incontro e di riflessione, invitando gli spettatori a scoprire la danza contemporanea. Ospiti di Charlot, Selina Bighetto, drammaturga, curatrice e autrice, membro del gruppo di programmazione di Steps, e Mario Enrico D'Angelo, coreografo, danzatore e fotografo, autore di Night Shining Clouds. 20 anni di Steps, a cura di Mario Fabio. Charlot, oggi alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Accordo di libero scambio Svizzera-Cina. Crescono le voci critiche. I servizi segreti vedono rischi legati allo spionaggio. In Parlamento ci saranno voci contro. Mountain bike e non solo. I boschi sono sempre più sotto pressione per l'associazione Bosco Svizzera. Servono regole di convivenza migliori a tutela dell'habitat. Le elezioni adesso spaccherebbero il paese. Zelensky risponde alla sfida lanciata da Fedorov. Intanto l'Ucraina continua a colpire i centri della logistica russa. Un robot umanoide cinese batte il record di Bolt sui 100 metri. Pechino in questi giorni sta mettendo in mostra i suoi progressi e le ambizioni in questo campo. Si prospetta in salita la strada che dovrebbe portare all'approvazione del nuovo accordo di libero scambio tra Svizzera e Cina. La conclusione dei negoziati era stata annunciata giovedì, ma ora sull'accordo si staglia l'ombra dello spionaggio. L'avvertimento è stato lanciato dai servizi di intelligence svizzeri pochi giorni fa e potrebbe influenzare le discussioni politiche dei prossimi mesi. Gianluca Olgiati.
4: Prima i toni trionfanti dell'annuncio di giovedì da parte del ministro dell'economia Guy Parmelin, un accordo ottimizzato con tanto di clausola sui diritti umani che promette libero accesso al mercato cinese per il 99,8% delle esportazioni svizzere contro la metà di oggi. Tutto bene, almeno all'apparenza, perché le riserve dall'interno dell'amministrazione sono rimaste finora nell'ombra, in particolare l'avvertimento lanciato solo una settimana prima dal direttore dei servizi informativi della Confederazione. A rivelare in retroscena è la NZZ am Sonntag, secondo cui Serge Bavaud, davanti alla Commissione di Politica di Sicurezza del Consiglio nazionale, avrebbe parlato del ruolo dell'economia cinese e delle sue grandi aziende al servizio del Partito Comunista, con attività di spionaggio rivolte al mondo della ricerca o alle tecnologie. E a colpire è il tempismo di questa allerta, di certo non nuova, ma arrivata proprio mentre le trattative erano addirittura d'arrivo. Il Dipartimento dell'Economia al Domenicale assicura di aver coinvolto anche i servizi di intelligence nelle trattative. La fuga di notizie dai lavori di commissione potrebbe però pesare sul prossimo passo, cioè il via libera del Parlamento al nuovo accordo con la Cina. Le resistenze arriveranno sicuramente da sinistra, con l'ipotesi concreta di un referendum che porterebbe la questione davanti al popolo.
3: E continuiamo dunque a dedicarci ai domenicali nella consueta rassegna stampa. Anna Riva hai letto i giornali per noi e si evince insomma che non ci siamo ancora stufati di parlare di lei, dell'intelligenza artificiale.
5: Sì, è ancora lei, l'intelligenza artificiale, a finire al centro delle cronache. Questa volta l'ambito proposto dalla Sonntagszeitung è la giustizia. Un giudice del Tribunale Criminale di Lucerna si basa infatti sugli algoritmi per emettere sentenze.
3: Al che viene da dire, ma come un compito così delicato viene, per così dire, delegato alla tecnologia?
5: Non proprio delegato, ma di sicuro il sistema che il giudice stesso Jonas Achermann ha sviluppato gli dà una grossa mano nel suo lavoro, anche se il suo intervento, l'intervento umano, alla fine rimane fondamentale per eventualmente correggere determinati risultati. In sostanza, la macchina digitale di Achermann permette, inserendo dati oggettivi come la somma di denaro rubata in un furto, per esempio, permette di confrontare i singoli casi con casi passati e quindi con sentenze passate. L'idea di Achermann, va detto estremamente controversa tra addetti ai lavori, è rendere le sentenze più uniformi e meno esposte alla soggettività e all'individualità dei giudici. In pratica sentenze più trasparenti e di conseguenza più giuste.
3: Ecco, ed è uno strumento già utilizzato nella pratica dai tribunali?
5: A Lucerna, oltre ad Achermann stesso, ci sono altri due giudici che vi ricorrono. Va detto però che per il momento il sistema è impostato solo su reati in materia di droga, truffe o simili. Ackermann vuole però estenderne l'utilizzo anche ai reati sessuali. Un ambito quindi ancora più delicato.
3: E immaginiamo che la questione farà ancora discutere. I giornali tematizzano però, Anna, anche il ritorno dell'energia nucleare in Svizzera. Il consigliere federale Albert Rösti e il Parlamento, lo ricordiamo, vogliono tornare a rendere possibile la realizzazione di nuove centrali. Un referendum è già stato lanciato.
5: Sì, e in questo momento politico decisivo per il futuro energetico del paese si moltiplicano gli studi sugli impianti nucleari commissionati dall'uno o dall'altro fronte, favorevole o contrario appunto al nucleare. Ebbene, uno di questi studi, pubblicato in maggio, è ora finito nel mirino di tre gran consiglieri zurighesi. Parliamo dello studio dell'Alta Scuola delle Scienze Applicate di Zurigo, commissionato da una fondazione svizzera notoriamente critica nei confronti dell'atomo. Dallo studio emergeva che nuove centrali nucleari costerebbero in Svizzera fino a 16.000 posti di lavoro.
3: Ecco, ricordo che ne abbiamo parlato anche noi nei nostri appuntamenti di questo e di altri studi.
5: Proprio così, e ora questi tre politici zurighesi di PLR e UDC ne mettono in dubbio serietà e imparzialità. Il coautore di questo studio, Jürg Rohrer, sarebbe infatti vicino alla fondazione che lo ha commissionato. Rohrer sarebbe poi anche membro dei Verdi e di Greenpeace, ma anche il metodo utilizzato nella ricerca viene ampiamente contestato perché, questa la critica, troppo legato al mandante della ricerca, questa fondazione appunto.
3: Ecco, allora quali sono le repliche, cosa risponde la scuola e l'autore Rohrer?
5: La scuola respinge dalle colonne del Sonntagsblick ogni accusa. Tutto questo, ancora una volta, tutta questa storia a testimonianza di quanto siano tesi, perché cruciali, questi mesi dal profilo energetico.
3: Grazie Anna Riva con gli spunti che ci vengono dai giornali domenicali. Passiamo a un altro tema che riguarda tutti quelli che amano la natura e frequentano questi spazi. Troppe persone, troppe mountain bike, l'uso ricreativo dei boschi svizzeri sta diventando eccessivo, secondo l'associazione Bosco Svizzero, che chiede un maggior rispetto per l'habitat bosco e anche nei confronti dei proprietari. Ci spiega tutto Paola Latorre.
6: I boschi svizzeri vengono usati in vari modi. Fungono da habitat per animali e piante, hanno anche un ruolo di protezione o sono destinati alla silvicoltura. Inoltre sono sempre più utilizzati come aree ricreative. Un utilizzo, quest'ultimo, cresciuto notevolmente con la pandemia. I boschi vicino alle grandi città vengono presi d'assalto, con milioni di visitatori ogni anno.
7: Questa pressione da parte della popolazione sul bosco c'è anche in Ticino. Forse rispetto alla Svizzera interna è un po' minore, ma questo soprattutto per un aspetto di quantità. In Ticino abbiamo oltre la metà del territorio che è ricoperta da boschi, sono 150.000 ettari di bosco per più o meno 380.000 abitanti. Io dico sempre, in Ticino abbiamo il 12% della superficie boschiva svizzera.
6: Henrik Bang è membro del Comitato Centrale di Bosco Svizzera, associazione che riunisce i proprietari dei boschi del nostro paese e che questa settimana si è riunita per il suo terzo congresso. Il tema del giorno, proprio l'utilizzo eccessivo a scopo ricreativo dei boschi, che può portare a situazioni difficili.
7: Qualcuno ha voluto fare un rave party all'interno del bosco, ma anche dei campeggi. Questo aumento di fruizione dell'ecosistema bosco da parte di chi cerca svago non solo crea conflitti con chi ci lavora in bosco, ma crea anche dei disturbi alla natura stessa. Quello che si vuole dare è un po' forse il messaggio che l'educazione, il rispetto e la comprensione sta un po' diminuendo, c'è una certa arroganza.
6: La mountain bike è un esempio emblematico del conflitto di utilizzo del bosco, in particolare in Svizzera interna, ma anche in Ticino.
7: Sì, in Ticino chiaramente anche qui c'è questa esplosione. Io posso portare l'esempio anche di un patriziato che si è ritrovato con una pista di downhill abusiva nel proprio bosco senza che sapesse niente. Qualcuno è andato a costruire questa pista di discesa.
6: Il libero accesso al bosco è in linea di principio consentito a chiunque, come stabilito dal codice civile. I proprietari dei boschi intendono ora attivarsi politicamente per limitare per legge l'uso dei boschi?
8: No, indica Henrik Bang dell'associazione Bosco Svizzero.
7: Non si vuole lavorare in direzione di un divieto di accesso ai boschi, però ci devono essere un po' delle regole di convivenza.
6: In sintesi, una maggiore informazione in merito al rispetto reciproco con i proprietari e al rispetto dell'habitat bosco.
3: Passiamo alla pagina estera. Il presidente ucraino Zelensky respinge l'idea di elezioni anticipate dopo gli scandali di corruzione che hanno interessato i ranghi governativi del paese. Il voto in tempo di guerra spaccherebbe l'Ucraina, ha detto Zelensky parlando con i giornalisti in quella che di fatto è la sua prima risposta alla sfida lanciata dal suo ex ministro della difesa Fedorov, licenziato il mese scorso, anche se sull'ipotesi di elezioni anticipate si era già espresso in modo contrario altre volte in passato. Intanto proseguono gli attacchi ucraini su centri logistici russi con l'obiettivo di tentare di mettere in crisi l'economia del paese. Da Mosca, Alberto Zanconato.
9: Si allarga la guerra di Kiev contro il commercio online russo. Dopo Wildberries, la società leader del settore, tocca a Ozon, la seconda in graduatoria con un fatturato nel 2025 pari a 10 miliardi di franchi al cambio attuale. Ieri i droni ucraini hanno colpito un magazzino e centro logistico a Samara, provocando 4 feriti. La scorsa notte si sono abbattuti su una struttura simile a Orenburg, circa 1300 chilometri in profondità nel territorio russo, provocando l'incendio. Kiev accusa le società dell'e-commerce russe di distribuire materiali per uso militare, ciò che le aziende e il Cremlino negano. Ma gli attacchi su questo settore, che si accompagnano a quelli sulle raffinerie, altra colonna portante dell'economia nazionale, sembrano mirare soprattutto a mettere in crisi quella miriade di piccole e medie imprese che dipendono dal commercio online. Il presidente Putin ha promesso rappresaglie sulla logistica ucraina. Kiev ha aperto un vaso di Pandora, ha avvertito, e dovrà subire attacchi sui settori più sensibili della sua economia già in grave difficoltà. E già da un paio di settimane i vertici militari russi rivendicano pesanti raid su siti di Nova Pochta, la prima azienda privata di spedizioni in Ucraina.
3: E intanto si vota oggi in Kazakistan. La popolazione è chiamata alle urne per eleggere il nuovo Parlamento, un voto importante soprattutto alla luce della difficile postura adottata dal paese rispetto al conflitto tra la Russia, formalmente un'alleata, e l'Ucraina, conflitto da cui però recentemente il paese ha preso le distanze, arrivando persino a suggerire a Mosca di avviare delle trattative di pace. Allora ne parliamo con Luna De Bartolo, nostra collaboratrice dalla regione. Luna, il voto di oggi cambierà, e se sì, in che modo, gli equilibri tra il Kazakistan e la Russia?
10: Allora, no, queste elezioni, da risultato scontato, non modificheranno i rapporti tra Mosca e Astana. Arrivano al termine di un processo di modifiche profonde dell'assetto istituzionale del paese e rappresentano piuttosto un'operazione di consolidamento del potere da parte del regime kazako, che oggi si trova ad affrontare un contesto esterno che è sempre più complesso. Negli ultimi 4 anni e mezzo il Kazakistan ha mantenuto una posizione molto delicata, è formalmente alleato della Russia, ma non si è allineata Mosca sulla guerra e più volte ha ribadito il proprio sostegno all'integrità territoriale dell'Ucraina e coltiva con grande attenzione i rapporti con l'Occidente. La guerra però sta creando sempre più forme di interdipendenza con Mosca. Gli attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche russe stanno spingendo la Russia a guardare al Kazakistan sia per l'approvvigionamento di benzina, e ci sono discussioni in corso per la lavorazione di greggio russo nelle raffinerie kazake, quindi lontano da potenziali attacchi ucraini. Il voto quindi direi non segna una svolta nei rapporti con Mosca, consolida piuttosto il sistema con cui Astana cerca di continuare a mantenere questo equilibrio.
3: Ecco, il Kazakistan, dicevi, sta cercando di mantenere un certo equilibrio rispetto alla sua posizione nel conflitto russo-ucraino, tuttavia l'hai menzionato, c'è anche una dipendenza, gran parte delle esportazioni petrolifere kazake passa dalla Russia. Quanto allora può il paese realmente emanciparsi da Mosca?
10: Ma allora, il Kazakistan può diversificare molto sul piano commerciale, infatti lo sta facendo. Negli ultimi anni ha rafforzato i rapporti con la Cina, l'Unione Europea, con gli Stati Uniti, e sta investendo in rotte alternative come il Middle Corridor, che è una rotta che non passa attraverso la Russia ma attraverso il Caucaso. Le infrastrutture però non possono essere cambiate da un giorno all'altro. Il CPC, che è l'oleodotto che attraversa il territorio russo e arriva al terminale di Novorossiysk sul Mar Nero, trasporta l'80% delle esportazioni di greggio kazako, che è la risorsa su cui può poggia l'intera economia del paese. E quest'estate gli attacchi al terminal e alle petroliere hanno mostrato concretamente il problema. Le operazioni sono state sospese ripetutamente a luglio e i carichi del CPC sono risultati inferiori di oltre il 20% rispetto ai livelli programmati. Quindi sì, Astana può diversificare, ma non può disaccoppiarsi dalla Russia, ammesso che intenda farlo. Le alternative esistono, ma non hanno ancora lontanamente la capacità necessaria per sostituire le infrastrutture russe, e questa resta una delle principali vulnerabilità della sua politica di equilibrio. La vera incognita è un'ulteriore escalation del conflitto fino al punto in cui Astana si trovi costretta a sbilanciarsi. E per il Kazakhstan, quale che sia la direzione scelta, sarebbe uno scenario disastroso.
3: Luna De Bartolo e la posta in gioco in queste elezioni kazake in programma oggi. Andiamo in Cina ora. Pechino è diventata in questi giorni la capitale dei robot. Alla conferenza internazionale del settore che si chiude oggi, oltre 300 aziende hanno presentato migliaia di prodotti. In corso anche i giochi sportivi per umanoidi con oltre 2000 modelli in gara e un primato che sta facendo il giro del mondo, lo sentiremo. Intanto il colosso nazionale Unitree ha vissuto un debutto da record alla borsa di Shanghai. Allora, di tutto questo parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Lorenzo, quali segnali arrivano da questi eventi e a che punto è la corsa della Cina sugli umanoidi?
11: I numeri presentati alla conferenza di Pechino sono impressionanti, perché nel primo semestre di quest'anno la Cina ha spedito oltre 40.000 robot umanoidi, cioè il 97% del totale mondiale, e il settore robotico cinese ha aumentato i ricavi del 24,5% rispetto all'anno scorso. Il dato forse più significativo è però il passaggio dalla sperimentazione alla produzione su scala, perché la Cina ha già un'intera filiera domestica, dai chip e sensori fino ai robot completi, e soprattutto cerca applicazioni concrete. Alla conferenza si sono visti robot che assemblano componenti, stringono viti, smistano pacchi o riconoscono oggetti anche quando cambia l'ambiente, ma non c'è solo l'industria, perché ci sono modelli destinati a scuole, ospedali, aeroporti e anche abitazioni. Ed è qui che Pechino pensa di avere lo stesso vantaggio costruito già su settori come pannelli solari, batterie e auto elettriche, cioè un enorme mercato interno e una capacità manifatturiera che permette di produrre rapidamente su scala, abbassando i prezzi. I giochi mondiali degli umanoidi invece servono a mostrare quanto rapidamente stanno migliorando le macchine. Sono in gara 2056 robot provenienti da 16 paesi impegnati in diversi sport, dall'atletica al calcio.
3: Ecco, la domanda è: i robot umanoidi sono già pronti a entrare nella vita quotidiana?
11: E senz'altro alcuni di loro sono pronti alle gare sportive, perché durante i giochi un umanoide cinese ha corso i 100 metri in 9 secondi e 39 sotto il record mondiale di Usain Bolt. Solo un anno fa il miglior robot lo aveva fatto in 21 secondi, progressione che dà la misura della velocità dello sviluppo. Gli umanoidi non sono però ancora pronti a entrare in massa nelle case, a dirlo è stato Wang Xinxin, cioè il fondatore di Unitree, diventata il simbolo di questa corsa. Mercoledì l'azienda ha debuttato alla borsa di Shanghai con un rialzo record che nei due giorni successivi si è poi assestato più in basso. Wang ha contribuito a raffreddare l'entusiasmo spiegando che il momento ChatGPT degli umanoidi deve ancora arrivare, cioè il momento in cui sarà possibile portare un robot in un ambiente sconosciuto e chiedergli semplicemente a voce di svolgere un compito nuovo. Secondo Wang, il salto potrebbe richiedere da 2 a 10 anni ed è il grande limite attuale, ma anche la ragione per cui la Cina investe così tanto. Dopo aver costruito una posizione dominante nell'industria tecnologia verde, Pechino vuole arrivare per prima alla produzione di massa dell'intelligenza artificiale incarnata. La sfida non riguarda solo le fabbriche, perché con l'invecchiamento della popolazione il mercato decisivo potrebbe diventare proprio quello dei servizi, dell'assistenza e alla fine delle case.
3: Grazie Lorenzo. Lorenzo Lamperti è la Cina che sta mettendo in mostra i suoi robot in questa competizione aperta, in questo come in altri settori ad alta tecnologia. È tutto per questa edizione, vi lascio allo sport.
2: Lo sport.
12: Ben ritrovati, iniziamo dal calcio, perché la quarta giornata di Super League presenta una partita, Young Boys Vaduz delle 14. In Italia 4 le partite odierne: alle 18.30 Frosinone Juventus e Venezia Lecce, alle 20.45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. In Formula 1 Zandvoort si prepara a infiammarsi per l'ultimo Gran Premio dei Paesi Bassi della storia, con una griglia di partenza che promette scintille davanti a tutti i scattatori affronterà la McLaren di Lando Norris, talonato dalle Mercedes di Russell e Antonelli. Nel ciclismo, con Pogacar in maglia rossa, la Vuelta presenta la seconda tappa 215 km tra Monte Carlo e Manosque. Sempre in Francia, a Léger, spazio alla mountain bike, al cross country, alle 13.30 la prova femminile, alle 15.30 quella maschile.
13: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. Nel sottocenere banchi nuvolosi estesi con schiarite. Per il resto abbastanza soleggiato. Temperatura massima intorno ai 28 gradi al sud e sui 25 gradi al nord. Ed ora passiamo alla previsione per domani, lunedì 24 agosto. Per tutta la Svizzera, in giornata abbastanza soleggiato e dalla serata temporalesco. Temperatura minima intorno ai 13 gradi, massima sui 26 gradi. Per il momento è tutto, a voi l'augurio di una buona domenica. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.

0: Bonanza, te lo ricordi?
1: Sì, me lo ricordo.
0: Ma non so perché.
1: Ma cosa c'entra? Non c'entra
0: ma nulla, ma sai che a Babilonia ogni tanto capitano
1: sì,
0: queste cose.
1: Sì, perché siamo appunto promiscui.
0: Sì. Sì, e lo siamo in modo fertile, però infatti, cerchiamo infatti di esserlo. Buongiorno Valerio.
1: Buongiorno Sergio, siamo promiscui e proprio per questo in questo tavolo non siamo soli.
0: Non siamo soli ed è una grande fortuna per il nostro pubblico. Sai che noi abbiamo anche il privilegio di stipendiare Drupi, che si occupa di scegliere per noi degli stacchetti, così delle
1: introduzioni che ci introducono gli ospiti.
0: Sì, non sempre benissimo, ma vediamo oggi come va.

0: Dunque, mi dice tra l'altro Drupi che sì, Maria Sabina ha voluto inviarci proprio dal Messico questo brano che ha scritto appositamente per introdurre il nostro ospite di oggi.
1: Sì, no, e poi ti svegli tutto sudato,
0: no,
1: diciamo.
0: È vero,
1: sì, vabbè.
0: Maria Sabina, vabbè, per introdurre Emiliano D'Auria che è qui con noi. Buongiorno Emiliano.
2: Wow, buongiorno, che
0: non
2: che
0: te l'aspettavi.
2: No, no,
0: sì,
1: sei basito e attonito.
2: Assolutamente,
1: giustamente.
2: Sì.
1: È solo l'inizio, pensa.
0: Pensa un po'. Pensa.
2: Anche un po' sudato, guarda.
0: Vedi. Pianista.
1: Beh, pianista, esatto, con tra l'altro un album fresco fresco che è il tuo secondo solista?
2: È il terzo con questa formazione a mio nome, diciamo, con l'Emiliano D'Auria. E...

0: non è male, eh.
1: Un effetto bellissimo, straniante una volta che magari si torna un po' indietro. E soprattutto bello, emozionante, insomma, ecco, per me è stato una sorta di sogno. Diciamo, insomma, il concept un po' di questo album è lo spostamento, ecco, l'inatteso, il brivido di andare incontro a qualcosa di non sicuramente che puoi trovare dietro casa. Quindi tutti i titoli fanno riferimento a quel periodo, insomma, la fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, in cui milioni di europei si sono appunto trasferiti in America cercando appunto il nuovo mondo.
2: Babylonic Blues. Abbiamo tutti un blues da piangere.
0: Sì, probabilmente anche Emiliano ha il suo blues da piangere, no? Immagino faccia parte dei tuoi orizzonti creativi. Una forma che noi però andiamo a cercare tra le pieghe anche inaspettate del...
3: Sì, qui ci siamo proprio sbizzarriti perché i riferimenti sono molteplici. Abbiamo detto il blues, viene citato il rebetico, sì. Però è un musicista argentino.
0: Sì, quindi siamo...
3: Delirio.
0: Abbastanza, sì. La bussola si sposta in modo impazzito. Musicista argentino con alle spalle numerosi progetti e collaborazioni, tra gli altri anche con il cantautore brasiliano Milton Nascimento, e uno a cui piace davvero sposarsi a fattori creativi diversi, anche al nostro, dico nostro, ma vostro,
3: Vinicio Capossela.
0: Non a caso il disco Oasis del 2020 ricerca un confronto e un intreccio fra le tradizioni del tango e appunto del rebetico, ovvero la musica popolare urbana greca. Tra l'altro lo stesso Vinicio Capossela proprio è ospite
3: in questo
0: brano. Questo è il blues rebetico de Siete Vidas.
4: Y soy un torero.

0: Hasta que el tiempo se acuerde de mí. Hasta que el tiempo se acuerde de mí.
1: El blues ripitico de Siete Vidas, Daniel Melingo, beh, non proprio un blues canonico.
2: No, c'era anche un po' di dub, di echi e riverberi che ricordavano quel genere musicale, però insomma una bellissima cavalcata anche questa.

0: Oibò.
1: Oibò, e il salto nel buio, Sergio, cos'è?
0: Dove siamo finiti?
1: Beh, dove siamo finiti?
0: Emiliano Dauri è un jazzista, quindi penserà subito ad un blindfold test. E noi subito gli diciamo che non è così, non è questo che vogliamo.
1: Ma stai accorto lo stesso?
0: Sì, sì, perché comunque non annunceremo quanto stiamo per ascoltare, proprio per avere la certezza che tu ci possa dare la tua impressione così vergine, diciamo, di ascolto, quello che ti suscita l'ascolto di questo brano che abbiamo scelto per te.

0: Allora, Emiliano,
1: che ci dici?
2: Un riferimento lo vedo, insomma, siamo prima, penso proprio che il jazz, insomma, si manifestasse, quindi lo posso associare anche all'idea dell'album, un po' di questo fine 800, 900, di questa Europa che si affaccia nel nuovo mondo. Quindi io ho un brano nell'album che si chiama appunto Third Class, terza classe. Parla appunto di come viaggiavano i poveri uomini che certo. venivano appunto dall'Europa. E mi immagino appunto un pianoforte sgangherato che era in queste estive dove erano tutti un po' ammucchiati e si prendevano un po' di godimento ascoltando magari qualcuno che dalla musica classica iniziava ad avvicinarsi al nuovo mondo, perché insomma
1: oltretutto non era accordatissimo.
2: Sì,
0: No.
2: Quindi la sensazione, le vibrazioni che mi ha dato sono queste.
0: Era un pochino, diciamo, un piccolo agguato, ma anche perché è depistante dal punto di vista geografico questo ascolto, nel senso che arriva da una musicista del 1923, però la matrice a cui si riferisce è quella della sua terra, cioè l'Etiopia. Lei si chiama Imoi Tsege Marian Gebru ed è a un certo punto, dopo una serie veramente di itinerari biografici piuttosto avventurosi, è stata anche portata alla Sinara in Sardegna con tutta la famiglia incarcerata lì, perché nel frattempo erano arrivati i fascisti.
1: Di altro che terza
0: Etiopia.
1: Classe.
0: Esatto.
1: Peggio.
0: Poi appunto è tornata in Etiopia, ma allo stesso tempo ha seguito anche una specie di ispirazione mistica e si è fatta suora. In realtà queste registrazioni arrivano dagli anni 60-70, però ecco, questo sapore atavico che tu hai riscontrato arriva dal fatto che lei appunto metteva poi comunque nella sua musica anche la matrice etiopica, sostanzialmente
2: anche c'erano questa ripetizione, le scale, ma anche la ripetizione
0: della... senza, diciamo, tentennamenti, sì, anche sì. A costo di sembrare a noi un po' iterativo, un po' troppo iterativo, e però fa parte proprio dei dettami di quella musica.
1: Vabbè, era anche ipnotica, funzionava bene.
0: Adesso però tocca a te mettere
1: certo,
0: in gioco
1: Emiliano Dauria e il suo disco che ci ha portato, quindi regali sonori che ha scelto per noi. Cosa hai scelto in particolare?
2: Il primo brano che vorrei ascoltare, se poi mi date anche l'occasione di ascoltarne, di poterne farne ascoltare altri,
1: certo.
2: Sarò contento, è Temporarily Detained. Quindi ecco, il titolo sempre che si rifà a questo concetto, insomma, del viaggio, perché effettivamente queste persone venivano temporalmente detenute all'interno di Ellis Island, però diciamo tenute benissimo, perché riuscivano a mangiare benissimo, avevano un servizio veramente fatto ad hoc da professionisti, quindi non venivano, insomma, diciamo così, tenuti così male.
0: Sì, e non dimentichiamo che arrivavano da invece situazioni spesso che aveva proprio costrette a partire, in cui magari, non so, stavano in una grotta a Matera, perché all'epoca quando partivano a Matera ad esempio c'erano i sassi, sì, non altro.
2: Senza condizioni igieniche, quindi diciamo era un periodo in cui era più, insomma, l'aspettativa, l'attesa, ma non vivevano male, insomma, ecco, stavano bene, avevano delle buone situazioni dove alloggiare, quindi da quel
0: sentiamolo
2: punto di vista.
0: Poi ricorderemo anche
1: la formazione, certo.

Una bella tensione espressiva per questo primo esempio dall'album pubblicato di recente da Via Veneto Jazz a nome di Emiliano D'Auria, meglio lui a capo di un quintetto davvero ben assortito, no? Con Philip Dizak e Dinah Stephens rispettivamente tromba e sax tenore, poi Emiliano D'Auria naturalmente nostro ospite al pianoforte, Rick Rosato al contrabbasso e Kwaku Sambri alla batteria.

0: Non abbandonate le vostre abitazioni, non succede nulla.
1: No, infatti, siamo... infatti, state tranquilli. Sì. Ma cosa gli hanno fatto?
0: Non lo so.
1: Mike Patton.
0: Mike Patton, quando gli parte l'embolo, fa così.
1: Siamo rimasti negli Stati Uniti, peraltro.
0: Sì, con un gruppo Fantomas che fa riferimento ad un super criminale dei fumetti, ti ricordi, no? Un personaggio
1: esatto.
0: Piuttosto inquietante.
1: Sì. Molto vintage, ma comunque è rimasto nella memoria, forse anche dei più giovani.
0: Qui da un album del
2: 1999.
1: Ma dimmi tesorino, cosa c'è? Cosa
0: Beh,
1: c'è?
0: Diciamo che Fantomas non è un personaggio adatto a, così, a far addormentare in modo quieto i bambini. Noi invece in questa rubrica cerchiamo proprio musica musica bambina in qualche modo, firmata in questo caso da Jacques Offenbach. Il topo di campagna e il topo di città, ti dice qualcosa?
1: Sì, è nell'immaginario di tutti, le rats de ville, le rats de champs.
0: Ah, che bravo, sì, beh, è una favola di La Fontaine, in effetti. Circa 150 anni dopo la scrittura della favola è arrivata la musica di Jacques Offenbach, che ha scelto alcune delle poesie di La Fontaine per musicarle, come sentiremo, anche piuttosto bene. In questo caso, appunto, il topo di campagna e il topo di città, con l'orchestra dell'opera di Rouen diretta da Jean-Pierre Heck, sentiamo un po' con la voce di Karine Desey, tra l'altro.

0: Un topo campagnol venne invitato con molta civiltà a un pranzo di beccacce allo stufato da un topo di città. Si apre così.
1: E qui si apre tutto. Può succedere un mondo, qualsiasi cosa, anche orge, di tutto.
0: Fermatevi però, in questo momento. Jacques Offenbach l'ha musicato da par suo con la voce, in questo caso, del mezzosoprano Karin Dessay. Perché?
1: Qui ci sono dei bonzi, evidentemente.
0: Sì, succedono cose, scusa Emiliano, scusa. Adesso vediamo di chiarire, perché poi spesso arrivano. Ma cosa?
1: Di solito arriva anche la telefonata dopo questi rumori.
0: Sì, noi dovremmo essere una trasmissione seria, invece succede che poi.
1: Giusto, appunto.
0: Vediamo. Pronto?
2: Io credo che l'improvvisare e comporre siano due cose completamente diverse, cioè non è, diciamo che è un costume degli ultimi anni quello di che un musicista di jazz sia anche un compositore, perché in realtà poi sono due cose completamente diverse. L'improvvisazione è una composizione estemporanea, mentre invece dietro una composizione vera e propria c'è un pensiero, c'è una meditazione.
0: Ecco, Danilo Rea. L'ho riconosciuto subito, penso anche Emiliano, ma è lui. Non l'avevamo chiamato.
1: No, forse è ancora lì comunque. Però Danilo, maestro.
0: Di improvvisazione, di composizione, sentiamolo.
2: Però insomma è anche un modo per conoscersi, nel senso che poi dal modo in cui un jazzista compone si vede un po' il taglio che dà alla sua musica, insomma, serve anche per conoscere se stessi, in effetti, comporre.
0: Sì, sono d'accordo, Danilo, però non può, ma ci lascia così.
1: È arrivato. Vabbè, almeno saluta Emiliano, insomma.
0: Nemmeno.
1: Tu lo conosci, Danilo?
3: Sì, certo.
0: Che ne pensi?
1: Ha intavolato questa...
3: Ma sono d'accordo, soprattutto sul fatto che dalla composizione riusciamo noi a conoscerci un po' meglio. Per me è sempre un momento molto introspettivo, ecco, l'atto compositivo in sé per sé, ecco, non è una cosa che, insomma, difficile anche da spiegare tecnicamente, soprattutto a chi magari ti è vicino intorno, perché devi per forza andare in una dimensione altra, no? Altrimenti sarebbe un esercizio matematico, ma così non è.

0: Io non sono mai stato un musicista jazz, ma lo sono diventato grazie alle mie composizioni. Non sono interessato all'improvvisazione. E cos'è la musica jazz senza improvvisazione? Queste sono parole di Nikolaj Kapustin.
1: Che però non risolve il quesito, nel senso, quindi come ha fatto?
0: Qui è tutto scritto.
1: Ah, ok. Vorrebbe,
0: era il preludio numero 20 in fa minore dai suoi 24 preludi e fuga, quindi dall'opera 82 di Nikolaj Kapustin. E Emiliano, che ne dici? Lo conosci?
2: Sì, non in maniera così approfondita, probabilmente non l'avrei riconosciuto onestamente. Però ecco, si capisce insomma che è un artista che viene da quel mondo lì e si spinge oltre.
0: Però scrive tutto e riesce. Ricordo un'intervista di Marc-André Hamelin, grande concertista classico, che diceva: sono felice di poter suonare del jazz, io non sono capace di farlo, ma grazie a Kapustin e alle sue composizioni.
1: Però è uno strano mimetismo, diciamo, perché effettivamente è come un po' buggerare l'atto, no? Nel senso che appunto l'improvvisazione deve essere tale, altrimenti non vale.
0: Non vale più.
1: Cioè usi dei codici che lo fanno sembrare, no? Però
0: ora non vorrei che Danilo Rea ci richiamasse.
1: No, infatti, basta così.
0: No,
1: guarda,
0: perché vogliamo tornare alla musica di Emiliano D'Auria.
1: E per quanto riguarda il suo percorso e anche il suo background, ti segnalo, caro Sergio, che lui è originario di Ascoli Piceno ed è il direttore artistico del Festival Jazz Up, nonché anche il direttore del Cotton Jazz Club. Quindi praticamente ad Ascoli Piceno il jazz è Emiliano D'Auria, è lui, diciamo, che muove tutti i tasselli. Credo che sia... perché poi lavorare in provincia sappiamo che accende sempre delle micce anche pericolose, nessuno è mai contento, eccetera. Però è anche una mission, nel senso che tu porti là delle cose che altrimenti non arriverebbero.
2: Laicamente posso dire che ogni volta che facciamo un concerto avviene un piccolo miracolo. Devo dire che la nostra terra da questo punto di vista è veramente un'isola felice, perché sia all'interno del club che per tutte le manifestazioni estive a pagamento e altre gratuite, a ingresso gratuito, abbiamo veramente un grosso afflusso di persone. Per questo devo ringraziare mio padre e quell'orda di sfrenati amici che negli anni hanno messo sul Cotton Club, perché quest'anno abbiamo 35 anni, quindi io sono subentrato da circa 15 anni, 14 anni, quindi il grosso del lavoro è stato fatto da mio padre e dai suoi sodali, e stiamo andando avanti bene. Abbiamo una bella sede in cui c'è anche la scuola di musica del Cotton, quindi cerchiamo di portare avanti anche gli studi e la preparazione didattica, e invito tutti a venirci a trovare sia d'estate durante il festival che negli appuntamenti invernali che sono
0: cercati. Ma volentieri,
1: lo faremo. Nel frattempo facciamo una ricerca, diciamo, verso il nuovo mondo insieme a questo tuo, diciamo, progetto con obiettivo newyorkese. Proprio così si intitola il pezzo che stiamo per ascoltare, no?
2: Sì, Searching for the New World.

0: molto bello, Searching for the New World, dall'album The Baggage Room di Emiliano Dauria, con lui Philip Dizak alla tromba, Dine Stephens sax tenore e poi in sezione ritmica Rick Rosato e Kweku Sambri, rispettivamente contrabbasso e batteria.
1: C'è anche molta Blue Note.
2: Tutto il disco è stato un po' mosso da quest'idea del drive un po' americano, di questo trasporto ritmico che loro hanno, ma è stato anche un modo un po' per mettersi un po' in gioco, nel senso la mia scrittura anche negli album precedenti è molto più dilatata, eterea, penso un po' più aperta, diciamo così, e ritmicamente non ho mai forse osato più di troppo. In questo contesto diciamo che ho provato, ecco, un nuovo mondo, diciamo un po' così.

0: El Maestro Luis de Milan, questa era una sua pavana che abbiamo ascoltato con Hopkinson Smith.
1: Siamo quasi in chiusura, ma al nostro ospite che voglio segnalare ancora due cose. Una è che tu lavori da tempo anche con Luca Aquino,
2: sì,
1: che è un musicista, diciamo, tempestoso dal punto di vista delle idee.
0: Però in quel caso guardiamo verso la Scandinavia, no? In qualche modo.
2: Sì.
1: E com'è avvenuto l'incontro con lui?
2: Ma ci siamo incontrati la prima volta, credo una decina d'anni fa. Io lo invitai con il mio precedente gruppo, Loiano, in un concerto in Abruzzo e diciamo ci siamo subito presi e insomma il soffio di Luca e il suono di Luca è qualcosa di unico. E
1: sì.
2: Mi è rimasto dentro a tal punto che poi abbiamo fatto un disco insieme Distante nel 2013 e ultimamente gli ultimi due dischi usciti con il mio quartetto italiano, dove c'è anche Ermanno Baron alla batteria, Dario Miranda nelle registrazioni, Giacomo Ancillotto alla chitarra e Luca ha partecipato come parte attiva. E siamo stati, appunto, parlando di Scandinavia, di zone Nord Europa. L'ultimo disco l'abbiamo registrato First Rain in Norvegia, in uno studio bellissimo,
1: giusto appunto,
0: non a caso,
2: a Ginske, nell'isola di Ginske, uno studio proprio all'interno, in mezzo a un fiordo sul mare, qualcosa di incredibile.
1: Fantastico.
2: Abbiamo avuto anche la sfacciata fortuna di beccare l'aurora boreale in un periodo in cui non sarebbe stata minimamente contemplata.
1: Un'altra cosa che non è venuta fuori da questi ascolti, perché qui sei totalmente al pianoforte, quindi acustico, tu hai invece fatto anche una ricerca sull'elettronica nel jazz.
0: Tastiere.
2: Sì, sì, mi sono sempre spinto, perché ho un passato, diciamo, dopo gli studi classici, così ho avuto un approccio anche importante per 5-6 anni, ma in giovane età con il DJing, quindi ho fatto insomma club.
1: Adesso andiamo dalle parti, verrebbe dire dalle parti di Morricone, perché Sacco e Vanzetti, che tu evochi in questo titolo, l'ha frequentato anche lui, tu racconti la loro storia in musica, immagino, no?
2: Sì, penso che sia un capitolo importantissimo della storia americana, comunque, ecco, di come due personaggi così innocenti, perché tali lo sono stati, siano stati condannati da un mondo, quindi un mondo da cui ci si aspetta di essere accolti, in quel caso li accolti su una sedia elettrica. Quindi penso che siano l'unico caso nella storia americana in cui il governo, non so sotto quale legislazione, ha ritrattato la sua tesi, quindi ha
1: si è scusato,
2: abbiamo sbagliato, quindi questa è una cosa incredibile.
1: Bene, grazie Emiliano di esserci venuto a trovare. Adesso ascoltiamo questo pezzo, The Story of Sacco e Vanzetti, appunto, e però noi invece a Emiliano lo salutiamo, ma
0: sì,
1: noi ci ritroviamo fra una
0: molto
1: settimana,
0: molto volentieri, e nel frattempo voi
1: siate
0: babilonici.

0: parlare con il signor Kurz. È strano. Non me lo sono mai immaginato se non nell'atto di parlare. Non dico fra me, ora non lo vedrò più, oppure ora non potrò più stringere la sua mano, ma dico, ora non potrò più ascoltarlo. Perché ora egli è per me una voce. Una voce esaltante, meravigliosa o spregevole, non importa. Una voce che sale da un cuore di tenebra.
1: Cuore di tenebra, dal romanzo di Joseph Conrad. Adattamento radiofonico di Manlio Santanelli. Domenica in scena, oggi alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
2: Rete 2.
3: In studio Maria Armanda Trezzini. Sono stati ritrovati morti gli ultimi due dispersi dopo il violento incendio che nella notte di giovedì su venerdì ha devastato lo stabile con ristorante e appartamenti a Tusis. L'ha reso noto poco fa la polizia grigionese. Delle cinque persone che inizialmente mancavano all'appello, una era già stata localizzata in precedenza. Il bilancio definitivo è di 4 morti e 8 feriti. L'identificazione delle vittime prosegue e continuano le indagini per risalire all'origine delle fiamme. Crescono le voci critiche sull'accordo di libero scambio tra Svizzera e Cina. Potrebbero influenzare il dibattito in Parlamento i rischi di spionaggio rivelati dalla NZZ am Sonntag e menzionati dal direttore dei servizi segreti Serge Bavaud. Gianluca Olgiati.
4: Serge Bavaud, davanti alla Commissione di Politica di Sicurezza del Consiglio nazionale, avrebbe parlato del ruolo dell'economia cinese e delle sue grandi aziende al servizio del Partito Comunista, con attività di spionaggio rivolte al mondo della ricerca o alle tecnologie, e a colpire il tempismo di questa allerta, di certo non nuova, arrivata proprio mentre le trattative erano addirittura d'arrivo. Il Dipartimento dell'Economia al Domenicale assicura di aver coinvolto anche i servizi di intelligence nelle trattative. La fuga di notizie dai lavori di commissione potrebbe però pesare sul prossimo passo, cioè il via libera del Parlamento al nuovo accordo con la Cina. Le resistenze arriveranno sicuramente da sinistra, con l'ipotesi concreta di un referendum che porterebbe la questione davanti al popolo.
3: Le elezioni in tempo di guerra spaccherebbero l'Ucraina. Zelensky risponde alla sfida dell'ex ministro della difesa Fedorov. Intanto Kiev continua a colpire i centri della logistica russa. Alberto Zanconato.

0: a mettere in crisi quella miriade di piccole e medie imprese che dipendono dal commercio online. Il presidente Putin ha promesso rappresaglie sulla logistica ucraina. Kiev ha aperto un vaso di Pandora, ha avvertito, e già da un paio di settimane i vertici militari russi rivendicano pesanti raid su siti di Novapochta, la prima azienda privata di spedizioni in Ucraina.
1: Infine, ancora per l'attualità regionale, ieri sera verso le 22:30 a Balerna, un uomo ha strappato la collana a una camerunense di 42 anni residente nel Mendrisiotto. La polizia comunale ha arrestato l'aggressore, un algerino di 26 anni di ignota dimora, messo in fuga da due agenti di sicurezza. E oggi la polizia è nuovamente intervenuta per una violenta lite a Lugano. Poco dopo le 6:30 in piazza Cioccaro, un ventenne svizzero residente nel Mendrisiotto è stato ferito con una bottiglia a una mano da una 34enne kosovara domiciliata nel Bellinzonese. Nel pomeriggio passaggio a tempo abbastanza soleggiato anche a sud, a nord sempre ben soleggiato. Domani in tutta la Svizzera sarà ancora abbastanza soleggiato, dalla serata temporalesco. Nella notte le minime scenderanno fino a 13 gradi, le massime risaliranno attorno ai 26.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Ben ritrovati da Monica Bonetti a questo appuntamento con le repliche estive di Charlot, il nostro magazine teatrale e cinematografico. Oggi vi riproponiamo la puntata andata in onda in prima emissione lo scorso 21 giugno, interamente dedicata a Orson Welles, una delle figure più affascinanti, geniali e contraddittorie della storia del cinema. A 40 anni dalla morte, il genio poliedrico di questo eterno ribelle continua a sfuggire a ogni definizione e a incantare il pubblico, come dimostra la mostra My Name is Orson Welles, in corso al Museo Nazionale del Cinema di Torino fino al prossimo 5 ottobre. Mario Fabio e i suoi ospiti analizzano la sua complessa eredità artistica divisa tra capolavori assoluti e una costante conflittualità con l'industria hollywoodiana, esplorando anche come il lavoro sulla radio e sul teatro abbia condizionato il suo sguardo da regista e il suo eterno rapporto tra verità e messa in scena. Buon ascolto.

0: Charlot. Tutto ciò che fa spettacolo.
1: Nasciamo soli, viviamo soli e moriamo soli. Solo attraverso l'amore e l'amicizia possiamo crearci l'illusione di un momento che non sia di solitudine. A dirlo, a improvvisarlo sul momento fu Orson Welles in Someone to Love del 1987, fu la sua ultima apparizione in un film uscito 2 anni dopo la sua morte. Un finale involontariamente perfetto per uno dei più grandi cineasti di sempre. Benvenuti a Charlot, io sono Mario Fabio e nel corso di questa puntata ripercorreremo la carriera di un gigante della settima arte a cui è dedicata la mostra My Name is Orson Welles in corso al Museo del Cinema di Torino fino al prossimo 5 di ottobre. Una mostra che celebra l'intero universo creativo del geniale regista americano e ne ripercorre la carriera tra cinema, teatro, radio e magia. Ospiti di Charlot, due critici cinematografici, Gabriele Gimmelli, docente di caratteri del cinema muto all'Università di Bari, autore del saggio pubblicato da Quodlibet American, Orson Welles, il mito, la letteratura, e Emiliano Morreale, professore ordinario di storia del cinema all'Università La Sapienza, curatore del libro fotografico I 1000 volti di Orson Welles, uscito per le edizioni Sabine.

Piggy, Jack, Simon e Ralph. Quattro nomi, quattro episodi, quattro modi di guardare e di vivere la stessa catastrofe umana dal di dentro. Nella serie Il Signore delle Mosche, ancora per una manciata di giorni disponibile sul Play RSI, Jack Thorne, lo stesso che con Stephen Graham ha dato vita ad Adolescence, qui ha un'idea tanto semplice quanto azzeccata: non raccontare il capolavoro di William Golding come un affresco corale, ma come quattro solitudini che finiscono per incontrarsi, scontrarsi e farsi del male irrimediabilmente. Ma a differenza di ciò che accade nel romanzo, i protagonisti di questa serie arrivano già sull'isola ognuno con le proprie ferite, con padri assenti, un tot di umiliazioni subite, lutti e paure che arrivano da molto lontano. La storia probabilmente vi è nota: un aereo precipita su un'isola tropicale, nessun adulto sopravvive. Golding scrive questo romanzo nel 1954, a poca distanza dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, convinto che il male non fosse un'eccezione, ma al contrario, inscindibile dalla natura umana. Questa serie targata BBC non vi lascerà la stessa ferita del romanzo. La crudezza di Golding qui è stata addolcita. Eppure quello che resta è già abbastanza. È sufficiente a raccontarci una storia di cuccioli d'uomo che oscilla di continuo fra innocenza e crudeltà. Cuccioli d'uomo capaci di darsi delle regole, di lasciarsi guidare dal buon senso, ma anche di seguire istinto e follia. E di farlo fino alle più tragiche conseguenze. Emblematico poi è il caso di Jack, che non riesce a colpire a morte un cinghiale non perché non sappia come si fa, ma perché non ne ha ancora il coraggio. E invece di ammetterlo, di confessare la sua paura, reagisce con rabbia, una rabbia che nasconde la paura di sembrare debole, la vergogna di non essere all'altezza dell'ammirazione altrui. E infine c'è l'isola. Non un luogo idilliaco, ma un organismo pulsante, un animale dai colori saturi, uno spazio del nostro inconscio. E lo è al punto che i rumori della giungla si trasformano in mostri, in insidiose trappole psicologiche. E la natura di questa gabbia isola ci restituisce appieno l'umano e il terrore che alberga nei cuori dei protagonisti. E anche noi, dall'altra parte dello schermo, quella gabbia e quel terrore li conosciamo molto bene.

0: Cold Little Earth di Michael Kiwanuka, canzone tratta dall'album Love and Date del 2016. La versione presente nel disco è una lunga ballata soul rock di circa 10 minuti con una suggestiva introduzione strumentale di oltre 3 minuti che crea un'atmosfera malinconica e sospesa prima che la voce di Kiwanuka entri con tutta una serie di riflessioni sull'insicurezza e la ricerca di sé. Quella che abbiamo ascoltato invece è la versione radiofonica, dunque una versione ridotta, canzone diventata celebre anche grazie al suo utilizzo come tema della serie HBO Big Little Lies, piccole grandi bugie, con Meryl Streep e Nicole Kidman interpreti di questo piccolo grande capolavoro televisivo targato HBO, che unisce il genere mystery, il dramma psicologico e la satira sociale. A poco più di 40 anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 10 ottobre del 1985, Orson Welles resta una delle figure più affascinanti e contraddittorie della storia del cinema mondiale. Genio precoce del teatro e della radio, prima ancora del grande schermo, Welles ha attraversato il Novecento lasciando dietro di sé un corpus di opere straordinario, malgrado rimanga per certi versi incompiuto, essendo stato sabotato dall'industria hollywoodiana, ma anche dalla sua stessa natura ribelle. Un'icona della settima arte a cui il nostro primo ospite ha dedicato di recente un saggio. Gabriele Gimmelli, benvenuto a Charlot.
1: Buongiorno, grazie dell'invito. Salve a tutti.
0: Gabriele Gimmelli è docente di caratteri del cinema muto all'Università di Bari, redattore di Doppio Zero, ha collaborato e collabora con numerose testate. Nel 2017 per Mimesis è uscito Grandi Affari, Laurel e Hardy e L'invenzione della lentezza, nel 2021 per Quadlibet, un cineasta delle riserve, Gianni Celati e il cinema, e fra l'altro è uno studioso di Aldo Buzzi, scrittore e sceneggiatore che lavorò nel cinema soprattutto come aiuto regista di Alberto Lattuada, ne ha curato tutte le opere per La nave di Teseo e l'inedito Stanze per la fantasia, uscito lo scorso anno per Officina Libraria. Ma veniamo a noi. Nel 2024 ha infine pubblicato di nuovo per Quadlibet American Orson Welles, il mito, la letteratura, in cui lei ripercorre proprio l'eredità del protagonista al centro di questa puntata di Charlot. Il titolo del suo libro è emblematico, American, eppure Orson Welles è sempre stato considerato il più europeo dei cineasti americani. Come mai questa scelta e in che senso Welles è un autore profondamente americano?
1: Beh, American era il titolo che Orson Welles aveva inizialmente proposto per quello che poi è diventato Citizen Kane, il nostro quarto potere. E l'idea era nata un po' dalla constatazione di alcune caratteristiche della personalità e dell'opera di Welles: chi lo voleva realista, chi lo voleva invece manierista, chi lo leggeva come un autore profondamente politico e chi invece come un autore puramente effettistico, disimpegnato, e chi lo voleva troppo intellettuale e chi invece antiintellettualistico. Ecco, mi rendevo conto che queste caratteristiche che sono state messe in luce, in senso ora positivo, ora negativo, ma comunque anche da grandi esegeti della sua opera, da Nermor a Jonathan Rosenbaum, tutti quanti in qualche modo si accorgevano che esistono queste caratteristiche nella sua personalità, nella sua opera. E lui stesso, nel ricevere l'Oscar alla carriera, parlava di sé come un maverick, un indipendente, e mosso da un atteggiamento di contraddizione, di porsi in opposizione a qualcosa. Ecco, considerando tutte queste cose, mi sono domandato a un certo punto se queste caratteristiche non fossero esclusive della personalità di Welles, ma appartenessero alla cultura americana. E effettivamente ho ritrovato nell'opera di Welles una serie di aspetti in particolare relativi a quello che è il genere narrativo romanzesco per antonomasia della letteratura americana, il romance, quindi il genere più legato al fiabesco, al melodrammatico, all'effettistico, diciamo, contro invece il novel, il romanzo realista della tradizione europea. Ecco, attraverso questa chiave, che è poi la chiave dei grandi teorici del romanzo americano, da Leslie Fiedler a Richard Chase, a cui dobbiamo questa distinzione, ho provato a dimostrare, diciamo così, o comunque più che a dimostrare, a riscoprire la profonda americanità di Wells, che d'altra parte poi nelle interviste, insomma, era un aspetto che non mancava mai di sottolineare. Ecco, Oriana Fallaci diceva: io sono americanissimo, e dire che non sembro americano, diceva, è come dire che tutti gli italiani suonano il mandolino. Ecco, quindi insomma.
0: Gabriele Gimmelli, lei ripercorre anche le difficoltà che Wells ha vissuto all'interno dell'industria cinematografica, a partire dal celebre caso degli Amberson, L'orgoglio degli Amberson, un film che venne malamente mutilato. La RKO tagliò circa 40 minuti dal montaggio originale, ne modificò il finale, e la cosa peggiore fu che il materiale rimosso andò distrutto per sempre. Come va letta questa conflittualità, che sarà una costante nel corso della sua carriera con la produzione? È da leggere come una sconfitta o piuttosto come una scelta di campo?
1: Io la penso come Jonathan Rosenbaum, che diceva: non dobbiamo considerare Wells uno studio director fallito, cioè un artigiano all'interno dell'industria hollywoodiana, un John Ford, poniamo, ecco, per nominare un regista che a Wells era particolarmente caro. Dobbiamo semmai invece vedere Wells come un indipendente, appunto un maverick, che se vogliamo è una figura anche quella profondamente americana, che così, con un po' di astuzia e una certa abilità, ha saputo destreggiarsi ai margini del sistema, quando non poteva affrontarlo a viso aperto, come aveva potuto permettersi di fare in gioventù, a continuato poi a farlo nel corso degli anni, quindi lavorando con piccole case di produzione come la Columbia, per esempio, come la Universal, oppure attraverso generi minori come il noir, per esempio, oppure addirittura proprio di fatto finanziandosi da solo i propri film, quindi diventando un vero indipendente anche sotto il profilo, diciamo, della produzione, con risultati alterni, ecco. Però in questo senso io credo che si possa leggere la carriera di Wells. Dall'altra parte è una scelta di campo, che è una scelta politica, e politici furono i tagli che vennero imposti all'orgoglio degli Amberson.
0: E quali sono le opere wellsiane che meglio incarnano la tensione tra romanticismo e critica, tra il mito americano e la sua decostruzione?
1: Direi che soprattutto i primi due film che lui riesce a produrre a Hollywood, quindi Quarto Potere, Citizen Kane, e The Magnificent Ambersons, L'orgoglio degli Amberson, sono proprio due esempi di questo atteggiamento ambivalente, ancora una volta, nei confronti della tradizione americana. Da un lato c'è la critica, nel primo film, la critica al mito del self-made man, del romanzo americano, ma anche della cultura americana stessa, a cui però non viene negata una sua tragica grandezza, una sua grandezza luciferina quasi. Dall'altra, invece, nel caso per esempio dell'orgoglio degli Amberson, c'è la critica sicuramente al capitalismo americano, che però non è mai disgiunta da una quasi una nostalgia per un tempo perduto, il tempo di un'America, se non proprio contadina, quantomeno agreste, che poi era quella che lui aveva vissuto da ragazzo. Quindi dietro la satira wellsiana c'è sempre qualche cosa di nostalgico, se vogliamo, anche di malinconico.
0: Wells era profondamente critico nei riguardi del mito dell'autore, eppure è diventato l'emblema stesso dell'autorialità cinematografica. Come si spiega Valetta questa contraddizione, che sembra quasi una beffa a questo punto?
1: Come si spiega? In realtà, ritorniamo un po' al discorso: che cos'è un intellettuale per gli americani? Richard Hofstadter, in un celebre saggio sulla società e gli intellettuali in America, tra l'altro recentemente riproposto, credo, dalla casa editrice della Lewis, dell'Università Lewis, un po' l'intellettuale è visto come qualcosa di un po' estraneo, diciamo così, alla sensibilità popolare, alla sensibilità dell'uomo comune, ecco. Questo negli Stati Uniti. E dall'altra parte, però, Wells era anche troppo popolare, perché sappiamo che è stato un grande divo della radio, per esempio, era molto famoso, era già un divo quando lui arriva a Hollywood, non è che diventa un divo cinematograficamente parlando. Quindi è qui un po' lo snodo. quello che per noi è l'autore da venerare, lui che invece è profondamente americano vive questa cosa con quel fastidio antintellettualistico che può avere un americano nato nel Wisconsin. Ecco, in realtà la questione è molto più profonda e coinvolge probabilmente la sensibilità di Wells, che era, sappiamo, un ingegno piuttosto eclettico e con una cultura di base particolarmente ricca ed eccentrica, e non poteva non vedere i limiti di un certo atteggiamento cinefilo, di una certa venerazione della cinefilia europea e non solo nei confronti del mito dell'autore. Anzi, diceva che meno male che sappiamo poco di Shakespeare e di Cervantes, per esempio, perché così almeno non abbiamo tutti gli Herr Professor, come li chiamava lui, a venire a fare bisticci e pasticci. Ecco, insomma, questo era un po' il suo atteggiamento.
0: Nel suo libro lei dedica ampio spazio ai progetti incompiuti e ai film mai portati a termine. Quanto pesano queste opere mancanti oppure frammentarie nella comprensione complessiva dell'opera di Orson Welles?
1: Lì bisogna stare un po' attenti. Paolo Mereghetti qualche anno fa metteva un po' in guardia. Mereghetti, insomma, è stato uno degli allora giovani critici che a partire dagli anni 70 hanno contribuito a far conoscere Welles nel nostro paese. Individuava proprio un po' il rischio che l'opera di Welles è talmente frammentaria e gli incompiuti sono talmente tanti che si rischia ogni volta di prendere un pezzettino di quell'opera e tirarne fuori un'esegesi dell'opera nel suo complesso. Quindi va presa un po' cum grano salis, ecco, la frammentarietà dell'opera di Welles. Sicuramente ci troviamo di fronte a testi in senso lato spesso ricostruiti su basi congetturali, per esempio è il caso di The Other Side of the Wind, che forse è il più macroscopico di questi esempi, così come ci possiamo trovare, lo analizzo nel libro, davanti a testi, opere teatrali che lui non ha mai messo in scena o rimaste inedite per qualche ragione. Diciamo che possono aiutare a comprendere determinati aspetti dell'opera di Welles, ma che ovviamente, almeno dal mio punto di vista, non ho la pretesa di interpretare come momenti chiave della produzione wellsiana, però insomma possono aiutare alla comprensione, questo sì.
0: Ma invece, rimanendo su ciò che c'è e in particolare sulla sequenza iniziale di Quarto Potere, che è spesso considerata come il manifesto visivo del cinema di Orson Welles, in quelle prime immagini troviamo il cancello, la scritta No Trespassing, la villa avvolta nella nebbia, la sfera con la neve che cade dalle mani di Charles Foster Kane. Beh, sembra in quella sequenza iniziale già contenuto tutto il suo sguardo di regista, il potere e la sua decadenza, la solitudine, il tempo che scorre inesorabile. Come va letta questa sequenza in relazione alla poetica di Orson Welles?
1: Beh, il cartello No Trespassing è un invito a considerare l'essere umano come mistero insondabile, e questo è chiaramente un aspetto shakespeariano dell'opera di Welles. Welles ammetteva tranquillamente che l'influenza maggiore sulla sua opera l'ha avuta Shakespeare, e chi ha mai indagato, insomma, nella cultura occidentale l'uomo tutto intero come Shakespeare? Pochi altri, ecco. Dall'altra parte però c'è anche il mago, c'è il prestigiatore, c'è il grande falsificatore. Non dimentichiamo che appunto noi sentiamo distintamente Rosebud, Rosabella nell'edizione italiana, insomma, così, le ultime parole di Charles Foster Kane, su cui poi tutto il film si basa,
0: certo.
1: E però in quella stanza non c'è nessuno ad ascoltarle. Solo lo spettatore le ha sentite. Quindi qui, secondo me, davvero c'è, non tutto forse, ma insomma, per essere l'opera prima, diciamo che aveva già le idee piuttosto chiare, ecco.
0: E qual è, per concludere, il film di Welles che sente più vicino, che ha rivisto più spesso o che più l'ha segnata come studioso di Orson Welles? E qual è invece il film che consiglierebbe a chi si avvicina per la prima volta all'universo wellsiano, magari anche spinto dalla mostra in corso al Museo del Cinema di Torino? Qual è l'opera, secondo lei, più adatta da cui iniziare?
1: Per me è stato, non era il primo film di Welles che vedevo, ma è sicuramente quello che mi ha segnato a vita. Penso che appunto dietro questo libro, insomma, alla lunga ci sia questo film, che è Touch of Evil, l'infernale Quinlan. Perché è indubbiamente il suo film più importante dopo Quarto Potere. per le ragioni anche che dicevamo prima, cioè che è un progetto che nasce come progetto ai margini e che lui riesce a trasformare in una visione veramente shakespeariana del mondo contemporaneo. Ed è per la sua grande energia visiva, per le interpretazioni, per questo stile survoltato, flamboyant, e anche per i suoi elementi stridenti, dal melodramma al comico grottesco, allo slapstick quasi, io è un film che veramente mi sento sempre di consigliare a, insomma, a uno spettatore che ancora non conosce l'opera di Wells.
0: Gabriele Gimelli, grazie per essere stato con noi a Charlot e tante buone storie.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: Cresciuto vicino a Washington DC, il cantante soul Jalen Gonda è tornato di recente con un nuovo album, il suo secondo album intitolato Doctrine of Love, proprio come il brano che abbiamo appena ascoltato. Gonda che si è ormai profilato come una figura di spicco del soul contemporaneo. E proseguiamo nel segno di Orson Welles, un regista visionario che ha cambiato per sempre il modo di raccontare storie al cinema, e lo facciamo con Emiliano Monreale. Benvenuto a Charlot.
1: Buongiorno.
0: Emiliano Monreale è docente, critico cinematografico, saggista, attualmente insegna, è professore ordinario di storia del cinema all'Università La Sapienza di Roma. Fra i suoi saggi voglio ricordare a chi ci ascolta La mafia immaginaria, 70 anni di Cosa Nostra al cinema, 1949-2019, uscito per Donzelli nel 2020. E venendo invece ad Orson Welles, Emiliano Monreale è stato il curatore del libro fotografico I mille volti di Orson Welles, uscito per le edizioni Sabine nel 2015. Partiamo proprio da questo libro, che sembra prendere un po' a modello il saggio, quantomeno il titolo, di un saggio di Joseph Campbell che si intitola L'eroe dai mille volti. Quali sono stati i mille volti di Orson Welles?
1: Ma si tratta proprio di un elemento anche fisico, cioè Welles amava molto il travestimento, era un mago dei travestimenti, e il libro prendeva spunto nel centenario della nascita, perché era il 2015, dal ritrovamento di un enorme fondo fotografico di una persona che aveva seguito Welles negli anni del suo vagabondaggio, in particolare tra Italia all'epoca e Croazia, quindi negli anni 60, c'erano degli episodi televisivi, c'erano le prove di alcuni suoi film e c'erano tante fotografie, tantissime fotografie di Welles che si travestiva in tutti i modi, si travestiva da donna, si travestiva da mercante di Venezia, si travestiva da Bobby, cioè da poliziotto inglese. E veniva fuori tantissimo questo gusto suo del trucco. Sappiamo che Welles, per esempio, è riuscito in quasi tutti i film con un naso finto, perché è un po' complessato dal suo nasino troppo piccolo ed elegante per i personaggi bigger than life che lui voleva interpretare. Quindi i mille volti erano i mille volti proprio fisici di Welles, la sua passione per le maschere, perché uno poi dei grandi temi del cinema, a questo punto, di Welles, non solo attore, stavolta regista, è proprio il tema della maschera, dell'intreccio tra verità e finzione, a volte dell'indistinguibilità tra verità e finzione, fin dal suo primo film, no? Quarto Potere, Citizen Kane, che è proprio un film su quello. Anche lì sono le mille facce di Charles Foster Kane, cioè il protagonista, che viene raccontato da tanti punti di vista, e anche lì sono i mille volti di un personaggio, e così sarà per molti altri suoi film. Penso a Rapporto Confidenziale, ma lui stesso ci teneva a essere raccontato e raccontarsi come un personaggio dai mille volti, fino al suo penultimo film, che aveva il titolo paradigmatico di F for Fake, Verità e Menzogna, F come falso.
0: Il volume che lei ha curato è interamente dedicato al Welles attore trasformista. Quanto pesa questa sua dimensione, quella dell'uomo che recitava Churchill, un poliziotto inglese, Shylock, nella comprensione del Welles regista? E fra l'altro Orson Welles arriva al cinema dopo il teatro, sì, ma anche dopo la radio. Quanto queste due esperienze hanno condizionato il suo sguardo registico?
1: Enormemente, sicuramente per quanto riguarda la radio, il lavoro sulla voce in Citizen Kane è fondamentale, e mi viene in mente un'osservazione ironica, ma non troppo, che faceva un giovanissimo Truffaut quando parlava di Quarto Potere, della sua innovativa maniera di filmare, no? Che diventerà quasi una firma di alcuni film di Welles, cioè queste tipiche inquadrature dal basso che mostrano anche i soffitti, no? Cosa che non si usava, perché fino al girato in studio i soffitti non c'erano nelle produzioni hollywoodiane. Welles inquadra dal basso, e Truffaut dice una cosa, dice: sì, una grande innovazione fotografica e registica e cinematografica, però attenzione, dice, secondo me è anche la tipica prospettiva teatrale. Come vediamo noi a teatro gli attori? Non li vediamo alla nostra altezza, li vediamo appunto, specie dalle prime file, dal basso. Dice, quella innovazione, anche quella innovazione così schiettamente cinematografica di Welles, proviene dalla sua esperienza di attore e regista teatrale. E direi che i critici cinematografici, i cinefili, sono spesso ignorantissimi di teatro, è anche giusto che sia così, e questo ha spinto a trascurare a volte l'importanza del Wells, autore e attore di teatro. Lui viene da lì, è quello, ciò che nutre anche la sua visione del mondo, cioè la sua visione della vita come recita, i suoi classici, che sono quelli che informano la sua visione dell'uomo, Shakespeare, su tutti. Questa è un po' la cosa che va ricordata. Quindi direi il lavoro di Wells sul teatro è fondamentale. Segnalo anche che Wells continuò a fare teatro con esiti a volte un po' rocamboleschi, anche negli anni 50, ad esempio.
0: Emiliano Monreale, lei citava Truffaut. A proposito di registi, per Orson Welles il miglior regista di sempre era John Ford, tant'è che e quando gli fu chiesto quali fossero i cineasti preferiti, Welles rispose: «Preferisco i vecchi maestri, con ciò intendo John Ford e ancora John Ford». In che rapporto sono il cinema, le scelte di messa in scena del cinema di Ford che ritroviamo in Orson Welles e in cosa Welles fu davvero innovativo nel suo modo di fare film? In parte ce lo ha già detto, no? Con i soffitti che fino ad allora non si vedevano.
1: Sicuramente Ford è considerato un maestro da tutti i registi delle generazioni successive, e Ford a sua volta aveva un maestro che era Griffith, che anche lui veniva da un certo tipo di teatro, era anche un grande showman. Ford e Welles condividono poi un altro elemento importante, cioè Greg Toland, il grande direttore della fotografia, no, perché Quarto Potere è un film che mette a profitto, utilizza al meglio una serie di collaboratori straordinari, tra questi appunto spicca Greg Toland, il direttore della fotografia, che era lo stesso di diversi film di John Ford, il quale con una sorniona umiltà, rifiutando la nozione di autore, no, poi sarebbe stata espressa, lui diceva: mi chiamo John Ford e faccio western. Quando gli dicevano: ma lei qual è il suo cinema? Lui diceva: guardi, tutte queste cose dell'autore, io sono un professionista, al massimo, aggiungeva, mi riconosco un certo gusto dell'inquadratura. Ecco, questo certo gusto dell'inquadratura, che in alcuni film è particolarmente evidente, soprattutto da un certo momento in poi, credo che sia l'altra cosa che, forse anche via Greg Toland in alcuni casi, unisce Welles a Ford. E ci ricorda un'altra cosa importante, che è quella che sottolineava di recente Gabriele Gimelli nel suo libro su Welles, cioè che Welles è un autore profondamente americano. Tutti noi sappiamo che John Ford, che appunto faceva western, era un regista molto americano, mentre siamo abituati a pensare a questo Welles un po' cosmopolita, che nasce negli Stati Uniti, vive in Italia, Spagna, eccetera, e che fa dei film tra mille virgolette europei, Il processo da Kafka, La storia immortale da Karen Blixen, eccetera. Però lui è in realtà un autore molto molto americano. I suoi temi, la sua visione, anche il suo stile è qualcosa che si lega fortemente agli Stati Uniti e direi più precisamente a un momento, lungo e glorioso momento della storia culturale degli Stati Uniti, quello del modernismo americano, che ha dei tratti anche un po' barbari, no? Con la grande stagione tra primi Novecento e la metà del secolo, quella dei grandi scrittori, dei grandi poeti, ma anche dei grandi pittori, architetti, no? Welles è figlio di quella stagione lì.
0: Welles ha vissuto a lungo anche in Italia, dove ha girato parti dell'Otello ma anche di altri film. Ha recitato fra l'altro per Pierpaolo Pasolini e perfino per Carmelo Bene. Eppure la critica italiana faticò a capirlo. Cosa ha rappresentato per Orson Welles il periodo trascorso nel bel paese?
1: Ma lui in Italia trovò si è sposato, ha avuto una figlia, eccetera, però si è trovato come un espatriato in una stagione in cui erano molti americani sul Tevere, c'era Hollywood sul Tevere. Lui però in quegli anni lì era molto poco compreso dalla critica italiana, in realtà anche da quella di altri paesi, cioè era considerato un po' un istrione, se non un pallone gonfiato, no? Barocco, stucchevole. Tra l'altro lui arriva in Italia proprio nel momento del neorealismo trionfante, lui apprezzava tantissimo De Sica più che Rossellini, e però in quegli anni era veramente un pesce fuor d'acqua, no? Immaginatevi, no? Che quegli anni fa appunto L'Otello, il Macbeth, film assolutamente barocchi, cosa c'entri con l'Italia, con i gusti della critica italiana? La rivalutazione per l'Italia arriverà nei primi anni 60, ad opera di una giovane generazione di critici educati all'estero, tra questi il primo, il più importante, sarà un 25enne, Goffredo Fofi, però voglio segnalare che nelle varie stroncature dei suoi film anche più mal considerati si staccava invece una recensione assolutamente positiva, entusiastica, forse la più profonda, scritta negli anni 50 su Wells, che è una lunga recensione, un saggio, di Italo Calvino su Cinema Nuovo, che recensiva L'Infernale Quinlan, appunto un film noir, uno dei suoi film più virtuosistici e anche più difficili all'epoca da capire, appunto perché era un film di genere. Ecco, Calvino, con grande acume, superiore a quello di tutti i critici cinematografici della sua epoca, vede in quel film i suoi pregi e anche i suoi pregi politici, cioè dice: questo è un grande film sul potere, se vogliamo è anche un film sui dittatori. È un film su Stalin, certo. Calvino ci metteva del suo perché scrive la recensione subito dopo essere uscito dal PC in seguito ai fatti di Ungheria, la repressione della rivoluzione ungherese, però vede in Wells quello che c'è da vedere. Certe volte gli scrittori sono dei critici più bravi dei critici.
0: Emiliano Monreale, tra i film che Wells non riuscì mai a completare ci sono, beh, ce ne sono tanti. C'è il Don Quixote, The Deep, infine The Other Side of the Wind. Qual è, secondo lei, quello che è davvero un gran peccato che non sia mai giunto sul grande schermo?
1: In realtà non saprei, perché alcuni di questi hanno avuto strane incarnazioni. The Other Side of the Wind è stato poi,
0: certo,
1: in gran parte girato e poi riassemblato di recente, ed è un film molto affascinante, anche perché è un film che ci fa vedere che cosa poteva, voleva, non riusciva a essere Wells in una fase in cui il cinema americano era molto cambiato, era molto più libero. Lui è stato un precursore di molte cose e si trova appunto nella Hollywood degli anni 70 alla fine, con questo film che è una specie di strano oggetto inclassificabile. C'è poi l'idea che in qualche modo lui, non dico che questi film non li volesse finire, ma insomma che lo perseguitassero, che lui fosse posseduto, ecco, dai fantasmi di questi film, che era uno, poi erano due, poi erano tre, poi erano quattro, e che si portava appresso, proprio a volte fisicamente, ne lasciava dei pezzi, delle bobine, delle pizze, nei luoghi in cui erano, nei bauli, negli alberghi. Quindi in realtà erano, da un lato mi viene da dire che il Don Quixote è quello che mi affascina di più e che mi sarebbe piaciuto di più vedere finito, dall'altro lato forse, se vogliamo, il grande gesto artistico, biografico di Wells, la cosa che lo definisce come autore, che fa capire la sua opera, è anche il suo non aver finito i suoi film, anche il suo inseguire questi film, o forse più probabilmente esserne inseguito.
0: Abbiamo iniziato prendendo spunto dal libro fotografico I mille volti di Orson Welles. Io citavo l'eroe dai mille volti di Joseph Campbell. In che misura Orson Welles lo possiamo considerare come un eroe della settima arte?
1: Ma lui aveva sicuramente questo temperamento eroico, anche come attore. Diceva che lui era uno nato per interpretare i re. Direi che però aveva anche, e questa è una cosa tipica dell'America della sua generazione, la passione per i loser, cioè c'è un'idea che in fondo il vero eroe è il perdente. Hemingway e gli altri scrittori della sua generazione ci hanno mostrato meravigliosamente il pathos della sconfitta. Ecco, direi che se Orson Welles è stato un eroe della settima arte, lo è anzitutto come perdente che ha saputo di esserlo, forse anche voluto esserlo.
0: Ci avviamo verso la conclusione con la domanda che ho fatto anche a Gabriele Gimmelli, il nostro precedente ospite. Quale film di Wells sente più suo e a chi si avvicina a Wells per la prima volta? Da quale film gli consiglierebbe di cominciare? Quale invece magari andrebbe tenuto per dopo?
1: Forse risponderei con lo stesso film, cioè il film con cui ho incontrato veramente Wells nell'età cosciente e che è, in fondo non è il più bello forse, ma è il mio preferito, il più wellsiano, è Rapporto confidenziale. Direi che quello è il film in cui fin dai titoli di testa viene fuori la differenza fra Wells e gli altri registi coevi e non coevi, ed è quello in cui subito viene fuori il suo stile in maniera più evidente e subito viene fuori il suo mondo, che è un film ancora una volta sul mistero di un uomo. E direi che, essendo anche un film che non ha l'aura un po' ingombrante di quarto potere e non avendo per esempio alle spalle magari il confronto con testi letterari come gli Shakespeare o il Kafka del processo, è quello che è proprio Wells in purezza. Cioè, basta vederne 5 minuti e si entra nel suo mondo, e forse per questo io lo amo in maniera particolare, quando io penso Orson Welles, penso proprio forse alle prime immagini di Rapporto Confidenziale.
0: Emiliano Monreale, grazie per essere stato con noi a Charlot, grazie e tante buone storie, a presto.
1: A presto.
2: Charlot.
0: Come abbiamo detto più volte nel corso di questa puntata di Sherlock, Orson Welles è stato non solo un gigante della settima arte, ma anche un uomo di teatro. E Valentina Grignoli in Click Cultura ci sta per parlare proprio dei tanti festival e appuntamenti teatrali che ci aspettano da qui a settembre. Sentiamo.
2: Click Cultura. Estate chiama festival, si sa. La gente si sposta, parte in vacanza, le piazze si riempiono, vivono la sera, ballano la musica, ascoltano la prosa, vivono di performance. Ecco perché mi sembra utile questa mini carrellata, senza nessuna pretesa di completezza, che offre una panoramica su quanto di insolito, interessante, illuminante potreste trovare in giro per l'Europa, ovunque andiate. Che sia una piazza della Romagna, una fortezza medievale svizzera, una centrale elettrica tra le montagne del Trentino oppure tra le mura del Palazzo dei Papi. O ancora, dentro una città intera occupata in ogni angolo da migliaia di spettacoli per un mese. Cominciamo in ordine cronologico da Bruxelles, dove dall'8 al 30 maggio si è svolto il Kunsten Festival des Arts. Sì, lo so, è già passato, ma magari segnatevelo per l'anno prossimo, perché ne vale la pena. Questo è un festival che ridisegna la città come se fosse un atlante di creazioni contemporanee. Teatro, performance, danza, senza distinzione di generi. Ora scendiamo al sud e andiamo in Francia e, beh, ovvio che si inizia da qui, ragazzi, perché questo è il festival dell'estate dal 4 al 26 luglio a Avignone. Se non ci siete mai stati, siateci perché è un'esperienza incredibile. Il teatro dentro la storia dentro il teatro. Nel cortile del Palazzo dei Papi, ma anche nei chiostri, nelle scuole, nelle piazzette sotto casa. Accanto ai grandi nomi della scena internazionale, continuano a emergere artisti innovativi e nuove scritture europee che lavorano tra teatro, video e installazione. E poi Avignone ha un doppio. Sempre a luglio, sempre all'incirca per lo stesso periodo, la città si moltiplica nel suo off, che propone una selezione molto più libera, un po' come il Fringe di Edimburgo, ma ci arriviamo dopo. Tra l'altro, all'interno di questa selezione sta la Selection Suisse en Avignon, che presenta una serie di spettacoli svizzeri di arti sceniche, tra i quali Bestiarium di Annina Mosiman e Le Cheval qui peint di Old Masters. Fatto questo, potreste essere già a posto e invece, un poco più a nord, tra Metz e Nancy, dal 21 al 27 agosto c'è la Mousson d'été. Eccoci improvvisamente immersi in un ambiente totalmente diverso, in un'esperienza più intima. Qui si ascolta invece di vedere all'interno di un'incredibile abbazia. Testi, letture, traduzioni, nuove drammaturgie europee ancora in costruzione. È uno di quei luoghi in divenire dove si intuiscono gli spettacoli e si percepisce cosa dirà la drammaturgia tra qualche anno. Torniamo inizio estate, saliamo geograficamente un po' più in su ed ecco due proposte svizzere. A Friburgo, dal 25 giugno al 4 luglio, c'è il Belluar Bollwerk, una fortezza medievale che diventa laboratorio contemporaneo dove prendono vita spettacoli, performance e installazioni. Anche qui si possono trovare artisti emergenti di scene ibride che fanno politica attraverso il corpo e il suono. Si crea così una comunità contemporanea che mangia, discute, attraversa gli stessi spazi. Poco distante, a Nyon, dal 4 al 13 luglio, il FAR Nyon lavora su un'altra idea di prossimità, più laboratoriale. Qui infatti non solo spettacoli, ma residenze, prove aperte e incontri. E arriviamo in Italia, dove ora siamo in piena Biennale Teatro Venezia, che si conclude il 21, ma andate a sbirciare il programma, che sai mai. Se volete vivere un'esperienza unica e una città che si trasforma, la Romagna è il punto di riferimento. Dal 3 al 12 luglio è la volta di Sant'Arcangelo, un gioiellino per la drammaturgia contemporanea, per quel tipo di teatro che ci piace, che ci racconta, partecipativo, attivo politicamente, ma non solo. Basta far scorrere i nomi che ci passano per dare la voglia di farci una capatina. Poi il Trentino, Centrale Fies, vi dice qualcosa? Questo incredibile centro di sperimentazione artistica contemporanea propone, nella seconda metà di luglio, i risultati di lavori e ricerche strettamente legati alla centrale idroelettrica dismessa, uno dei luoghi più radicali della scena performativa europea. Vi ho parlato di Fringe prima e rieccoci, perché il mese d'agosto è tutto suo di Edimburgo, in questa cittadina dove non si respira solo profumo di whisky e pasticci di carne, ma soprattutto la libertà del gesto teatrale. Dal 7 al 30 in contemporanea ci sono l'Edinburgh International Festival e l'Edinburgh Festival Fringe, una versione off che ha decisamente surclassato quella istituzionale, guadagnandosi la nomea del più grande festival di arti performative al mondo. Migliaia di spettacoli, migliaia di sale improvvisate, stand-up, teatro politico, performance immersive, giovani compagnie da ogni continente. Qui non se ne può fare a meno, il teatro invade ogni dove e ti conquista. Insomma, buona estate a tutti.
3: Esta è la storia verdadera del sombrero, caballero della pampa, amico del pueblo, amico di Dio, anda le manito hermano con coraggio e corazón.

Termina qui questa puntata di Charlot dedicata a Orson Welles, termina con Sombrero di Rino Gaetano. Vi ricordo che tutte le puntate fin qui andate in onda sono disponibili online all'indirizzo rsi.ch/charlot. Non mi resta che ringraziare Dario Milan e Beniamino De Ritis per aver curato la parte tecnica. Da parte mia, da Mario Fabio, un caro saluto a tutte e tutti voi all'ascolto. State bene e a presto.

0: Lovvo, Muoro, Ciaone,
1: Caffettino,
0: ma anche no,
1: fa riderissimo,
0: Apericena,
1: Pizzata,
0: Un attimino,
1: Un attimino,
2: Un attimino, che ne è della lingua italiana?
1: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
3: L'equipaggio vi augura buon ascolto. Coraggio Fazzioli, è quasi primavera.
1: Vedo uno scintillio nel suo sguardo, ma secondo me lei preferisce quasi rispetto allo splendore della piena primavera queste settimane di avvicinamento, di attesa.
3: Vedo che mi conosce bene.
1: Attimino dopo attimino. Comunque ho qui la poesia giusta per lei, visto che me ne chiede una.
3: Io le ho chiesto una poesia. No, direi di no.
1: Ormai, visto che ci siamo.
3: Sembra un bambino che cerca di ingannare sua madre per rubare una fetta di torta.
1: Fratello. Coraggio, Pagani, è quasi primavera.
3: D'accordo. Allora, una poesia, una però, eh?
1: Mario Luzzi, una lirica tratta da Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini.
3: Me l'ha già citato un paio di volte.
1: È uno dei miei preferiti.
3: Vede che sto attento. Prego, legga.
1: Non ancora il radioso degli alberi, delle siepi, dei cespugli. Non ancora, ma presto, domani, forse, nel rilucere dell'erba, un fulgore di forsizia, l'allucciolio del fiume, torno alla pigrizia delle barche. Fedeli, ma con nuova meraviglia, al loro appuntamento, la natura e il senso. Domani, già ora, guarda.
3: Molto bella, sottrarrei un po' di emotività nella voce, meno enfasi, Fazzioli, un consiglio.
1: E l'ho fatto per coinvolgerla, Pagani.
3: Non ha funzionato. Esprime bene comunque questo periodo dell'anno. Non so se mi piace di più il fulgore di forsizia, bello, oppure l'allucciolio del fiume, che è magnifico.
1: E tutto è già lì che aspetta, questo è con enfasi.
3: La primavera.
1: E tutto è già lì che aspetta.
3: Grazie, la primavera.
1: Sì. Domani, già ora. Guardi, Pagani, già ora.
3: La parola cara.
1: Accogliamo la nostra ospite Marta Morazzoni. Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Marta Morazzoni è autrice di romanzi e racconti, ha vinto numerosi premi, fra cui il Campiello, il Chiara, l'Independent Foreign Fiction Award.
3: Ha insegnato lettere, ha collaborato con diversi giornali. Segnaliamo la sua opera più recente, che è Tutta la verità all'incirca, uscita per Guanda.
1: Sono 7 racconti, assai diversi fra di loro per il contenuto narrativo, ma tutti composti con intensità, delicatezza di stile, con riferimenti letterari e musicali, dalla Madame Butterfly a Somerset Maugham, con un'attenzione all'atmosfera, alle nuance psicologiche. Oggi però

0: il resto rimane che ogni parola ha una sua ragion d'essere e sta tutto nel modo in cui chi ce l'ha tra le mani in quel momento la usa e nel modo in cui la colloca adeguatamente in un posto corretto. La parola gramma c'è e
1: Sì, questo mi
0: la
1: conforta
0: parola
1: perché
0: gramma.
1: temevo che le piacessero tutte, quindi non ci fosse neanche una parola che lei odiasse.
0: No, invece ce n'è una che non. Beh, intanto devo dire che scrivendo sono molto cauta con l'uso degli avverbi e qui entriamo davvero in un campo largo, molto praticato nella scrittura, ma che secondo me è da tenere a debita distanza, anche perché l'avverbio è un elemento che secondo me, come dire, allenta un pochino la tensione della scrittura. Forse l'avverbio che più profondamente detesto è assolutamente, e che compare oramai in maniera così imprecisa, così anche gratuita, anche nel parlato o nelle interviste, poi per non dire nel momento in cui si scrive, anche perché in questo modo si annulla la possibilità del lasciare delle porte aperte, del lasciare dell'immaginazione, del lasciare delle ipotesi che non sono concluse e definitive. In fondo non c'è niente di assoluto nella nostra vita. Assoluto vuol dire sciolto da tutto, tra l'altro. Quindi possiamo figurarci come non siamo assoluti nel modo più totale. E l'assolutamente che compare un sacco di volte con l'intenzione di dichiarare qualche cosa di molto forte è un superfluo ed è un superfluo che francamente mi dà molto fastidio. Intanto ho usato un avverbio perché ho detto francamente.
1: Devo dire che su assolutamente ci troviamo in sintonia perché a me personalmente infastidisce soprattutto nel suo uso come una sorta di sì ma più lungo, un sì rafforzato e oltretutto toglie valore al sì che nella sua brevità, nella sua laconicità quasi circondato da silenzio io trovo sia efficacissimo e molto, purtroppo molto poco usato.
2: Invece io riflettevo anche a partire da quello che diceva sul turpiloquio e mi chiedevo, Marta Morazzoni, come facesse come autrice in quei punti molto delicati che sono i dialoghi, perché chiaramente poi nei dialoghi deve affiorare, ho usato l'avverbio chiaramente, nei dialoghi deve affiorare il contenuto reale delle cose che dicono le persone, no?
0: Beh, questo è un bel gioco. Giocare con il dialogo, mettere in campo e far sentire la voce del personaggio è una delle esperienze, devo dire, più intriganti nell'atto della scrittura. E lì è la personalità del personaggio che viene a galla, che detta un pochino l'ordine e la costruzione della struttura della frase, del dialogo, della conversazione, anche del soliloquio, del gioco interiore di riflessione. È in mano al personaggio la possibilità di parlare in un certo modo, di usare un certo gergo. Io devo dire che non ho mai fatto esperienza, per esempio, di linguaggi molto gergali. Mi sono sempre attenuta, e magari questo è un limite della mia scrittura, mi sono sempre attenuta all'italiano pulito, che considero poi la forma primaria del mio modo normale di esprimermi anche nella realtà quotidiana, quindi fuori dall'uso della scrittura. E in questo senso, per esempio, il turpiloquio per me è assolutamente, ho detto un altro assolutamente, superfluo, ma questa volta lo dico con molta convinzione perché davvero non lo userei mai e credo nel corso del non molto che ho scritto, credo di non averlo mai usato, semmai lo lascio in allusione.
2: Ho notato anche nei racconti dell'ultima opera di Tutta la verità all'incirca che invece usa molto la sospensione, un dialogo spezzato, anche i tre puntini di sospensione o le frasi lasciate interrotte per mimare proprio il ritmo, la musicalità del parlato.
0: Questo è vero e servono a lasciare intendere al lettore che cosa il personaggio non può dire, non vuole dire, non sa dire, anche perché il tema dell'omissione o il tema dell'elusione dell'argomento troppo esplicito mi ha sempre intrigato molto. Mi piace pensare che non ci sia una totale chiarezza, anche perché forse nessuno di noi è chiaro con se stesso fino in fondo e sempre. Un sacco di volte ci nascondiamo anche delle piccole verità o non abbiamo il coraggio di buttarle. E quindi il gioco di allusione, il lasciare che chi ha orecchi per intendere intenda, mi sembra che possa funzionare abbastanza bene nell'accattivare l'attenzione del lettore.
2: E direi che è una cifra narrativa anche di Tutta la verità all'incirca. Del resto, Pagani, se uno vuole essere del tutto chiaro, scrive biglietti di istruzioni per l'uso, non romanzi o letteratura.
1: O bugiardini.
2: Bugiardini.
1: Adoro la parola bugiardino.
2: Sì.
1: Marta Morazzoni, grazie, a risentirci.
2: Grazie mille.
0: Grazie a voi e buon lavoro.
2: Microepifanie. Mi sbaglio, Pagani, o in questo periodo di microepifanie gliene capitano piuttosto spesso?
1: Ma non saprei. Sarà perché dormo poco e di notte il cervello vaga per sentieri che di giorno mai batterebbe.

0: I sentieri notturni di Pagani. Sembra il titolo di un film.
1: Non lo so se vorrei vederlo, sa?
0: Un thriller di quelli tosti. E dunque quale sentiero ha battuto la scorsa notte?
1: Ma tra l'altro, non trova affascinante anche questo uso del verbo battere quando si parla di sentieri?
0: È questo il sentiero che vuole battere? Vuole battere il battere?
1: Il suo amore per i giochi di parole mi spiazza sempre, però questa volta è fuori strada.
0: Su un sentiero non battuto.
1: Che faccio, ribatto?
0: Beh, la lingua batte.
1: Dove il dente duole?
0: Sì.
1: Ma non vorrei parlare di questo, Fazioli. Magari in seconda battuta.
0: Pagani, per favore.
1: Mi scusi.
0: Non si preoccupi.
1: Mi scusi?
0: Dica.
1: Mi scusi?
0: Pagani sta cercando di dirmi qualcosa?
1: Mi scusi. Ha notato quanti significati può assumere un mi scusi a seconda del tono?
0: Ah, ecco. Beh, in effetti, sì, è una di quelle cose a cui siamo talmente abituati da smettere di vederle.
1: Esattamente, è il servo muto del guardaroba delle parole. Le piace questa definizione?
0: Sì, la trovo quasi poetica, quasi. Ma qual è il punto? Mi scusi.
1: Mi scusi, ma non c'è un punto.
0: No.
1: C'è un motivo se si chiamano microepifanie, no?
0: Capisco, mi scusi.
1: So quello che sta facendo.
0: Mi scusi?
1: Un altro gioco di parole. Però il gioco è bello quando dura poco.
0: Mi scusi, ma questo proverbio mi è sempre parso una scempiaggine, perché mai un bel gioco per essere bello dovrebbe durare poco?
1: Ma sai che in effetti ha ragione, non ci avevo mai pensato. Ci sono dei bellissimi giochi che sono anche lunghissimi.
0: Sì.
1: E in generale nella vita dovremmo dare più spazio al gioco.
0: Giusto.
1: Però lei per favore la smetta con i mi scusi.
0: Mi scusi.
1: Sì, ma di canda...
0: Non
1: ce la faccio più, Fazioli. Caro Fazioli... E con questo siamo arrivati alla fine.
0: Il personale di bordo vi ringrazia.
1: Ma no, aspetti, cosa fa?
0: No, io parto, sa, quando mi dà il via. È un riflesso pavloviano, è colpa sua. Ha detto siamo arrivati alla fine e mi parte la frase tradizionale di commiato.
1: Intendevo dire che siamo arrivati alla fine del ciclo dedicato a Bennato e la canzone politica.
0: Ah.
1: Sono quasi 6 mesi che ne parliamo,
0: sì.
1: Sa? È ora di voltare pagina.
0: Capisco. E cosa ha scelto per chiudere il ciclo?
1: Un pezzo di Joe Sarnataro.
0: Sarnataro, sono confuso, non si parlava di Bennato?
1: Ma qui sta il bello. Joe Sarnataro è Edoardo Bennato, o meglio, è un personaggio di fantasia creato da Bennato, un alter ego, un musicista napoletano emigrato negli Stati Uniti che torna a Napoli e incide un disco. E quel disco è un capolavoro per tanti motivi.
0: Adesso che me lo dice mi pare di ricordare qualcosa. Si intitolava... È asciutto pazzo padrone.
1: Bravo Fazioli. È asciutto pazzo padrone, album del 92, e riprende molti dei temi di denuncia del Bennato più giovane. E lo fa in chiave rock blues, in napoletano. E qui secondo me sta il genio dell'operazione.
0: È vero che il napoletano è perfetto per rock e blues da un punto di vista metrico.
1: Sì.
0: L'abbondanza di parole tronche, di suoni simili all'inglese. Rispetto all'italiano si adatta meglio a quella forma.
1: Oltretutto, È asciutto pazzo padrone è un album bello graffiante che ricorda molto i primi tempi di Bennato. È arrabbiato sia nei testi sia nella musica e quella rabbia in napoletano ha tutto un altro sapore.
0: E che brano ha scelto per questa ultima puntata bennatiana?
1: Devo dire scelta difficile. Ho scelto l'ultima canzone del disco, Nishun, una critica di molti dei malcostumi che Bennato, con gli occhi di Sarnataro, vede nei napoletani. È un blues potente, direi, tipica scuola di Chicago.
2: I figli, papà, il gagliani di sei, il capresti di sordi con te.

0: Nisciuna di Edoardo Bennato.
1: E non si salva davvero nisciuna. Mi pare di ravvisare anche un richiamo alla celebre Quelli che di Enzo Iannacci.
0: Ci ho pensato anche io. In effetti l'elenco è costruito in maniera molto simile, anche se in napoletano. Trovo che renda tutto più diretto. Rispetto a Iannacci qui si sente una rabbia diversa, non trova?
1: Sì, e anche la struttura del blues classico aiuta, e il matrimonio fra blues e napoletano è davvero felice. Come in Pino Daniele, del resto, anche se qui c'è più rabbia.
0: E dal punto di vista del testo, volevo anche farle notare il chiasmo nella parte finale di questa strofa.
1: Il chiasmo, sembra di essere al liceo, all'ora di letteratura.
0: Quel e mariuole, e nutare, e giudice e ricuttare, ovvero mariuoli, notai, giudici e ricottai. Lo sente com'è perfetto questo accostamento tra i vertici della società, notai e giudici, e i gradini più bassi, mariuoli e ricottai. Quattro parole, un mondo.
1: Ha ragione. Grande raffinatezza stilistica nascosta sotto l'apparente immediatezza del blues. E la sa una cosa?
0: Cosa?
1: Mi mancherà Bennato. E mi mancherà anche Sarnataro.
0: Beh, però è stato un bel percorso.
1: Tiene ragione, Pagan.
0: La prego, non lo faccia.
1: Che cosa?
0: Il napoletano non è decisamente la sua lingua, Fazioli. Il risultato è imbarazzante.
1: Ecco chi siamo arrivati al finale.
0: Eccolo là.
1: Anzi, meglio ancora, ecco chi a me vernuto.
0: È asciutto pazzo Fazioli.
1: I faticante volo vi ringraziano assai.
0: Come unghie sulla lavagna. Sì. Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
1: A Priest.
2: Ci congediamo da Radio Svizzera Classica. Un buongiorno con la Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

alle prese con una verde milonga

forse la mia quittezza mi avrai verde milonga inquieta che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare.

E ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé molto più di quanto apparisse. La sua origine d'Africa, la sua eleganza di zebra, il suo essere di frontiera, una verde frontiera.

nel silenzio, finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Ah, io sono qui.

0: fare niente.
1: Bentornati ad Outside is My Side, un viaggio nella musica fuori dal mainstream. Gli Outsider rappresentano la forza della perseveranza e dell'autenticità. Attraverso le esperienze di musicisti che si esibiscono nei luoghi più remoti, scopriremo l'importanza della connessione e della gioia nella musica.
2: Mila Trani è una poliedrica artista italo-spagnola che vive tra Milano e Barcellona. Ha studiato canto jazz alla Scuola Civica di Milano e pittura all'Accademia di Brera, ottenendo successivamente un master in vocologia artistica a Bologna, con una tesi sui dialetti nel canto popolare. Si è inoltre specializzata in tecniche vocali globali, percussioni afro-brasiliane e afro-cubane, canto turco, curdo, ottomano, greco e indiano. Nel 2012 pubblica il suo primo EP autoprodotto, 9, e nel 2015 fonda Elephant Claps, gruppo con cui vince numerosi premi internazionali. Il suo più recente progetto solista, Menta Selvatica, è un album in italiano uscito nel 2025 per un'etichetta discografica spagnola. Prodotto e registrato a Barcellona con musicisti della vivace scena world music catalana, l'album è un viaggio musicale che intreccia sonorità mediterranee, jazz, ritmi caraibici, atmosfere del flamenco e del fado, l'amore per il folklore italiano e una diffusa sensibilità contemporanea.

La nostra outsider di oggi è una esponente di spicco della world music. Quella musica che mescola culture lontanissime e vicine, l'Oriente con l'Occidente. Milatrani canta come una sacerdotessa pagana. La sua voce ci fa viaggiare nei deserti magrebini e poi di colpo ci catapulta in oasi fiorite. Scrosci di pioggia si avvertono nel suo timbro, a volte leggero come un refolo di vento che ci porta profumi nascosti, a volte potente come un tuono. Mila ha una padronanza vocale che la iscrive tra le cantanti più virtuose sulla scena odierna. I suoi studi di canto jazz si evincono dal suo fraseggio, ma il miele che si assapora nei suoni che emette sono un evidente dono naturale. Milatrani però è anche il popolo, la musica popolare. Il suo essere, passatemi il termine, sofisticata, non la allontana per nulla dalla tradizione, dal sentire delle genti, dal genius loci delle terre di cui canta, anche in dialetto. Il suo timbro riesce a trasmetterci visioni di sogno e sole di sud. Il gelo sembra assente nei suoi pensieri e nelle parole che scrive, perché Milatrani è una cantautrice. Le sue liriche vengono da una coppa di loto, visioni e miraggi che ci trasportano in un sogno lucido, da incantesimo circiano, e noi, come moderni Ulisse, tentiamo di resistere al canto di una sirena come Mila. Ma non possiamo fare a meno di abbandonarci nella voluttà del suono della sua cetra, che ci avvinghia e ci lascia ebri e perduti. Una perla della musica outsider, che siamo orgogliosi di ospitare per il nostro viaggio fuori dalla musica mainstream.

0: Questa era Essenza, un altro esempio dell'arte della nostra ospite, l'outsider di oggi, Mila Trani, che è qui con noi. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Mila, io sono felicissimo che tu abbia accettato questo mio invito, perché sai la stima che ho di te.
1: Io anche, grazie.
2: E allora andiamo, mettiamo direttamente i piedi nel piatto della nostra puntata e ti chiedo che cosa significa per te essere un outsider nella scena musicale attuale.
1: Ti potrei rispondere su più livelli, nel senso che c'è una questione legata al tempo e una questione legata alla musica proprio. Prima di tutto, mi sono presa molto tempo per scrivere, per registrare questo disco, perché è stato un regalo che ho fatto a me stessa prima di tutto, e avevo voglia che venisse fuori tutta la mia ricerca, tutti i linguaggi che ho studiato, approfondito, che venisse fuori una sintesi di tutto ciò, che fosse un linguaggio mio, personale. Quindi mi ci sono dedicata, sono stata io a produrlo, per cui non c'era nessuno che mi mettesse fretta, per cui qualcosa che direi anacronistico, no? In questo momento storico dal punto di vista della produttività. Non solo, io ho un'età che è un po', forse un po' fuori.
2: Che non dimostri minimamente.
1: Questa forse è una fortuna, chi lo sa, però non mi importa particolarmente di avere l'età che ho, anche sì, perché insomma, vabbè, l'urgenza c'era, quella di portare questo lavoro fuori e di farlo conoscere, ma c'è effettivamente una discriminazione rispetto a artisti e artiste, forse più artiste, che diciamo oltre una certa età, non avendo più un aspetto che rientra nei canoni, o comunque forse c'è anche un aspetto nel mainstream che riguarda il poter essere plasmati o meno, perché certo, in realtà molti artisti giovani non hanno poi così tanta voce in capitolo rispetto alla loro arte, alla loro immagine. Quindi sì, c'è questo aspetto, e ho cercato di non omologarmi mai a nulla, né dal punto di vista dell'immagine, né dal punto di vista musicale, perché effettivamente anche questo lavoro è eclettico. Sì, si può inserire nella world, si può inserire nel jazz world, non si sa, quindi e quindi in realtà ho seguito semplicemente la mia necessità, e come forse si poteva fare un po' tempo fa rispetto ai tempi che possono essere differenti di un artista. Quindi questo sicuramente è un po' la caratteristica che mi fa rimanere così.
2: Senti, una cosa che mi interessa approfondire, forse può interessare anche i radioascoltatori, è: tu ti sei trasferita a Barcellona da un anno e mezzo.
1: Sì.
2: Che cosa hai notato di diverso rispetto all'Italia, riguardante naturalmente il tuo lavoro?
1: Certo.
2: Che differenze, che cosa hai notato?
1: Sicuramente c'è da parte del pubblico una voglia di nutrirsi di arte, di musica, ma perché c'è proprio l'aspetto culturale diverso, per cui
2: certo,
1: c'è un'educazione all'arte, alla musica. Se tu passeggi per Barcellona c'è sempre qualcuno che ha una custodia che sta studiando musica, quindi c'è già un pubblico pronto a ricevere, e questo per me è già tanto. Poi ci sono più fondi per la cultura rispetto all'Italia, sicuramente. In Catalunya, ecco, io parlo della Catalunya in questo momento,
2: sì,
1: perché conosco questa realtà, e quindi ci sono diversi bandi a cui si può accedere, questo è già un aspetto positivo. Poi ci sono comunque delle difficoltà, perché chiaramente i locali si comportano più o meno come quelli italiani, però è anche vero che ce ne sono tantissimi, cioè sembra un po' di stare a Milano 20 anni fa o anche di più. Quindi la musica c'è dappertutto, si respira. Io sono andata lì per questo motivo, perché c'è musica ovunque.
2: Certo.
1: Poi ci sono comunque insomma delle parti oscure anche lì. Ecco.
2: Comunque abbiamo musica anche qua adesso,
0: certo,
2: vero Sergio? E
0: sì,
2: che musica?
0: Beh, Mila è venuta in compagnia di Dario Spezia con la sua chitarra, e cosa ci proponete?
1: Vi proponiamo Sorella Malinconia, che è stato il primo singolo lanciato in Spagna. È un brano che parla della malinconia, appunto, che è un po' un ponte tra il presente e il passato, è il ponte che ci fa sempre stare nel ricordo come qualcosa di vivo, come qualcosa che ha segnato la nostra esistenza, e quindi per me diventa una sorella la malinconia.
0: Mila Trani con Dario Spezia.

0: Molto bella questa sorella malinconia, la voce di Mila Trani, la nostra outsider di oggi, con lei alla chitarra Dario Spezia, ringraziamo anche lui naturalmente, certo. Ma prima di tutto Mila Trani che è stata con noi.
1: Grazie tante Mila, siamo orgogliosi di averti tra di noi outsider.
2: Grazie mille a voi.

0: Ad agosto i libri di Nero su Bianco si leggono alla radio. Assieme a Rachele Bianchi Porro, Moira Bubola, Andrea Fazzioli, Claudio Visentin e Michele Serra conosceremo scrittrici e scrittori che hanno fatto parlare di loro in modi molto diversi. Perché apprezzati dalla critica, perché ignorati con i loro primi libri o perché magari hanno percorso strade poco battute da altri. I libri di Nero su Bianco, un viaggio tra i generi, a cura di Moira Bubola. Da lunedì a venerdì alle 17.35 in K.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Sono stati ritrovati morti anche gli ultimi due dispersi dopo l'incendio che nella notte di giovedì su venerdì ha devastato lo stabile con ristorante e appartamenti a Tusis. Il bilancio definitivo è di 4 morti e 8 feriti, l'ha reso noto la polizia grigionese. Per l'Alta Valle Calanca si prospettano ancora disagi alla viabilità. La ripulitura del materiale pericolante per garantire la sicurezza degli operai che rimuoveranno le frane più consistenti proseguono. La meteo è la maggiore incognita. Da martedì sono attese nuove piogge che potrebbero rallentare o bloccare gli interventi. Le autorità stanno valutando anche l'organizzazione degli spostamenti di allievi e apprendisti che domani torneranno a scuola. La Repubblica Democratica del Congo e il gruppo armato dell'M23 sostenuto dal Ruanda hanno concordato una tabella di marcia per i colloqui di pace. L'hanno reso noto nel comunicato congiunto diffuso oggi dal Dipartimento federale degli affari esteri. La Svizzera ha ospitato dal 17 al 21 agosto i colloqui che si sono svolti a porte chiuse. Hanno partecipato anche rappresentanti del Qatar, degli Stati Uniti e del Togo, presente in qualità di mediatore dell'Unione Africana. Si prospetta tutta in salita la strada per giungere all'approvazione del nuovo accordo di libero scambio tra Svizzera e Cina. Il dibattito politico potrebbe essere influenzato dall'avvertimento giunto dai servizi di intelligence elvetici sul rischio di spionaggio. In Egitto sono cominciate oggi le esercitazioni militari congiunte con Pechino. Dureranno diversi giorni e serviranno a rafforzare la cooperazione tra le forze armate. Saranno coinvolte diverse basi aeree. La prima fase prevede corsi teorici e pratici. Infine, ancora dall'estero, l'organizzazione di elezioni in Ucraina durante la guerra rischierebbe di frammentare il paese, travolgendolo come uno tsunami. L'ha dichiarato il presidente Zelensky rispondendo oggi alla sfida lanciata dal suo ex ministro della difesa Fedorov. Nelle prossime ore sarà soleggiato in tutta la Svizzera, a nord in modo più ampio. Domani sarà ancora abbastanza soleggiato, in serata temporalesco, minime in calo a 13 gradi, massime domani in rialzo attorno a 26 gradi.

Bentrovati a Cuentos de Latinas, il programma estivo di Rete 2 dedicato alla musica latinoamericana al femminile. Io sono Leyeni Prieto Perez e vi accompagno in un viaggio nel continente latinoamericano attraverso la musica. E per capire come si sono evolute l'immagine e le rappresentazioni della donna in quelle culture. Questa di oggi è una puntata dedicata alla figura della madre. Scopriremo quanto amore si è cercato di ricambiare alle madri attraverso la musica. Ascolteremo canzoni di devozione, di rimpianto e storie di madri che hanno cresciuto i propri figli, instillando in loro la forza di andare avanti. E partiamo con una salsa a colpi di ritmo, consejo de madre, cioè consiglio di madre. Ci racconta il pentimento di non aver seguito il consiglio di una madre che ci vedeva lungo su un inganno amoroso. Il brano appartiene al repertorio della leggendaria orchestra colombiana Grupo Niche. Lo cantavano già i loro esordi, ma divenne un successo

Consejo de Madre del gruppo Nietzsche. Il suo autore, Jairo Varela, aveva per sua madre, Teresa de Jesús, una devozione profonda e ben documentata. Rimasta vedova, Teresa aveva cresciuto da sola 6 figli in condizioni di estrema povertà. Varela ammirava in lei non solo la resistenza, ma la capacità di tramandare valori. Attribuiva alla madre anche la sua capacità di stare vicino alle persone che amava e di fare il padre. Una donna che diventò ispirazione per più di una canzone. Gli Orichas sono uno dei gruppi cubani più importanti degli anni 90 e 2000. Rap, son cubano, ritmi afrocubani mescolati in un suono inconfondibile. Nell'album del loro debutto, Allo Cubano, c'è un brano che si chiama semplicemente Madre. È toccante e soprattutto perché è intrinseco di verità personale.

madre de los Orichas. Jotuel Romero, la voce di questo pezzo, ha raccontato di aver parlato di se stesso quando ha cantato le parole. Sei stata madre e padre allo stesso tempo. Un riferimento diretto all'abbandono paterno, ma anche a una situazione sociale diventata cronica a Cuba, quella delle famiglie spezzate dalla migrazione. Il ritornello dice: questo canto nasce dal mio interiore e mi scalda le vene. La canzone fa anche riferimento all'esodo del Mariel, il 1980, quando circa 125.000 cubani lasciarono l'isola in pochi mesi. Molti di loro per sempre, abbandonando le loro famiglie. Una ferita che nel testo di Jotuel diventa carne viva. E non poteva mancare un tango in una puntata come questa. I tangueros non si sono mai risparmiati nel cantare le debolezze umane e i fallimenti amorosi, ma la madre è sempre rimasta l'unica figura essente da cadute, inattaccabile e sacra.

A mi madre, cantato da Carlos Gardel. In questo testo del poeta venezuelano Sebastián Alfredo Robles, l'autore rimpiange di non avere amato abbastanza sua madre e ne richiama ancora l'abbraccio. La musica è di Carlos Gardel e José Razzano. La scelta di Gardel per questo brano si fonda sulla devozione assoluta che il grande cantante nutriva per sua madre, Maria Berté Gardés. Esistono testimonianze della carica emotiva con cui Gardel interpretava questo pezzo nelle sue tournée, un'emozione che il pubblico sentiva autentica, perché lo era. Ma la canzone che segue adesso è un'opera maestrale delle percussioni cubane, una composizione di Pasquale Herrera e Ricardo Abreu, più conosciuto come Papin, per omaggiare una grande famiglia di musicista, quella di cui nacque il gruppo Los Papines, quattro fratelli, Luis, Alfredo, Jesús e Ricardo, diventati dagli anni 60 l'icona delle percussioni afrocubane in tutto il mondo.

Mi Quinto, Los Papines. Il brano si apre infatti con la presentazione degli strumenti che ciascuno dei fratelli suona. E fra questi il quinto, che è la percussione che più si libera, che più improvvisa, che dialoga con le altre. E poi verso la fine, come avete sentito, arriva l'omaggio alla loro madre Erminia, cantante, che insieme al marito insegnò ai figli a suonare senza strumenti usando casse vuote, scatole di baccalà e pentole. Imparare le tecniche percussive su qualsiasi superficie è ancora oggi praticato dalle scuole di percussione a Cuba. Gli insegnanti spiegano che gli strumenti non sono necessari, che quello che conta sono le mani, il ritmo e l'orecchio. Amor Verdadero degli Afro-Cuban All Star è una canzone che tutti conoscono invece con il suo ritornello Guajira El Son Te Llama, A Bailar y a Gozar. L'ascoltiamo nella versione degli Afro-Cuban All Star, collettivo multigenerazionale fondato nel 1996 che riunisce grandi maestri della musica cubana, molti dei quali hanno fatto parte anche del celebre progetto Buena Vista Social Club.

0: Amor Verdadero, Afro-Cuban All Star. Prima di tutto, cos'è la guajira? È un genere musicale cubano di origine contadina che mescola l'eredità spagnola, le armonie e la chitarra con i ritmi afro-cubani. Ma la parola guajira vuol dire anche semplicemente contadina. Ha un passo lento e dondolante, perfetto per il racconto in prima persona. Infatti, il brano parla della confessione di un uomo al banco di un bar che racconta la propria sventura, tradito da una donna, finito nella malavita e poi nel carcere. In tutto un naufragio, il solo punto fermo era la madre. Lei che piangeva mentre tutti dimenticavano, lei che pregava mentre gli amici sparivano. La canzone si chiude con una dichiarazione bellissima. Le due parole che più mi riempono di gioia sono quando mi chiamano figlio e quando io dico mamà. E adesso un omaggio straziante alla memoria di una madre, Amore Eterno, fu scritto da Juan Gabriel dopo aver appreso durante un viaggio ad Acapulco della morte di sua madre. Una canzone nata nella urgenza, nel dolore e che per questo non invecchia mai. Il cantante compositore messicano, nato nel 1950 e deceduto nel 2016, è considerato una delle figure più popolari ed influenti di America Latina. La sua opera lo rese un personaggio centrale della musica in lingua spagnola del secondo Novecento, con un repertorio di circa 1800 canzoni che tanti artisti come Rocío Dúrcal, José José e la stessa Chavela Vargas hanno reinterpretato. L'ascoltiamo in versione live nella sua interpretazione ranchera.
1: Quiero dedicar esta canción con mucho amor y respeto. Más que una canción, es una oración de amor que quiero dedicar, como siempre, con el mismo amor, cariño y respeto, a todas las mamás que esta noche me han venido a visitar. Sobre todo para aquellas que están un poquito más lejos de mí.

Amore eterno di Juan Gabriel, una performance emotiva e piena di gratitudine verso sua madre. Adesso una voce che arriva da molto lontana, non solo nello spazio ma nel tempo, una voce che sembra uscire dalla terra stessa, dal fango e dal sale dei Caraibi colombiani. Prima di salire su qualsiasi palcoscenico internazionale, Petrona Martinez fu lavandaia, massaggiatrice tradizionale e levatrice. La musica non era per lei una carriera pianificata, era un'eredità trasmessa da generazioni di donne cantatrici. Sua nonna, sua bisnonna, che le avevano insegnato a cantare nel cortile di casa e direttamente dall'interno delle loro cucine. La tradizione che porta avanti si chiama bulerengue, una danza cantata antichissima ed è esclusivamente femminile. Era il canto delle donne escluse dai balli popolari, donne incinte, vedove, madri sole che si riunivano nei cortili a danzare in cerchio e cantare per risposta, mentre una cantora anziana improvvisava e le altre rispondevano battendo le mani. Ay, pari, pari.

0: parir. Ay, Jesús, que no puedo parir.
1: Parì mujeres o partorito donne di Petrona Martinez non è un omaggio sentimentale alla maternità, è una genealogia cantata, una dichiarazione di potere trasmesso di generazione in generazione. Petrona non canta di sua madre, ma canta da madre. Ha composto più di 180 canzoni, eredità preziosa per i suoi 7 figli e i suoi numerosi nipoti. Nel 2021, con l'album Ancestras, ha vinto il Latin Grammy come miglior album folk. E la prossima canzone è forse la ninna nanna più famosa di tutta Cuba. Nella sua semplicità porta con sé secoli di storia dolorosissima. È scritta nel castellano parlato dagli schiavi neri dell'isola. Drume vuol dire dormi. Mamey è un frutto cubano. Babalao è un sacerdote della santeria. Solo dal lessico si intuisce l'abisso nascosto nella forma dolce della ninna nanna. Una madre che non ha quasi niente, che promette quello che può e usa le parole come unica casa che può offrire ai propri figli. La canzone è opera di Ernesto Grenet, anche se molti attribuiscono erroneamente la composizione a suo fratello Eliseo Grenet. Una confusione è rimasta a lungo nella discografia e nella letteratura musicale. La versione che ascoltiamo è quella di Ignacio Villa, conosciuto come Vola de Nieve.

Bola de Nieve, pianista e cantante cubano 1911-1971. Una voce che accarezza e spezza allo stesso tempo. Un pianoforte che si muove come un dondolo nella notte. Tra gli interpreti celebri di questo brano c'è anche Mercedes Sosa, che tra l'altro ne fece un'icona della lotta per i diritti e contro la discriminazione razziale nell'America Latina del Novecento. In America Latina la festa della mamma non è una ricorrenza commerciale come tante. In molti paesi è una delle celebrazioni più sentite dell'anno, in certi contesti più importante del Natale stesso. E a Cuba in particolare, la seconda domenica di maggio, è un evento collettivo. Le strade si animano, le famiglie si riuniscono e la musica è ovunque. Non fai gli auguri solo alla tua di mamma, ma a tutte le mamme che incontri, che tu li conosca o no, e a quelle che vivono nel quartiere. Si telefonano le zie che sono lontane, le cugine, e si fanno gli auguri. Questo amore profondo per la madre non appartiene alla sfera del privato. È qualcosa di pubblico, di esibito, cantato ad alta voce. Le canzoni che avete ascoltato oggi ne sono la prova più bella. E sappiate che ce ne stanno tantissime altre dedicate a questa festività. Siamo arrivati alla fine di questa puntata e ci salutiamo con una canzone di Pablo Milanés, Si ella me faltara alguna vez, Se lei mi venisse a mancare. Cantano in duo Aide Milanés e Julieta Venegas. Io vi do appuntamento alla prossima settimana con Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile.

0: Studio Maria Armanda Trezzini. A Tusis sono stati ritrovati i corpi di tutti dispersi dopo il violento incendio che nella notte di giovedì su venerdì ha distrutto uno stabile di 3 piani con ristorante e appartamenti. Il bilancio definitivo è di 4 morti. Secondo quanto finora ricostruito, le fiamme sono divampate poco dopo la mezzanotte al secondo piano dell'edificio. 14 persone sono riuscite a mettersi in salvo, 8 di loro sono rimaste ferite, 2 sono state ricoverate in gravi condizioni. L'identificazione delle vittime prosegue, continuano anche perlustrazioni e analisi per risalire alle cause del rogo e stabilire eventuali responsabilità. Ha reso noto nel pomeriggio la polizia grigionese. Per l'alta Valle Calanca si prevedono ancora disagi alla viabilità. La ripulitura del materiale pericolante per garantire la sicurezza degli operai che rimuoveranno le frane più consistenti proseguono. La meteo è la maggiore incognita. Da martedì sono attese nuove piogge che potrebbero rallentare o bloccare gli interventi. Le autorità stanno valutando anche l'organizzazione degli spostamenti di allievi e apprendisti che domani torneranno a scuola. Sentiamo cosa ci ha detto al termine della riunione che si è appena conclusa il sindaco di Rossa Graziano Zanardi, raggiunto da Luca Berti.
1: Sostanzialmente abbiamo deciso di mantenere tutte le disposizioni che sono in vigore a tutt'oggi e l'unica aggiunta che abbiamo fatto su indicazione degli organi competenti della scuola. Abbiamo informato che la scuola di infanzia e scuola elementare Castaneda viene rimandata all'apertura fino a nuovo avviso, invece per quanto concerne la scuola Sex Hub, per quegli allievi che vanno a Mesocco o Rovereto, viene garantito il volo con l'elicottero, genitori permettendo.
0: Amalia Mirante correrà per il Consiglio di Stato. La lista completa di Avanti con Ticino e Lavoro, che punta a un seggio in governo e a una rappresentanza in Gran Consiglio sufficiente a costituire un gruppo parlamentare, sarà presentata entro inizio ottobre. La 79esima edizione del Locarno Film Festival, terminata lo scorso fine settimana, ha attirato oltre 150.000 spettatori. Gli ingressi nelle sale sono aumentati del 4%, superando le 91.000 presenze e compensando il calo del 5% in Piazza Grande. Per gli organizzatori, la diminuzione del pubblico davanti allo schermo gigante è dovuta alla canicola e alla gestione rigorosa della capienza attuata per favorire sicurezza e agio. Dai dati divulgati oggi, la frequentazione alle proiezioni risulta stabile. Oltre 3.000 persone giunte da tutta la Svizzera hanno partecipato al raduno federale di suonatori di campanacci e sonagli di Schlüpfen nel Canton Berna. Alla giornata conclusiva di oggi si è esibito alla batteria anche il consigliere federale Albert Rösti. Grande successo anche per la traversata del lago di Ginevra. Alla 10ª edizione di oggi hanno partecipato quasi 1.200 persone. Le iscrizioni si erano esaurite in pochi minuti. Una nuotatrice di 92 anni ha completato il percorso di 1.800 metri in 1 ora e un quarto. Domani sarà abbastanza soleggiato in tutta la Svizzera, in serata temporalesco, minime in calo a 13 gradi, massime attorno ai 26.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: La compagnia di prosa della Radio Televisione della Svizzera Italiana presenta Cuore di Tenebra, dal romanzo di Josef Conrad. Adattamento radiofonico di Manlio Santanelli.
2: Quei due parlavano di Kurz, non c'è dubbio. Si erano seduti sotto la prua della nave e io, che ero sopra le loro teste, ho potuto udire tutto senza essere visto.
3: Io sono docile come un bambino, zio, e tu lo sai. Ma non mi va di essere comandato bacchetta. È tutto regolare. Sono o non sono il direttore? Eppure quelli mi hanno categoricamente ordinato di mettermi a disposizione di quello là. È incredibile.
4: Beh, certo, non è una cosa simpatica. Proprio no.
3: Sono certo che è stato lui a chiedere all'amministrazione di essere mandato laggiù per dimostrare che cosa sarebbe stato capace di fare. Ma guarda che appoggi deve avere quell'uomo. È regolare.
4: Uomini simili fanno il bello e il brutto tempo. Ma se fossi in te, non dispererei. Il clima! Il clima ti aiuterà a risolvere questo problema. È rimasto solo lui laggiù?
3: Sì, se si eccettua un maledetto intruso che va e viene, un mercante. Mesi fa si è sbarazzato anche del suo assistente, rimandandolo qui con un biglietto per me, e sai che cosa c'era scritto? Fate sparire questo povero diavolo dal paese e non mandatemi altri della stessa specie. Si può immaginare una persona più impudente?
4: E dopo, cosa è successo dopo?
3: Avorio. Tanto avorio di prima qualità. Non passava una settimana che non ne pervenisse un carico completo. E a me non rimaneva che fatturarlo e registrarlo sotto il suo nome.
4: E come faceva tutto quell'avorio a giungere fin qui?
3: Con le canoe, no? I selvaggi vanno su e giù per il fiume ai suoi ordini. E pensa, in mezzo a loro è l'unico bianco, oltre quel mercante, in mezzo a quella tribù di cannibali. E non li teme, anzi, sono loro che tremano alla sola vista di lui. Li domina.
4: Incredibile. Ma non prende turni di riposo, non sente nostalgia per la sua terra.
3: Pare che una volta sia giunto in canoa, bagagli e tutto, fino in vista della nostra stazione. Ma inspiegabilmente ha virato ed è ritornato nel cuore della boscaglia, tutto regolare. Si dice anche che sia stato malato, molto malato, e che ancora non si sia rimesso del tutto.
4: Il mio parere è che tu non hai niente da temere. Qui nessuno, capisci? Nessuno può minacciare la tua posizione. E sai perché? Perché tu sopporti a meraviglia questo clima. Tu resisti e li batti tutti. Il pericolo, semmai, è in Europa. Ma lì, prima di partire, ho preso delle precauzioni.
3: Quel tipo non lo reggo, zio. Quando stava qui mi toglieva l'anima. Secondo lui, ogni stazione deve essere un faro sulla strada verso il progresso. Un centro di scambi commerciali, sicuro, ma anche uno strumento destinato a migliorare, istruire, rendere più umani gli indigeni.
4: Filantropia! La vera piaga del nostro secolo. Ma tu non hai nulla da temere, visto che anche lui è stato malato. E non è detto che sia
2: poi
4: completamente...
2: Poi si sono diretti verso la boscaglia. Ma che tipo è questo zio del direttore? Voi che ne pensate, Charles?
5: Forse è più giusto dire che tipo era, dal momento che non se ne hanno più notizie. Io l'ho conosciuto poco, signor Marlock. Per quel che mi è parso, doveva essere un uomo avido, rapace. Uno di quelli che farebbero di tutto per mettere le mani sui tesori della terra. Un volgare pirata.
2: Se è vero che è finito nelle sabbie mobili, diciamo pure che se lo ha meritato. Vi confesso, Charles, che se non avessi avuto la possibilità di confidarmi con voi, credo che sarei impazzito. Non si può vivere con la paura anche della propria ombra. Non vedo l'ora di partire.

0: E chi l'aveva visto? L'abbiamo evitato per un vero miracolo.
1: I massi a pelo d'acqua sono il pericolo maggiore. Te ne accorgi solo quando ci sei ad un metro. E forse converrà portarsi verso la riva destra. Lo scandaglio dice che là il fiume è più profondo.
0: E i tronchi? Anche i tronchi galleggianti possono sfondarci una fiancata.
1: Dovremo stare con gli occhi bene aperti. Per un uomo di mare mandare a fondo la cosa che dovrebbe tenere a galla è una colpa imperdonabile. Non la dimentica mai più. Un colpo al cuore. Te la sogni di notte anni dopo e ti svegli con la fronte bagnata di sudore.
2: Legna per voi. Affrettatevi. Avvicinatevi con cautela. Che vorrà dire questo messaggio?
3: Ma che altro c'è scritto?
2: C'è una firma, ma è illeggibile.
3: Sarà di Kurz?
2: No, non mi pare.
3: Avvicinatevi con cautela. Che vuol dire?
2: Non lo so. Ma è chiaro che più a monte qualcosa non va. E Kurz, o qualcuno per lui, pensando che dal fiume avremmo notato questa capanna abbandonata, ha voluto lasciarci un messaggio.
0: Qui c'è anche un libro.
3: Notizie su alcuni argomenti...
2: Fatemi vedere.
3: Ecco.
2: Su alcuni argomenti di arte marinara. Arthur Towson, capitano della marina di Sua Maestà. È pieno di tavole numeriche. E ci sono anche delle annotazioni a matita.
3: Sarà appartenuto a quel mercante?
2: Ma allora è un inglese.
3: Temo che ciò non gli impedirà di mettersi nei guai. Il direttore non ha mai mandato giù la sua intrusione.
1: Alberi, alberi. Milioni di alberi massicci, immensi. Un labirinto attraverso il quale questo fiume non è che un tenue filo di Arianna.
0: Avete idea, capitano, di quante miglia ancora ci restano da fare?
1: 10, forse 15. Ormai dovremmo esserci quasi. Li sentite?
0: Vengono sia dalla riva sinistra che da quella destra.
1: Non mi pare un buon segno. Prendete il binocolo e date un occhio alla boscaglia.
4: I selvaggi, capitano! C'è meta dappertutto! Sulle rive, sugli alberi! Si attaccheranno?
1: Non lo so, direttore.
4: Mettete il motore al massimo.
1: Non ci pensate neppure, proseguiremo così.
4: Ma se ci attaccheranno?
1: Il fiume è pieno di tronchi, di scogli a fior d'acqua. Non possiamo andare più veloci, è troppo rischioso.
4: Vi autorizzo a correre questo rischio. Sono il direttore.
1: E io sono il capitano. E rifiuto di correre rischi inutili.

0: Ci attaccheranno? Chi lo può dire? Qualcosa deve essere accaduto alla stazione superiore. E forse a quest'ora il signor Kurtz? No. Sarebbe una beffa troppo grande essere arrivato fin qui e non potergli parlare. Parlare con il signor Kurtz. È strano. Non me lo sono mai immaginato se non nell'atto di parlare. Non dico fra me, ora non lo vedrò più, oppure ora non potrò più stringere la sua mano, ma dico, ora non potrò più ascoltarlo. Perché ora egli è per me una voce. Una voce esaltante, meravigliosa o spregevole, non importa. Una voce che sale da un cuore di tenebra.
1: Che cos'è quella costruzione bianca laggiù?
2: Dove?
1: Dietro quegli alberi. Ecco, ora si vede meglio.
2: La stazione! La stazione!
1: Ah, ce l'abbiamo fatta dunque! Non ci speravo più!
3: Ci siamo finalmente!
1: Direttore, chi è quell'uomo che gesticola sulla riva? Accostiamo, Charles!
2: Sembra un bianco, ma non è Kurtz!
1: Sarà quell'inglese, il padrone del libro che abbiamo trovato nella capanna!
2: Sì, deve essere quel mercante!
3: Quel ficcanaso!
1: Lascia il timone a me, Charles, e vai a occuparti degli ormeggi!
4: Per un pelo! I vostri selvaggi non ci hanno attaccato!
5: Tutto bene! Venite! Tutto bene! Venite!
6: Dice anche tutto bene, roba da matti. Comunque bisogna fermarsi, capitano. Sarà necessario cercare subito il signor Kurtz.
1: Ascoltatemi bene, questa faccenda non mi va. Gli indigeni sono nella boscaglia in agguato dietro ogni albero.
7: È gente semplice. Eppure sono contento che siate

0: Venuti. Ho dovuto penare a tenerli lontani. Oh, non avevano cattive intenzioni. Ah, fratello marinaio, sono felice di presentarmi. Tarnoff, Piotr Ivanovich Tarnoff.
1: Ma come? Non siete inglese?
0: Oh, per nulla. Sono russo. Russo puro sangue. Figlio di un arciprete.
1: Ah, il figlio di un pope russo nel cuore dell'Africa.
0: Ho vissuto sul mare tutta la vita. Avevo 9 anni quando fuggii di casa, ma non me ne sono mai pentito. Quando si è giovani bisogna girare il mondo, acquistare esperienza, idee, allargare la mente.
1: E siete finito qui?
0: Non è mai detto. Qui ho conosciuto il signor Kurz e ho dimenticato il mare.
1: Ah, a proposito di mare, ho qui un vostro libro. Ecco, tenete.
0: Ah, il mio manuale. L'unico libro che mi era rimasto. Non so come ringraziarvi. Credevo di averlo perduto. E a un uomo che se ne va in giro da solo capitano tanti accidenti, sapete. Qualche volta la canoa si rovescia, qualche volta dovete essere pronto a tagliare la coda prima che gli indigeni diventino pericolosi. Come vi dicevo, ho penato non poco a tenere lontana tutta quella gente.
1: Volevano uccidervi?
0: Oh, no, no.
1: E perché mai stavano per assalirci?
0: Non vogliono lasciarlo andare. Un uomo come lui. Portatelo via. Via la svelta, vi dico. Non possiamo rischiare di perderlo così. È un essere straordinario. Pensate, una volta che eravamo accampati nella foresta abbiamo parlato tutta la notte. O meglio, ha parlato lui. E parlò di tutto. E io dimenticai il sonno. La notte parve durare meno di un'ora. Parlò di ogni cosa, di ogni cosa, anche d'amore.
1: Ah, vi parlò d'amore?
0: Non di quello che pensate. Parlava in generale. E mi fece capire tante cose.
1: Avete parlato altre volte con lui?
0: Troppo poco, purtroppo. Lui era sempre in giro, in qualche angolo sperduto della foresta.
1: Che faceva? Esplorazioni?
0: Ha scoperto un mucchio di villaggi e anche un lago immenso che non è segnato su nessuna carta.
1: E tutto questo sempre nell'intento di raccogliere avorio,
0: suppongo. Certamente.
1: Ma e quando non aveva merci da scambiare?
0: In compenso aveva molte cartucce nel suo fucile.
1: In altre parole saccheggiava il paese. Non è così?
0: Non da solo, comunque.
1: Credo di capire. Induceva i selvaggi che gli erano fedeli a seguirlo nelle sue scorribande. Peggio ancora.
0: Essi lo adorano.
2: Ma è inaudito, semplicemente inaudito.
0: Ma che cosa pretendete? Arrivò da loro con il tuono e il fulmine. E quelli non avevano mai visto nulla di simile. Non potete giudicare il signor Kurz alla stregua di un uomo qualsiasi. Tanto per darvi un'idea. Una volta voleva spararmi.
1: Spararvi?
0: Spararmi, sì. E l'avrebbe fatto, non c'è dubbio. Io tornavo da un villaggio con una piccola partita d'avorio e lui minacciò di spararmi se non glielo avessi consegnato. Disse che avrebbe ammazzato chiunque si fosse messo sulla sua strada e nessuno avrebbe potuto impedirglielo.
1: Ma quell'uomo è un pazzo. Un pazzo! E voi ne parlate come si parla di un santo.
0: No. No, no. Non potete dire questo di lui. Non ne avete il diritto. No. No, no.
3: Tarnoff! Signor Tarnoff!
4: Dove vi siete cacciato, maledizione?
0: Dove vi siete cacciato voi, capitano? Siete scomparso. Io sono rimasto qui ad attendervi.
1: Sono sceso a terra. Ho bisogno di parlarvi. Sono stato a far visita al signor Kurz.
0: L'avete visto?
1: No, no, mi sono soltanto avvicinato alla casa e francamente mi è bastato. Passatemi quella bottiglia, ho bisogno di bere qualcosa. È spaventoso.
0: Credo di capire. Ma vi prego, considerate che negli ultimi tempi lui è stato molto male. E questo deve avere certamente influito.
1: Quelle teste umane infilate sulla palizzata intorno alla casa. Non negate, le conoscete anche voi se siete stato a far visita al signor Kurz.
0: Ma vi ripeto che negli ultimi tempi...
1: No, Tarnoff! Quelle teste non sono state recise negli ultimi tempi. Alcune sono ridotte alla grandezza di un pugno, rinsecchite dal sole, rattrappite. Mio Dio, quasi non volevo credere ai miei occhi. Poi Poi mi ha preso lo stomaco e sono dovuto venire via. Ma perché? Perché? Quale mente mostruosa può concepire di vivere in mezzo a simili decorazioni?
0: Ma quelle teste non sono decorative. Sono un simbolo.
1: Ah, sì, dimenticavo. Voi siete un suo discepolo, un suo imitatore. Non potete ammettere che...
0: Capitano, capitano, lungi da me sostenere che lui abbia agito sempre nel migliore dei modi. Ma per poter giudicare bisogna provare la tremenda solitudine di questa terra. Viverla fino in fondo.
1: No, no, signor Tarnoff. Non ci sono giustificazioni possibili a quanto visto con questi occhi.
0: E se vi dicessi che quelle teste appartenevano a dei ribelli? A degli sciocchi che avevano usato.
1: Ah, ribelli! Da quando sono qua giù ne ho sentito di tutte le specie sul conto di questi indigeni. Eppure quelle teste di ribelli mi sono sembrate alquanto sottomesse, infilate là sulle travi della palizzata.
0: La vita qui può mettere a dura prova anche un uomo della tempra del signor Kurz.
1: E voi? Sentiamo. Voi che avete fatto per reagire a questa vita? Voi che siete il suo discepolo? Lo avete aiutato solo ad allestire quella specie di santuario? O anche prima nella scelta degli oggetti votivi? Eh? Su, parlate, devo sapere di fronte a chi mi trovo.
0: Io? Ma io sono un uomo qualunque. Come potete paragonarmi a lui?
2: Che accade ancora in quest'angolo d'inferno?
0: Lo stanno portando in barella. Ve lo avevo detto che è ancora molto malato. I selvaggi non lo perdono di vista un solo istante. Ora, se egli non dice loro la parola giusta, è finita.
5: Salvare me! Salvare Kurz! Salvare Laborio, vorrete dire! Non venitemi a raccontare sciocchezze, signor direttore! Salvare me! Ma se sono io che ho dovuto salvare voi! Malato! Malato! Non sono tanto malato come vi piacerebbe credere! E ritornerò e realizzerò tutti i miei piani! Vedrete cosa sono ancora capace di fare!
6: Sta molto male, è proprio giù.
1: Che si può fare, direttore?
6: Non so, a questo punto si è fatto per lui tutto il possibile, non è vero, capitano? Tutto regolare. Ma bisogna riconoscere che il signor Kurz, la nostra compagnia, ha fatto più male che bene. Non ha capito che i tempi non erano maturi per un'azione di forza. Prudenza, prudenza, questo è il mio principio. Ma lui ha compromesso tutto e così questo distretto per qualche tempo ci sarà precluso, con grave danno per il nostro commercio. E perché? Perché è sbagliato il metodo.
1: Il metodo? Lo chiamate metodo voi?
6: Perché?
1: Beh, è pura follia.
6: Esatto, esatto, l'avevo previsto, tutto regolare. Quell'uomo dimostra una completa mancanza di giudizio e sarà mio dovere farlo notare.
1: Maledetta sentina. Dovevo guastarsi proprio ora. Passatemi quella chiave, Charles.
7: Questa?
1: No, quella più grande.
7: Capitano! Capitano!
0: Fratello marinaio, una sola parola.
1: Ditemi, signor Tarnoff, ma presto. Questo motore fa i capricci proprio nel momento meno opportuno.
0: Ma allora quando potremo partire?
1: Non prima di stasera.
0: La riva è piena di selvaggi. Gli uomini di Kurz. Non è prudente.
1: Lo so, non si vedono, ma sento i loro occhi puntati sulla nave.
0: Non prima di stasera, avete detto. Allora io me ne vado con una canoa.
1: Signor Tarnoff, credevo che aveste molti amici fra quei selvaggi.
0: Fratello marinaio, è gente semplice quella. Ma non puoi mai sapere che gli gira per la testa. E io sono preoccupato principalmente per il signor Kurz. Portatelo in salvo, lontano da qui. La sua vita e la sua reputazione sono nelle vostre mani.
1: La sua reputazione?
0: Capitano, io confido che voi abbiate compreso e comprenderete ancora di questo mondo molte cose che gli altri non possono comprendere. Comunque, fate molta attenzione quando muoverete gli ormeggi. Ci sarà certo una reazione da parte di quegli uomini sulla riva nascosti. In quel preciso istante sentiranno che gli state portando via una ragione di vita, la parte divina della loro esistenza. Forse più che sparare, vi converrà azionare la sirena.

0: Vedrete. Saranno tutti al porto ad attendere il nostro arrivo. Sovrani, anche sovrani, e uomini politici e artisti. Oh, io non lo dico per me. La mia carriera non conta, ma le mie idee, quelle sì. Mi capite? E ci sarà anche la mia donna. Ma quando arriveremo?
1: Presto, signor Curzio. Siamo già quasi alla foce. Una volta in mare aperto procederemo più speditamente.
0: Maledetto continente. Ma vedrai, tornerò. Tornerò sano e forte per strapparti il cuore.
1: Non vi agitate o starete peggio.
0: Capitano Marlo, voi non potete comprendere fino in fondo. Voi siete qua giù da poco tempo. La vista di quella riva, di quella cupa impenetrabile parete vegetale con le sue fitte ombre e le sue rare irreali trasparenze, non ha ancora nessun potere su di voi. Attento, signor Marlo, finché siete in tempo. Questa terra desolata emana un fascino irresistibile e prima o poi si vendica su di noi invasori, anche sul più deciso, sul più inflessibile. A volte, nelle ore di solitudine, tendevo l'orecchio al silenzio che mi circondava ed era come se ogni ramo, ogni foglia mormorasse qualcosa, qualcosa sul mio conto che io stesso ignoravo, di cui non avevo avuto alcun sospetto finché non m'ero ritrovato qua giù, solo. Chiudete quel portello, capitano, vi prego, chiudetelo. Non tollero più la vista di questa maledetta terra.
1: Va meglio così?
0: Va meglio, grazie.
1: Ora rilassatevi. Cercate di riposare.
0: Non andate via. Restate, signor Marlo. Ho ancora bisogno di voi. Devo... Voglio consegnarvi questo pacchetto. Ecco, sono lettere e una fotografia. E c'è anche un manoscritto. Conservate tutto voi. Badate che non finisca nelle mani di quello sciocco pericoloso. Il direttore frugherebbe dappertutto pur di venirne in possesso.
1: Non temete, non lo toccherà nessuno.
0: Il manoscritto, mi raccomando, quello è il mio rapporto alla Società Internazionale per la soppressione dei costumi selvaggi. Ma leggete, leggete, di voi mi fido. Voi non siete come quel direttore e i suoi accoliti. Voi capite molte cose. Leggete qua, vi prego.
1: Noi rappresentanti della civiltà europea, noi che siamo i diretti discendenti dell'antica Grecia e nel corso dei secoli abbiamo portato...
0: Abbiamo portato la fiaccola della ragione attraverso le tenebre della barbarie. Dobbiamo necessariamente apparire agli indigeni di questa terra come degli esseri soprannaturali. Ci presentiamo loro quasi con i caratteri della divinità. E leggete qui, ora.
1: Ma con la semplice pratica della volontà possiamo esercitare nel bene...
0: Possiamo esercitare nel bene un potere illimitato. E allora questa terra immensa, questa sconfinata distesa di luce accecante e di ombre impenetrabili, diventerà un universo governato da una suprema benevolenza. E il male che ancora contende al bene il possesso dell'uomo.
1: 40 pagine. È stato un lavoro duro.
0: Molto, molto duro. Ma sono contento, perché questo manoscritto avrà un'influenza decisiva sulla storia, sullo sviluppo di questo continente.
1: C'è anche un poscritto.
0: Un poscritto? Che poscritto? Dove?
1: Mi pare stilato con mano incerta. Sterminare...
0: No, no. Quello non leggete, vi prego. Non leggetelo.
1: Sterminare tutti questi bruti. Che cosa vuol dire?
0: Strappatelo, vi prego. Capitano, signor Marlo, strappatelo, vi supplico. Vi supplico.
1: E va bene. Lo strapperò. Ecco, Ma voi ora dovete spiegarmi che cosa vuol dire.
0: È stato dopo molto tempo, quando ero già malato. Solo in questa terra spaventosa, quel mormorio cresceva, s'era fatto insopportabile. Ho voluto guardare dietro di me e mi sono perso. Come è potuto accadere? Non posso pensarci. Io stesso non posso crederci. Dio, che orrore! Io avrei potuto impedirlo con un gesto, con un semplice cenno del capo. Ma i miei nervi hanno ceduto. Questa terra si è presa la sua terribile vendetta. E ora scivola sempre più nel buio della mia coscienza, solo con il ricordo di quelle danze notturne, di quei riti indescrivibili offerti a me. Offerti a me.

0: Capitano Marlo. Capitano, forse è bene che andiate di là, nella cabina del signor Kurtz. Lasciate pure a me il timone.
1: È successo qualcosa?
0: Credo che stia peggio. Gli ho portato da bere. Ho avvicinato la candela a pochi centimetri dai suoi occhi e lui ha detto: sono qui al buio in attesa della morte.
1: Va bene, vado a vedere. Kurtz. Signor Kurtz. Sono io, Marlo.
2: Avrei dovuto dire, spiegare a quella gente che ero un uomo come loro. Ma non sopportavo più quelle danze, quei suoni terribili. Che orrore.

0: Mateus Kurz. L'ho conosciuto molti anni fa. Era un giornalista di provincia, signor Marlow. Abbiamo fatto i primi passi nello stesso giornale, senza pretese. Si lavorava tutta la notte e il giorno si correva da un capo all'altro della zona per raccogliere notizie d'ogni genere. Ma secondo me, Kurz era nato per fare politica. Dalla parte del popolo, si intende.
1: Che cosa ve lo fa pensare? Aveva cominciato come giornalista?
0: Voglio farvi una confessione. Ho sempre ritenuto che Kurz non fosse capace di scrivere due righe. Ma santo cielo, come sapeva parlare lui, non c'era nessuno. Elettrizzava l'uditorio, aveva fede, capite? Fede. Riusciva a credere in qualsiasi cosa e a farvela credere. Sarebbe stato un grande capo di partito, qualunque partito. Non siete d'accordo?
1: Sì, forse sì.
0: Ma a voi, disse mai quale motivo l'aveva spinto laggiù?
1: Certo, ecco qua.
0: Che cos'è?
1: Un rapporto. Un rapporto alla Società Internazionale per la Soppressione dei Costumi Selvaggi.
0: Potrò dargli uno sguardo?
1: Potete anche pubblicarlo se lo riterrete interessante.
0: Vedremo. Ma, qui manca l'ultima pagina.
1: Ah, era un po' scritto di nessuna importanza.
0: Non avete altro che possa interessare il mio giornale?
1: Di lui non mi restano che alcune lettere private e la fotografia di una donna.
2: Prego, sedete, signor Marlow.
3: Comandi, signora?
2: Potete preparare il tè, Catherine.
3: Subito, signora.
2: Vi sono molto grata, capitano, per avermi cercata. Eravate suo amico?
1: L'amicizia si sviluppa presto laggiù. Lo conoscevo quanto ad un uomo è possibile conoscerne un altro.
2: E l'ammiravate, vero? Era impossibile conoscerlo e non ammirarlo.
1: Era un uomo notevole. Era impossibile non...
2: Non amarlo. È vero. È vero. Ma pensate, nessuno lo conosceva meglio di me. Io godevo di tutta la sua nobile fiducia. Io lo conoscevo di più. Che perdita. Per me. Per noi. Per il mondo intero. Sono stata molto felice. Molto fortunata. Troppo felice per un tempo troppo breve. E ora sono infelice. Per tutta la vita. Perché ora di tutta la sua grandezza, della sua mente generosa, del suo nobile cuore, non rimane niente. Niente altro che un ricordo.
1: Noi lo ricorderemo sempre.
2: È vero. È impossibile che tutto ciò vada perduto. Che una vita simile finisca senza lasciare altro che il dolore. Qualcosa deve pur rimanere.
1: Le sue parole rimarranno.
2: E il suo esempio. Gli uomini lo veneravano. La virtù splendeva in ogni suo atto. Io sono certa che il suo esempio...
1: Sicuro. Anche il suo esempio rimarrà.
2: È morto come è vissuto. E io non gli ero vicina. Aveva bisogno di me. E io non gli ero vicina. Perdonatemi, capitano. Penso alla sua solitudine, senza nessuno accanto che potesse comprenderlo, come l'avrei compreso io. Con me avrebbe parlato. A me avrebbe aperto il suo cuore. Ma voi lo avete assistito fino al momento della...
1: Sì.
2: E avete udito le sue ultime parole?
1: Le ho udite.
2: Ripetetele.
1: Ma...
2: Ripetetele, vi supplico. Non capite? Ho bisogno di qualcosa che mi aiuti a sopravvivere.
1: Calmatevi. L'ultima sua parola fu il vostro nome.

No. È impossibile. È impossibile trasmettere la viva sensazione di qualsiasi periodo della propria esistenza. Ciò che ne costituisce la verità, l'essenza sottile e penetrante, è impossibile. Si vive e si sogna soli.

La compagnia di prosa della radiotelevisione della Svizzera italiana ha presentato Cuore di tenebra, dal romanzo di Joseph Conrad. Adattamento radiofonico di Manlio Santanelli, con Adalberto Andreani nella parte di Marlowe e con la partecipazione di Maria Rezzonico, Diego Gaffuri, Dino Di Luca, Adolfo Geri, Edoardo Gatti, Rodolfo Traversa, Dario Viganò, Roberto Colombo, Mario Baglio, Alessandro Quasimodo, Alberto Canetta, Fabio Barblan, Mariangela Velti, Flavia Soleri. Sonorizzazione di Mino Müller. Realizzazione tecnica di Gian Enrico Meroni e Ilde Schivardi. Regia di Enrico Colosimo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Ed eccoci al nostro momento musicale terapeutico, il momento in cui attraverso la musica scopriamo lati e gusti inediti, magari inaspettati, dei nostri ospiti e delle nostre ospiti. E questa sera tocca a Luca Crovi, direttore artistico del Festival di Massagno Tutti i colori del giallo, autore di una biografia su Andrea Camilleri uscita lo scorso anno per i 100 anni della nascita dello scrittore siciliano. E noi ne avevamo parlato e preso spunto proprio qui a Rete 2, in particolare con un dossier andato in onda ad Alphaville. Poi Luca Crovi, critico musicale, letterario. Insomma, intanto lo accogliamo. Buonasera e bentrovato.
2: Grazie per avermi invitato.
1: Prima di rivelarci, Luca Crovi, le sue scelte musicali, ci dia qualche anticipazione sulla prossima edizione di Tutti i colori del giallo. Partiamo da qui.
2: Beh, anzitutto posso dirvi che sarà dedicata tutta ad Agatha Christie, con dei lati oscuri, segreti della sua vita che verranno raccontati, e i giorni in cui vi aspettiamo a Massagno al Cinema Lux sono il 18, il 19, il 20 e il 21 di maggio, con delle serate che vi sorprenderanno, con ospiti italiani ma anche ospiti internazionali.
1: Allora, 18, 19 e 21 maggio, lo ripeto giusto che così chi è all'ascolto, ma non, poi ci torneremo, lo annunceremo ancora tante volte, ma che i nostri ascoltatori possano già prenderne nota. Abbiamo detto Agatha Christie. Invece noi questa sera, parlando di musica, dove andiamo a parare, Luca Crovi?
2: Andiamo a parare sulla musica punk demenziale italiana, e andiamo a parare in una città come Bologna che negli anni fine 70, primi 80 inventò questo genere musicale grazie a un gruppo che erano gli Schiantos. Tra l'altro il leader di quel gruppo, Frick Antoni, è stato spesso ospite della RSI ed è venuto a presentare anche i suoi libri. Uno di questi, per esempio, è incredibile, si chiamava Non c'è gusto in Italia essere intelligenti, era pubblicato da Feltrinelli ed era una raccolta di poesie e aforismi che in qualche modo provocavano il pubblico. Tenete presente che quando io scopro gli Schiantos, li scopro a 11 anni, siamo nel 1979, e il disco occulto, quello segreto, quello che alle feste io portavo e nessuno voleva ridarmi indietro, tenete presente che l'originale mi venne rubato a una festa,
1: caspita,
2: tanto che me lo sono ricomprato, era un disco che si chiamava Chinotto d'azione dissolvente, uscì per un'etichetta indipendente che era la Cramps, per la quale incideva anche Franco Battiato, tanto per darvi un'idea, Eugenio Finardi, e questo disco dietro aveva le istruzioni per come lavarlo in lavatrice, come se fosse sostanzialmente un detersivo. Poi dentro c'erano delle immagini strampalate, una specie di santino dedicato a
1: non la sentiamo
2: per santificarla.
1: Più. Aspetta, immagini strampalate, diceva un santino, poi l'abbiamo persa.
2: Un santino dedicato a Patti Smith, e poi c'erano dentro delle canzoni che io e i miei compagni di classe canticchiavamo cercando di non farci beccare dai genitori. Per cui quel disco contiene dei pezzi come Mi piacciono le sbarbine, Chinotto, Gelati, ma soprattutto una canzone molto punk che io in qualche modo dedicavo a mia mamma quando mi tirava le orecchie. La cosa divertente è quel pezzo che state per ascoltare, probabilmente vi sconvolgerà per il testo, perché è un testo punk con anche delle parole, insomma, che non si possono dimenticare. È un pezzo che di solito mi dedicano i miei figli adesso, quando io già. La cosa divertente è che è passata di generazione.
1: Di generazione, come spesso accade in questi casi. Allora noi
2: e non si vergognano neanche loro, hai capito, di ascoltarla.
1: Eh sì. Allora adesso noi la facciamo ascoltare anche al nostro pubblico di Rete 2 e poi dopo ci torniamo a chiacchierare su questo brano.

0: Insomma, il testo lascia poco spazio all'interpretazione, Luca Crovi, potremmo dire così.
1: Io lo so che vi siete sconvolti, però dovete sapere che qualche anno dopo, negli anni 90, quando gli 883 scrissero Si incazza, si ispirarono a questo pezzo, perché c'era anche lì una mamma alla quale doveva arrivare un messaggio molto duro. Ovviamente immaginatevi un undicenne come io che l'ascoltavo, e mia mamma che se mi beccava mi avrebbe dato delle legnate sostanzialmente per questo pezzo. Però il coraggio degli Schianto sembra di usare un linguaggio anche così volgare, diretto, della strada. Si permettevano di cucinare gli spaghetti sul palco durante i concerti e buttare la frutta e la verdura contro il pubblico. Erano i primi punk italiani, sostanzialmente. Tenete presente che in quegli anni ci furono anche le prime tournée in Italia di musicisti come i Ramones. Io ero ancora un po' piccolino per ascoltare i Ramones, però agli Schiantos ci arrivai, con la mia prima esperienza punk. Poi è ovvio, sono passato a gruppi come i CCCP, per darvi un'idea, più avanti. Era tutta una musica di provocazione, e che dall'altra parte però aveva anche dei momenti simpatici di dolcezza. Tenete presente che uno dei pezzi più belli di quel disco è Gelati, che tra l'altro Fricantoni ha rifatto anni dopo con JX. E Chinotto è un disco ancora oggi che viene ristampato. Io ebbi la fortuna poi di incontrare Fricantoni qualche anno dopo e di passare una giornata intera con lui e Platinetta all'interno del museo della radio. E quindi andammo in giro a scoprire cosa la radio aveva passato negli anni. Tra questi pezzi, uno di quelli che era passato per le radio di Bologna è proprio quello che avete ascoltato.
0: Certo, ma poi perché bisogna sempre contestualizzare, questo aiuta, no? Quando si parla di musica punk di quegli anni, è chiaro che poi nasceva anche in un contesto particolare, e quindi esprimeva, ecco, anche una certa epoca, un certo momento.
1: Poi tenete presente che noi tutti i testi in inglese che contengono le parolacce la maggior parte non le capiamo, no? E quando le sentiamo in un pezzo italiano, questa cosa è una provocazione enorme, no? Da quel punto di vista lì è ovvio che questi pezzi passavano per le radio indipendenti, non passavano per il circuito normale nazionale, e soprattutto i ragazzi come me dell'epoca si passavano i dischi e le cassettine con questi testi qua, che erano molto provocanti. Si parla di molti anni prima che arrivassero Elio e Le Storie Tese, per darvi un'idea. Quindi il rock demenziale nasce con gli Schiantos e poi si declina in vari modi in Italia, anche con altri gruppi che verranno magari negli anni 90 o più avanti.
0: Certo, ma lei oggi li ascolta ancora occasionalmente?
1: Sì, io il vinile ce l'ho, non ti preoccupare. Quando mi devono ricordare che devo stare schiscio e comportarmi in un altro modo, me la mettono sui miei feed. La prendono magari da Spotify o da YouTube e me la fanno riascoltare. Ma se ce l'hai, guarda, io farei ascoltare anche agli ascoltatori Gelati, no? Certo, che è una ballata romantica e divertente, no? Ce l'hai lì nel cassetto?
0: Ma certo che ce l'abbiamo. Adesso l'ascoltiamo e poi ci ritroviamo ancora qui per i saluti. A tra poco, Luca Crovi.

0: Lo teniamo in sottofondo, Luca Crovi, questo testo che è davvero tutta un'altra storia, verrebbe quasi da dire, rispetto a quello che abbiamo ascoltato prima. E mi fa anche pensare questo testo, devo dire, un po' alla musica di Vasco Rossi.
1: Sì, ma Vasco era un provocatore all'epoca. Tenete presente che scriveva dei pezzi come Fegato, Fegato Spapolato, e gli Schiantos sono stati tra i primi a aprire una porta su quel modo di scrivere i testi. Vasco è stato molto legato agli Schiantos, tanto che alcuni degli ultimi dischi che hanno inciso li hanno prodotti proprio per la sua etichetta. E quando Vasco fece le date a San Siro del periodo di fronte del palco, ad aprire il suo concerto c'erano proprio gli Schiantos. Quindi non hai sbagliato, hai il legame tra i due. Cioè, c'è e si stimavano tantissimo, e poi c'era tanta ironia, tanta voglia di non prendersi sul serio. C'è anche la voglia di raccontare il mondo degli operai e del lavorare con la povertà usando delle battute sui gelati o sul chinotto. Insomma, c'è anche quella dimensione sociale lì che è molto diversa da quello uno che si immagina rispetto ai testi provocatori. Ancora oggi, secondo me, sono provocanti e divertenti da ascoltare. Per cui vi consiglio Chinotto degli Schiantos ad azione dissolvente.
0: Ad azione dissolvente. Luca Crovi, è stato un piacere, sicuramente avremo occasione di risentirci, in ogni caso sarà, se non prima, per il festival Tutti i colori del giallo che l'abbiamo detto, protagonista quest'anno sarà Agatha Christie. Grazie ancora Luca Crovi.
1: Grazie a voi e vi aspetto a Massagno 18, 19, 20, 21 maggio al Cinema Lux.
0: A presto.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: fare niente.
1: Bentornati ad Outside is My Side, un viaggio nella musica fuori dal mainstream. Incontreremo artisti che abbracciano l'imperfezione e la ricerca della bellezza, lontano dall'idea di successo per il successo. La loro musica racconta una storia di vita, esperienze e emozioni che richiedono tempo e dedizione per essere condivise.
2: Il nostro outsider di oggi è Flavio Pirini, cantautore milanese classe 1969, noto per la sua abilità nel miscelare con ironia e profondità canzone d'autore, cabaret e teatro canzone, in una formula che lui stesso definisce circa intorno quasi teatro canzone. Un recital che alterna monologhi, battute satiriche e canzoni d'autore con spunti comici e riflessivi. Con swing e blues come principali riferimenti musicali, i suoi testi si alternano tra intimismo e humor, in una mescolanza di elementi poetici e ironici. Ha inciso almeno 6 album, a partire dall'esordio del 2005 con Romancinismo. Quella che ascoltiamo è la Canzone rara, tratta da Canzoni di spessore, album pubblicato nel 2014.
3: Vorrei abitare in un posto dove si sente il cinguettar delle sirene udir tra le piante,

0: pranzi. Mi scusi, lei è vegetariano? No, perché? Perché ha uno spinacio tra i denti. Che cazzo c'entra?
1: L'outsider di questa puntata è uno dei rappresentanti più eclettici del mondo teatral-cantautorale nel panorama artistico lombardo. Sì, perché Flavio Pirini è un artista che ha avuto, nella sua ormai trentennale carriera, una evoluzione che dal cantautore in senso stretto l'ha portato a diventare, a mio parere, uno degli esponenti più talentuosi di quel teatro canzone che Giorgio Gaber ci ha lasciato in eredità. E non è un caso se Paolo Dal Bon, patrono insieme ad Alia Gaberschik dell'omonimo premio dedicato al maestro milanese, l'abbia voluto per l'edizione del 2008. L'ho conosciuto 25 anni fa nel consesso del Caravanserraglio, appuntamento fisso dedicato ad artisti off, andato avanti per 5 anni in quel bellissimo locale ormai definitivamente chiuso, come purtroppo molti altri che portavano avanti arte e cultura non convenzionale, che si chiamava la Casa 139. A quel tempo Flavio suonava una musica che definirei Latin Jazz, anche se già nel suo repertorio affrontava generi disparati che andavano dal funk alle ballad più introspettive. La sua ricerca si distingueva per dei testi molto divertenti e arguti, metricamente perfetti e poetici, che conquistarono subito il pubblico che affollava la sala della casa tutti i lunedì sera. Il connubio, che da lì a poco vide la luce, quello insieme ad un altro splendido rappresentante del mondo attoriale cabarettistico milanese, ovvero Walter Leonardi, lo condusse a una trasformazione del suo stare sul palco. Cominciarono a far capolino nei suoi spettacoli monologhi e digressioni sull'esistenza, spesso dedicati alla fatica di condurre la vita per un, passatemi il termine, bohemian come lui. Ma sempre nelle sue intemerate, che a volte prendevano la forma di arringa, di sferzante fustigazione dei costumi borghesi, faceva breccia una irresistibile ironia che in seguito avrebbe caratterizzato tutti i suoi lavori, tanto che la sua musica e le sue parole hanno trovato posto in spettacoli che non fatico a definire comici. Quella comicità però milanese, intelligente e ancora una volta mi viene da dire gaberiana. Centinaia di concerti, spettacoli di varia natura, happening, collaborazioni con artisti diversi, lo hanno visto protagonista negli anni dopo il Caravanserraglio e ancora oggi ha in tasca almeno 5 spettacoli inediti che solo la sua proverbiale bohème ne ostacola il rilascio. Insomma, uno dei più autorevoli outsider che il panorama non solo lombardo sta custodendo come uno dei suoi più preziosi tesori.
2: Lascio andare la casa alle sue ragnatele, i piatti in attesa, vita che non arriva, resto lì a far venire la sera.

0: Questa era La ragione del tempo, tratta da Senza mai parlare, album del 2020 del nostro outsider di oggi, Flavio Pirini, che è qui con noi. Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Ciao. Come sai, a tutti i nostri outsider ho chiesto, insomma, un pensiero o più pensieri su quella che è la condizione di outsiding in cui ci troviamo, cioè fuori dal mainstream. Tu hai qualche rilievo da portarci?
1: E allora io cercherò di essere molto telegrafico, che sai che sono logorroico invece. Comunque, rispetto al mainstream, il difetto più grande che ho sempre visto è la proprietà, il monopolio di tutta la filiera. Ormai siamo a un punto in cui le etichette confezionano il prodotto, l'artista, poi lo lanciano, poi lo spremono, poi sono proprietari delle radio, poi li mandano ai festival e poi li buttano, e questo, diciamo, è un muro di gomma in cui emergere è difficilissimo.
2: Sì.
1: Io, che comunque in realtà sono sempre stato fuori da questa cosa qua, nel vivere nell'underground, rilevo due cose un po' tristi che succedono. Una è la SIAE, il grande problema della SIAE. La SIAE tutela gli artisti, benissimo, sono felicissimo che esista, ci deve essere, però purtroppo per i piccoli club diventa quasi vessatoria. Diventa molto difficile per club che hanno delle capienze ridotte poi riuscire a stare dietro anche a quel costo. So che all'estero hanno fatto alcuni provvedimenti che appunto esentano, no, per favorire la nascita di nuove cose. In Inghilterra in particolar modo, che sanno benissimo che la musica è un'industria, non è un passatempo, questa cosa è importante. Volevo aggiungere una nota positiva, un mio pensiero sulla musica, diciamo così. Ho fatto questa piccola riflessione: la musica non esiste. In che senso non esiste? Nel cosmo non c'è la musica, voi potete girare un po' tra le galassie, la musica non esiste. Per trovare la musica devi arrivare sulla Terra. Perché? Perché è una vibrazione che si deve trasmettere in un fluido che deve essere composto da una certa quantità di ossigeno, una certa quantità di azoto, la vibrazione viene trasmessa, il suono deve essere decodificato, c'è tutto un fenomeno fisico per cui poi l'orecchio lo cosa. E se anche esistesse nel cosmo, comunque ci vuole un orecchio in grado di ascoltarla, certo, questa roba qua, perché sennò sarebbero delle vibrazioni ma che non hanno nessun significato. Non solo, ci deve essere un cervello in grado di decodificarla e quindi di capirne la magia, e quindi questa è la magia della musica, che è la magia della vita, che è la magia dell'essere umano, che è una cosa preziosissima che poi riusciamo a fare dal vivo. Pensate, quando si suona dal vivo, che atto magico, fantastico succede, e non succede in nessun'altra parte del cosmo.
0: Succederà proprio qui, proprio ora, con Flavio Pirini. Esatto. Cosa ci proponi?
1: Ma andiamo appunto a fare un pezzo di teatro canzone vero e proprio, insomma questa mescolanza tra musica e anche parlato, recitazione, un mio cavallo di battaglia, tra virgolette, che si intitola Come va, ed è una piccola storiella di solitudine ironica.
0: Flavio Pirini, la sua voce, la sua chitarra.
1: Uno ha un amore, poi finisce. Però poi uno ha un nuovo amore, che finisce. Ma se uno è fortunato, ha un terzo amore, che finisce. Ma finalmente, a una certa età, uno ottiene quello che aveva sempre desiderato. Vivere solo. Vivere soli è una figata, diciamocelo. Fai quel cacchio che vuoi. Non so, per esempio, mangiamo? Mangiamo. Scatoletta, scatoletta. Zuppa di ceci. Pronta in 5 minuti. Non aggiungere acqua. Anche se io mezzo bicchiere glielo metto. Cosa ne sanno quelli della Knorr? È bellissimo vivere solo, fai quello che vuoi, vai, vieni, torni, sei padrone della tua vita. Non so, per esempio, quando vai a letto. Ma sì, non mi lavo, tengo sulle calze che fa freddo. Dici, ma le cambi? No, allora inutile. Devi tenere su quelle lì che mantengono quell'intercapedine di calore come nella muta da sub. È bellissimo, perché prima c'era lei che ti diceva, guarda, non ti chiedo tanto, le ascelle e i piedi. Adesso invece sei solo, te le freghi. Torni a casa dopo 674 birre e ti butti nel letto completamente vestito con sulle scarpe. È bellissimo, vai, vieni, torni, fai quello che vuoi, sei padrone della tua vita. In bagno è fantastico. In bagno non hai più quell'armadio a 26 ante pieno di prodotti di cui ignori l'esistenza e la funzione. Un solo prodotto per tutto: pancia, piedi, tetto e culo, faccia, capelli. Vabbè, i capelli non li ho più, non importa. Comunque un solo prodotto, che tra l'altro è un detersivo per i piatti che hai avanzato dalla cucina. È bellissimo! Stai bene da solo. Fai quello che vuoi, stai bene da solo. Ti chiamano i tuoi amici e ti fanno: come stai? Bene! Sì, però sembri un po' strano. Bene! Sì, ma va che sei bene! Perché in effetti, dopo un po' che sei solo, metti un piatto nel lavandino e fai: adesso metto il piatto nel lavandino. Ce lo dici proprio, a voce alta. Passa una mosca e fai: ciao! Scusa, non ho capito. Ah, c'hai ragione. Sì, sono cose. Non ho capito. Ah, come sto io? Oddio, non lo so più.

se vuoi. Io dal canto mio non so che dir. Ogni cosa che sapea svanì. E il tempo, quello sento, se ne va. E tuo fratello è un pezzo, come sta?

0: Allora qui adesso il pezzo sarebbe finito. Solo che ci voleva un finale forte, perché il pezzo è anche lungo, insomma, e poi la gente magari si ricorda il pezzo e dice, ma il pezzo non lo so, però la battuta finale, orco giura, quella era veramente bella. Quindi ci voleva un finale, allora ho pensato, grazie.
1: Beh, il finale è fulminante, come va? Lasciamo l'interrogativo così, sospeso nel vuoto.
2: Bene, bene, va bene, facciamo che va tutto bene, dai.
3: Grazie Flavio, siamo felici di averti ospitato tra gli outsider, perché chi meglio di te può essere protagonista.
2: E io ringrazio voi, ringrazio te Folco, ringrazio Sergio, è stato bellissimo.
3: A presto.

0: Marco Malvestio è ricercatore in letterature comparate all'Università di Padova, dove gestisce un progetto di ricerca su fantascienza italiana ed ecologia. Ha pubblicato diversi saggi, numerosi articoli su fantascienza, gotico e narrativa contemporanea. Nel 2021 ha debuttato come romanziere. Marco Malvestio commenta i fatti dell'attualità al microfono di Natascia Fioretti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Sono stati trovati a Tusis i corpi degli ultimi due dispersi nell'incendio che nella notte tra giovedì e venerdì ha parzialmente distrutto un edificio di 3 piani con un ristorante e appartamenti. Il bilancio definitivo sale dunque a 4 morti e 8 feriti. In Calanca proseguono i lavori per ripristinare la viabilità sulla strada tra il Ponte Nuovo e le cave di Arvigo. Lo sgombero del materiale dovrebbe iniziare martedì, ma rimane l'incertezza data da possibili nuove piogge. Intanto la scuola elementare di Castaneda rimarrà chiusa, gli allievi delle medie e gli apprendisti potranno usufruire del trasporto a valle in elicottero. Buonasera e benvenuti da Luca Berti. Stasera andremo anche a Zurigo, nel quartiere dove è cresciuto la leggenda del calcio svizzero Koby Kuhn e dove un murales in suo nome sta per essere rimosso per lasciare spazio ad un nuovo edificio.
4: E io andrò a vivere proprio nell'edificio dopo. Mi dispiace perché tutti i giorni faccio questa strada per andare al lavoro, che c'è a 5 minuti e la vedo tutti i giorni. Mi piace.
3: Questo è il dispiacere di una giovane che abita in zona, la stessa dei tifosi dello Zurigo, impotenti davanti alla speculazione immobiliare. E scontro commerciale tra Stati Uniti e Canada dopo il fallimento delle trattative sui dazi. Noi stasera cercheremo di capire quali conseguenze può avere questo nuovo scontro, questa nuova guerra commerciale. Poi 20 anni fa la giovane Natasha Kampusch riusciva a scappare dal proprio rapitore dopo ben 8 anni di prigionia, ricorderemo questa vicenda. E poi andremo per le vie di Lugano, dove nel fine settimana sono risuonate le note di musica classica e jazz eseguite al pianoforte. Questo è il sommario di oggi, iniziamo. E noi iniziamo tornando sull'incendio scoppiato tra giovedì e venerdì a Tusis, nei Grigioni. Le ricerche tra le macerie del ristorante sono terminate, tutte le persone disperse sono state trovate. Il bilancio è purtroppo di 4 morti e 8 feriti. Laura Dick, qui in diretta, quali sono i dettagli che hanno comunicato le autorità grigionesi oggi?
5: Allora, all'inizio si era parlato di 5 persone disperse, nel frattempo, come chiarisce oggi il comunicato di polizia, una è stata ritrovata viva. Il bilancio confermato questo pomeriggio è dunque, come hai detto tu, di 4 morti. Oggi appunto la comunicazione che le ultime 2 persone disperse sono state ritrovate senza vita. E poi ci sono le 14 persone che sono riuscite a fuggire, 8 di queste, lo hai detto, sono ferite, 2 in gravi condizioni, 2 con ferite di media entità, 2 leggermente ferite, e tutte loro sono state trasportate in diversi ospedali del cantone. Il comune intanto ha fornito invece vitto e alloggio agli altri sfollati. Questo è il bilancio definitivo del gravissimo incendio di venerdì. Il governo grigionese si dice profondamente toccato dagli eventi. Oggi nel suo comunicato esprime cordoglio e vicinanza alle famiglie. L'identificazione delle vittime è ancora in corso e non ci sono informazioni ufficiali al riguardo.
3: Un grave incendio su cui è stata aperta un'inchiesta. La procura grigionese e la polizia cantonale stanno chiarendo le cause di questo rogo. Negli scorsi giorni la polizia aveva detto che le fiamme sono divampate al secondo piano che ospitava vari appartamenti. Laura, si sa qualcosa in più?
5: No, per ora nessun dettaglio sulle cause del rogo, non si sa nulla. La palazzina di 3 piani ospita un ristorante al piano terra e degli appartamenti ai piani superiori dei piccoli monolocali, e da qui, come hai detto tu, sembra essere partito tutto. Quello che si sa è che l'allarme è scoppiato poco dopo la mezzanotte, che il ristorante a quell'ora era chiuso e che l'intervento dei pompieri e dei soccorsi è stato importante. Un centinaio di pompieri e vari team sanitari sono arrivati da varie regioni del cantone. Le fiamme hanno divorato rapidamente l'edificio, provocandone il parziale crollo e lasciando la struttura pericolante e pericolosa per i ricercatori impegnati appunto a cercare i dispersi. Ora che queste operazioni sono concluse, l'inchiesta e l'identificazione delle vittime continua.
3: Laura Dick in diretta. Noi rimaniamo nei Grigioni, dove domani alla Tribunale della Regione Maloja si aprirà il processo a carico di 5 persone accusate di omicidio colposo, e questo per la morte degli 8 escursionisti sepolti il 23 agosto del 2017 nella frana del Pizzo Cengalo. Gli imputati, lo ricordiamo, sono 2 funzionari cantonali dell'Ufficio Forestale e Pericoli Naturali, un geologo consulente esterno del Canton Grigioni, un collaboratore del comune di Bregaglia e l'allora sindaca e oggi consigliera nazionale Anna Giacometti. Il procedimento arriva in aula dopo ben 9 anni. Stefano Barbusca, com'è stata vissuta questa attesa prolungata in Bregaglia?
2: Sicuramente con grande amarezza. Al dolore provocato dalla scomparsa di 8 persone in Val Bondasca si affianca la delusione dovuta ai tempi della giustizia retica, che per il sindaco di Bregaglia, Fernando Giovanoli, rendono tutto più complicato.
6: Perché più si va in là con gli anni e meno si ricordano le cose, e sempre più si ha l'impressione che sarà difficile ricostruire bene tutto, se non con quelle cose che erano scritte. In generale i tempi di attesa, le lunghe attese pesano, e posso immaginarmi, non solo in questo caso ma in tanti altri casi, il tirare per le lunghe non aiuta nessuno.
2: Non aiuta né i giudici né i 5 imputati per i quali fa stato la presunzione di innocenza.
3: Ecco Stefano, imputati che secondo la procura nei 10 giorni che hanno preceduto il crollo di 3 milioni di metri cubi di roccia hanno valutato in maniera errata il livello di pericolo in Val Bondasca. Questo processo rischia di cambiare in qualche modo i modi in cui comuni ed esperti giudicano i pericoli naturali e li gestiscono.
2: Sembrerebbe proprio di sì. Secondo il sindaco di Bregaglia, Fernando Giovanoli, l'approccio alle situazioni di pericolo è destinato a cambiare.
6: Sicuramente chi andrà a prendere certi compiti, sindaci ma anche esperti di pericoli naturali, o chi deve decidere l'apertura o la chiusura di una strada, ci penseranno 2 volte e si andrà tendenzialmente un po' più sul sicuro.
2: Sicurezza che in un comune di montagna come quello di Bregaglia non è legata solo ad eventi eccezionali come una gigantesca frana, ma anche, aggiunge il sindaco Giovanoli, a situazioni ricorrenti come un'abbondante nevicata.
6: Se ho dei dubbi chiuderò la strada a Maloja Sils e la gente deve aspettare. Non si prenderanno più certi rischi. Penso che questo sia umano. Indipendentemente anche da cosa esca, comunque penso che sarà comunque una decisione che lascerà un po' il segno, penso.
2: Tutto questo mentre il cambiamento climatico sta rendendo più frequenti e più imprevedibili alcune situazioni di pericolo sulle Alpi.
3: Situazioni di pericolo come quella per esempio in Val Calanca, dove giovedì le forti piogge hanno causato 3 smottamenti tagliando di fatto la valle in 2 all'altezza del Ponte Nuovo che attraversa la Calancasca. La strada rimane quindi interrotta da Molina Nord fino alle cave di Arvigo. Oggi sono proseguiti i lavori per ripulire la parete che sovrasta la frana nei pressi del ponte per permettere poi lo sgombero del materiale a valle in sicurezza. I lavori dovrebbero proseguire anche domani, e se tutto dovesse andare come previsto si inizierà a liberare la strada da martedì. Rimane però l'incognita data dalle piogge previste appunto per martedì, e non è quindi escluso che i lavori debbano essere interrotti. Intanto le autorità comunali nel pomeriggio di oggi si sono riunite, non da ultimo per decidere cosa fare con gli allievi che domani dovranno riprendere le lezioni dopo le vacanze estive. Noi abbiamo raggiunto un'ora e qualcosa fa il sindaco di Rossa, Graziano Zanardi.
7: Sostanzialmente abbiamo deciso di mantenere tutte le disposizioni che sono in vigore a tutt'oggi, e l'unica aggiunta che abbiamo fatto, su indicazione degli organi competenti della scuola, Abbiamo informato che la scuola di infanzia e scuola elementare di Castaneda viene rimandata all'apertura fino a nuovo avviso. Invece, per quanto concerne la scuola Sex Hub, per quegli allievi che vanno a Mesocco o Rovereto, viene garantito il volo con l'elicottero, genitori permettendo.
3: Come vi siete organizzati, cioè concretamente come funziona il trasbordo?
7: Il trasbordo funziona come per le altre persone che trasportiamo, con partenza dal magazzino di pompieri a Vigo fino a Grono, viene fatto il trasporto anche di questi allievi. Ma che siamo preoccupati per la lunghezza dei tempi sicuramente, però d'altronde la viabilità e la sicurezza della strada cantonale non dipende da noi, sono gli organi indipendenti dell'ufficio tecnico del Grigioni che decide l'apertura o non apertura della strada. Siamo molto rammaricati perché siamo bloccati, questo eventualmente è un punto molto importante che anche più in avanti dovremo verificare con gli organi competenti come possiamo sopperire a queste continue chiusure della strada.
3: Un'ultima cosa, qual è lo spirito dei suoi concittadini e dei concittadini di Calanca, quelli che sono bloccati?
7: Ma molta incertezza e anche un po' di solitudine, perché non ho sentito una chiamata da parte di un politico dall'altra parte a dire ci siamo presenti, abbiamo fatto tutto noi in casa. Ecco, questo è quello che posso dire, è quello che la gente percepisce, non sente una vicinanza delle autorità superiori.
3: Questa dunque la situazione in Calanca, nella voce del sindaco di Rossa Graziano Zanardi. E se in Mesolcina le scuole riprenderanno domani, tra una settimana si tornerà sui banchi anche in Ticino e ad Origlio tornerà a vivere una parte dell'esperienza educativa legata alla pedagogia Steiner. Dopo il fallimento dell'associazione che gestiva la scuola, a settembre riaprirà la scuola dell'infanzia grazie ad una nuova gestione. Il servizio è di Umberto Gatti.
8: Pareti appena sistemate, giochi di legno, tavoli a misura di bambino e una classe pronta ad accogliere i primi allievi. Negli spazi della casa del primo settennio di Origlio sono in corso gli ultimi preparativi in vista dell'inizio dell'anno scolastico. A raccogliere il testimone dopo il fallimento dell'associazione Scuola Rudolf Steiner di Origlio è la nuova associazione Bocciolo, i cui promotori sono già attivi in un asilo nido di Cagiallo. Associazione che da settembre riaprirà dunque la scuola dell'infanzia con una prima sezione di 10 bambini e che già gestisce l'asilo nido annesso. Il progetto si ispira alla pedagogia Waldorf Steiner e punta a rilanciare un'offerta educativa che rischiava di scomparire dopo la crisi della precedente gestione, sfociata nel fallimento dell'associazione che guidava la scuola. La coordinatrice Laura Mineo spiega come è nata questa nuova fase.
9: Quando c'è stato poi da parte della fondazione che si è ritrovata con questi mobili e tutto, ma anche del cantone per quanto riguarda il nido, non la scuola dell'infanzia, hanno pensato a noi per affidarcelo e abbiamo ristrutturato, pulito, sistemato e si respira, secondo me si respira tanto che c'è un altro respiro.
8: Per il momento la nuova gestione si occuperà esclusivamente del cosiddetto primo settennio, quindi nido e scuola dell'infanzia. L'eventuale riapertura di elementari, medie e liceo dipenderà da altri progetti e da altri promotori. Intanto le iscrizioni restano aperte e tra le famiglie che hanno già aderito ci sono soprattutto persone che conoscono da tempo la pedagogia Steiner e che aspettavano una soluzione dopo la chiusura della scuola.
9: Le famiglie che si sono annunciate adesso sono legate alla pedagogia Steiner, sono bambini del nido di qua, del nido di Cagiallo, c'è proprio un desiderio da parte di queste famiglie di ricominciare. Adesso una mamma mi diceva sì, per quest'anno sarà qua e poi la prima classe, poi la prima lettura. Noi arriviamo adesso qui, viviamo questo momento con gioia e poi vedremo.
8: Per quest'anno scolastico partirà una sola classe con 10 bambini, ma la speranza è di aumentare progressivamente gli iscritti e, se la domanda lo permetterà, aprire anche le altre sezioni già disponibili nella struttura a partire dall'anno scolastico 2027-2028.
3: E ora vi parliamo di un'icona dello sport e del suo murales destinato a sparire. E no, non stiamo parlando di Maradona Napoli, ma del suo, diciamo così, corrispettivo a Zurigo. Koby Kuhn, ex allenatore giocatore della nazionale svizzera, morto nel 2019, vera icona del club dello Zurigo, tanto da finire immortalato in un dipinto alto 10 metri realizzato 5 anni fa dagli stessi tifosi su una facciata del suo quartiere di Vidicon. Ma la posizione, che è molto ghiotta per il settore immobiliare, si è rivelata fatale. Sentiamo da Zurigo Gianluca Olgiati.
10: Le ruspe sono già all'opera a fianco della casa color celeste al numero 164 di Zentralstrasse, a pochi passi dalla casa natale di Köbi Kuhn, che da giocatore rimase fedele per tutta la carriera allo Zurigo. Una vera icona del calcio svizzero, immortalato pallone al piede su tutta l'altezza della facciata laterale, in una sorta di vano creatosi nella schiera di edifici.
4: E io andrò a vivere proprio nell'edificio dopo. Mi dispiace perché tutti i giorni faccio questa strada per andare al lavoro, che c'è a 5 minuti e la vedo tutti i giorni. Mi piace.
10: Piace a una giovane trasferitasi qui da poco, ma il dipinto ha i giorni contati. Contro la facciata sta per essere costruito un nuovo edificio che andrà a coprire per sempre l'opera. Disincantato il commento di un altro passante. Che non rimpiangerà il dipinto, ma constata come tutto stia cambiando nel quartiere. Case abbattute per far spazio a appartamenti di lusso, investitori che vogliono far soldi, la chiamano gentrificazione. Stavolta a farne le spese è il dipinto di Köbi Kuhn, realizzato soltanto 5 anni fa dai tifosi della Curva Sud in occasione del 125esimo anniversario del club, tifosi ora impotenti di fronte ai piani di una società immobiliare. È un momento difficile per molti tifosi e per lo stesso Michael Jucker, storico dello sport e direttore del museo dell'FC Zurigo. Sintomo triste di una città che cambia, dice Jucker. Su queste strade, sul vicino campetto da calcio, ha giocato ed è cresciuto Köbi Kuhn, che malgrado le offerte ricevute da altre squadre è sempre rimasto fedele allo Zurigo. C'è amarezza, eppure la notizia non manda nessuno sulle barricate. Napoli ha appena finito di restaurare il suo Maradona ai quartieri spagnoli. Zurigo copre il suo Köbi Kuhn a Vidicon. Negli scorsi mesi si sono valutate soluzioni alternative. Ora c'è chiarezza. L'ipotesi di riprodurre il dipinto altrove è stata scartata, non si è trovata la facciata. E poi, dice lo storico Michael Jucker, l'opera d'arte è figlia del suo tempo, riprodurla altrove non avrebbe senso. E così con la società immobiliare si è trovata un'intesa. Il dipinto continuerà a vivere, ma solo in forma digitale.
4: Se siamo sotto la pioggia.
11: Sembra che metteranno un'insegna con un codice digitale per almeno ricordare la storia.
4: È vero, questo non lo sapevo. Metteranno un QR code,
11: sì,
4: tipo.
11: QR code.
4: Ah, ok. È un po' peccato secondo me, sì. Perché adesso ci sono talmente tanti QR code che poi non è che fai e poi guardi sul telefono, è un tutt'altro, è enorme questo dipinto.
3: Questa è la delusione di una giovane abitante del quartiere zurighese di Vidicon di fronte alla prospettata cancellazione del murales in onore di Köbi Kuhn. La guerra commerciale è scoppiata tra Stati Uniti e Canada. Ora la nuova puntata arriva dopo il fallimento dei negoziati per trovare un accordo sui dazi voluti da Trump, quelli al 50% che sono poi entrati in vigore ieri. Si tratta di dazi su alcune importazioni canadesi come il vino, e tutto questo per un valore complessivo di 20 miliardi di dollari. E mentre il primo ministro canadese Mark Carney annuncia di voler rispondere centesimo su centesimo, si alzano i toni tra i due paesi. Allora partiamo dagli ultimi aggiornamenti, lo facciamo con Sofia Stroppini.
12: Il Canada vuole vantaggi di uno Stato americano senza esserlo, ha tuonato Donald Trump sul suo social network, un chiaro riferimento alle sue numerose proposte di annessione del Canada. Nel suo primo discorso dopo il mancato raggiungimento dell'accordo di cui i due paesi si attribuiscono le colpe a vicenda, il premier canadese ha affermato che gli svantaggiosi cambiamenti apportati negli ultimi minuti dagli Stati Uniti hanno determinato l'abbandono dei colloqui da parte del Canada.
13: We cannot accept what they've offered and we will not give.
12: Nonostante gli apparenti progressi nei negoziati, il Canada, a detta di Carney, non poteva accettare l'offerta degli Stati Uniti.
13: In recent days, the United States proposed new terms. that were uneconomic, unfair, and undermined the net benefits for Canada.
12: In sintesi, dice, hanno chiesto troppo e offerto troppo poco.
13: They asked too much and they offered too little.
3: Buonasera, Andrew Spannaus, giornalista, analista politico americano e docente universitario.
14: Buonasera.
3: Allora, alleati di lunga data, partner economici, hanno goduto Canada e Stati Uniti di libero scambio per decenni ed ora si trovano coinvolti in una escalation commerciale senza, peraltro, in vista una chiara via d'uscita, con toni sempre più alti. Lei che idea si è fatta? Insomma, cosa significherebbe un'assenza di intesa prolungata per questi due grandi paesi in Nord America?
14: Beh, qui si scontrano due livelli. Il primo è quello dell'amministrazione Trump che vuole cambiare il modello del commercio. Questo è chiaro, si vuole proteggere certe industrie americane, promuovere industrie americane. Quando si parla di Canada c'entra molto l'auto, il legname, i metalli, l'alluminio. E in questo c'è un problema dell'accordo di libero scambio tra Canada, Stati Uniti e Messico. E quindi quello è un modello che non va più bene all'amministrazione Trump, anche se è stato Trump stesso a negoziare l'attuale versione di quell'accordo. Poi c'è la questione di Trump che vuole fare il bullo, quindi in questo momento lo scontro c'è e lo scontro può avere degli effetti significativi, anche se questi dazi riguardano solo 5% degli scambi tra i due paesi, comunque si tratta di soldi, quindi non sarà facile trovare una soluzione a lungo termine accettabile a entrambi.
3: Certo, poi lei diceva anche appunto in questo caso Trump in qualche modo ha voluto di nuovo imporre la sua visione. Peraltro il primo ministro canadese Carney ha deciso di sospendere i colloqui dicendo che Trump l'ha messo di fronte a dei cambiamenti dell'ultimo minuto in quanto si stava discutendo. Molti analisti sottolineano che si tratta di uno dei primi leader mondiali ad abbandonare il tavolo delle trattative con la Casa Bianca e che questo sarà un test importante, potrebbe anche essere preso, diciamo così, o visto come esempio da altri paesi. È d'accordo ed è quindi uno snodo delicato in tutta questa grande questione dei dazi?
14: Ricordiamo che Trump ha già preso un bloody nose, cioè un pugno in faccia, dalla Cina, anche dal Brasile, l'anno scorso con i dazi. La Cina ha risposto non tanto con le parole, ma con i fatti, bloccando le terre rare e anche gli acquisti agricoli dagli Stati Uniti. Il Brasile ha detto no quando Trump ha cercato di imporre un cambiamento nei confronti di Bolsonaro, nel suo processo. Quindi non è il primo caso in cui Trump viene contrastato, solo che col Canada non è la Cina, ovviamente, quindi il suo peso è diverso. Carney però ha deciso, anche perché è stato eletto in parte con questo proposito, ha deciso che non può cedere. È un cambiamento di fase in parte perché Trump, se cerca un nuovo modo, nuovi modi di imporre i dazi, che anche questo potrà essere oggetto di contestazione in tribunale, però un cambiamento nei confronti del Canada credo proprio di sì, perché nel rapporto, perché c'è qualcosa di reale sotto. Io penso che il modello effettivamente di libero scambio, come abbiamo conosciuto anche tra Stati Uniti, Canada e Messico, vada cambiando.
3: Senta, diceva Carney, in parte è stato eletto anche per resistere a Trump, però il premier canadese dovrà in qualche modo convincere i suoi cittadini a fare qualche sacrificio, visto, diciamo, questa replica centesimo su centesimo. È una scommessa forse azzardata per il premier canadese?
14: È una scommessa, tra l'altro, trasparente. Lui non è che si è sottratto alle trattative, anzi sembrava che fossero vicine a un accordo di ridurre i dazi su settori importanti, appunto l'auto, l'alluminio, il legname. Adesso la rottura però è venuta per due motivi: una, perché all'interno dell'amministrazione americana c'è chi non voleva appunto tornare al libero scambio in questi settori, in particolare si parla del segretario del commercio Howard Lutnick, no? E due, perché Trump ha fatto queste esagerazioni, questioni, aggiungendo questioni non economiche in realtà all'accordo. Carney in questo senso non può rinunciare, quindi c'è tanto spazio. Il dolore per i canadesi ci sarà un po', ma lui calcola che anche dall'altra parte ci sarà certamente uno spirale che può diventare pesante per tutti.
3: Senta, un'ultima cosa brevemente: lei peraltro adesso si trova negli Stati Uniti, qual è la visione degli americani di fronte a tutta questa storia dei dazi? Sostegno o piuttosto, diciamo così, insofferenza, magari si è anche un po' stufi?
14: Ma siamo un po' stufi, questo è un buon modo di dirlo, non è più all'ordine del giorno per buona parte degli americani, certamente i giornali ne parlano, è una questione importante, tutti hanno visto un aumento dei prezzi e dell'inflazione, quindi chi sostiene ancora Trump, che è un terzo degli elettori circa, in diminuzione continua, loro diranno vabbè questo è Trump che fa il duro, però convince sempre meno persone, anche tra gli indipendenti che non hanno più fiducia nella sua possibilità di fare effettivamente gli interessi americani, pensano che invece finisca per danneggiare l'America.
3: Andrew Spanaus, grazie mille per queste sue considerazioni, buona serata.
14: Grazie.
3: Esattamente 20 anni fa, era il 23 agosto del 2006, l'Austria tratteneva il fiato. Natascha Kampusch, la bambina che era scomparsa 8 anni prima e di cui si era persa ogni traccia, era riuscita a fuggire dalla cantina dove era tenuta prigioniera.
15: Ich habe gehört, dass Sie ein Buch schreiben wollen.
16: Ja, ich werde vielleicht oder auch nicht ein Buch über mich schreiben, aber ich möchte auf keinen Fall, dass irgendwer anderer sich als Experte über mein Leben ausgibt.
15: Was wollen Sie denn in diesem Buch erzählen?
3: Questo era un estratto della prima intervista che rilasciò poche settimane di distanza da quando riuscì a liberarsi, intervista in cui parla dell'ipotesi di scrivere un libro sulla sua lunga prigionia. Il libro poi l'ha scritto e si intitola 3096 giorni, tanti furono quelli che trascorse nelle mani del suo rapitore. Ripercorriamo brevemente la sua vicenda e ad aiutarci a farlo c'è la nostra collaboratrice da Vienna, Susanna Bastaroli.
17: Rapita a soli 10 anni nel marzo del 1998 mentre andava a scuola a Vienna, Natascha Kampusch era stata rinchiusa in una cella sotterranea costruita appositamente sotto la casa del suo carceriere Wolfgang Priklopil in un paesino alle porte di Vienna. Priklopil era un tecnico informatico, i suoi vicini lo descrivevano come una persona educata, riservata. Questa facciata di assoluta normalità gli permise di evitare i sospetti per oltre 8 anni. Priklopil rapì Natascha con un preciso intento di plasmare la sua donna ideale fin dall'infanzia, disse un suo amico poi. La bambina subì anni di prigionia, violenze e terrore psicologico in un incubo che sembrava non dover finire. Poi, quel giorno d'agosto, l'occasione. Un attimo di distrazione del suo aguzzino e Natascha trova il coraggio di scappare. Bussa una finestra di una vicina, chiede aiuto. In poche ore la notizia fa il giro del mondo. Priklopil non attende l'arresto, si toglie la vita gettandosi sotto un treno.
3: Da allora, come detto, sono passati 20 anni. Come ha ricostruito da allora la sua vita Natascha Kampusch? Sentiamo di nuovo Susanna Bastaroli.
17: Da allora Kampusch ha ricostruito la propria vita sotto una costante attenzione mediatica. Nel 2010 ha pubblicato un'autobiografia e poi un film. Ha inoltre acquisito la proprietà dell'immobile in cui era stata reclusa, scegliendo di gestirlo personalmente. Negli anni si è espressa più volte contro la spettacolarizzazione del suo caso. Oggi conduce una vita più riservata, pur mantenendo un ruolo pubblico nel dibattito su violenza e diritti delle vittime. Alcune fonti parlano di un peggioramento del suo benessere psicologico. Kampusch stessa ha raccontato apertamente dei suoi problemi, inclusa la difficoltà di costruire relazioni significative dopo l'esperienza vissuta. Il caso Kampusch resta una ferita aperta nella coscienza austriaca. Tra domande mai del tutto risolte sulle indagini della polizia e sui limiti etici del giornalismo nel confronto delle vittime.
3: E noi voltiamo pagine per l'ultimo servizio di stasera, torniamo in Ticino per una manifestazione nata appena un anno fa come una scommessa e che già punta adesso a ritagliarsi uno spazio stabile nel calendario culturale luganese e ticinese. Si chiude oggi la seconda edizione di Lugano Piano, il festival che porta la musica fuori dalle sale di concerto e nei luoghi più diversi della città. Ci è andato per noi e ci dice com'è andata Umberto Gatti.
8: 10 spazi tra piazze, cortili, edifici pubblici e perfino la stazione ferroviaria. Per un fine settimana Lugano si è trasformata in un grande palcoscenico ospitando una settantina di concerti gratuiti tra musica classica e jazz. Rispetto all'esordio dello scorso anno, la manifestazione è cresciuta e ha allargato i propri orizzonti grazie anche a una nuova collaborazione internazionale. Thomas Amiconi, ideatore e promotore di questo evento.
18: La seconda edizione si arricchisce di molte novità. In primis abbiamo aggiunto diversi spazi dove si sono tenuti e si terranno ancora i concerti. Abbiamo esteso ad altre contaminazioni musicali jazz, ancora con il conservatorio, ma anche con una collaborazione molto prestigiosa, l'Umbria Jazz Festival, che ha selezionato due profili delle proprie clinics e li ha portati qua a Lugano.
8: Una collaborazione internazionale che si affianca al partner artistico principale dell'evento, il Conservatorio della Svizzera Italiana, che con i suoi allievi anima una buona parte dei concerti proposti. Per il Conservatorio, Lugano Piano rappresenta non solo un'occasione per mostrare il talento dei suoi musicisti, ma anche un momento di confronto diretto con il pubblico. Gabriele Gardini, responsabile degli eventi del Conservatorio.
19: È un evento molto importante perché rappresenta una vetrina per i nostri allievi della scuola di musica, i nostri studenti del pre-college, i nostri studenti della scuola universitaria, i nostri alunni che si sono formati da noi, che comunque portano alto il nome della scuola universitaria, del nostro conservatorio, e soprattutto è una grande occasione anche per il conservatorio per collaborare con partner che solitamente, diciamo, non sono quelli tipici del conservatorio, quindi l'OSI, l'AC, piuttosto che l'RSI. È una grande occasione per noi davvero per allargare i nostri orizzonti.
8: Una vetrina che passa anche da contesti insoliti come la stazione di Lugano, portando la musica tra viaggiatori e passanti. Un'esperienza che ha convinto anche i musicisti arrivati grazie alla collaborazione con Umbria Jazz, come il jazzista Daniele Del Gobbo.
20: Secondo me è una grande idea quello che dovrebbe fare la musica, essere in mezzo alle persone e non sicuramente chiusa esclusivamente in teatri, ma anche andare proprio a parlare in un posto così comune come la stazione o piuttosto la piazza del municipio e tutto il resto. Quindi secondo me è bello condividere la musica con i passanti, ecco, semplicemente questo.
8: Avvicinare dunque il pubblico alla musica e portare la musica verso il pubblico, anche fuori dai circuiti tradizionali. Ancora Thomas Amiconi.
18: Noi vogliamo, forse è una parola un po' forte, ma democratizzare la musica, nel senso vogliamo veramente portare la musica accessibile a tutti, avvicinare molta gente che magari non ha i mezzi o non vuole o non prova a fruire di questa musica, e gliela portiamo noi. Quindi noi contaminiamo la città di questi spazi musicali e la gente ne fruisce e scopre magari delle passioni che non pensava di avere.
8: Una formula che sembra aver trovato il favore del pubblico e che guarda già al futuro, con gli organizzatori al lavoro sulla prossima edizione prevista nell'agosto del 2027.
3: E fino a questa sera sarà ancora possibile seguire diversi concerti. Il programma completo lo trovate sul sito internet di Lugano Piano. E su queste note chiudiamo l'edizione di stasera, che è stata preparata assieme a Giuseppe Bucci. Dopo la sigla c'è l'attualità sportiva, poi 6 di sera Magazine. Stasera Angelica Arbasini ci porta alla scoperta di Tedesco ma non troppo, un volume che dà 10 motivi per amare questa lingua. 6 di sera invece torna domani, e da parte mia, Luca Berti, di tutta la redazione, l'augurio è quello di una buona serata e di un buon inizio di settimana.
21: Lo sport.
22: Norris vince a Zandvoort, Gerdà campione del mondo, bronzo europeo della nazionale di ginnastica. Buonasera, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. La Formula 1 in apertura e la vittoria di Lando Norris nel Gran Premio dei Paesi Bassi. Al termine di una gara spettacolare, il pilota della McLaren quest'oggi ha preceduto le due Mercedes di Antonelli e Russell sulla storica pista di Zandvoort, che per l'ultima volta ospitava una gara di Formula 1. C'era attesa anche per l'idolo di casa, Max Verstappen, costretto però all'abbandono per un'uscita di pista già nel primo giro. Norris, autore della pole position, che aveva subito il sorpasso subito in partenza da Antonelli, è poi riuscito a ritornare in testa a 18 giri dal termine, chiudendo poi davanti al 19enne italiano. Per il britannico si tratta della seconda vittoria consecutiva nel mondiale, che lo porta al quarto posto della classifica a meno 83 punti da Antonelli, che comanda davanti a Russell e Hamilton, appaiati a meno 59. Per il calcio lo Young Boys ha battuto il Vaduz ed è andato in testa alla classifica nell'unica partita in programma oggi in Super League. I gialloneri si sono imposti 4-2 emergendo nel finale dopo il 2-2 ad inizio ripresa. Pernesi che con questo successo salgono a 10 punti in vetta alla graduatoria, un punto in più di Lugano che deve recuperare una partita e Basilea. Intanto in Coppa di Germania bel debutto dell'Union Berlino di Lustrinelli che ha passato il primo turno vincendo 4-2 in casa del Braunschweig. In questa domenica di grandi risultati spicca anche il titolo mondiale conquistato da Steve Gerda che si è imposto nettamente in sella Dynamics nella finale di salto ostacoli dei giochi equestri di Aquisgrana. Il 44enne giurassiano conquista così l'ultimo grande titolo che ancora mancava nel suo eccezionale palmarès, lui primo in assoluto a diventare campione olimpico, mondiale, europeo e vincitore pure della Coppa del mondo. Altro exploit rosso crociato che ci arriva dagli europei di ginnastica artistica di Zagabria con lo storico bronzo della nazionale svizzera nel concorso a squadre, medaglia dunque anche per il ticinese Mattia Piffaretti impegnato al corpo libero. Per la mountain bike infine a Leger in Francia nuova vittoria di Sina Frey che dopo la prova di short track oggi ha conquistato anche quella di cross country che al maschile ha visto il trionfo del francese Boisci, reduce da infortunio. Filippo Colombo ha chiuso al 15° posto.
0: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, lunedì 24 agosto. Per tutta la Svizzera, in giornata abbastanza soleggiato e dalla serata temporalesco. Nell'ambito delle temperature si registreranno valori minimi intorno ai 13 gradi e valori massimi sui 26 gradi. Grazie per l'ascolto e buona serata a tutti. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
1: Sei di sera magazine.
5: Buonasera ad Angelica Arbasini. Oggi ci occupiamo di un saggio che si intitola Tedesco, ma non troppo. Una lingua e 10 motivi per amarla, edizioni ETS. E il volume è a cura di Valentina Giuliani e Valentina Giannella. Dunque, la lingua tedesca è difficile, faticosa da studiare, poco musicale e con una grammatica complicata? Ecco, questo è l'interrogativo che pongono le autrici in un simpatico, arguto e vivace saggio, smontano i pregiudizi che accompagnano lo studio del tedesco, proponendoci un approccio alla lingua e alla cultura dei paesi germanofoni originale e ricco di sorprese. Il saggio, muovendo da considerazioni di tipo linguistico, affronta tematiche storiche, culturali e personali.

0: Però dietro a questo interesse della società c'è anche la perplessità o l'ansia di chi deve affrontare lo studio del tedesco perché viene considerata una lingua difficile, complessa, dove una grammatica inespugnabile, una pronuncia difficilissima, eccetera, eccetera. Quindi io e Giannella abbiamo proprio voluto partire da questi che secondo noi sono dei pregiudizi, sono dei cliché, sono degli stereotipi sulla lingua tedesca, per dimostrare in 10 capitoli, per questo il sottotitolo recita Una lingua e 10 motivi per amarla, per dimostrare appunto che tutto quello che si dice attorno a questo idioma in realtà non ha fondamento, comunque diciamo è più un pur parler, perché poi quando si analizza da vicino e con attenzione tutti gli aspetti legati alla lingua, ma non solo, anche alla cultura dei parlanti germanofoni, appunto, si scoprono delle cose molto interessanti. Per esempio, io posso partire proprio da fare un elenco di quello che noi abbiamo individuato nei 10 capitoli. Intanto che il tedesco è facile. Capitolo 1.
1: Ma
0: Che il
1: insomma,
0: tedesco.
1: io non sono così d'accordo.
0: Adesso
1: Non voglio
0: andremo,
1: contraddirla, perché
0: mi dirà
1: comunque lei è
0: l'età, ecco.
1: un'insegnante di scuole medie attualmente di tedesco. Va detto che è una materia un po' difficile, perché non è una lingua neolatina, però ha i casi come il latino. Insomma, è un po' ostica, no?
0: Vabbè,
1: Smonti questa mia teoria.
0: scoprirà nel primo capitolo, che appunto si chiama Il tedesco è facile, che queste preoccupazioni o questo sentore che la lingua tedesca sia complessa, in realtà non verrà confutato. Poi entrerò nel dettaglio se abbiamo tempo. Poi cosa abbiamo individuato noi in questo libro? Che il tedesco è preciso. Quindi un'altra caratteristica molto anche bella e interessante, il tedesco ha una parola per tutto e laddove non ce l'ha la crea. E nel capitolo 3 facciamo vedere come il tedesco sia amico dell'inglese, quindi conoscere il tedesco e conoscere l'inglese, cioè le due lingue, la conoscenza delle due lingue che è portata avanti nella scuola, per esempio, è sicuramente un grande aiuto. Tra l'altro il tedesco ha una quantità di parole internazionali incredibili. Goethe diceva che la lingua tedesca, invece di rigettare le parole straniere, le fa risuonare. Quindi c'è la capacità di questa lingua di accogliere calchi, prestiti, forme, diciamo, anche così non tedeschizzate, no? Di altre lingue. Poi nel capitolo 4 abbiamo messo in evidenza come il tedesco sia una lingua estremamente creativa, cioè questa capacità che ha di formare delle parole nuove abbinandole nei cosiddetti sostantivi composti, che poi sono composti non solo da nomi, ma ci può essere un verbo, un aggettivo, una preposizione, un avverbio, comunque la capacità di la lingua come mattoncini Lego. Se vogliamo usare un paragone che può rendere bene l'idea.
1: No,
0: Colta da
1: volevo.
0: grande
1: No, no,
0: entusiasmo.
1: voglio assolutamente sentire le ragioni per cui
0: Le ragioni.
1: il tedesco va amato, però ecco, questi mattoncini sono anche i casi, gli articoli di der e das, che
0: Sì.
1: non sempre rispecchiano corrispondenti in
0: Sì,
1: italiano, quindi vanno
0: certo.
1: imparati a memoria. Dire che è una lingua facile, io sono un po' così.
0: Allora, è un po' così. Allora, chiaramente tutto è relativo. Il tedesco ha 4 casi, ma per esempio il polacco ne ha 7: nominativo, genitivo, dativo, accusativo, strumentale, locativo, evocativo. Numeri grammaticali, lei diceva prima, diciamo che ce ne sono due, singolare e plurale. Lo sloveno, per esempio, ne ha 3: singolare, plurale, duale.
1: Sì, ma
0: Il
1: lo sloveno
0: tedesco.
1: non ci tocca studiarlo a
0: Non ci
1: scuola.
0: tocca. Però prendiamo l'italiano, no? L'italiano quante forme ha di infinito? Ha i verbi in are, in ere e in ire. Il tedesco invece ha soltanto la desinenza in en, ma anche i tempi verbali, i tedeschi

0: conoscono tre: il presente, presence, il perfect, il preteritum e così via. Quello, per esempio, un aspetto interessantissimo è che il tedesco si legge come si scrive, a parte le vocali con l'umlaut, non voglio poi entrare in troppi tecnicismi, ma insomma, la E, la U, la E. La V doppia pronunciata V, la V pronunciata F e la Scharfe S, che sono poi due S. Per il resto c'è una corrispondenza tra quello che si legge e quello che si scrive. Tra l'altro, l'occlusione glottale, che è tipica della lingua tedesca, che impone la separazione delle parole senza liaison, senza elisioni, senza parlare e unire tutto velocemente in un discorso, agevola tantissimo la comprensione orale. E poi non so, forse perché io ho studiato greco e latino e perché amo, diciamo, la logica, questa è una lingua fortemente normata, per cui una volta imparate quelle due o tre regole, alcune delle quali, diciamo, ha citato anche lei, è una lingua prevedibile. A basso tasso di errore se io queste regole, queste poche regole poi le applico.
1: Quindi perché il tedesco va amato? Ci
0: Sì.
1: stava spiegando.
0: Sì, allora noi appunto, oltre alla creatività che dicevo prima, abbiamo evidenziato come il tedesco sia una lingua gentile, una lingua non solo inclusiva, appunto come dicevo prima, che accoglie le parole straniere, ma gentile nel momento in cui per capire la costruzione sintattica di una frase che abbia delle subordinate, io devo aspettare fino alla fine perché il verbo viene collocato all'ultimo posto della frase. E quindi in un dialogo con un parlante tedesco non ci sarà mai una sovrapposizione o un'interruzione nella conversazione. Siamo sempre chiamati ad aspettare e a, diciamo, privilegiare un ascolto costruttivo, empatico, non irruento e aggressivo, ma gentile anche per l'uso che il tedesco ha della forma di cortesia. L'inglese you, sei sempre tu, voi, non conosce distinzioni, mentre nel tedesco si usa tantissimo la forma del sie con la S maiuscola, che è appunto la Höflichkeitsform, cioè la forma di cortesia. La gentilezza è anche in una lingua che si potrebbe dire Gendersprache, che non fa tante discriminazioni di genere. Questo è anche diciamo, un argomento molto attuale, no? Che riguarda l'italiano sulle professioni, esistono professioni solo al maschile. Ecco, se uno appunto si addentra poi nello studio della lingua tedesca, scoprirà che ci sono vari modi per poter uscire da questo dibattito tra le forma maschile e forma femminile. Ma tante altre cose abbiamo messo in luce, per esempio il culto che i tedeschi hanno della parola, cioè l'attenzione, la precisione, la profondità che ha il lessico tedesco. Per questo bisogna amarlo, perché in una società in cui prevalgono sempre di più gli slogan, parole vuote, gli emoticons, una comunicazione frammentata, superficiale, ridare peso alla parola, mettere, diciamo, esprimersi con correttezza, con precisione, con efficacia, è un grande dono, è una grande capacità che secondo me va sviluppata ancora di più in una società così complessa e così caotica sotto certi punti di vista. Il culto della parola lo si vede anche perché lei sa qual è oggi ancora il bestseller per i tedeschi, il libro più venduto?
1: Qual è?
0: Il dizionario Duden. Cioè, i tedeschi, io non credo che ci sia famiglia che non abbia questo dizionario in casa, con tutte le nuove edizioni, con tutti gli approfondimenti del caso, perché in Germania ci sono moltissimi vocabolari, dal vocabolario del lessico giovanile a quello della pubblicità, a quello della ex DDR, cioè per ogni il Gendersprache, quindi il vocabolario di genere. Il Duden è un'istituzione per i tedeschi e il culto della parola lo si vede non solo perché tutti acquistano dei vocabolari, ma anche per il fatto che esiste un concorso sulla parola dell'anno, Das Wort des Jahres, che tutti gli anni a dicembre viene fatto e che è seguito, come potremmo dire in Italia, da Sanremo o da Miss Italia, cioè da una quantità di persone incredibili. C'è sia l'elezione della parola dell'anno, selezionata dalla Gesellschaft der deutschen Sprache, che è la società della lingua tedesca, sia l'elezione della non parola dell'anno, das Unwort des Jahres, che invece è la parola più brutta in assoluto dell'anno. E attraverso il Duden mappa, ha una mappatura di tutte le parole lette da quando è stato inaugurato questo concorso fino a oggi, sia Wort che Unwort, e se noi seguiamo tutte queste parole, seguiamo poi la storia culturale, politica, economica della Germania, ma non solo, perché questo concorso c'è anche in Svizzera, c'è anche in Austria, quindi anche in altri paesi di lingua tedesca, anche se meno, con meno importanza e meno visibilità. E poi, perché amare il tedesco? L'ultima battuta è una lingua musicale, che se ne dica, chi studia musica classica non ha bisogno, come dire, di altre spiegazioni. È una lingua che si pre è la lingua anche della filosofia, ha una grande tradizione filosofica proprio per la sua precisione e profondità. È una lingua poetica, a me adesso viene in mente Rainer Maria Rilke, ma ci sono tanti altri notissimi poeti che usano magnificamente il tedesco, e ha delle forti radici nella storia, perché se facciamo, diciamo, sfogliamo un vocabolario, troviamo tantissime parole che poi ci riportano a un determinato periodo storico, purtroppo anche a un periodo della storia che vorremmo dimenticare. Forse anche questa è una delle ragioni per cui il tedesco non è così amato, perché ci riporta a un periodo storico, quello del nazismo, che vorremmo appunto non fosse mai esistito, che vorremmo cancellare. Questa è una domanda che pongo nel libro. Ecco, se siamo capaci di andare oltre, come in parte è stata fatta questa Übergangsvergangenheit, cioè questo superamento del passato, siamo capaci anche di guardare avanti, vedremo che il tedesco è una lingua anche che fa da ponte tra varie culture, tra l'est e l'ovest, e che sicuramente dà soddisfazioni anche per conoscere la cultura, no? Che poi sta dietro a una lingua, insomma, non è solo un esercizio di sintassi, di grammatica, di lessico o tecnico, ma è l'apertura verso un mondo anche molto interessante.
1: Va detto anche che il tedesco, subisce, diciamo, una concorrenza di lingue, per esempio per noi italofoni, considerate più facili, come lo spagnolo e il francese, e per altri, l'inglese. Quindi è una vera e
0: Certo,
1: propria concorrenza, perché sono più
0: sì,
1: facili.
0: è
1: Che poi
0: vero,
1: non è
0: è
1: vero,
0: vero.
1: perché in realtà la grammatica italiana è abbastanza
0: Sì.
1: complessa per chi viene, non so, dalla Germania o da altri paesi del mondo. Forse più facile è l'inglese.
0: Sì, poi l'inglese, diciamo, ha il vantaggio di essere una lingua, ormai una lingua franca, che noi utilizziamo in tantissimi contesti, quindi che non viene imparata soltanto durante le ore scolastiche, ma tutta la tecnologia, tutto il linguaggio di internet è in inglese, i videogiochi in inglese, le musiche più ascoltate sono in inglese, quindi ha un appeal anche verso i nostri giovani diverso rispetto al tedesco. E un po' di responsabilità in questa visione fosca della lingua tedesca ce l'hanno anche gli insegnanti, che secondo me per molto tempo hanno proprio impostato l'insegnamento di questa lingua in maniera meno friendly, potremmo dire, meno friendly,
1: Un po'
0: meno
1: severa.
0: simpatica, divertente, brava, divertente e allettante per i giovani. Quindi io ricordo sull'inglese le canzoni, i video, i balletti, Mentre quando ho studiato io tedesco c'era appunto la grammatica, imparare le eccezioni, tradurre e quant'altro. Ma io l'ho imparata quasi fosse una lingua morta, mentre in realtà è una lingua super viva che offre anche tantissimi spunti per fare dei ragionamenti divertenti, per creare delle parole nuove, per coinvolgere i giovani studenti. Quindi un po' una riflessione su questi aspetti, cioè cercare di lasciare il metodo grammaticale traduttivo che si utilizzava anni e anni fa e abbracciare una didattica un po' più innovativa anche per la lingua tedesca, sicuramente porterebbe a dei risultati, anche come dire, a delle conferme che è possibile in breve tempo comunicare in una lingua straniera, no? Perché anche questo l'idea di è un po' una frustrazione non riuscire dopo tanto studio a intavolare un dialogo anche minimo con un interlocutore. Quindi poter usare la lingua in contesti comunicativi reali, avere la possibilità di fare degli scambi linguistici o di avere i cosiddetti amici di penna in cantoni di lingua tedesca o in Germania, in Austria, è sicuramente molto motivante e dà anche la sensazione di una modernità della lingua che altrimenti viene a perdersi se ci limitiamo alle grammatiche e ai glossari. Questo diciamo come discorso generale. Ma poi parlava del francese, a me adesso viene in mente, il francese ha creato tanti problemi sugli accenti grafici, acuto, grave, circonflesso, la cediglia, la dieresi. Cioè sembra facile perché come lei giustamente ricordava, è una lingua che appartiene alle lingue romanze, quindi da un punto di vista del lessico ci sono delle parentele, però
1: Ha una grammatica
0: ripeto.
1: complicata, una serie
0: Non
1: di
0: è, non è
1: regole,
0: neanche
1: effettivamente, sì.
0: esatto. Lo spagnolo ha il tema dei falsi amici che comunque condizionano a volte la
1: Che
0: comunicazione.
1: cosa sono i
0: E
1: falsi amici?
0: i falsi amici, adesso per esempio, pelo è capello in
1: Ah, ecco,
0: spagnolo,
1: in
0: non è
1: questo
0: pelo, cioè
1: senso,
0: sono
1: certo.
0: quelle parole, brava, sono quelle parole che sono uguali o simili nella lingua italiana e nella lingua straniera, ma con significati completamente diversi. E lo spagnolo italiano ce n'è parecchi di questi falsi amici, quindi anche lì è una semplicità forse apparente, poi bisognerebbe andare a indagare. Io volevo solo ricordare un'ultima cosa, che oltre al libro, proprio nell'ottica di coinvolgere nella lettura e nell'apprezzare la lingua tedesca anche i giovani, c'è un bellissimo podcast curato da Valentina Giannella che riprende i 10 capitoli del libro in 10 puntate di circa 8-10 minuti con un tono diverso, colloquiale, aneddotico, simpatico, in cui si raccontano anche delle esperienze personali di approccio alla lingua tedesca. E il link è valentinagiannella.eu/tedesco ma non troppo podcast. Quindi secondo me anche questa formula mista, libro cartaceo e puntate registrate appunto e scaricabili da questo link rende il saggio anche un pochino più moderno, diciamo così, più interessante e più vario rispetto ai canonici. Comunque la lingua con cui è stato scritto, tedesco ma non troppo, è una lingua semplice, colloquiale. Il testo è un testo divulgativo, non per addetti al settore, per insegnanti o studenti universitari, eccetera, ma chiunque può trovare degli spunti anche se non conosce la lingua, anzi ben venga, se non la conosce, che magari rimane incuriosito.
1: Dottoressa Valentina Giuliani, grazie per averci, insomma, illustrato, introdotto all'amore per questa lingua tedesca. Valentina Giuliani, autrice di Tedesco, ma non troppo. troppo una lingua e 10 motivi per amarla. È il, appunto, il saggio di cui abbiamo parlato oggi. Grazie Valentina Giuliani per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: 6 di sera magazine termina qui, grazie per averci seguiti da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Concerto Jazz.
1: Un caro saluto a voi che siete all'ascolto di Rete 2, ben ritrovate, ben ritrovati al Concerto Jazz, tra jazz e nuove musiche 2023-2024, seconda parte, la data è il 10 aprile 2024, luogo, lo studio 2 di Lugano Besso, di scena Kaisa Smashin, Kaisa Mainsivu, contrabbassista che viene dalla Finlandia, insieme a Max Zenger al sax, Mikko Antila al vibrafono, Eden Ladin al pianoforte, Joe Perry alla batteria. Quando la bassista finlandese fonda l'ensemble Kaisa Smashin, il calendario era quello del 2015, rinviando il debutto discografico al 2017 con l'album The Key of K, Kaisa. Album che mise subito in luce la capacità del combo di far coinvogliare nello stesso flusso musicale la matrice europea e quella stella strisce. E questo perché nel 2016 Kaisa lascia la Finlandia per accasarsi a New York, dove è artisticamente cresciuta anche dal punto di vista stilistico. Negli States ha studiato con Ron Carter, Dave Liebman, che hanno contribuito alla sua nuova consapevolezza musicale, senza perdere di vista però le sue radici europee. Tant'è che Kaisa ha preferito continuare l'esperienza di Kaisa Smashin, seppure componente della primigenia band non ne facessero più parte. L'album Take Shape ha trovato forma sotto l'egida della Greenleaf Music, etichetta di Dave Douglas, un disco che, per stessa ammissione di Kaisa, rappresenta la sua nuova veste creativa, veste che la bassista finlandese ha indosso, fatta di una musica sempre più orientata verso sonorità newyorkesi che rappresentano la magia della grande mela e delle opportunità che la stessa riserva ai musicisti. La Machine, oltre a Kaisa, al contrabbasso, abbiamo detto, schiera il bravo sassofonista Max Zenger, un vibrafonista di tutto rispetto, Mikko Antila, Eden Ladin al pianoforte da New York e Joe Perry, newyorkese, anche egli, alla batteria. La scrittura della Mainsivu è ricca di emozioni, di stimoli al quale si associa la pienezza del suono del basso, il suo attacco sempre preciso ed entusiasmante. Abbiamo incontrato Kaisa poco prima del concerto, ascoltiamo quello che ci ha voluto dire, dopodiché andremo direttamente ai primi brani in scaletta, precisamente con Dream Machine, Sink or Swim, Tick-Tiss, Elsewhere, Floating Light. Kaisa Smashin dal vivo allo Studio 2 di Lugano Besso il 10 aprile 2024.

0: Benvenuti a voi naturalmente che siete qui con noi allo Studio 2 e naturalmente benvenuto, un grosso applauso a Kajsa che è qui con noi questa sera.
1: Grazie, thank you.
0: Allora, innanzitutto le vorrei chiedere come, vedete questo strumento bellissimo che suonerà questa sera, un contrabbasso, come può nascere in una ragazza finlandese la passione per il contrabbasso. So Kajsa, how did you fall in love with the double bass? Because it's a very peculiar instrument. Usually musicians start with piano or guitar. Why double bass? How did it happen?
2: I actually also started with the piano. When I was 6 years old, I started with the piano, and I was a teenager. I think I was 13 when I got to try the bass at my school. And I think I just fell in love with the sound, because you have the whole instrument next to your body and you feel the vibration and it has a big acoustic sound. So I really fell in love with that. And then soon after that, I was watching this music show at my home with my mom. We were watching TV, and I saw a female bass player on TV, and I was like, that looks so cool. I have to do that.
0: Who was she?
2: It wasn't even jazz. It was, if you remember this folk band, The Corrs. It was like siblings playing folk course, music.
0: Yeah.
2: So, yeah. It was, I don't think it was the music. It was more the view.
0: Ok, I translate.
2: Yeah.
0: Allora, anche lei in realtà è partita quando aveva 6 anni suonando il pianoforte, finché all'età di 13 anni ha visto questo contrabbasso alla scuola di musica che frequentava e subito si è innamorata del fatto di avere il suono così vicino a lei, questa vibrazione potente dello strumento, e ha deciso di cominciare. E poi ha visto anche, tra l'altro, in televisione una band irlandese, qualcuno di voi si ricorderà, i Corrs, erano dei fratelli, tre sorelle e un fratello batterista. Listen to the radio, the song of the Corrs, I remember, something like this. E c'era questa ragazza che suonava il contrabbasso e le ha detto: assolutamente devo fare una cosa del genere, perché è veramente potente. Quindi c'è il suo corso di studi e poi c'è New York. Noi pensiamo alla Finlandia, che è il paese da cui Kajsa viene, come una terra vasta, immersa nella natura, silenziosa. C'è esattamente l'opposto di quello che ci viene in mente quando pensiamo a New York. Per cui vorrei chiederle come poi il suo percorso di studi e di carriera l'ha portata a New York. So Kajsa, when we think about Finland, we think about space, nature, silence, the right opposite of what we think when we think of New York. So you, your life is between Finland and New York. So how did it happen during your life to go to New York, and how did it happen? Come è successo questo?
2: I was studying music in Helsinki at the Sibelius Academy, and then I got this opportunity to move to New York to study at the Manhattan School of Music. So that's how I ended up there originally. And I studied for 2 years, and then I started to pick up more work and find a lot of people I love to play with. So I decided to try to stay there for a little longer, and then now that has been a good 7 years already, so...
0: È stato un percorso di studi dalla sua scuola in Finlandia, e si è andata a New York, alla Manhattan School of Music, e lì per 2 anni, dopodiché ha cominciato a trovare lavori come musicista e ha deciso, conoscendo poi sempre più persone, di rimanere lì e di fermarsi e di stabilire quindi dei rapporti. Ma vorrei sapere anche poi da lei, in questo ambiente newyorkese e anche il jazz europeo sono due realtà molto diverse tra di loro, se trova un modo, nella sua musica secondo me si sente, di far coesistere queste due anime. European jazz and American jazz are kind of different right now, very different atmosphere, different environment, but listen to your music, you can tell that those two different elements, they are both present and they coexisting perfectly. Do you feel like this, or is just my impression? Do you think you brought your tradition into the new environment where you are living now, or can you tell us something about this?
2: Yeah, I'm happy to hear that. I think that's kind of my goal, or also it feels natural to combine these two different musical worlds. And but I think in the recent years that I've been in New York, it's been musically extremely influential. So it's going more towards that, I mean, I always try to keep the Finnish part there for sure, but it's now like, I just notice it that it's really affecting me being in New York.
0: Certamente è anche un mio obiettivo, dice, era un mio obiettivo cercare di tenere queste anime ben presenti e ben coesistenti all'interno della musica che io propongo, ma certamente stare a New York, specialmente in questi ultimi anni, è un ambiente talmente stimolante e che influenza talmente tanto che mi rendo conto che la parte newyorkese sta un pochettino prendendo il sopravvento. Invece vorrei esplorare un po' con Kajsa l'altro aspetto della sua attività, che è quello della composizione, perché oltre a essere una grandissima bassista e avere una mentalità musicale e un groove e una profondità sonora che avrete modo di verificare voi stessi tra breve, è anche una compositrice assolutamente brillante, per cui vorrei sapere come è nato il suo approccio alla composizione e come chi sono state le sue principali influenze. So, besides being a great bass player, you're also a great composer. When did you start composing and how is your approach to composition?
2: I was forced to compose at school, at Manhattan School. Actually, that was the first time.
0: Homework.
2: Homework every week, write a tune. And that never happened in Finland. It was, I think now it's a little different, but they weren't as encouraging to do that. And I think it's been really important in kind of finding my own musical voice. It's been really, really important in that path. But yes, it really started with pretty practical approach. Yeah, really had to write a new tune, bring the music, have the band play it every week to a class.
0: L'approccio è stato molto, molto pratico, molto concreto, perché a scuola ogni settimana come compito doveva portare un brano nuovo, quindi doveva scrivere, preparare le parti per gli altri musicisti, e questa cosa l'ha costretta a tirar fuori delle cose che lei aveva dentro ma non lo sapeva. In Finlandia ora c'è un po' questo approccio anche nelle scuole, ma a quei tempi, non 100 anni fa peraltro, questo approccio non c'era. Quindi è stato molto utile questa forzatura scolastica, ma vorrei sapere quindi come lei, qual è la sua tecnica compositiva, se è una tecnica istintiva o seppure lavora molto sui brani. So I guess the Manhattan School of Music method works because, what is your approach with composition? Are you instinctive, like, okay, this is what I have to write and you write it immediately, or you work a lot on songs? You listen for inspiration, or you're simply waiting for inspiration, or simply improvise, trying to imitate something that you heard.
2: All of those.
0: More Mozart or more Beethoven? Più Mozart o Beethoven come approccio? Più istintivo o più elaborato, diciamo?
2: Yeah, I kind of have both worlds, but I.
0: Like you.
2: I'm, yeah.
0: Che fortuna! Entrambi.
2: But I am very slow. That's my downside.
0: Sono molto lenta, dice. Okay.
2: Takes a lot of time.
0: Mozart, go home.
2: Yeah. Okay. Right.
0: Mozart,
2: right.
0: Lo scartiamo.
2: Really takes time. But I normally, what I do have in the beginning is an idea of the kind of the mood for the song,
0: okay.
2: The groove, or some kind of like mood that I want to picture.
0: You start from there, okay.
2: Yeah.
0: Parto, dice appunto, come avete sentito, a entrambe queste cose, sia un'istintività, naturalmente si scherzava, we're kidding about Mozart e Beethoven, sia l'istintività che il lavoro proprio assiduo sulla partitura, ma soprattutto, questa ultima cosa che ha detto, decido un sentimento, uno stato d'animo, un mood, l'ha definito, e poi cerco di dipingerlo con la mia musica, e sentirete come ci riesce perfettamente. Kajsa è in tournée, domani col suo gruppo Kajsa's Machine andranno a Berlino e dopo domani suoneranno a Jazz Ahead, che è la più grande conferenza mondiale del settore jazzistico. Tutti gli addetti ai lavori si trovano a Brema, io ci vado domani, loro arriveranno dopodomani. Lei è stata per suonare lì, c'è un processo di selezione veramente selvaggio, severo, ci sono migliaia di proposte e soltanto 20 gruppi vengono selezionati. Lei è stata selezionata e quindi è una cosa di cui complimentarsi, ma volevo chiederle, visto che è una giovane giovane musicista che avrà questa grande opportunità, come vede il mondo del jazz contemporaneo, dove secondo lei, dal suo punto di vista, la musica sta andando? I was saying that you have been selected for showcase at Jazz Ahead, and that this is a very big thing, so congratulations about that. And this can be, as Jazz Ahead is the biggest probably jazz conference in the whole world, and everybody will be there. It's a good moment to try to understand where is the world of jazz going. What do you feel about? What's your feeling about it? Where is? How do you see the moment of contemporary jazz right now? Because many things are changing, many different influences are breaking in. And how do you live this? What do you have an opinion on that moment of jazz?
2: It's a really interesting moment, I think, but I definitely feel like it's just the genre jazz, and the word is now expanded so much. It can cover so many things, and sometimes it's almost confusing how many things can go under that. It can be, I mean, jazz originally, it's like mostly acoustic, these kinds of instruments, and maybe something more on the swinging side of things, and like that's how I originally think jazz, but now it can be anything. It can be almost like it can be super electronic or fusion-y and have, or extremely avant-garde and have violin and harp and all, like just different instruments, and it's really expanding what jazz can be, and that is really fascinating and interesting and also maybe a little scary.
0: Dice sì, è un momento dove davvero l'esperienza della musica jazzistica, questo genere, si sta espandendo in direzioni che sono anche abbastanza imprevedibili. Si può andare da un set acustico, che è quello da cui lei è partita, indicando anche il suo strumento, secondo la tradizione dello swing, a cose molto elettroniche, all'avanguardia più estrema, ma la cosa davvero interessante è questa continua evoluzione e questa influenza sempre nuove che stanno arrivando. C'è una cosa molto interessante, estremamente interessante, che a volte fa anche un po' paura. Adesso l'ultima domanda, perché poi tra breve inizierà l'atteso concerto, volevo appunto che ci parlasse un po' di questa band e di chi saranno i suoi compagni di avventura per questa sera. So last question, because almost time to start the concert, can you tell us please something about the concert and your bandmates tonight, and the band, of course, Kaiser's Machine?
2: Yeah, so we are a pretty international group now. It's half Finnish and half American. I'm from Finland, and vibraphone player Mikko is also Finnish, and then the saxophone player is also Finnish, and my drummer is a New Yorker, and so is the piano player, originally from Israel but based in New York, and that's where I know them from. And we'll be playing music from my latest album that was released last year. It's called Taking Shape, and all my compositions.
0: È un gruppo internazionale, metà proveniente dalla Finlandia, in particolare evidentemente lei, il vibrafonista e il sassofonista, mentre batterista e pianista vengono da New York, anche se il pianista originario di Israele, è lì che naturalmente lei li ha conosciuti. E verranno eseguiti brani dal suo ultimo album, uscito l'anno scorso, Taking Shape, right? The title? That you can buy after the concert, che potrete acquistare dopo il concerto qui fuori, e quindi i brani sono tutti originali, e naturalmente spera che voi gradiate l'esperienza del concerto di questa sera. Thank you very much.
2: Thank you.
0: Grazie per Kaiser, grazie a voi.

Dream Machine, Sink or Swim, Tick Tiss, Elsewhere, Floating Light, i primi brani dell'ensemble Kaiser's Machine dal vivo allo Studio 2 il 10 aprile 2024 nell'ambito della seconda parte di Tra Jazz e Nuove Musiche 2023-2024. Insieme alla spettacolare e contrabbassista e compositrice finlandese Max Zenger al sax, Mikko Antila al vibrafono, Eden Ladin al pianoforte, Joe Perry alla batteria. Il concerto si conclude poi con i seguenti brani: Gravity, Shadow of Mine, The Sizzler e Eat the Sir First. Un concerto che ha impressionato, segna un po' il corso di Tra Jazz e Nuove Musiche, che ha cominciato da allora a dare voce e spunto anche a musicisti soprattutto provenienti dal nord Europa, giovani, promettenti, che musiste che sicuramente in passato, con una spinta della discografia maggiore come c'era 20-30 anni fa, avrebbero raggiunto una fama molto maggiore, ma ciò non è certamente dovuto al loro livello, che è assolutamente altissimo. Buona fine di concerto, ci sentiremo con Concerto Jazz la domenica prossima. Un caro saluto a tutte e a tutti voi da Lorenzo De Finti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
2: Bentrovati da Corrado Antonini, un disco suonato da un sassofono e da ben quattro vibrafoni. È quanto in estrema sintesi ci presenta il nuovo lavoro del sassofonista Ben Wendell intitolato Barcode. Definirlo un disco di musica jazz sarebbe riduttivo e probabilmente sbagliato, è più un disco che sfuma i confini tra musica da camera, jazz moderno e sperimentazione elettronica, proseguendo in questo l'avventura musicale di un musicista che ama questo genere di sfide. Va anche detto che accanto a sé Wendell ha radunato il meglio del vibrafono jazz contemporaneo. Joel Ross, Simon Mouillet, Patricia Brennan e Juan Diego Villalobos, ovvero quattro fenomeni che hanno riportato lo strumento al centro del jazz dopo decenni trascorsi un po' ai margini. Ad eccezione di Joel Ross, sul disco sia Wendell che Brennan che Mouillet che Villalobos si destreggiano anche all'elettronica. Ross dal canto suo suona pure la marimba, Mouillet il balafon e Villalobos le percussioni, ciò che contribuisce ad arricchire il disco di tessiture un po' più aperte e ad ampliarne il suono e la timbrica. Si tratta di uno sforzo collettivo a mio avviso calibrato e originale, timbricamente appunto molto vario nonostante il quartetto di vibrafoni, e questo a mio avviso perché ognuno di questi magistrali musicisti ha un suo personale approccio allo strumento, ma riesce anche a modulare il proprio ruolo e a integrare la propria presenza all'interno del quadro sonoro. Ben Wendell da par suo si destreggia alla grande, sempre al sax tenore. Per cominciare la puntata avrei scelto questa Clouds.

Ben Wendell sassofono con Joel Ross, Simone Mouillet, Patricia Brennan e Juan Diego Villalobos, quattro vibrafonisti e all'occorrenza anche un po' d'altro, per questo originale progetto a firma del solo sassofonista intitolato, vi ricordo, Barcode, uno dei tanti modi in cui il jazz contemporaneo si reinventa ponendosi nuove sfide. Lo stesso, potremmo dire, succede a una musicista come la violoncellista americana Tomika Reed. Si presenta a lei da par suo con un quarto disco alla testa di un quartetto di altri fenomeni del jazz, la chitarrista Mary Halvorson, il bassista Jason Rupke e il batterista Thomas Fujiwara, tutti nomi che abbiamo già incontrato sotto i cappelli più diversi in questa sede e qui su Rete 2. Questo nuovo lavoro, intitolato Dance Skip Hop, che potremmo

tradurre come balla, salta, balza, con tanto di punto esclamativo finale, è un bell'esercizio in cui la sperimentazione o l'avanguardia, se preferite, che la Reed molto frequenta in particolare in quel di Chicago, si coniuga a una dimensione più, non dirò amichevoli, ma certo più pacata e forse più facile da affrontare, con elementi di funk, di rock, ma anche con un che di cameristico o di più squisitamente folk. Il disco esce per Out of Your Head Records e l'estratto che vi vorrei offrire è proprio la traccia che lo intitola. Un brano che direi gioioso, molto diretto, ma anche con le angolature, le spigolature che ti aspetteresti da musicisti di questo genere.

Tomika Reed, violoncello, Jason Rupke, basso, Mary Alvorson, chitarra e Thomas Fujiwara, batteria, super quartetto che firma il suo quarto disco in ordine di tempo, Dance Skip Hop. E adesso una controsigla che ogni tanto torna ad affacciarsi in Bourbon Street.

Controsigla, insomma, diciamo meglio una sottosigla che ci introduce al brano lunare della puntata. La luna che si affaccia su Bourbon Street, oggi andiamo a prenderla dal nuovo, freschissimo disco della cantante svizzera di origini albanesi Elina Duni, con il di lei compagno e collaboratore, il chitarrista inglese Rob Luft. I due suonano assieme ormai da diversi anni e hanno pubblicato già dei dischi in quartetto, ma qui per questo Reaching for the Moon si presentano a due, voce e chitarra, con una spolverata anche di elettronica quella. Disco ECM che esplora una dimensione intima, ai chiar di luna verrebbe da dire, con una serie di brani che arrivano dalle penne più diverse, da Ornette Coleman a Pino Daniele, da Gabriel Fauré a Christophe Komeda, da temi tradizionali del nativo Kosovo per la Duni a una melodia della cantante persiana Masha Vahdat, oltre ben inteso alla canzone che intitola il lavoro, un classico di Irving Berlin che risale al 1930 e che forse alcuni ricordano nella versione di Ella Fitzgerald piuttosto che in quella di Frank Sinatra. Bellissimo disco, va detto, molto ispirato questo Reaching for the Moon. La Duni si dimostra ancora una volta una cantante assai versatile, a suo agio con le musiche e le lingue più diverse, riuscendo a connotarle però tutte in modo molto personale, come se appartenessero a un medesimo songbook. Lo fa senza sforzo apparente, un esercizio si direbbe naturale, spontaneo, che dà coerenza e un'impronta molto forte al suo stare in canzone. Rob Luft, da par suo, è un partner ideale, chitarrista molto raffinato, che riesce sempre a trovare delle soluzioni timbriche e armoniche tagliate su misura per la voce e l'interpretazione della Duni. Segnalo che i due presenteranno questo disco in Svizzera, tre date per ora, Basilea il 9 maggio, La Chaux-de-Milieu il 21 maggio e Zurigo al Mozi il 28, sempre di maggio. Per noi, oggi, Reaching for the Moon.

Tanto si è parlato nelle ultime settimane di Luna che eccoci serviti un bellissimo disco lunare a firma di Elina Duni e Rob Luft, Reaching for the Moon, edito da ECM, disco che ascolteremo nel dettaglio nelle prossime settimane qui su Rete 2. Un altro disco che vi vorrei proporre oggi è il nuovo del sassofonista James Brandon Lewis, associato per la seconda volta a un trio chiamato Mesthetics, formato questo da due ex membri del gruppo rock dei Fugazi, e cioè Joe Lally e Brendan Canty, e da un chitarrista direi quasi funambolico come Anthony Pyrog. Questo nuovo lavoro esce per Impulse, quindi un'etichetta importante, e si intitola Defaced Currency. Disco energico, come è lecito aspettarsi da un quartetto del genere. James Brandon Lewis è un degno e vulcanico erede di Coltrane che a tratti, come sentiremo, pare anche incendiarsi all'ombra di John Zorn. E devo dire che il suo sax associato alla chitarra angolosa insieme bebop e noise di Pyrog è un gran bel mix. Deface the currency.

James Brandon Lewis con i Mastatics, nuovo disco Impulse per loro, combo incendiario che lascia il posto in chiusura a un'anticipazione di ben altra natura. Il nuovo disco Blue Note, cioè del pianista, compositore e guaritore sudafricano Duduzu Makatini. Il disco uscirà a fine giugno e si intitolerà The Myths We Choose, e cioè i miti che scegliamo. Ho sempre pensato che le canzoni ci parlino, che ci osservino, scrive nelle note di copertina dell'album lo stesso Makatini. Negli anni a venire saranno le storie del momento a scegliere o meno le nostre canzoni. Se le nostre canzoni non verranno scelte, le nostre voci non saranno mai ascoltate. Al contrario, se le nostre canzoni verranno scelte, allora ciò che stiamo facendo ora è plasmare i miti del futuro. Con le nostre azioni di oggi stiamo suggerendo cosa potrebbe essere il domani. Plasmare i miti del futuro, un concetto molto forte, insomma la base di questo suo nuovo annunciato disco. Altrove Makatini scrive invece: Wayne Shorter disse qualcosa di davvero bello che mi piacque molto qualche anno fa. La sua idea era di suonare e scrivere della musica nel modo in cui vorresti che fosse il mondo che auspichi. Questo è sempre stato il mio obiettivo. Anche qui proponimento nobile che Makatini affronta circondandosi di musicisti che a loro volta, quando suonano, lo fanno sorretti da una forte spinta spirituale. Penso in particolare a Shabaka Hutchins, che è fra gli ospiti appunto presenti sul disco. Il brano che anticipa questo suo nuovo lavoro e che chiude la puntata di Bourbon Street è questa Kuzo Dlula. Duduzu Makatini e un caro saluto da Corrado Antonini.

0: Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture. Partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leiani Prieto Perez. Giovedì alle 14.30.
1: Rete 2. In studio Fabio Degli Antoni, proprietario del disco bar Constellation, dove è accaduta la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, si trova attualmente in regime di carcerazione preventiva. La notizia è stata diffusa questa sera. Il provvedimento è scattato in seguito ad atti di violenza contro la moglie avvenuti nella notte tra l'11 e 12 agosto. La donna, rimasta ferita, sarebbe stata ricoverata in ospedale. Non sono ancora noti i dettagli precisi dell'accaduto né la relativa qualificazione giuridica del reato. Gli avvocati dell'uomo confermano la situazione. Cronaca regionale: avrebbe riportato ferite di media gravità il protagonista di un incidente accaduto attorno alle 18.30 sull'autostrada A2 direzione nord all'altezza del posteggio Motto sulle rampe del Monte Ceneri. Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, la persona a bordo dell'auto targata Ticino, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del veicolo che ha sbandato e sbattuto contro il muro laterale. Diversi i disagi. Dall'estero, il portavoce delle guardie rivoluzionarie iraniane, il portavoce dei Pasdaran, generale Hossein Mohebbi, ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti dice di aver ordinato una guerra economica e di aver dato inizio alla più dura guerra economica contro l'Iran. Questa è una missione tacita della vergognosa sconfitta del nemico sul piano militare, ha detto Mohebbi, che ha inoltre osservato: se aveste vinto sul piano militare non avreste dovuto iniziare una guerra economica. Passiamo alla Guardia Nazionale tunisina, che ha recuperato in mare 11 corpi in seguito al naufragio di un'imbarcazione che trasportava 15 migranti. Tre persone risultano ancora disperse. È affondata nella notte tra venerdì e sabato al largo di Sarsis, nel sud della Tunisia. Una persona è stata tratta in salvo. Sono stati soccorsi negli ultimi tre giorni invece circa 200 migranti dalla polizia greca al largo di Creta, mentre nella notte tra sabato e domenica sono scoppiati disordini in un centro di accoglienza per migranti nel nord della Grecia. Guinea: 30 persone sono morte e 22 sono rimaste ferite per il crollo di una discarica nella periferia della capitale Conakry, verificatosi dopo forti piogge. 22 feriti, di cui 6 gravi. Infine Norvegia: le condizioni di salute di Re Harald, 89 anni e ricoverato per complicazioni legate a una malattia del sangue, sono peggiorate. Lo ha annunciato in serata il Palazzo Reale. Decano dei sovrani europei, Harald V soffre di anemia emolitica ed è ricoverato da quasi una settimana. Sarà un lunedì 24 agosto abbastanza soleggiato fino alla sera in tutta la Confederazione, quando si formeranno dei temporali locali. Al sud accumuli di pioggia localmente abbondanti, minima stanotte 13 gradi, poi la massima raggiungerà i 26.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Giovannini.
0: Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano.

0: Archivi del Novecento. Lo sguardo parziale.
1: Un cordiale saluto da Gianni Zocchi alla regia e da Massimo Zenari. Sono dedicate all'edizione 2024 di Archivi del Novecento queste puntate di Festival d'Autore. Archivi del Novecento è il ciclo di incontri pubblici frutto della collaborazione tra l'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana e Rete 2, con il contributo del settore archivi RSI e del Forum per l'Italiano in Svizzera per la prima serata, svoltasi nell'Università di Basilea, anch'essa coinvolta nell'operazione. Quattro incontri che si sono tenuti tra il 29 febbraio e il 25 marzo scorsi e che, come in passato, hanno messo idealmente in dialogo i nostri ospiti, le nostre ospiti, con i materiali audiovisivi della nostra azienda, ogni volta selezionati in funzione del tema che si è scelto di presentare. La formula non è mutata. Alla serie di quest'anno abbiamo dato il titolo Lo sguardo parziale, un titolo sotto il quale abbiamo desiderato indagare la nostra identità italofona, o se preferite l'italianità svizzera, così come la memoria collettiva del nostro territorio e del nostro paese. Sono due gli aspetti che abbiamo inteso affrontare nello specifico in questa serie di incontri. Le relazioni anche conflittuali tra Svizzera e Italia, ci siamo occupati di italianità plurale con Matilde Gagini Fontane nell'IVA al San Giacomo e di Italia vista dalla Svizzera con Stefano Prandi e Fabio Pusterla. Nella quarta e ultima puntata scopriremo la Svizzera vista dall'Italia con Marco Maggi. E il ruolo degli archivi ai giorni nostri, in generale, e degli archivi RSI, giorni segnati e anche determinati da una sensibilità condizionata anche dai social media e, nel bene e nel male, dalla cancel culture, la cultura della cancellazione, o del ripensamento, se vogliamo ricorrere a un termine meno ideologicamente connotato. È proprio questo il tema dell'incontro di oggi e del quale vi proponiamo una parte. Come ci guarda il passato, il titolo. Un incontro che si era svolto lo scorso 18 marzo nello studio 2 della nostra radio a Lugano Besso, con la cura tecnica dei colleghi Thierry Crescini, Luca Pelli, Enea Rigamonti e Massimo Ferrario alla regia. Ospiti Vincenzo Matera e Olmo Giovannini. Olmo Giovannini è laureato in lettere nell'Università di Losanna, dove si è specializzato in storia ed estetica del cinema, ciò che lo ha portato a lavorare per il Festival di Locarno, dove si è occupato a lungo soprattutto delle retrospettive. Attualmente si dedica della valorizzazione degli archivi della RSI, per i quali cura tra i vari progetti l'offerta online, e colgo davvero l'occasione per ringraziarlo, perché per Archivi del Novecento

0: ricca è la sua bibliografia, ricordo almeno un paio di pubblicazioni fra le più recenti. Storie dell'antropologia, curato con Gabriella D'Agostino, pubblicato da UTET nel 2022, tradotto in inglese lo scorso anno, e poi ancora Pensare, parlare, scrivere, videoscrivere, digitare in L'antropologia linguistica di Giorgio Raimondo Cardona, ancora a cura con Corrado Bologna, un saggio edito nella rivista La ricerca folclorica, uscito nel 2023. Come ci guarda il passato è il titolo di questo terzo appuntamento, e come ci guarda il passato è lo sguardo parziale delle tracce che abbiamo lasciato nel tempo, testimoniate dal vastissimo materiale audiovisivo conservato, nello specifico, come dicevo prima, negli archivi della RSI, e che raccontano di noi e della nostra identità, identità di individui, ma anche identità di comunità. Ma quale materiale abbiamo conservato? Questo è l'interrogativo di partenza. E secondo quali criteri lo abbiamo conservato? E sono criteri ancora oggi condivisibili e applicabili? Sono appunto interrogativi e spunti di riflessione che ci accompagneranno oggi, spunti che cercheremo di indagare insieme, interrogativi ai quali tenteremo di dare almeno una parziale risposta. Ci faremo naturalmente aiutare da alcuni filmati, che saranno 6 in tutto, e quasi tutti il risultato di un collage di trasmissioni televisive differenti, anche disparate, che coprono gli anni dal 1964 al 2023, quindi filmati recentissimi. Li introdurremo di volta in volta, non abbiate paura. Anticipo sin d'ora però che il penultimo filmato mostrerà l'abbattimento e la macellazione di un maiale, così come la pulizia di un pollo. Si tratta di testimonianze normalmente trasmesse dalla nostra televisione negli anni 70, ma che potrebbero urtare la vostra sensibilità. Aggiungo anche che un po' tutto il materiale che vi proporremo potrebbe urtare la vostra sensibilità, pur non trattando tutti di macellazione di animali. Quindi direi di iniziare subito con le immagini d'archivio.
1: Un'altra cosa che non mi piace, che non posso vedere, è il fatto che, cioè, tipi come Renato Zero, no? Che fanno.
2: Che?
1: Cioè, non mi piace il fatto che faccia il pagliaccio.
2: Ma non così. Fa il pagliaccio, lui è, come si dice, un'invertita, no? E quindi lui lo dice, non ha vergogna di quello, e io trovo giusto, ma non piace molto.
3: Io non sono neanche tanto sicura se è invertito.
1: Appunto, quello è il fatto che lui sfrutta, fa come Amanda Lear.
2: Vabbè,
1: sfruttare il fatto, cioè il fatto dell'equivoco e così, mi sembra.
2: Quello a me non piace proprio assolutamente.
4: Dammela un po' vedere.
2: Dai.
4: Ma è davvero così bello?
2: Bellissimo.
4: Ma hai le foto appese in camera?
2: Sì.
4: Quante volte hai visto Titanic?
2: 5.
5: Secondo me è un po' un frocio.
4: Chi?
5: Leonardo DiCaprio.
4: Perché?
5: Non so.
4: Ma non sei un po' geloso che tutte le ragazze... A tutte le ragazze...
5: Niente.

La corruzione omosessuale è una delle piaghe dei nostri tempi. L'insidia è presente ovunque. Vittime, naturalmente, i giovani, i quali, ripudiando il lavoro, si trovano a corto di denaro e barattano la loro onorabilità per un misero compenso. La reazione del giovane al momento di subire proposte o atti turpi è difficile da valutare. Può accettare supinamente oppure, per un sentimento di repulsione, ribellarsi violentemente.

0: Delitti maturati sullo sfondo sessuale sono frequenti e quasi sempre ne fanno le spese i giovani. Come ovviare a queste tragedie che poi si ripercuotono su intere famiglie? Soprattutto attraverso un'adeguata educazione. I genitori devono prevenire i figli sui pericoli e le gravi conseguenze che possono derivare da simili incontri. Rimane da sperare che un aperto dialogo familiare sia sufficiente per evitare ai nostri figli di essere coinvolti nel rilassamento morale dei nostri tempi. Buonasera.
1: Ecco, questo primo estratto era il montaggio di tre servizi risalenti ad anni diversi. Il primo, quello dedicato al negozio di dischi, in cui si raccontava in qualche modo di Renato Zero, era tratto da Ora G del 1979, il secondo da un'edizione del quotidiano del 1998, quello dedicato a Leonardo DiCaprio, il terzo da 17 Polizia del 1968. E qualcuno di voi forse avrà riconosciuto Hannes Schmidhauser, il celebre calciatore e attore svizzero, qui nei panni del presentatore. Era nato a Locarno nel 1926, morto a Lugano nel 2000. Sono davvero, io credo, servizi che non possono lasciarci indifferenti, né per il messaggio che veicolano, né tantomeno per il linguaggio utilizzato per veicolarlo. Vincenzo Matera.
2: Dunque, io direi prima di tutto che per valutare, per percepire questi filmati occorre fare uno sforzo di contestualizzazione che ci porti un po' indietro nel tempo e che ci faccia riflettere appunto su che significati può assumere guardarsi un po' allo specchio e riflettere su com'era la società in cui siamo vissuti o comunque com'era la nostra società un po' di decenni fa. E questo sforzo di riflessione è molto importante per evitare di, come dire, restare un po' intrappolati in quella che è un po' un'inerzia, vale a dire il fatto di tendere a interpretare e percepire tutto con riferimento al qui ed ora, e questo ci porterebbe a fraintendere. La seconda considerazione che molto rapidamente mi suggeriscono in particolare i primi due filmati e quella relativa più specificamente alle parole e ai termini utilizzati, che possono essere inquadrati sulla base di un fenomeno linguistico che si definisce l'interdizione linguistica e che ci ricorda, o meglio, mette a fuoco il fatto che un certo numero di termini che si riferiscono ad ambiti ritenuti particolarmente dedicati da una comunità di parlanti è coperta da interdizione, vale a dire si tratta di termini tabuizzati che non si possono pronunciare. Questi termini sono degli indici importanti attraverso i quali noi possiamo misurare e avere un'idea della cultura condivisa da una comunità. Nel caso dei due filmati che abbiamo visto, i termini utilizzati subiscono, diciamo, un passaggio un po' differente da quello che avviene di solito, perché diciamo è più frequente il fatto che alcuni termini tabuizzati o coperti da divieto vengano tra virgolette sdoganati col passare del tempo, man mano che magari si allentano un po' le norme che regolano la vita sociale relativamente a certi ambiti. In questo caso invece quei due filmati, quello su, diciamo, Renato Zero e quello su Leonardo DiCaprio, testimoniano di una trasformazione che ha portato a rendere, diciamo, non più dicibili termini che invece fino a qualche decennio fa venivano utilizzati. La ragazza del filmato su Renato Zero con molta scioltezza dice: ah sì, perché lui è, com'è che si dice, e poi utilizza appunto un termine che oggi risulta appartenente appunto all'ambito di quelle parole che sono coperte da divieto, che non è opportuno pronunciare, almeno non con questa disinvoltura. Un ragionamento analogo si può fare a proposito del ragazzino, che in modo assolutamente senza nessun tipo di remora definisce DiCaprio appunto con un termine che io stesso adesso qui ho un po' di difficoltà a pronunciare.
1: Sì, è quasi inevitabile. D'altro canto, per venire al terzo filmato, non usa termini che oggi non oseremmo mai pronunciare in pubblico, quantomeno in pubblico, come in questo caso, lo testimonia la sua difficoltà, professor Matera, è di una violenza, sì, impressionante. inaccettabile, sia per i contenuti, sia per il tono, sia per le immagini che precedono il discorso moralistico del povero Hannes Schmidhauser, che probabilmente doveva recitare una parte. E però rimane il fatto che il qui e ora, nel quale siamo confrontati sempre, noi rappresenteremo sempre finché viviamo il nostro qui e ora, e dobbiamo riuscire a leggere e interpretare il nostro passato, quindi le nostre origini, magari con l'ausilio di questi materiali, riuscendo a creare degli strumenti. Non è facile, non è evidente, perché conta l'educazione. Siamo tutti abbastanza giovani da non avere vissuto, a parte il filmato su Renato Zero e DiCaprio, ma per esempio il 68, insomma, non molti di noi eravamo già nati, ecco, o quantomeno nelle condizioni di recepire quel tipo di messaggio. Bisogna riuscire a ricostruire un passato dando un senso al dicibile e al non dicibile. Non so, Olmo Giovannini, che cosa si sente di aggiungere?
3: Beh, il mio ruolo è quello di cercare proprio di far sì che la difficoltà di contestualizzazione a cui accennava il professor Matera sia meno difficile possibile. Cioè, il mio ruolo e quello dei miei colleghi è proprio quello di creare questo contesto, perché altrimenti questi documenti decontestualizzati possono assumere dei significati diversi. Io mi occupo di valorizzazione di materiale d'archivio, quindi quotidianamente mi pongo degli interrogativi, mi chiedo se questo documento che vorrei riproporre è opportuno che venga riproposto. Evidentemente è una scelta personale come qualsiasi scelta curatoriale, però è complesso perché si mettono a contatto, si fanno dialogare due epoche con i relativi linguaggi, le relative convenzioni, codici morali, per cui forzatamente è un'operazione complessa, però qui dentro c'è già tutto. L'importante è creare questo contesto che sta attorno. Quella è il filmato con la corruzione omosessuale, già il titolo dice tutto, faceva parte di una serie di 13 episodi a diffusione nazionale volti a educare, a sensibilizzare sui, diciamo, i pericoli che si possono incontrare nella vita di tutti i giorni. Diciamo che non è la RSI che è cambiata, evidentemente è cambiata la nostra società, e la RSI ne è lo specchio, ed è complesso bilanciare per noi l'apertura degli archivi con l'identità di coloro che vi hanno accesso. Questa è un'operazione complessa e è difficile posizionare l'asticella tra il lecito sguardo verso il passato e magari un'inappropriata messa in evidenza di un singolo aspetto, però ci torneremo.
1: Ci torneremo senz'altro. Non è un dettaglio il fatto che questo documento relativo alla corruzione omosessuale sia del 1968, è quasi un documento non di controriforma ma di contro 68, e dice tanto di quegli anni, delle forze culturali che erano in gioco in quel periodo. Veniamo al secondo estratto.
4: Con gli emigranti è arrivato in Svizzera anche James Baldwin, uno scrittore americano, uno dei capi del movimento dell'integrazione razziale negli Stati Uniti. Non vi è venuto a lavorare per l'industria svizzera, bensì a scrivere un libro. Un libro attorno alla battaglia che con tutti gli altri negri sta conducendo negli Stati Uniti per la conquista dei fondamentali diritti umani. In Svizzera è stato sorpreso dalla meraviglia, ma anche dalla simpatia con cui lo guardavano, dalla festosa ritrosia con cui i bambini gli toccavano le mani e i capelli crespi. Ma è stato colpito anche dall'interesse pieno di sentimento e beneficenza degli svizzeri per le vicende lontane dei negri d'Africa ed America. In America, dice Baldwin, quando mi guardo intorno, non trovo niente in questo mondo di bianchi che mi riguardi. Con uno sforzo psicologico immenso, devo trovare la mia identità di negro. So che cosa non sono, che cosa non mi riguarda, dove non devo andare e perché. Ma non basta più soltanto combattere per non essere escluso. E quando fossi accolto, accettato, ancora dovrei domandarmi chi sono. Infatti, quando venne in Francia, si trovò accettato in quanto negro americano. Solo che nel medesimo tempo per gli altri negri, per algerini, marocchini e angolani, c'erano gli alberghi senza stanze disponibili, il sospetto continuo. In Svizzera invece tutto sembra diverso. Nessuna persecuzione, nessuna intolleranza, anzi al contrario. I bambini per le strade raccolgono soldi per i giovani africani, per farli studiare, per le missioni, e la gente deplora vivamente le intolleranze razziali degli americani bianchi. Questi i discorsi della gente del villaggio, tanto che di fronte alle loro insistenze Baldwin non poté fare a meno di testimoniare loro la sua simpatia per la sollecitudine di cui la Svizzera dava prova nei riguardi dell'anima del popolo negro. «Quel che mi è concesso», osserva Baldwin, «è nel migliore dei casi l'atto d'amore del bianco. Il bianco buono vuole portarci al suo livello, salvo poi a chiedersi: ma perché dovrei sentirmi onorato di essere trattato da bianco? La domanda vuol dire questo: perché innanzitutto non posso essere trattato come un uomo? In ogni modo, si può concludere, il problema razziale negro, americano e del colonialismo europeo non ci tocca nella sua violenza, come ci toccava il nazismo e il fascismo. Anche allora aiutammo tutti e la Svizzera si trasformò in un enorme campo di base di assistenza. Quindi sembrerebbe di poter dire che la nostra coscienza di fronte agli enormi fenomeni di intolleranza è a posto. Non vi abbiamo mai partecipato. Avvennero, avvengono lontano da noi. Questo è un punto acquisito. Ma se il problema ci riguarda da vicino, come ci comportiamo?
1: Ancora una volta il linguaggio. Si trattava di un estratto da Telemondo del 1964. James Baldwin, tra i maggiori autori afroamericani, che aveva allora 40 anni, morirà giovane nel 1987. In Svizzera, proprio nel nostro paese, per motivi personali, nel 1953 aveva scritto il suo primo romanzo molto importante, Gridalo forte. Oggi ci colpisce l'uso disinvolto della voce negro che abbiamo appena ascoltato, che allora, e siamo appunto nel 64, non aveva valenza degradante o non unicamente. E a proposito di Baldwin, è forse utile ricordare che fu scoperto dal maggiore autore afroamericano della prima metà del Novecento, Richard Wright, la cui opera contribuì profondamente a ridefinire il dibattito attorno alla segregazione razziale negli Stati Uniti. Il suo celebre romanzo autobiografico Black Boy del 1945, che ebbe un successo planetario, tanto che fu tradotto subito in italiano nel 1947, ebbene noi lo conosciamo come Ragazzo Negro, quindi quel black viene tradotto automaticamente in italiano con negro e ancora oggi viene ristampato con questo titolo. Ora, negli anni 60 si parlava e si scriveva di potere negro in relazione ai movimenti politici afroamericani. Lo faceva anche chi aveva abbracciato il pensiero marxista. A me rimane sempre impresso il caso di Franco Fortini, celebre intellettuale, poeta di ispirazione marxista, era del 1917 per dare una coordinata cronologica. Ebbene, in un suo reportage che ebbe un discreto successo dal Sudafrica dell'apartheid nei pieni anni Ottanta, dove era stato invitato a Johannesburg per ottenere dei corsi di letteratura italiana, ebbene, in questo reportage usa esclusivamente il termine negro, sia come sostantivo sia come aggettivo, e siamo a metà degli anni Ottanta ancora. Quindi che negro d'altronde non avesse all'epoca un'accezione degradante lo dimostra proprio questo filmato. Assunto il fatto che oggi questa accezione ha cambiato di segno, del filmato fa riflettere comunque il contesto e la descrizione di questo James Baldwin che si aggira tra i giovani e per le vie di Zurigo in questo 1964. Vincenzo Matera.
2: Ma io colgo l'occasione per ricordare un episodio che è accaduto ieri durante un incontro di calcio in Italia tra Inter e Napoli. A un certo punto, l'ho letto sul giornale, non ho guardato la partita, ma ho letto appunto che a un certo punto un giocatore è andato dall'arbitro a dire, un giocatore della squadra avversaria, mi ha chiamato negro, a me così non va bene. Dopodiché pare che comunque si sia scusato il giocatore dell'Inter perché in qualche modo la cosa sia rientrata, però era su tutti i giornali e quindi, come dire, è indice abbastanza evidente di quanto il termine abbia assunto delle connotazioni. Qui torna quel fenomeno dei confini tra ciò che si può dire e ciò che non si può dire, che cambiano continuamente e che riflettono cambiamenti nella sensibilità di una società e nel modo in cui viene percepito un ambito che è piuttosto delicato, qui è centrale sempre la percezione della diversità. Nei filmati precedenti era centrale la percezione e il modo di mettere a fuoco e di rappresentare una diversità sessuale, e in questo altro contesto è centrale l'ambito della diversità relativa al colore della pelle. Sono ambiti rispetto ai quali occorre, come dire, una certa cautela, perché possono essere percepiti come ambiti problematici. Del resto, diciamo così, soprattutto negli Stati Uniti, da un po' di anni a questa parte, la cosiddetta N-word è diventata una parola pericolosa, direi, perché anche per semplice documentazione o per fare un esempio, si corre il rischio, è successo in un paio di casi ad alcuni docenti di college statunitensi, si corre il rischio, nel caso in cui venga denunciato l'uso di questo termine, di incorrere in sanzioni disciplinari e addirittura si rischia di essere licenziati. Tanto si è alzata la sensibilità verso questa parola. Dopodiché c'è anche chi invece rivendica il diritto di poter parlare come più gli piace. Non da molto è uscito in Italia un libro scritto da un giornalista che si chiama Vittorio Feltri. Il libro si intitola Fascisti della parola, mi pare, e in questo libro Vittorio Feltri rivendica il suo diritto alla libertà di parola e anche alla libertà di utilizzare termini come appunto il termine negro, che invece una mutata sensibilità sociale e culturale ha coperto da una sorta di interdizione.
1: Qui c'è la provocazione del polemista Vittorio Feltri, c'è anche l'assunzione di un individualismo spinto all'eccesso. Io sono io, quindi ho diritto di pensare, di dire tutto quello che mi pare. Sì. E parla anche tanto del nostro tempo, in fondo. Diciamo spesso che viviamo in un'epoca dove l'uso di internet, l'uso dei social media porta l'individuo a prevalere su qualsiasi cosa, lo si vede nella difficoltà che hanno i giovani a condividere socialmente il pensiero, magari un pensiero assolutamente condiviso, ma nell'ambito dell'associazionismo, per esempio, nell'ambito della politica, i giovani non partecipano più alla vita politica. In questo caso, il caso di Vittorio Feltri, insomma, testimonia che anche una persona di una generazione ben più anziana, ben più vecchia, può trovarsi a difendere il diritto dell'individualismo portato all'eccesso. Non so cosa vuole aggiungere Olmo Giovannini.
3: Ma io trovo che questo documento, questo filmato che abbiamo visto è molto significativo, perché è un documento che, quando l'ho visto per la prima volta nei nostri archivi, avevo veramente voglia di condividerlo, perché lo trovo stupendo nel suo sguardo, nel ritratto della Svizzera di quegli anni, e anche la voce off, il testo del giornalista è molto interessante. Però c'è questo termine martellante che risuona ogni tot secondi, dal quale non si può sfuggire e che inevitabilmente condiziona questo filmato e il suo riutilizzo. Ma l'impressione mia personale, e questo è un altro aspetto, che ognuno di noi reagisce in maniera diversa di fronte a un documento televisivo o radiofonico, la mia impressione di pancia è che sia un'epoca molto lontana, cioè sembrano passati più anni rispetto ai 4 di differenza da quello che c'era sulla corruzione sessuale che abbiamo visto prima, anche se la visione era completamente diversa. Sarà il colore forse che si iniziava a usare nel 68 che dà questa impressione, però ecco, questa impressione strettamente personale di epoca lontana, interessante vedere quanto influisca, no? In questo senso del disagio che il documento d'archivio può provocare. Probabilmente confrontarsi con un documento spiazzante più recente va a toccare la pancia in maniera ancora più forte, e personalmente lo vedremo nel prossimo filmato.
1: Il prossimo filmato che andiamo subito a vedere, io comunque condivido assolutamente le parole di Olmo Giovannini. Il filmato che abbiamo appena visto dedicato a James Baldwin era bellissimo, bellissimo per scrittura, per riprese, anche per il ritratto dello stesso Baldwin che ne viene fuori, ma andiamo al terzo estratto.
5: Lei, l'ho detto, si chiama Moke, l'ho incontrata in Africa. Abbiamo fatto amicizia e così l'ho invitata qui in bottega. Ho fatto bene?
6: Hai fatto benissimo, Oreste!
7: Ah, certo, Oreste, siamo proprio contenti di avervi qui con noi. Ma dimmi un po', Oreste.
5: Sì?
7: Moche sa parlare l'italiano?
5: Ah, un po' sì, insomma, abbastanza. Gliel'ho insegnato io.
7: Allora, Moche, sei contenta di essere qui con noi?
8: Sì. Io contento di essere qui.
5: Oreste,
8: vieni più un momento che devo chiederti una cosa.
5: Sì, sì, sono qui, Lumpi, vengo.
8: Ma Oreste, perché la tua amica è così scura?
5: Ma perché la gente dell'Africa è tutta così scura di pelle.
8: Sì, Oreste ha ragione. In Africa tutta gente avere pelle scuro. Noi ho portato film da farvi vedere. Oreste? Dov'è il film?
5: Il film? Ah, oh, sì, beh, è qui nella mia valigia. Lo prendo, Vieni, Moche.
8: Ecco, questa è essere gente di mio paese in Africa.
5: Visto? Là hanno tutti la pelle nera, sono negri.
9: Cosa l'altra fa quella sciura lì?
8: Lava vestiti.
10: Sì, sta facendo il bucato, laggiù non hanno le lavatrici.
6: Ma cosa fa? Se lo mette in testa?
8: Certo, in Africa si va così.
11: Ma vanno in giro senza vestiti?
8: Sì, al mio paese fare molto caldo. Gente essere abituata ad andare in giro così.
5: Ecco, queste sono le case. I muri sono fatti di terra e i tetti di paglia.
6: Ma si mangia anche in Africa, Moche?
8: Certo, tutta gente del mondo mangia. E se non mangiare, morire.
5: Ah, è bello il paese della Moche. Gli animali sono tutti liberi e girano fra la gente e fra le case.
6: Moche, ma che animali ci sono al tuo paese in Africa?
8: Tanti. Ci sono maiali come i vostri, ma un po' più piccolo. Guardate, questi essere miei amici. Io conoscere tutti.
11: Come sono simpatici.
5: Anch'io li ho conosciuti tutti. Visto come sono bravi a cantare. E vedrete come ballano bene.
1: Ecco, la bottega del signor Pietro è stata una nostra trasmissione per bambini di enorme successo negli anni Ottanta con Pietro Aiani, padrone di casa. Andò in onda fra il 1981 e il 1987. Moche era una puntata dell'85. Vincenzo Matera, da quell'85 il tempo non è passato invano.
2: Diciamo... è un po' come guardarsi allo specchio, come eravamo 40 anni fa. Dopodiché va, appunto, prima di tutto contestualizziamo e poi va colto l'intento educativo del video. Dopodiché ci sono tutta una serie di elementi che magari a noi fanno sorridere e che però, appunto, sono parte della nostra storia e sono parte del modo in cui per tanto tempo noi abbiamo concettualizzato gli africani. E quindi quel modo poi è espresso da una trasmissione che ripropone alcuni stereotipi che comunque facevano parte di un certo modo di inquadrare. Siamo sempre nell'ambito della percezione, della rappresentazione della diversità. E quindi Moca, il nome già è indicativo, il modo di parlare che ha questa bambina africana, e diciamo nel complesso emerge un po' lo sguardo tipico occidentale nei confronti della diversità culturale, in particolare della diversità culturale in un villaggio africano, che ricorda un po' il modo in cui si guarda una specie animale un po' esotica. Allora, appunto, è passato molto tempo e io credo che non sia l'atteggiamento più corretto quello di, tra virgolette, vergognarsi, ma che sia molto più utile e costruttivo un confronto critico con un certo modo di rappresentare, concettualizzare e pensare la diversità che fa parte della nostra storia. Quindi non va nascosto sotto il tappeto, ma secondo me va visto e visto criticamente, mettendo in evidenza tutta una serie di tratti che caratterizzano un video di questo tipo.
1: Sicuramente era importante l'aspetto didattico del filmato perché era una trasmissione per bambini che aveva effettivamente tra i suoi compiti quello di educare i più piccoli. Io sospetto comunque che in quell'85 un filmato come questo potesse lo stesso essere percepito come un pochino disturbante o quantomeno discutibile. Io però ricordo, adesso un aneddoto personalissimo, nell'85 feci scuola reclute e c'era un commilitone adottato, africano, proprio scuro scuro di pelle, che veniva dalla Svizzera tedesca e parlava in dialetto svizzero tedesco, non so se era Berndeutsch, mi sembra fosse Berndeutsch. Beh, io posso testimoniare del fatto che la prima volta che sentimo parlare ed esprimersi questo nostro commilitone ci fece comunque sorridere, perché non eravamo abituati a sentire una persona, un giovane della pelle scura, un africano d'origine, parlare in un dialetto che già per noi ticinesi era assolutamente incomprensibile o comunque spunto di ilarità o di presa in giro, di burla. No, c'è sempre stato un problema di rapporti tra svizzero-tedeschi e ticinesi, però siamo nell'85, Olmo Giovannini.
3: Ma appunto sottolineerei la volontà educativa, cioè, infatti il dipartimento era educazione e famiglia allora, e sicuramente l'intento era quello, anzi devo dire che in questi giorni ne ho approfittato per risentire al telefono una delle autrici del programma, che volevo anche informare di questa scelta di includere questo spezzone questa sera, e mi diceva proprio che sì, l'obiettivo era quello di mostrare una realtà ai bambini diversa dalla loro, calcolando che la nostra, allora ancora più di oggi, era una società quasi prevalentemente bianca, e dopo cercando di creare questa narrazione per semplificare il messaggio dei bambini si è caduti in una... in alcuni stereotipi, si è, come dire, ricalcato un solco che era tracciato da molti anni prima e visto con gli occhi di adesso risulta un po' goffo, ecco, ma il tentativo era sicuramente un altro. Però prima ci siamo chiesti quanto influisce il distacco temporale dall'oggi in questa percezione di fronte a un elemento destabilizzante. Potremmo anche chiederci se e quanto influisce il rapporto personale con quello che si vede. Ecco, io sono cresciuto in piena epoca Bottega del Signor Pietro, è una trasmissione a cui sono molto legato e provo anche riconoscenza verso quel nucleo di registi, autori e animatori che l'hanno creata, e questo fa sì che la mia pancia reagisca in maniera ancora un po' più forte di fronte a questo filmato, la pancia di oggi evidentemente, perché mi sento parte di quel contesto. Ecco, più ci sentiamo parte del contesto che stiamo osservando, maggiore rischia di essere questo senso di disagio, ecco, e anche il fatto di ritrovare una visione dei termini del genere in un contesto inatteso, anche perché evidentemente ci sono contesti in cui uno si può aspettare determinati scivoloni, diciamo così, qui meno, e forse rimaniamo più spiazzati.
1: Rimaniamo più spiazzati proprio perché manca forse la contestualizzazione, ancora una volta, non sono prese in considerazione le grandi metropole africane nella descrizione del continente, quindi con le lavatrici, con l'acqua potabile, i gabinetti e tutto il resto, con la miseria anche delle grandi metropoli di tutto il mondo. E mi colpisce quanto dice Olmo sul fatto che, avendo vissuto proprio l'infanzia da utente di questa bottega del signor Pietro, c'è un sentimento di disagio accresciuto. Io mi sarei aspettato magari il contrario, un atteggiamento di maggiore benevolenza.
3: Come dicevo prima, è difficile, è impossibile prevedere le reazioni. Infatti viviamo nell'era dei social, dove le reazioni le vediamo in termini numerici, smistate in emoji oppure in maniera molto esplicita con i commenti, e devo dire che in maniera abbastanza frequente io mi trovo di fronte a reazioni quasi opposte rispetto a quelle che mi aspettavo scegliendo di pubblicare un filmato, per cui è ancora più difficile questo aspetto del nostro lavoro, perché tu ti fai un'idea all'interno del tuo percorso editoriale, della storia che vuoi raccontare, e poi lo spettatore o una parte degli spettatori reagiscono in maniera diversa, ma d'altronde è giusto così, trovo.
1: Con il prossimo estratto andiamo alla trasmissione satirica più riuscita e di maggiore successo in assoluto della nostra TV.

0: La scena. Una coppia ticinese accoglie all'aeroporto due bimbi africani adottati. Stacco sul pranzo, l'intera famiglia mangia in armonia un bratwurst con le posate, tranne i due bimbi che usano le mani.
1: Oh, guarda, giovinotti, forchetta e coltello, perché vabbè, qui siamo in Svizzera, va bene.
2: Bratwurst, ed è subito casa.
3: Gli ombrelloni ripiegati alle sdraie, un'altra estate che se ne va, e io qui che mi ritrovo da solo a pensare alla

0: aborto.
1: Ecco, questa era la palmita che irruppe nelle nostre case nel 1990. Il collage riunisce tre puntate, la prima del 1991, le altre del 93, con Cito Steiger e dei giovanissimi Elio e le Storie Tese, che sono tuttora in attività. Alcuni sketch della palmita sono rimasti nella memoria e credo che tutti ricordino la trasmissione con simpatia, tutti coloro che hanno vissuto quegli anni. Eppure, ancora una volta, la trasmissione, questi episodi, beh, mi diverte il fatto del Bratwurst che ci riporta anche in fondo alla nostra difficoltà di relazione con la Svizzera tedesca, in fondo qui si prende di mira l'alimentazione, però ci riporta a quanto dicevo poco fa. Ebbene, la trasmissione, la palmita decontestualizzata, non suscita, io credo, neppure un sorriso o poco più di un sorriso, non so, Olmo Giovannini.
2: Sì, secondo me era un'offerta che aveva senso in quel periodo storico, ha avuto un boom e si è, diciamo, che sgonfiata relativamente in tempi brevi, perché è durato il tutto 4 anni. Diciamo che i contenuti satirici sono fra i più complessi da riutilizzare, proprio perché sono strettamente legati con il contesto che li ha creati. Certe battute, soprattutto anche legate alla politica, sono davvero anche difficili da capire oggi, perché magari non si ricordano più i personaggi. Però diciamo che la mia impressione personale è che viviamo in una società che è molto meno avvezza a ridere di se stessa. Diciamo, un'offerta satirica oggi nel servizio pubblico è complessa da strutturare, ma magari sarà il tema di un'altra serata. La palmita, diciamo che all'interno dell'offerta satirica è stato l'esempio più estremo, perché già prima c'era il cabaret della Svizzera italiana, che sicuramente ci sbatteva in faccia i nostri paradossi, no, da svizzero italiani, però aveva delle modalità completamente diverse. La palmita si permetteva di ironizzare su temi su cui prima non ci si poteva soffermare, o il sesso, la droga. Il gadget ufficiale della palmita era il profilattico, il che dice tutto sulla sfrontatezza della trasmissione. Ed è interessante vedere come una band come Elio e le Storie Tese, che già era piuttosto affermata in quegli anni, aveva sicuramente un pubblico ampio, arriva alla palmita, sceglie due brani, uno è questo, l'altro è La connessione del Pulpash, che era un brano che avevano scritto per Zelig, in cui parlano di anche lì tossicodipendenti, AIDS, veramente pesante come testo in dialetto milanese, e questa storia d'amore con l'aborto. Ecco, quasi come se la palmita costituisse un territorio di libera espressione, un microfono aperto a chiunque. Ecco, sicuramente oggi la palmita va contestualizzata molto bene. Estrapolare un contenuto è difficile. Creare invece, come per esempio sul nostro sito, un'offerta in cui la si presenta nella sua vastità, la si vede anche evolvere nel tempo e si può rivedere nell'interezza una puntata, ha molto più senso.
1: Oggi quello che abbiamo visto in parte rientrerebbe forse in quello che definiamo il politicamente scorretto. Non si può più affrontare il politicamente scorretto, veniamo subito tacciati di ogni nefandezza quasi. Vincenzo Matera, è interessante il rapporto appunto con la satira.
3: Sì, io commenterei, beh, intanto esprimendo apprezzamento, perché Elio è veramente straordinario, però mi sentirei di dire che la satira, come diceva Olmo, è molto legata ad un contesto specifico con alcuni tratti molto peculiari, però la mia impressione è che vada un po' diluendosi e perdendo la sua funzione specifica, di pari passo con una sorta di liberalizzazione di una serie di temi che quindi non si prestano più ad essere affrontati appunto in modo satirico. E quindi, diciamo, il pezzo forte che abbiamo visto, a mio parere, quel trattare il tema dell'aborto con il registro delle canzoni d'amore più appassionate, che, come dire, è un'opposizione semantica estremamente efficace, in un contesto come quello di oggi perderebbe molta efficacia, perché non si presta più ad essere trattato col registro della satira un tema come quello dell'aborto. Allora, da questo punto di vista è interessante sottolineare come questi video, e soprattutto questi a carattere satirico, possano essere un interessante termometro che misura un po' lo stato morale di una comunità. Per cui, insomma, secondo me adesso siamo entrati in una fase in cui molti ambiti hanno perso quella regolamentazione che faceva sì che potessero essere trattati efficacemente con un linguaggio satirico.
1: Bene, ci stiamo avviando alla conclusione di questo terzo incontro di Archivi del Novecento, come ci guarda il passato. E quindi il momento dei ringraziamenti e dei saluti. E ringrazio sentitamente allora Vincenzo Matera e Olmo Giovannini per averci aiutato ad osservare il mondo oltre il nostro passato. Grazie Vincenzo Matera.
3: Grazie, grazie a voi.
2: Grazie a te.
1: E grazie Olmo Giovannini. Un sentito grazie anche al pubblico presente questa sera e permettetemi in conclusione di ringraziare anche chi ha reso possibile questo terzo incontro di Archivi del Novecento, per la parte tecnica i colleghi Thierry Crescini, Luca Pelli, Enea Rigamonti e Massimo Ferrario alla regia, gli archivi RSI, Barbara Guggiari della comunicazione della RSI e Marta Pizzagalli della comunicazione dell'USI. Il prossimo incontro si terrà lunedì prossimo, 25 marzo, nell'auditorium dell'Università della Svizzera Italiana a Lugano. Marco Maggi ci racconterà la Svizzera vista dall'Italia. State bene e un caro saluto da Massimo Zenari.
0: Rete 2.

ce vă stimă tutte ior. Una piova rifatanzi, respirando questa guerra senza bucci. Cargo manaia stima, stombrani rimalati, l'aspettamo senza arma, non sanno di. Ci giriamo senza suono, liete sfatte per contri, abbracciando questa roccia.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Tramontana picchia la moglie in carcerazione preventiva, il titolare del discobar dove è accaduta la tragedia di Capodanno. Sono stati trovati a Tusis i corpi degli ultimi due dispersi nell'incendio che ha distrutto un ristorante con appartamenti. Sempre nei Grigioni, ma in Calanca proseguono i lavori per ripristinare la viabilità. La scuola elementare e anche quella dell'infanzia rimarranno chiuse. Le elezioni adesso spaccherebbero il paese. Zelensky risponde alla sfida lanciata da Fedorov, intanto l'Ucraina colpisce ed è colpita. Per lo sport Formula 1 Norris vince il Gran Premio dei Paesi Bassi davanti a Antonelli, che allunga in generale. Nel calcio lo Young Boys batte il Vaduz e va in testa per ora alla Super League. Ultimo radiogiornale di questa domenica ormai conclusa. Buonanotte da Fabio Degli Antoni che vi parla per questo appuntamento che è anche un riassunto dei principali fatti del giorno. Un 23 agosto 2026 contraddistinto anche dalla notizia della serata che il proprietario de Constellation, dove è accaduta la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, si trova attualmente in regime di carcerazione preventiva. In redazione Laura Dick.
3: La notizia è stata diffusa ieri sera dal media ginevrino Le Main Bleu. Le violenze sarebbero avvenute nella notte tra l'11 e il 12 agosto a casa dei coniugi in Vallese. Secondo il media romando, a causa delle ferite riportate, la donna sarebbe stata ospedalizzata e non è chiaro se sia già stata dimessa. Il marito, per il quale vige la presunzione di innocenza, non ha precedenti di questo genere. L'indagine dovrà accertare se questa aggressione sia collegata o meno alle conseguenze dell'incendio del bar Le Constellation. La coppia è infatti indagata per il rogo scoppiato nel loro locale la notte di Capodanno, in cui sono morte 41 persone, 115 sono rimaste ferite. A inizio agosto il Tribunale Cantonale Vallesano per le misure coercitive aveva prorogato di 3 mesi le misure cautelari nei loro confronti. Tra queste c'è l'obbligo di presentarsi quotidianamente presso una stazione di polizia. Inoltre dovrebbero venire interrogati nuovamente in 2 occasioni distinte durante il mese di ottobre e di dicembre. Oltre alla coppia ci sono altri 14 indagati per il rogo, sono tutti sospettati di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni corporali gravi per negligenza. Per tutti vale la presunzione di innocenza.
2: Spostiamoci a Tusis, dove sono stati ritrovati i corpi anche degli ultimi dispersi dopo l'incendio che nella notte di giovedì venerdì ha devastato lo stabile con ristorante appartamenti. Il bilancio definitivo è dunque di 4 morti e 8 feriti. L'ha reso noto la polizia grigionese, che sta cercando comunque di dare un'identità ai corpi ritrovati. Per l'Alta Val Calanca si prevedono ancora disagi alla viabilità. La ripulitura del materiale pericolante per garantire la sicurezza degli operai che rimuoveranno le frane più consistenti proseguono. La meteo è la maggior incognita. Da martedì infatti sono attese nuove piogge che potrebbero rallentare o bloccare addirittura gli interventi. Le autorità stanno valutando anche l'organizzazione degli spostamenti degli allievi e apprendisti che da domani o tra qualche ora torneranno a scuola. Il sindaco di Rossa, Graziano Zanardi, raggiunto da Luca Berti.
4: Sostanzialmente abbiamo deciso di mantenere tutte le disposizioni che sono in vigore a tutt'oggi e l'unica aggiunta che abbiamo fatto, su indicazione degli organi competenti della scuola, abbiamo informato che la scuola di infanzia e scuola elementare Castaneda viene rimandata all'apertura fino a nuovo avviso. Invece per quanto concerne la scuola Sex Hub, per quegli allievi che vanno a Mesocco o Roveredo, viene garantito il volo con l'elicottero, genitori permettendo.
2: Ancora per l'attualità regionale, sabato a tarda sera a Balerna un uomo ha strappato la collana di una donna di 42 anni residente nel Mendrisiotto. La polizia comunale ha arrestato l'aggressore, un algerino di 26 anni di ignota dimora, messo in fuga da due agenti di sicurezza. E la scorsa mattina alle 6:30 la polizia è nuovamente intervenuta per una violenta lite in quel di Lugano, in piazza Cioccaro. Stavolta un 20enne svizzero residente nel Mendrisiotto è stato ferito con una bottiglia a una mano da una 34enne kosovara domiciliata nel Bellinzonese. Crescono le voci critiche sull'accordo di libero scambio Svizzera-Cina. Potrebbero influenzare il dibattito in Parlamento i rischi di spionaggio rivelati dalla NZZ Amzontag e menzionati dal direttore dei servizi segreti Serge Bavaud, Gianluca Olgiati.
5: Serge Bavaud, davanti alla Commissione di Politica di Sicurezza del Consiglio Nazionale, avrebbe parlato del ruolo dell'economia cinese e delle sue grandi aziende al servizio del Partito Comunista, con attività di spionaggio rivolte al mondo della ricerca o alle tecnologie, e a colpire il tempismo di questa allerta, di certo non nuova, arrivata proprio mentre le trattative erano addirittura d'arrivo. Il Dipartimento dell'Economia al Domenicale assicura di aver coinvolto anche i servizi di intelligence nelle trattative. La fuga di notizie dai lavori di commissione potrebbe però pesare sul prossimo passo, cioè il via libera del Parlamento al nuovo accordo con la Cina. Le resistenze arriveranno sicuramente da sinistra, con l'ipotesi concreta di un referendum che porterebbe la questione davanti al popolo.
2: Esteri, le elezioni in tempo di guerra spaccherebbero l'Ucraina. Zelensky risponde alla sfida dell'ex ministro della difesa Fedorov. Intanto Kiev continua a colpire i centri della logistica russa. Alberto Zanconato.
6: Si allarga la guerra di Kiev contro il commercio online russo. Dopo Wildberries, la società leader del settore, tocca a Ozon, la seconda in graduatoria con un fatturato nel 2025 pari a 10 miliardi di franchi. Ieri i droni ucraini hanno colpito un magazzino al centro logistico a Samara, provocando 4 feriti. La scorsa notte si sono abbattuti su una struttura simile a Orenburg, circa 1300 chilometri in profondità nel territorio russo, provocando l'incendio. Gli attacchi su questo settore sembrano mirare soprattutto a mettere in crisi quella miriade di piccole e medie imprese che dipendono dal commercio online. Il presidente Putin ha promesso rappresaglie sulla logistica ucraina. Kiev ha aperto un vaso di Pandora, ha avvertito, e già da un paio di settimane i vertici militari russi rivendicano pesanti raid su siti di Nova Pochta, la prima azienda privata di spedizioni in Ucraina.
2: E probabili rappresaglie in Ucraina sono quasi sicuramente sui collegamenti ferroviari. 600 passeggeri hanno corso un grosso rischio. Il treno diretto a Odessa, su cui si trovavano, è stato colpito da un drone russo. La locomotiva ha preso fuoco, non ci sono feriti, solo alcuni contusi. Poi, sempre in Ucraina, un secondo treno è stato colpito ancora da un drone nella mezz'ora dopo. Due passeggeri stavolta sono morti e 5 sono rimasti feriti sulla linea Lozova-Kharkiv nel nord-est del paese. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che il suo paese non ha avuto alcun ruolo nel sabotaggio avvenuto nel 2022 del gasdotto Nord Stream, che trasportava gas russo verso l'Europa. Tutto questo mentre la Norvegia manterrà un sostegno di 9 miliardi di dollari all'Ucraina anche l'anno prossimo, nel 2027. Lo ha dichiarato il primo ministro Jonas Gahr Stier durante l'incontro tra i leader dei paesi baltici e nordici a Kiev. La domenica è stata anche e soprattutto sportiva, ce la riassume Giordano De Lucia.
7: Sì, apriamo con la Formula 1 e la vittoria di Lando Norris nel Gran Premio dei Paesi Bassi al termine di una gara spettacolare. Il pilota della McLaren ha preceduto le due Mercedes di Antonelli e Russell. Da notare l'abbandono del beniamino di casa Max Verstappen fuori per un'uscita di pista già nel primo giro. Nel calcio svizzero lo Young Boys è salito in testa alla classifica di Super League grazie al successo 4-2 contro il Vaduz. Intanto Brel Embolo lascia il calcio europeo per trasferirsi in quello nordamericano. in uscita dal Rennes, l'attaccante della nazionale rossocrociata ha firmato un contratto di 4 anni con l'Atlanta United, formazione di MLS, mentre in Serie A c'è stato l'esordio vincente della Juventus, che seppur a fatica ha battuto il Frosinone 1-0, successo anche del Milan, che in trasferta ha battuto il Torino 2-1, e dell'Atalanta, pure 2-1 sul Sassuolo. Nella domenica di grandi risultati spicca anche il titolo mondiale conquistato da Steve Gerda, che in sella a Dynamics ha vinto la finale di salto ostacoli dei giochi equestri di Aquisgrana. Il 44enne giurassiano ha conquistato così l'ultimo grande titolo che ancora mancava nel suo eccezionale palmarès. Altro exploit rossocrociato è arrivato dagli europei di ginnastica artistica di Zagabria con il bronzo della nazionale svizzera nel concorso a squadre. Tra i protagonisti anche il ticinese Mattia Piffaretti, impegnato al corpo libero. Sentiamo le sue parole al termine

0: A guardare gli europei mi ha sempre motivato perché comunque come Svizzera, come piccola nazione, eravamo sempre lì a fare delle grandi prestazioni, con l'anno scorso anche l'argento che abbiamo preso, e questo mi dava comunque la motivazione di sapere che il posto in squadra potevo trovarmelo come ho fatto quest'anno e che potevamo rifare qualcosa di grande come abbiamo fatto l'anno scorso.
1: Per la mountain bike a Léger in Francia c'è stata la nuova vittoria di Sina Fry, che dopo la prova di short track si è imposta anche nel cross country, prova che in campo maschile ha visto il ticinese Filippo Colombo reduce da infortunio chiudere al 15° posto.
2: Non ci sono novità di rilievo in questi primi minuti di questa domenica ormai finita e lunedì iniziato. Occupiamoci del tempo. Dall'osservatorio di Locarno Monti ci fanno sapere che sarà un 24 agosto abbastanza soleggiato, fino alla sera, quando sarà temporalesco. Al sud poi accumuli di pioggia localmente abbondanti. Minima 13 gradi, massima 26, isoterma di 0 gradi dai 3.900 metri. Un'occhiatina all'evoluzione. Martedì, variabile, però con rovesci o temporale e occhiate di sole. Al nord, nel corso delle ore, sereno. Mercoledì, soleggiato. Giovedì al sud, rovesci o temporali. Al nord, abbastanza soleggiato. E nelle Alpi, forte favonio. Nel pomeriggio, però, aumento della nuvolosità e arrivo anche lì dei temporali. Una settimana comunque instabile. L'informazione torna ad ogni ora in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1. Fruibile sul sito, sull'app RSI, e adesso c'è lo spazio alla programmazione notturna pressoché musicale di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Matteo Valenti, in regia tecnica, e io vi ringraziamo per l'attenzione. Vi auguriamo una serena settimana e soprattutto una felice notte.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Un cordiale saluto da Giovanni Conti e ben ritrovati nello spazio di Quilisma, spazio nel quale settimanalmente ci confrontiamo con la musica e la cultura del Medioevo e del Rinascimento. Quest'oggi torniamo a trattare l'argomento affrontato la scorsa settimana parlando di santi attraverso la musica, o sarebbe meglio dire parlando di musica ripercorrendo le vicende di quei circa 150 santi e martiri di cui dà notizia Jacopo da Varazze, Varagine come si diceva nel 200, nella sua Leggenda Aurea, una delle opere fondamentali nella nostra cultura, al punto che per alcuni aspetti la sua influenza è equiparabile niente meno che a quella della Bibbia. Andiamo idealmente agli anni 50 del 1200, quando il domenicano Jacopo da Varazze, appunto, era impegnato a rielaborare materiali agiografici per stendere storie di santi. Un'opera che incontrò una rapida e straordinaria diffusione, andando a influenzare la religiosità popolare come la teologia, la dottrina ufficiale come le arti figurative e persino la musica. Si moltiplicarono infatti composizioni di matrice laudistica, dando poi vita a vere e proprie raccolte oggi conservate in storiche biblioteche e dalle quali gruppi di musicisti specializzati traggono repertorio per concerti ed incisioni. Tra queste spicca senza dubbio per bellezza e coerenza una produzione dell'ensemble La Reverdy, produzione di cui abbiamo cominciato a parlare la scorsa settimana grazie alla disponibilità della leader del gruppo, Claudia Caffagni, che ringraziamo per essere ancora con noi oggi in diretta telefonica. Buongiorno Claudia e bentornata.
1: Grazie e un caro saluto a tutti.
0: Continuiamo dunque nel nostro discorso affrontando ora un altro aspetto che certo incuriosisce il nostro ascoltatore. E cioè come porsi di fronte a queste scelte che avete fatto voi, dicevamo di come avete attinto dal manoscritto conservato a Firenze, e dunque ci rimane da capire come è la gestione del rapporto tra testo e melodia, quindi le questioni legate al ritmo.
1: Il rapporto del ritmo, dunque, anche qua c'è stato un lavoro di anni, non è stato un processo, diciamo, fatto così in un paio di mesi prima dell'uscita del disco. Diciamo che noi siamo convinti che molte sono le ipotesi di ricostruzione, ci sono state anche parecchie pubblicazioni, a partire da quella degli Uzzi degli anni 30, che già dava una versione ritmica, però a partire da quella in poi ci sono state varie edizioni moderne, diciamo, che hanno restituito le melodie con ritmi o senza ritmi o con ritmi liberi. Ci sono varie ipotesi di soluzione. La ipotesi che noi abbiamo approfondito e che ha portato a un tipo di trascrizione che è nostra, quindi noi non usiamo nessuna edizione di quelle pubblicate fino ad ora, parte comunque dall'idea che queste laude fossero ritmiche, cioè non fossero un, tra virgolette, simil gregoriano senza una ritmica precisa. E questa idea nasce sostanzialmente dal fatto che il testo è un testo ritmico, cioè si parte da, i testi sono tutti in versi, più o meno, come dicevo prima, irregolari, cioè che hanno una serie di piccoli problemi di adattamento a una metrica regolare, ma è molto evidente anche a una semplice declamazione che la struttura voleva imitare una struttura ritmica precisa. E soprattutto è un repertorio strofico, cioè data una determinata melodia, io a quella melodia adatto 3, 4, 5, 10, 20, fino alle 54 strofe di Maddalena degna da laudare. Allora, partendo da questa ipotesi, che quindi non è una ipotesi, cioè il nostro tipo di musicologia, diciamo, che sempre più, di cui sempre più ci occupiamo nell'andare avanti, nel procedere il nostro lavoro, anche negli ultimi anni, è un tipo di musicologia che comunque ha un occhio di riguardo per l'aspetto pratico, cioè si pone il problema dell'esecuzione, cioè esistono per esempio nel campo specifico delle laude delle pubblicazioni assolutamente irrealizzabili dal punto di vista pratico, cioè che non hanno nessuna relazione con la possibilità effettiva di un'esecuzione. Noi facciamo tutto un lavoro musicologico rigoroso di analisi delle fonti, di comparazione delle fonti, tutto quello che normalmente si fa per esempio arrivare a una pubblicazione, nuova trascrizione per esempio, ma sempre partendo dall'idea che il risultato di questo lavoro, diciamo teorico, di analisi, deve portare a un'esecuzione, perché noi siamo musicisti e quindi ci poniamo il problema di arrivare a qualche cosa che sia convincente da un punto di vista musicale, ma non convincente per noi oggi, convincente anche per la mentalità dell'epoca, cioè cercando proprio di metterci nella stessa condizione, se vuoi anche psicologica, di come si sarebbe messo il musicista quella volta. Allora, se noi partiamo dal presupposto che uno deve adattare a una determinata melodia 54 strofe, è difficile pensare che ognuna di queste strofe avesse un ritmo suo personale, individuale, sulla base del fatto che magari un verso aveva una sillaba in più o che l'accento era leggermente spostato e via dicendo. Quindi, partendo da questo presupposto, l'idea di perseguire una ritmicità regolare permette l'adattamento delle strofe in maniera automatica e semplicissima. Cioè, una volta che io mi sono imparata la melodia sulla struttura della prima strofa, che era quella che guidava, questo succede sempre anche in qualsiasi repertorio dove tu devi comunque adattare un testo a una melodia che ha già una sua prima, non so, penso alle ballate o ai madrigali della Snova, per intenderci. Ecco, una volta che io ho individuato una struttura ritmica che funziona con la prima strofa, la imparo a memoria, e questo ci metto io, che sono del 2000, che vivo qui, ci metterò 2 ore, ma quella volta loro ci mettevano 5 minuti, perché l'uso della memoria nell'epoca medievale sappiamo benissimo che era molto più sviluppata. Per loro imparare una melodia a memoria era una cosa praticamente automatica. Il maestro, che si chiamava proprio all'interno delle compagnie dei laudesi, si chiamava l'insegnatore delle laude, che aveva la funzione proprio di insegnare laude, la cantava una volta, la cantava 2 volte, e chi doveva cantarla rispondeva immediatamente, l'aveva già a memoria. Nel momento in cui ha una struttura riconoscibile, diventa molto facile adattare tutte le altre strofe, anche solo con la lettura delle strofe, come loro probabilmente facevano con l'ausilio dei laudari, di cui ci sono molte copie sparse nelle biblioteche, dove c'è semplicemente il testo.
0: Certamente. Ti ringrazio di questa precisazione, di questa spiegazione sul vostro metodo di approccio, anche perché è una bella premessa per la comprensione anche di scelte che, in qualche modo, permettimi di usare questa definizione, adattano all'oggi il vostro tipo di proposta interpretativa.
1: Sì, adattano all'oggi, ma c'è sempre comunque il desiderio di cercare di capire come funzionasse anche all'epoca. Per carità, non abbiamo mai la presunzione, in nessun nostro lavoro c'è mai la presunzione di dire facciamo esattamente quello che facevano loro, perché questo è un processo che non porterebbe da nessuna parte, nel senso che non sapremo mai quello che facevano effettivamente. Chiaro che maggiore è l'approfondimento di tutti gli aspetti linguistici, ritmici, culturali. Tra l'altro, nel caso specifico delle laude, noi abbiamo un patrimonio enorme, veramente inestimabile, di documentazione che sta attorno alle compagnie dei laudesi, quindi si sa come svenivano, come si svolgevano questi incontri di, diciamo, preghiera attraverso la musica, qual era il rituale, quante candele venivano accese, chi cantava. Sappiamo che c'erano strumentisti, questo ha dato a noi, diciamo, tra virgolette, l'autorizzazione a usare un ampio strumentario, ma perché è documentato, certo. Perché le compagnie erano compagnie che avevano dei libri paga con specificato il tal giorno per la tal festa è stato pagato tot per il tal cantore, per il tal suonatore di organo, per il tal suonatore di liuto, e quindi abbiamo un patrimonio immenso di documentazione che ruota attorno al contesto, che rappresenta il contesto in cui si svilupparono le laude, e che ci permette quindi di andare molto vicino a quello che poteva essere. Poi è chiaro che non sarà mai la nostra proposta, non ha la pretesa di essere quello che facevano loro. Quello che posso dire per esperienza, perché questo è un programma che abbiamo fatto moltissimo in giro per l'Europa, cioè abbiamo, oltre al di là del disco, è stato sì anche in esecuzioni pubbliche, che effettivamente ha molta rispondenza, cioè il pubblico risponde come se fosse molto vicino anche al, diciamo, alla sensibilità del pubblico odierno, anche se parte da presupposti di più fondo scandaglio su tutti gli aspetti che riguardano l'esecuzione di quella volta, non so come dire.

0: E mentre parlavi mi è venuto in mente che questo riscontro da parte del pubblico si potrebbe leggere, anzi io sono convinto che possa essere così, come il fatto che la vostra esecuzione, le preoccupazioni di portare nelle vostre esecuzioni tutti questi dati che avete approfondito preliminarmente siano sfociati appunto in un'esecuzione più che plausibile e più che vicina, almeno idealmente, a quella che potrebbe essere stata nell'epoca. La dimostrazione, non vorrei sembrare romantico, sta nel fatto che tocca sempre le stesse corde, cioè quelle del cuore,
1: sì.
0: E in fondo a questo servivano le laudi e a questo servivano le compagnie dei laudesi.
1: Ma una cosa per esempio che è stata detta, penso proprio di un'esecuzione di questo repertorio, è che noi facciamo una sorta di filologia emozionale, cioè alla fine c'è un cercare, attraverso tutta la metodologia che così velocemente ho illustrato, comunque ricostruire un'emozione. E appunto, come dici tu, l'emozione, cioè l'emozione di quella volta non è molto diversa probabilmente dall'emozione di oggi, anche perché comunque siamo persone di oggi e quindi se vogliamo muovere delle emozioni comunque lo facciamo rivolto al pubblico, però con l'idea che fosse un'emozione abbastanza simile a quella che provavano loro, perché abbiamo comunque delle descrizioni e quindi mettendo insieme le cose è una forma di filologia, non so come dire.
0: Assolutamente sì.
1: Emozione, cioè non
0: certo.
1: Vuole essere una filologia che dica noi facciamo esattamente quello che facevano loro, perché per esempio un altro enorme capitolo è quello dell'uso degli strumenti e noi usiamo gli strumenti, diciamo, nello stile, tra virgolette, dell'improvvisazione. Allora, è chiaro che anche l'improvvisazione, anche il nostro modo di improvvisare segue una metodologia, diciamo, legata alla conoscenza delle fonti, per cui
0: certo,
1: voglio
0: certo.
1: Dire, si improvvisa su degli schemi, si improvvisa su delle melodie che sono quelle delle laude, cioè si improvvisa con un grosso patrimonio di digestione anche di repertori vicini alle laude, parlo per esempio dell'Ars Nova Italiana che si sviluppa esattamente negli stessi anni e nelle stesse zone geografiche. Però come fai a dire che la mia improvvisazione è quella che avrebbe fatto un liutista 1357?
0: No.
1: È praticamente impossibile.
0: Credo che non abbiate neppure l'ambizione, però...
1: No, non è quello l'obiettivo.
0: Chiaro.
1: Però usiamo gli strumenti perché sono documentati, usiamo uno stile improvvisativo perché anche quello in qualche modo è documentato, cerchiamo di farlo in maniera più coerente possibile, ma mai potremo dire stiamo facendo quello che avrebbero fatto loro, perché magari quello che io faccio su un pezzo loro l'avrebbero fatto su un altro, per cui cioè comunque, e allora effettivamente forse questa idea della filologia dell'emozione forse è stata la definizione del nostro lavoro che a noi è piaciuto di più negli anni, proprio perché ci riconosciamo in questo.
0: Certo, la trovo molto felice anche io. Claudia, il tempo come sempre quando si parla di televisione e di radio è tiranno, andiamo verso la conclusione,
1: sì.
0: Una domanda che appare banale e scontata, ma che la voglio fare perché so che avete in cantiere nuove proposte, sempre sulle emozioni e sempre sulla musicologia.
1: Sì, e quindi vuoi sapere di nuovi progetti?
0: Certo.
1: Dunque, un nuovo progetto su cui stiamo lavorando e che ci sta appassionando moltissimo è un progetto dedicato alla ricostruzione di due messe tratte da un codice di APT 16 bis, che è un codice che fu compilato a cavallo tra l'ultimo decennio del XIV e i primi massimo 14 anni del XV, e che è un manoscritto sicuramente collegato alla corte di Avignone, quindi alla corte papale nel periodo dello scisma. Ed è un lavoro che ci sta appassionando moltissimo perché è un repertorio poco fatto e quindi ancora una volta l'interesse per scoprire nuovi gioielli. È un repertorio di estremo interesse, molto ricco e variegato da un punto di vista stilistico, perché il periodo che va appunto a cavallo tra il 300 e il 400 è un periodo estremamente stimolante perché ancora molti retaggi dal pieno 300 ma già guarda avanti verso nuovi stilemi, verso nuove sensibilità, verso un contrappunto se vogliamo più denso, più che già apre gli sguardi verso, non so, i grandi fiamminghi del 400, e anche l'idea che è nata di allestire due messe, in quanto questo manoscritto presentava parecchi 10 chirie, se non ricordo male, ci sono 8 glorie, insomma varie possibilità, diciamo, per ricostruire un intero ordinario di messa, invece di pensare come spesso si fa di ricostruire una liturgia, quindi inserendo i soliti gregoriani nell'ipotesi di una messa di un determinato giorno, abbiamo decontestualizzato dalla liturgia il proprio, quindi non mettiamo nessun altro elemento abbiamo decontestualizzato l'ordinario da un'eventuale liturgia, però ricostruendo due possibili ordinari, uno pensando a una festività ordinaria e uno dove normalmente il Papa, perché è stato fatto comunque un approfondimento sul ruolo del Papa nelle liturgie di questo periodo particolare, quindi dove il Papa era semplicemente assisteva, e questo era quello che succedeva nelle normali festività, e invece una messa più solenne in una delle poche festività dell'anno liturgico in cui il Papa era officiante. E quindi abbiamo estrapolato appunto questi due ordinari inserendo a sandwich all'interno due inni polifonici, perché l'altra cosa interessante di questo manoscritto è che presenta alcuni in versioni polifoniche e quindi ci interessava inserirli perché erano rappresentativi comunque di questo manoscritto.
0: E noi naturalmente siamo curiosi di sentire che cosa ne scaturirà, quindi ti preghiamo di tenerci aggiornati sull'evoluzione di questo progetto. Uh-huh. Grazie ancora a Claudia Cafagni per questo suo intervento, per averci svelato in qualche modo il retroscena e il lungo lavoro e la competenza che ha portato alla preparazione, alla realizzazione del CD intitolato Leggenda Aurea, e come promesso sicuramente la ritroveremo per altre nuove proposte firmate dall'ensemble La Reverdì. A risentirci, Claudia.
1: E grazie e un caro saluto a tutti gli ascoltatori.

Questo è grande perdimento. Che si fa de questo prezioso unguento? Meglio vendere denari 300 e

Leggenda aurea, dunque, l'argomento di questa puntata e anche della puntata che ci ha preceduto la scorsa settimana. Un libro come questo, che aprirlo significa anche avere d'un tratto davanti a noi il vasto panorama della civiltà del primo 300 e ascoltare il CD dall'ensemble La Reverdy, di cui abbiamo tratto le musiche di questa puntata, permette di cogliere la dimensione spirituale di quel periodo trasformata in musica, una musica unica, come avete potuto sentire, per le sue caratteristiche e la sua profondità. Quilisma termina qui, noi ci ritroveremo la prossima settimana per iniziare un nuovo percorso. Nell'attesa riascoltateci sul web all'indirizzo www.rsi.ch/podcast. Grazie per le vostre proposte, le vostre idee, le vostre osservazioni e anche per il vostro apprezzamento che non ci fate mancare. Continuate a scriverci all'indirizzo quilisma@rsi.ch. A risentirci da Giovanni Conte.

0: Il pomeriggio in musica di Rete 2. Classico, jazz, popolare e tanto altro ancora. Momenti d'ascolto e di approfondimento, attualità e informazioni dal mondo delle sette note. Montmartre, da lunedì al venerdì alle 15:35.
1: Rete 2.

0: cartoline. Suoni, storie e colori di qualche estate fa. Un programma a cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis.
1: Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis
2: e Riccardo Bertoncelli.
1: Come i classici assassini che tornano sul luogo del delitto, noi torniamo volentieri nella più grande isola europea, quella che gli antichi chiamavano Albione. Nel nostro continente non è certo il primo luogo cui associamo i concetti di estate, sole, calore. Ma il fatto che ci attira da appassionati di musica è che molti sudditi di Sua Maestà, debitamente armati di plettri, bacchette, tastiere, sono stati particolarmente efficaci nel cogliere le sfumature, i colori della bella stagione, che in Gran Bretagna si fa un po' desiderare.
2: La prima cartolina è luminosa, ma è una luce un po' malinconica, perché viene da un tempo lontano e perché chi l'ha scritta sarebbe scomparso di lì a poco. E poi ci sono anche un paio di altri dettagli che contribuiscono ad accentuare la sensazione di tristezza che accompagna questa piccola perla, ma li scopriremo fra poco.